0: da guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. E la giunta per il regolamento alla Camera, riunitasi in serata, ha rinviato alla giunta per l'autorizzazione nella sua sede plenaria ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario del MAS e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. La decisione della giunta per il regolamento crea un precedente pericoloso con il Movimento 5 Stelle e così si violano le prerogative del Parlamento. E l'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa ora all'esame del Senato. E andiamo alla pagina degli esteri. Il presidente Trump è tornato a parlare della guerra all'Iran. Voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura oggi dello stretto. Opposta la versione degli iraniani, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri Araghchi. La Repubblica Islamica invece ha parlato dei negoziati con l'Oman sulla gestione dello stretto. E Medio Oriente, due morti e diversi feriti in un attacco israeliano a Gaza, mentre tre palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti in un raid di Tel Aviv nella zona orientale di Nablus in Cisgiordania. E oggi a Roma, nuovo round di colloqui Israele e Libano. E torniamo in Italia con la cronaca. È morto dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo, nel Cremonese. La vittima, un 19enne di origine romena, residente in provincia di Piacenza, che nel tardo pomeriggio di domenica era impegnato nella raccolta dei pomodori. La causa probabilmente il caldo. E in Sicilia ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, feriti gravemente con colpi di pistola un uomo di 58 anni e una donna di 40, che ha anche una ferita da taglio alla gola. Sospettato del duplice tentato omicidio del compagno della donna, ora ricercato, e almeno è quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, che avrebbero escluso da subito la pista mafiosa. E parliamo di economia, parliamo dell'ex Ilva. A Taranto c'è stato il programmato sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale, non escluse ulteriori proteste se dal governo non arriveranno risposte su tutela dei posti di lavoro e continuità aziendale. Oggi i sindacati al tavolo interministeriale.
1: FIM, FIOM e UILM chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, FIOM CGL.
2: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
1: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E il documento d'identità cartaceo non è più valido per andare all'estero. Bisognerà dunque usare o la carta d'identità elettronica o il passaporto. In alcuni casi potrebbe essere valido anche il documento provvisorio rilasciato dai comuni, di validità non superiore ai 6 mesi e non rinnovabile, ma non dappertutto. Il documento provvisorio, per esempio, non è riconosciuto in Finlandia, ma lo è in Albania. E siamo nel pieno della quarta ondata di calore. Anche oggi saranno 25 le città da bollino rosso su 27 monitorate. Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi anche più alti. E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto in corsa a Parigi, medaglia di bronzo nei tuffi per Matteo Santoro e Stefano Belotti dal trampolino dei 3 metri, al termine di una bellissima prestazione alle spalle di Germania e di atleti neutrali B, cioè gli sportivi di nazionalità russa autorizzati a gareggiare nelle competizioni internazionali. L'Italia poi beffa la Gran Bretagna, quarta per soli 4 decimi. Ed è tutto, il prossimo appuntamento, l'informazione alle 3, ora la linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Emergenza migranti, scontro Spagna-Italia. Madrid accusa, l'Italia non è all'altezza. Il Viminale replica, gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e il vice premier Tajani rimarca, parlano i numeri, da noi arrivi calati dell'80% in 3 anni ed è un lavoro frutto dell'esecutivo. E la crisi di Ceuta, dove si stima stazionino ancora tra i 3.000 e i 5.000 immigrati, preoccupa l'Unione Europea. Tra poche ore il vertice in videoconferenza dei ministri degli interni che segue la riunione degli ambasciatori. L'inviato a Bruxelles.
3: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice previsto in mattinata con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E lo scontro tra Italia e Spagna, dossier immigrazione, sono alcuni dei temi del confronto politico.
4: Sinistra cinica, Spagna ipocrita, ne ha per tutti. Fratelli d'Italia che respinge le critiche di Madrid come anche gli attacchi delle opposizioni. La Lega parla di posizioni folli, Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica e difende le scelte di Palazzo Chigi. Stefania Craxi.
5: Schengen prevede strumenti per affrontare le emergenze come quelle di Ceuta. Noi li stiamo adoperando con responsabilità nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
4: Solo bieca propaganda, ribattono le opposizioni, da AVS ai 5 Stelle al PD, la richiesta è unanime. Meloni venga in Parlamento a spiegare l'assurdo stop a Schengen e a chiedere scusa. La segretaria Damschlein.
6: Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
4: Schlein, che trova anche il modo di rivolgersi a Conte, sul sostegno all'Ucraina decideremo con le primarie, la posizione del leader 5 Stelle. Non funziona così, replica la segretaria PD, prima un programma condiviso e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
2: Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontata la questione carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio che scaderà il 6 agosto. E sui migranti, intervento in serata di Trump. L'immigrazione sta distruggendo l'Europa, le parole del presidente americano che sul fronte Medio Oriente torna ad avvertire l'Iran. Ultima chance per trattare. Il blocco Hormuz resta fino ad un accordo o alla loro resa. Ma Teheran smentisce la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti e ha aperto un solo confronto con l'Oman sulla gestione di Hormuz, spiegano gli iraniani. Intanto poco fa un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Nessun danno. Non è nessuna vittima. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte raid di Mosca su Sumi, un morto e diversi feriti. Ieri un drone di Kiev ha colpito una spiaggia sul Mar Nero nella regione russa di Krasnodar. 7 le vittime. Colpita in pratica una località vacanziera vicino ad un palazzo di lusso che, secondo indiscrezioni, sarebbe di Putin. Fatto che il presidente russo ha sempre smentito. E in Venezuela c'è un nuovo bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno. Sono 6.125, circa 600 in più dei dati resi ufficiali circa 10 giorni fa. E sono in corso accertamenti per la morte di un operaio romeno di 19 anni avvenuta mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo, Cremona. Il ragazzo, residente in provincia di Piacenza, è risultato regolarmente assunto dall'azienda dove lavorava. Disposta all'autopsia per capire le cause del decesso che potrebbero essere legate al caldo di questi giorni. E passiamo alla quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia anche oggi e domani. 25 le città bollite a bollino rosso sulle 27 monitorate per tutta la settimana, previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi ancora più alti. Sport, mondiale di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per gli azzurri: Filippo Pelati argento nel nuoto artistico libero, bronzo per le azzurre nel team free, e per il duo Matteo Santoro, Stefano Bellotti nel trampolino da 3 metri. Italia è così a 9 trofei, dell'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

You put a gun in my hand and you hide from that.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la situazione a Ceuta dopo l'ingresso in massa nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti, oltre 80 i morti. La crisi non sembra del tutto terminata. Da Madrid, nuovo attacco all'Italia, governo non all'altezza. Replica il ministro Tajani, parlano i numeri, da noi sbarchi calati dell'80% in 3 anni. Oggi il vertice europeo.
3: Gli attacchi arrivati da Madrid non preoccupano il governo. Gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025, sottolineano al Viminale, e di oltre l'80% rispetto al 2023, quando si è insediato l'esecutivo, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani, che precisa i numeri sono frutto del lavoro del governo nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, Matteo Piantedosi arriverà col mandato di spingere il modello Albania a livello europeo, sulla scia di quanto previsto dal nuovo patto di migrazione e asilo, che sostiene accordi con i paesi terzi per creare hub di accoglienza e rimpatrio. Una visione anticipata al comitato Coreper, con la richiesta di accelerare sui centri di accoglienza e rimpatrio. La mappa dei possibili luoghi è ancora da definire, sul tavolo c'è anche l'Algeria. Giorgia Meloni può contare sul sostegno dell'omologa danese, dei 20 paesi che hanno aderito alla lettera di von der Leyen e Costa, chiedendo un approccio europeo nella soluzione della crisi a Ceuta, e sulla sintonia con la presidente della Commissione europea, Federica Iunta, GR1.
2: E nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Ieri il presidente Trump è tornato a parlare della guerra in Iran. Voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura oggi dello stretto. Posta la versione degli iraniani, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La Repubblica Islamica ha invece parlato di negoziati con l'Oman sulla gestione dello stretto. E Medio Oriente, due morti e diversi feriti in un attacco israeliano a Gaza, mentre 3 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti in un raid di Tel Aviv nella zona orientale di Nablus in Cisgiordania. E oggi a Roma, nuovo round di colloqui Israele-Libano. E torniamo alla politica in Italia. Esplodono nuovamente le tensioni interne al campo largo in vista della costruzione dell'alternativa di governo. Rispondendo alle recenti esternazioni del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha frenato sul dibattito della leadership, ricordando che la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie, dato che chi le vince è chiamato a guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. Nulla di fatto è giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulle possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro inviate dalla Procura e contenute in un CD sotto chiave. Sarà la Giunta per le autorizzazioni in sede plenaria a decidere sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Per i 5 Stelle è un precedente pericoloso che viola le prerogative del Parlamento. La cronaca: è morto dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo nel Cremonese. La vittima è un 19enne di origine romena che nel tardo pomeriggio di domenica era impegnato nella raccolta dei pomodori. La causa probabilmente il caldo. In Sicilia ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, feriti gravemente con colpi di pistola un uomo di 58 anni e una donna di 40, che ha anche una ferita a taglio alla gola. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna ora ricercato, e quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, che avrebbero escluso da subito la pista mafiosa. E proseguono le indagini anche sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese per uno scambio di persona. Il ricordo della sorella Ele.
4: Faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
5: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente, si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
4: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
5: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ex Ilva a Taranto, c'è stato il programmato sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale. Non escluse ulteriori proteste se dal governo non arriveranno risposte su tutela dei posti di lavoro e continuità aziendale dopo la sentenza che prevede entro 3 mesi lo spegnimento degli impianti. Oggi i sindacati al tavolo interministeriale. Per ora il gruppo siderurgico c'è l'interesse del colosso indiano Jindal, ma il ministro Urso caldeggia la creazione invece di una cordata italiana. E oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che, lo ricordiamo, scadrà il 6 agosto. E siamo nel pieno della quarta ondata di calore. Anche oggi saranno 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi ancora più alti. Ma ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte dai 39 ai 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Addio a Franco Baresi, oggi funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 11. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino e come segno di cordoglio la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. E parliamo di sport e tennis. Matteo Berrettini è stato eliminato al Masters 1000 in corso a Montreal in Canada. Per i mondiali di nuoto di Parigi altre 3 medaglie per gli azzurri: Filippo Pelati argento nel nuoto artistico libero, bronzo per le azzurre nel team free e per il duo Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino da 3 metri. L'Italia ora è a 9 trofei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'emergenza immigrazione scoppiata dopo i fatti di Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, al centro del vertice dell'Unione Europea, tra poche ore in videoconferenza, la riunione dei ministri degli interni che segue la riunione degli ambasciatori. L'inviato da Bruxelles.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice previsto in mattinata con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Sul dossier migranti, scontro Madrid-Roma, la Spagna accusa l'Italia. Non è all'altezza. Il Viminale replica: gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e il vice premier Tajani aggiunge: parlano i numeri, da noi arrivi calati dell'80% in 3 anni ed è un lavoro frutto dell'esecutivo. Sui migranti, intervento in serata di Trump: l'immigrazione sta distruggendo l'Europa, le parole del presidente americano che sul fronte Medio Oriente torna ad avvertire l'Iran. Ultima chance per trattare, il blocco di Hormuz resta fino ad un accordo o alla loro resa, ma Teheran smentisce la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti e ha aperto un solo confronto con l'Oman sulla gestione di Hormuz, spiegano gli iraniani. Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, nessun danno alla nave e nessuna vittima. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte, raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca su Sumy, un morto e diversi feriti, droni ucraini colpiscono invece un magazzino vicino San Pietroburgo. Torniamo in Italia. Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontata la questione carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto. La Demschlein replica: l'ex premier Conte, che aveva lanciato una sorta di primari sul sostegno all'Ucraina, prenotando una lead, sorta di leadership del campo largo. La segretaria del PD chiarisce al presidente De Pentastellati: la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie, dato che chi le vince è chiamato a guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. Rinvio in giunta per il regolamento della Camera sulla possibilità dell'uso delle chat di Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, chat inviate dalla procura e contenute in un CD sotto chiave. A decidere sarà la giunta per le autorizzazioni in sede plenaria. Per i 5 Stelle è un precedente pericoloso che viola le prerogative del Parlamento. Il sisma ai Campi Flegrei, si muove la procura che concentra l'attenzione sulla mancata messa in sicurezza delle zone a rischio. E all'arrivo del ministro Giuli scatta la protesta.
5: Perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni che si sono dimostrati pericolosi? È la domanda sul tavolo dei magistrati di Napoli che lavorano ad un fascicolo, al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato.
6: Oddio!
5: A Pozzuoli, con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù, travolgendo auto e scooter parcheggiati. Qualcuno ha ripreso tutto con il cellulare. Tragedia sfiorata da anni chi abita lì. Chiede misure di protezione, fondi stanziati, ma lavori mai eseguiti. In procura un primo vertice per fare il punto e domani, mercoledì, a Napoli arriva il ministro dell'interno Piantedosi. Intanto proseguono controlli e interventi. Gli sfollati sono 350. A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
0: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Sono in corso accertamenti per la morte di un operaio romeno di 19 anni, avvenuta mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo Cremona. Il ragazzo, residente in provincia di Piacenza, è risultato regolarmente assunto dall'azienda dove lavorava, disposta l'autopsia per capire le cause del decesso che potrebbero essere legate al caldo di questi giorni. Il meteo con l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, anche oggi 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni. Sport, mondiali di nuoto, Parigi, altre 3 medaglie per gli azzurri. Filippo Pelati argento nel nuoto artistico libero, bronzo per gli azzurri nel team free e per il duo Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino da 3 metri. L'Italia è così a 9 trofei, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Mentre Ceuta fa ancora i conti con l'assalto alle frontiere dei giorni scorsi, oggi vertice dei ministri all'interno dell'Unione. Ma da Madrid arriva un nuovo attacco all'Italia. Governo non all'altezza, replica il ministro Tajani. Parlano i numeri, da noi sbarchi calati dell'80% in 3 anni. E al centro del confronto politico lo scontro tra Italia e Spagna, ma anche le tensioni nel campo largo. Rispondendo alle recenti esternazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha frenato sul dibattito della leadership, ricordando che la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie.
3: Sinistra cinica, Spagna ipocrita, ne ha per tutti. Fratelli d'Italia che respinge le critiche di Madrid, come anche gli attacchi delle opposizioni. La Lega parla di posizioni folli, Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica e difende le scelte di Palazzo Chigi. Stefania Craxi.
4: Schengen prevede strumenti per affrontare le emergenze come quelle di Ceuta. Noi li stiamo adoperando con responsabilità nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
3: Solo bieca propaganda, ribattono le opposizioni. Da AVS ai 5 Stelle al PD la richiesta è unanime: Meloni venga in Parlamento a spiegare l'assurdo stop a Schengen e a chiedere scusa. La segretaria Damschlein.
5: Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
3: Schlein, che trova anche il modo di rivolgersi a Conte sul sostegno all'Ucraina, decideremo con le primarie la posizione del leader 5 Stelle. Non funziona così, replica la segretaria PD, prima un programma condiviso e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
2: Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente Trump è tornato a parlare della guerra all'Iran. Voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura oggi dello stretto. Opposta alla versione degli iraniani, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La Repubblica Islamica ha invece parlato dei negoziati con l'Oman sulla gestione dello stretto. E restiamo in Medio Oriente. 2 morti e diversi feriti in un attacco israeliano a Gaza, mentre 3 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti in un raid di Tel Aviv nella zona orientale di Nablus in Cisgiordania. E oggi a Roma, nuovo round di colloqui Israele-Libano. Altro fronte di guerra: nella notte attacco di Mosca su Sumi, 1 morto e diversi feriti. Droni ucraini hanno invece colpito un magazzino vicino a San Pietroburgo. E veniamo alla pagina di economia. Ex Ilva Taranto, dopo lo sciopero di 8 ore non si escludono ulteriori proteste. Oggi sindacati al tavolo interministeriale. Per ora, per il gruppo siderurgico, c'è l'interesse del colosso indiano Jindal, ma il ministro Urso caldeggia la creazione di una cordata italiana.
6: FIM, Fioma e Wilm chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, Fiom CGL.
7: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
6: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà, lo ricordiamo, il 6 agosto. E parliamo dell'ondata di calore: anche oggi saranno 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi ancora più alti. E addio a Franco Baresi. Oggi i funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 11. Il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino e come segno di cordoglio la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. E chiudiamo con lo sport. Tennis: Matteo Berrettini è stato eliminato al Masters 1000 in corso a Montreal in Canada. I mondiali di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per gli azzurri. Filippo Pelati argento, il nuovo artistico libero, bronzo per le azzurre nel team free e per il duo Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino da 3 metri. L'Italia dunque è a 9 trofei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantatore.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: bene, bene, bene. 4 agosto. Sabina Ciuffini fa gli anni oggi, Sabina.
1: Ah, conduttrice.
2: Quanti ricordi.
1: Rischia tutto, come.
0: Certo, Sabina, mi raccomando.
2: C'era quella parodia di, vi ricordate, di Alighiero uno scritto?
0: Ma c'è, ricordiamo, si alzava e si abbassava la gomma.
2: Sì.
0: A secondo, le, è una parodia familiare. Sì. Con Buongiorno, diceva, Sabina, mi raccomando, mi raccomando. Maestro Bernardini, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi ascoltiamo la puntata del 13 aprile, parliamo di tante cose, parliamo della Apollo 13, parliamo di Giovanni Paolo II, che proprio quel giorno del 1986 visitò il Tempio Maggiore.
0: Ma parliamo di Filippo Corsini?
1: Filippo Corsini.
0: Sì, il caporedattore dello Sport.
1: Certo.
0: Compie gli anni oggi.
1: Ah, auguri.
0: Auguri, Filippo.
2: Auguri a Filippo Corsini.
0: Caporedattore della redazione sportiva, cioè, tutto il calcio minuto per minuto e non solo. Patrizia, che facciamo? Che ascoltiamo? Che dedichiamo a Corsini?
2: Ah, questa vi piacerà sicuramente. Ho ricevuto una lettera così bella che meritava di essere letta ad occhi chiusi.
0: Ah, beh, e Chiara Terranova oggi ha intervistato, oggi, cioè il 13 aprile che riascoltiamo, ha intervistato Lorena Bianchetti. Maestro Bernardini.
1: Sì, a proposito di questa visita storica di Giovanni Paolo II.
0: Allora, riascoltiamo.
1: Riascoltiamo.
0: Noi oggi cominciamo con la musica e cominciamo così.

Ground Control to Major Tom. Questa è Space Oddity, David Bowie. E già, perché nel 69, quando partiva Apollo 11, le radio americane trasmettevano questa canzone che contribuisce in maniera essenziale al successo di Space Oddity e al successo di David Bowie, questa navicella che si perde nello spazio perché partiva così, in questa maniera. Eccolo qua, dai.

0: Caro Bernardini, maestro Bernardini, reduce dai successi di venerdì scorso, quando si parlava di Nino Rota, quando si parlava di Caterina Caselli, sì, sembra veramente di vedere questa navicella che si perde, Major Tom che dice ma non vedo niente davanti a me, no, questa storia, perché che cosa succede? Se noi adesso andiamo indietro nel tempo e sentiamo una registrazione originale del 13 aprile 1970, capiamo, sentiamola.
1: Ok Houston,
0: abbiamo un problema.
2: This is Houston, say again, please.
0: Qui Houston, ripetere per favore.
1: Houston,
0: abbiamo un problema, abbiamo una sottotensione nella linea principale B.
2: Roger, main B under.
0: Ricevuto sottotensione della principale B. Ta. Capiamo, sentiamola.
1: Ok Houston,
0: abbiamo un problema.
2: This is Houston, say again, please.
0: Qui Houston, ripetere per favore.
1: Houston,
0: abbiamo un problema, abbiamo una sottotensione nella linea principale B.
2: Roger, main B under.
0: Ricevuto sottotensione della principale B. La cosa che

0: la Luna fermarsi nel cratere, nella piana, nell'altopiano di Fran Mauro, e allunare, e con la freddezza con la quale Swigert dice: ok, we have the problem, abbiamo un problema. E Luzma, che è naturalmente Houston, dice: no, per favore, puoi ripetere che non ho capito che cosa succede. No, te lo ripeto, we have the problem, abbiamo un problema. Sì, è che lo sappiamo cosa era successo. Era successo che praticamente in un rimescolamento dell'ossigeno liquido si crea un cortocircuito, si è parlato tanto di questo incidente, e esplode il serbatoio numero 1, danneggia il serbatoio numero 2 dell'astronave nella quale stavano viaggiando assieme al modulo lunare, e addirittura gli astronauti, i tre astronauti, vedono una nube bianca, cioè l'ossigeno che si disperde nel vuoto, in assenza di ossigeno. Immaginate il dramma. Il capo missione, che è giù a Houston, dice: no, un momento, facciamo una cosa, trasferitevi tutti quanti nel modulo lunare. Il capo missione è Jane Kranz. Vi rendete conto, il modulo lunare è per due persone, loro sono tre astronauti, che oramai l'ossigeno scarseggiava, il modulo lunare non era riscaldato, non erano vestiti con gli abiti con i quali dovevano poi allunare, quindi temperatura 3 gradi, dispersione di liquidi, saturazione di anidride carbonica, finiscono i filtri, per cui da Houston dicono: come fare dei filtri per poter filtrare l'anidride carbonica? Non possono dire: beh, sai, per strada con Bernardini, cioè, fai l'inversione a U anche se è vietato, no, loro devono arrivare sulla Luna, entrare nell'orbita lunare, farsi fiondare dall'orbita lunare e tornare sulla Terra, su una navicella spaziale che non era quella adatta, era quella per allunare, che avrebbero dovuto lasciare lì. E poi nel tornare ci sono 86-89 secondi di blackout, in cui non si parla più, non si sentono più le voci dei tre astronauti. Sentiamo la notizia quando viene battuta proprio quel giorno, viene il 17 aprile del 70, e in realtà tutto questo succedeva, erano partiti l'11 e il 13, quando stavano a 330.000 km da Terra, succede questo. Sentiamo la notizia.
1: Gli astronauti dell'Apollo 13 non sbarcheranno sulla Luna. Jim Lovell, Fred Heiss e John Swigert stanno cercando di tornare a Terra affidandosi ad una situazione di emergenza che è scattata questa mattina intorno alle 4 ora italiana per un grave guasto al sistema elettrico di bordo. Da circa 20 ore la situazione dell'Apollo 13 è drammatica ma non disperata.

0: E questa è stata un'impresa, secondo me, molto più efficace, secondo me, a mio sommesso parere, dello sbarco sulla Luna, perché tornare indietro in questa maniera. Addirittura pensate che per fare i filtri da Houston dicono fate cartone, sacchetti di plastica e nastro adesivo, per fare in modo che l'anidride carbonica, che stava saturando l'ambiente, diventava tossica, per fare in modo che ci fosse filtrata. Arriveranno per fortuna al splashdown alle 19.07.40 del 17 aprile 1970. Ammarano, dopo questo silenzio di, appunto, mi pare 89, posso sbagliare, 89, se no, quasi una novantina di secondi in cui c'era un blackout. Pensate quanto poteva durare quel minuto passato. Allora sentiamo l'arrivo, perché è la cosa migliore, no? Quindi tutto quanto va in sede, abbiamo vissuto anche noi praticamente raccontandola, questa ansia del ritorno a casa. Sentiamo, dai.
1: Vediamo già l'orizzonte, il Pacifico. Flashdown, segniamo il tempo ufficiale 19.07 e 40 secondi. Apollo 13 è tornato a casa.
2: Si è scatenato realmente il terremoto nelle comunicazioni, perché in questo momento nella sala di controllo tutti stanno applaudendo. Questi uomini che sembravano poter perdersi nello spazio, poter perire nello spazio, sono nuovamente tornati.

cosa, se non sbaglio, guarda, verificatelo un po', perché c'ho scritto qui, però l'ho verificato. Mi sembra sia Mogol che traduce la Space Oddity e la fa diventare ragazzo solo, ragazza sola. A cantarla per, in versione originale, visto facciamo un po' di broccoli, va, erano i computer che cantavano questa versione. Poi viene ricantata David Bowie in questa maniera, è una delle poche volte. Nulla a che vedere con il tragitto spaziale, no? Ah, a lieto fine, caro Daniele Antelmi, abbiamo tirato un sospiro di sollievo anche noi sentendo queste voci. Fine Splashdown, Splashdown era la radio originale, la nostra voce, della, la nostra amica radio. Cambiamo pagina, maestro.

0: Ottima scelta, maestro Bernardini. 13 aprile 1986, Giovanni Paolo II visita il Tempio Maggiore di Roma, quindi gli ebrei, storico primo incontro. Che meraviglia questo Gabriel Opera di Ennio Morricone tratta da Mission, che siamo nell'86 per l'appunto, perché paradossalmente Mission non ha avuto lo stesso successo che questa musica, questo obeo di Gabriele lì nella foresta, con tutti gli indigeni che gli vanno intorno ammaliati dalla musica. Uno però glielo rompe questo e cercano di riaggiustarlo, ma non è più possibile suonare. Io lo ricordo fin troppo bene questo aprile dell'86, che entra Giovanni Paolo II nel ghetto, che diventa un palcoscenico per questo evento impensabile fino a qualche decennio prima. C'era Eliot Huaf, il rabbino capo, conosciuto, frequentato. Era il periodo in cui, tra parentesi, pochi giorni dopo il Papa venne da noi a Ostia Antica e incontrai Giovanni Paolo II, mi pare fosse il 24 o il 26 di aprile. E l'atmosfera, Giovanni Paolo II rompe il ghiaccio: siete i nostri fratelli prediletti, potremmo dire i nostri fratelli maggiori. Sentiamo.
1: Buonasera, un grande gesto di pace, di solidarietà e di concordia, quello compiuto oggi da Giovanni Paolo II, che si è recato in visita, la prima visita di un papa, nella sinagoga dell'antico ghetto romano, accolto dal rabbino capo Toaf e da tutta la comunità ebraica di Roma. Siete i nostri fratelli prediletti, si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori, ha detto tra l'altro il papa agli ebrei.

0: Italia, perché gli ebrei fino nell'Ottocento erano relegati nel ghetto, poi insomma erano i perfidi ebrei, no? Coloro quali avevano ucciso nostro Signore Gesù Cristo. Ricordate in caricatura il Marchese del Grillo, quando Alberto Sordi si rivolge a Ronne Piperno, che era il falegname che gli aveva rifatto il mobile, dicendo: e poi per di più avete anche ammazzato nostro Signore, posso essere ancora un po' arrabbiato, non dice arrabbiato, era questo il clima che si respirava. E allora sentiamola la voce di Giovanni Paolo II lì, e io queste sensazioni le sto praticamente rivivendo con voi, perché c'ero, quindi cose ricordo fin troppo bene. Sentiamo la voce del Papa, dai.
1: La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessun'altra religione. Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.

0: Through the Barricades, al di là delle barricate, nemmeno a farla apposta, nell'86 gli Spandau Ballet imperversavano con questo successo, quindi che voleva abolire. Quindi riascoltando e rivedendo con la radio queste cose, mi sembra che effettivamente qualche cosa gli anni 80 hanno prodotto, effettivamente, al di là della sua evanescenza che ho sempre sostenuto essere. Beh, insomma, allora, che stiamo ricostruendo, tra parentesi, con un programma di Rai Cultura che si chiama Questa è la Storia, sono 6 puntate in prima serata di martedì sera, in cui attraverso le canzoni ricostruiremo le atmosfere di quegli anni, atmosfere che certamente Chiara Terranova non ha vissuto, però proprio per questo è andata a svegliare una persona. Sentiamo chi è andata a svegliare Chiara Terranova stamattina.
1: Lorena Bianchetti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Storica conduttrice di A Sua Immagine su Rai 1, perché quella visita di Wojtyła fu considerata rivoluzionaria?
2: Fu una svolta importante nel rapporto proprio tra cattolici ed ebrei. L'abbraccio tra Giovanni Paolo II e rabbino capo di Roma, Elio Toaf, fu forte. Ed era la prima volta che un papa entrava in sinagoga, un gesto che poi anche i successori hanno ripetuto. Ma da lì c'è stata una condanna vera e propria all'antisemitismo e fu un incontro che ruppe tutta una serie di pregiudizi anche e di incomprensioni, riconoscendo il fatto che il legame tra cattolici e ebrei è un legame radicato proprio nella storia e nelle sacre scritture.
1: Quale ruolo avevano avuto Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II nel riavvicinare cattolicesimo ed ebraismo?
2: Un ruolo epocale. Prima del concilio, nella preghiera del Venerdì Santo, c'era addirittura l'espressione perfidis, riferito agli ebrei, no? È stato proprio Giovanni XXIII a volere che nel concilio si affrontasse la questione ebraica. Con quel documento, la nostra etate, si riconoscevano radici comuni, si esplicitava una condanna all'antisemitismo e il superamento dell'accusa di deicidio.
1: Questo avvicinamento, culminato poi con la visita del 13 aprile 86, fu visto con favore dalle rispettive comunità religiose.
2: Il cambiamento del linguaggio racconta già tanto, ma il linguaggio seguiva poi una collaborazione effettiva, un impegno per la pace che poi fu simboleggiato dagli incontri di Assisi. Le religioni cominciarono veramente a lavorare insieme per la costruzione di ponti con un linguaggio decisamente più rispettoso, per cui diciamo che la nostra etate diventa un po' la magna carta del dialogo interreligioso, un dialogo che inizia ad essere davvero effettivo.
1: Grazie a Lorena Bianchetti.
2: Grazie a voi e buona giornata.

0: Lorena Bianchetti, non posso nemmeno dimenticare che quasi l'abbiamo tenuta a battesimo noi, con Claudio Ferretti, quando giovanissima veniva a presentare i suoi programmi da noi a Telesogni. Beh, facciamo un bel passo indietro, dai. 17 marzo 1962. Quel giorno un altro papa compie un gesto rivoluzionario. È Giovanni XXIII, il papa buono, e l'antefatto ideale che prepara il terreno alla visita di Wojtyła nel 1986. Era un sabato pomeriggio qualunque. Papa Roncalli in auto percorre il Lungotevere di ritorno da una celebrazione. Passa davanti al Tempio Maggiore, è sabato, la sinagoga di Roma, e si accorge che la comunità ebraica sta uscendo dal rito del sabato, Shabbat. E Giovanni XXIII fa qualcosa di inaudito. Dice all'autista di fermare la macchina e, senza alcun protocollo, scende proprio di fronte agli ebrei romani che stanno lasciando il tempio e lo guardano increduli, forse anche un po' sospettosi. Io sono Giuseppe, vostro fratello. Sono le parole che pronuncia, le stesse che nella Bibbia pronuncia Giuseppe rivelandosi ai suoi fratelli. Ma non solo, la citazione è un richiamo al suo nome di battesimo, Giuseppe, Giuseppe Roncalli, appunto. Con quelle quattro parole, io sono Giuseppe, vostro fratello, in realtà sono cinque, Giovanni XXIII cancella secoli di antigiudaismo. Gli ebrei presenti, superato lo stupore iniziale, circondano la macchina del Papa, applaudono e qualcuno si commuove. Ecco, questo incontro di strada fu il segnale che il vento stava cambiando, si stava materializzando il riconoscimento di un'appartenenza comune. One more kiss. E rimaniamo in tema, caro maestro Bernardini, perché il 13 aprile del 2000, quindi il nuovo millennio nuovo, muore Giorgio Bassani, Bologna, ma Ferrarese nel midollo, Bassani, famiglia ebraica, e il giardino dei Finzi Contini, per capirci che durante la Shoah, chiamiamola Shoah e non Olocausto, Olocausto è pagano, no? Sai, tutto quello che si brucia per il sacrificio di un animale, questo è l'Olocausto. Durante la Shoah loro si illudono di stare dentro questa casa e che nulla succede fuori. Attraversano tutta la chiave di lettura e la storia d'amore tra il protagonista e Micol. Beh, Bassani, quindi rimaniamo in tema, e noi abbiamo la voce di Bassani conservata nel libro Discoteca, Radio 1, 4 luglio 1978. Sentiamola.
1: Un poeta non può esimersi dal parlare delle proprie radici, e le mie radici sono Ferrara. Roma, inevitabilmente, che è la mia seconda patria. Non avrei mai potuto scrivere un libro se fossi rimasto a Ferrara. E poi c'è l'America, no? Ritengo che questo allargamento dei confini del mio mondo corrisponda a un bisogno di maggiore vedicà, come se la distanza mi aiutasse a parlare di più con me stesso.
0: Che meraviglia sentire la voce di Bassani, di questo frammento del 1978. Bassani che racconta la sua storia, la storia della sua vita, delle sue città, Ferrara, poi non solo, Roma, poi l'America, e ci spiega anche in una frase che poi Patrizia Cavalieri ha posizionato qui, che dovrei invece leggere io, come scrivere sia sì ricordare, ma a volte scrivere anche dimenticare. Tu consegni una cosa alla pagina e l'archivi, la mandi via. Questa è una cosa che, francamente, nella quale mi riconosco totalmente. Il maestro Bernardini invece, per ricordare, suona, e suona con noi. Eccolo. Scrivere è un modo di ricordare, ma è anche un modo di dimenticare. Si scrive per liberarsi dei propri fantasmi, consegnandoli per sempre alla pagina bianca. successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La crisi dei migranti a Ceuta. Si aggrava il bilancio dei morti tra coloro che nei giorni scorsi hanno tentato di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto. L'Europa intanto alle prese con i nodi politici nel giorno del vertice straordinario dei ministri dell'interno. Ci aggiorna in diretta Claudia Stamer.
3: Dopo Ceuta in Europa è scontro sulla gestione dell'immigrazione, Madrid attacca, il governo italiano non è stato all'altezza, noi siamo sempre stati solidali, all'Italia piacerebbe risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha affermato il ministro degli esteri spagnolo al bar alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione che si terrà oggi in videoconferenza. Sul tavolo il dossier migranti, in discussione anche la soluzione dei centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello dell'Albania. Sullo sfondo la sospensione dell'accordo di Schengen decisa da Roma, la presidente della Commissione europea von der Leyen ha sottolineato bisogna rafforzare le frontiere, rilancia la solidarietà come risposta comune per far fronte alla questione immigrazione. A Ceuta intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità, i migranti rientrati sono circa 73.000, ma in città sarebbero rimaste alcune migliaia di persone, tra loro minori non accompagnati, 80 i morti annegati mentre cercavano di raggiungere l'enclave.
2: E dopo gli attacchi di Madrid all'Italia, la prima replica alla Spagna arriva dal Viminale che sottolinea gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e di oltre l'80% rispetto al 2023 quando si è insediato il governo, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani che precisa i numeri sono frutto del lavoro dell'esecutivo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso intanto sul fronte diplomatico, l'Iran smentisce trattative in corso annunciate da Trump per un accordo imminente su Hormuz e nucleare, il presidente americano commenta questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon accordo. La cronaca, proseguono le indagini sul maxi incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Lo scontro tra un camper e un autobus ha causato, lo ricordiamo, 6 morti e decine di feriti. Aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camper ha invaso la corsia opposta, da chiarire se per un malore o per un sorpasso azzardato. È in provincia di Caltanissetta e giallo sul tentato omicidio di un uomo e una donna feriti in modo grave, caccia l'ex compagno di lei.
4: Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata, un 58enne e una donna di 40 anni feriti a colpi di arma da fuoco in una contrada di Riesi, nel Nisseno. Loro stessi avrebbero raggiunto l'ospedale di Mazzarino per i primi soccorsi. L'uomo sarebbe riuscito a guidare l'auto nonostante le condizioni e dopo aver dato l'allarme al 112. Da lì è stato disposto per lui il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno riscontrato 3 ferite, alla testa, al collo e ad una mano. Più grave la donna, trasportata al Sant'Elia di Caltanissetta e subito sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia. Oltre al colpo di pistola al capo, avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola. Ancora da chiarire il contesto in cui sono stati colpiti, non lontano dal museo della miniera Trabia Tallarita di Riesi, ma i carabinieri che indagano privilegerebbero la pista del movente sentimentale e sono alla ricerca di un sospettato, forse legato in passato alla donna. Fabio Butera, GR1.
2: Ex Ilva, da oggi nuovi incontri al Ministero delle Imprese, il primo con i sindacati che dopo lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto sono pronti a mobilitarsi ancora se, affermano, non arriveranno risposte dal governo. Jindal intanto conferma la proposta di acquisto di tutte le aree, anche quella a caldo, su cui pesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne ha ordinato la chiusura a breve. La Giunta per il Regolamento della Camera, che si è riunita ieri sera, ha rinviato alla Giunta per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, ritenuto dai magistrati vicino ai clan di Camorra. Non è una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. Affidando alla maggioranza di turno la decisione, si crea un precedente pericoloso e si violano le prerogative del Parlamento, accusano i 5 Stelle. Campolargo e Lischlein replica all'interno. leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che aveva parlato di un nodo Ucraina da sciogliere alle primarie. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, puntualizza la segretaria PD, poi le primarie, perché chi vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito. Il meteo prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate, per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi e per sfuggire all'afa sempre più persone vanno a vivere in montagna, come ha scelto di fare il climatologo Luca Mercalli, sentiamolo.
0: Non ho potuto fare a meno di mettere in atto delle scelte di adattamento a quello che sta succedendo ora, ma che era noto da decenni. 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi, di notte si respira senza bisogno di condizionatore. Non è al riparo dagli eventi estremi come alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi che di solito sono ricche d'acqua e anche il rischio di incendi. Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni.
2: Celebrati a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, morto a 96 anni, centinaia presenti. Sulla bara un girasole nell'aria, le note della canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, che il sacerdote amava molto. Ai presenti distribuita la preghiera del ciao, suo testamento spirituale. E ora lo sport, tennis, ai Master 1000 di Montreal, fuori al primo turno Berrettini, eliminato in 3 set dall'argentino Navone, in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia, rinviati a oggi gli incontri di Bellucci e Sonego. E sono le 6:06, ora la musica di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto e buona giornata.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV
7: Rai Radio
8: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che poi

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 4 agosto. La giornata di oggi vedrà un ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza, con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 22 secondi. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla 13, la Bologna-Padova, dove troviamo code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Ci spostiamo proprio sulla 14, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole, e c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Atripineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. A Roma, sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare, il tratto è chiuso per consentire lo svolgimento dei lavori. La riapertura è prevista per il 28 di agosto. E infine prudenza per la nebbia, che riduce la visibilità sulla 27, la Mestre Belluno, tra il raccordo per Tessera e la 28. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

La ricreazione finita di Dario Ferrari è il libro di oggi. Il titolo riprende una frase che Charles de Gaulle intimò agli studenti che sciamavano per le strade nel maggio francese del 1968. Ma qui, con questo libro di Dario Ferrari, il significato è diverso. È quello dell'impatto tardivo del protagonista con l'età adulta. Un libro proprio singolare, La ricreazione finita, dove la biografia del protagonista, vincitore di dottorato, si sovrappone alla biografia di un ex ricercato su cui sta facendo una ricerca. Ne esce un romanzo che mette in parallelo il viaggio dei trentenni degli anni 2000, che sono instabili, ironici a volte, ma abili soltanto a raccontare un fallimento che non riesce a immaginare un riscatto, mentre l'altro è il viaggio dei ragazzi degli anni 70 e sono anni incandescenti e assoluti, anni tutti di violenza, anni fradici di ideologia. Il protagonista è Marcello Gori. Vediamolo, osserviamolo, studiamolo. A 30 anni è viareggino, fa il pendolare di lungo corso verso Pisa. L'università per lui è un rifugio più che un percorso. Si laurea infatti in lettere con una tesi su Kafka, una tesi perfetta per chi come lui vive una sorta di processo infinito contro se stesso. E così lui si descrive all'inizio del libro. Ci sono decisioni che segnano la piega che prenderà tutta una vita. E io finora quelle decisioni le ho sempre prese a caso. Se avessi dovuto scegliere 5 minuti dopo, avrei potuto tranquillamente fare l'esatto contrario e non credo di aver affrontato nessuno snodo fondamentale della mia esistenza con una pur remota forma di ponderatezza e in vista di un obiettivo a lungo o anche medio termine. Tendenzialmente cerco di non muovermi, di procrastinare fino a quando tutte le possibilità sono evaporate e posso finalmente tornare a crogiolarmi nel mio bozzolo di inconcludente.

Le responsabilità dell'età adulta provocano a Marcello una specie di allergia morale, allergia al matrimonio, allergia ai figli, allergia al lavoro stabile, allergia al mutuo. Tutte parole per lui che suonano come minacce. Lui vive ancora con la madre e si arrangia con vari lavoretti. La sua tribù sono gli amici con cui condivide notti alcoliche e anche le sconfitte. La fidanzata invece è brillante, è ricca, studentessa modello di medicina ed è quanto di più distante si possa essere da lui. E sullo sfondo della sua esistenza il padre. Il padre che fa il barista, il padre che è autoritario, un padre scomodo che lo vorrebbe a lavorare nel suo bar. La svolta arriva quando Marcello incontra Carlo Ceccanti, eterno precario, figura quasi mitologica di assegnista perenne, ed è lui che gli parla di un concorso per un dottorato in letteratura. Marcello non ci crede davvero, ma decide di provarci e per un colpo di fortuna vince e si ritrova dottorando. Il dominus incontrastato del dipartimento di Marcello è il chiarissimo professor Raffaele Sacrosanti, ex extraparlamentare di sinistra, che si è sganciato dalla lotta appena in tempo per diventare un temuto barone dell'università. Sacrosanti respinge i progetti di Marcello e lo indirizza verso Tito Sella, viareggino come lui, ex terrorista morto in carcere, autore di scritti dimenticati e di una autobiografia forse mai esistita. Marcello non ne ha mai sentito parlare e la ricerca lo porta a Parigi, dove sono conservate le carte di Sella. Tra documenti, manoscritti e ritagli di giornale emerge la storia di una cellula eversiva periferica e maldestra, la cosiddetta Brigata Ravachol, dedita all'inizio di espropri simbolici, quando poco dopo, proprio lì, in quella mistura, emerge la figura di Barabba. Un duro che porta il gruppo verso un punto di non ritorno, e il punto di non ritorno, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il punto di non ritorno sono i morti, gli arresti e ciò che resta dopo la fine. Nella ricreazione finita, Ferrari sceglie di raccontare il quotidiano con le riunioni, le esitazioni e le relazioni umane per poi precipitare nelle scelte irreversibili. A Parigi Marcello incontra anche una ragazza, Thea, ma non c'è molto spazio per i sentimenti perché si vira verso il genere giallo con un finale inaspettato e una scelta definitiva. Il protagonista si identifica nel suo oggetto di studio, Tito Sella, il terrorista. E poi c'è una terza categoria, che è forse la peggiore, è quella di chi sta nel mezzo, gli incerti, i dubbiosi, chi non sa decidersi o decide solo a metà, chi vorrebbe essere intero ma non ha la forza, chi manda tutto a monte, all'ultimo metro, perché la sua vocazione non è il trionfo, ma l'inseguimento di un fantasma, chi alla fine potrà restare soltanto a guardare o a raccontare. E questa categoria risolta, mi pare, è quella a cui apparteniamo io e Tito Sella. A volte uno si crede giovane e invece è soltanto incompleto. E il lupus in fabula è il tempo che sempre comunque presenta il conto. Il tempo che mette nella stessa linea l'età anagrafica e quella emotiva. Marcello rimanda la sua stessa vita nascondendosi dietro la precarietà ed è la paura di scegliere. E il confronto con i giovani degli anni 70 rende tutto più evidente. Loro hanno scelto, hanno sbagliato e hanno pagato il conto. Lo hanno pagato per intero. Nella ricreazione finita, la vera trama è il confronto tra le vite in sospeso e quelle bruciate troppo in fretta. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto dal catalogo Sellerio la ricreazione finita di Dario Ferrari, perché prima o poi qualcuno fischia e la ricreazione finisce. Questo suggerisce il titolo e se ci si ritrova impreparati o distratti si deve comunque rientrare in classe.
ovvero nella vita, e quindi affrontare le conseguenze. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Federico Foroni, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ceuta oggi il vertice straordinario europeo sui migranti, Madrid contro Roma, governo italiano non all'altezza, la replica con noi sbarchi in calo, nell'enclave spagnola allarme bambini, migliaia i minori non accompagnati. L'attesa di Taranto per l'ex Ilva dopo lo sciopero, l'incontro al Ministero delle Imprese tra esecutivo e sindacati. In assenza di risposte si preparano altre proteste. L'equivoco, lo speronamento, infine l'omicidio. A precedenti per stalking, l'uomo che nel Varesotto ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, scambiato per il nuovo compagno della sua ex. Nell'auto trovati un sasso e un coltello. Antenati sconosciuti, secondo uno studio dell'Università di Berkeley, California, nel genoma umano trovato DNA risalente a oltre 50.000 anni fa, prima della più recente migrazione dell'Homo sapiens. Buongiorno da Luana Cremasco. Questa mattina dunque la riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri europei dell'interno sulla crisi dei migranti a Ceuta. Il servizio.
4: Dopo Ceuta, la questione migranti al centro del vertice straordinario dei ministri degli interni dell'Unione, chiesto dall'Italia, che si terrà oggi in videoconferenza. In discussione anche la soluzione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, sul modello dell'Albania. È necessario rafforzare le frontiere, ha messo in evidenza la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha anche rilanciato la solidarietà come risposta comune per far fronte alla questione migrazione. A Ceuta, intanto, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. I migranti rientrano. Sono circa 73.000, ma in città sarebbero rimaste alcune migliaia di persone, tra loro quasi 1.000 minori non accompagnati. 80 i morti annegati mentre cercavano di raggiungere l'exclave. E la vicenda di Ceuta ha riacceso la miccia dello scontro europeo sugli ingressi in Europa. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in una intervista TV, ha attaccato l'Italia. Il governo italiano non è stato all'altezza. L'Italia piacerebbe risolvere la questione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta. Noi siamo sempre stati solidali. L'affondo dopo la decisione dell'esecutivo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Claudia Stamerra, GR1.
3: E alla Spagna la replica di Tajani e Piantedosi, che rivendicano l'impegno del governo sul tema dell'immigrazione irregolare. Piantedosi che, come detto, parteciperà alla videocolla di stamattina con i colleghi europei.
5: Il ministro Piantedosi si confronterà, fra gli altri, con l'omologo spagnolo dopo gli attacchi di Madrid a Roma sui migranti e la risposta italiana di Viminale e Farnesina. Gli sbarchi sotto il governo Meloni sono diminuiti del 50% lo scorso anno e dell'80% dal 2023, sottolinea il titolare degli esteri Antonio Tajani. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, l'Italia proverà allora a rilanciare il modello Albania, forte del nuovo patto di migrazione e asilo, che prevede accordi con i paesi terzi per costruire centri di accoglienza. Linea anticipata al core per il Comitato delle Rappresentanze Permanenti, a cui l'Italia ha chiesto proprio di accelerare sui CPR in paesi terzi. Giorgia Meloni sa di poter contare su 20 cancellerie che, insieme a Italia e Danimarca, hanno firmato la lettera ai vertici europei e sulla sintonia con Ursula von der Leyen, anche alla luce della dichiarazione di Chisinau che definisce le linee guida tra il controllo dei confini e la tutela dei diritti dei migranti. Federica Ionta, GR1.
3: La crisi di Ceuta, lo scontro tra Italia e Spagna fanno ancora discutere i partiti. Le opposizioni chiedono un intervento in aula della Premier. Non prendiamo lezioni da chi ha fallito, replica la maggioranza.
6: La sinistra continua a fare il tifo per Sanchez nonostante il suo chiaro fallimento. È la linea cavalcata da Fratelli d'Italia, che parla di critiche spagnole surreali e ipocrite. Forza Italia augura alla Spagna un governo migliore di quello attuale. Da Madrid attacchi folli, taglia corto la Lega. Marco Dreosto.
7: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra al governo. L'immigrazione è un'arma ibrida e la difesa dei confini una questione di sicurezza nazionale.
6: Visione ribaltata dalle opposizioni, che prendono la parola alla Camera per invocare, da AVS ai 5 Stelle al PD, un'informativa urgente della Premier, la segretaria PD Schlein.
8: La chiusura di Schengen è stata una buffonata, perché già ora da Ceuta non c'è la libera circolazione nel resto d'Europa.
6: Schlein, che replica quindi a Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie. Non funziona così, dice la leader Dem, prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
3: La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato alla Giunta per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, ritenuto dai magistrati vicino ai clan di Camorra. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. Affidando alla maggioranza di turno la decisione, si crea un precedente pericoloso e si violano le prerogative del Parlamento, accusano i 5 Stelle. Caro carburanti, nel pomeriggio, nell'ultima riunione prima della pausa estiva, il Consiglio dei Ministri deciderà se e come intervenire per ridurre il prezzo alla pompa di benzina e gasolio. Si valuta o un altro sconto a tempo, in vista della scadenza del taglio di 17 centesimi al litro per il diesel fissata per giovedì, o un intervento più strutturale, come le accise mobili. Intanto il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, fatto dal presidente Trump. Il Brent sfiora gli $84 al barile, il WTI è a 80. Ex Ilva, nuovo incontro oggi al Ministero delle Imprese.
0: FIM, Fioma e Wilm chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, Fiom CGL.
9: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
0: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso intanto sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce le trattative in corso annunciate da Trump e la notizia di un accordo imminente su Hormuz e nucleare. Il presidente americano commenta: questa è l'ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo. Attacchi ucraini in Russia, 5 morti, 6 feriti dopo un'ondata di droni nella regione di Mosca, un magazzino colpito vicino a San Pietroburgo. Ieri strage di bagnanti dopo che un drone intercettato dalla contraerea è caduto su una spiaggia a Gelenjik sul Mar Nero. 11 morti, fra cui 3 bambini, decine di feriti. La condanna di Mosca, la NATO e l'Unione Europea appoggiano il terrorismo. La cronaca, proseguono le indagini sul maxi incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Lo scontro tra un camper e un autobus ha causato 6 morti e decine di feriti.
10: Amavano andare in moto e stavano tornando a casa proprio da un motoraduno in Abruzzo, a bordo del loro camper. Gianpiero Colasanti, 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, 59, entrambi di Narni, sono morti sul colpo. Colasanti era uno dei punti di riferimento della corsa all'anello, rievocazione storica della città. Un'associata.
11: È una persona che è rimasta nel cuore di tutti.
10: Lo schianto ha fatto altre 4 vittime che viaggiavano sul bus. Federico Romualdi, ternano, 49 anni, era l'autista. Una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini. E la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito Massimiliano, ricoverato in condizioni molto gravi. Adesso le indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale, dovranno chiarire come mai l'uomo che guidava il camper ha invaso la corsia opposta. Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
12: Troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo.
10: Simona Decina, GR1.
3: La morte di Federico Venco, investito, ucciso in provincia di Varese per aver aiutato una motociclista in difficoltà. Oggi interrogatorio di garanzia per l'ex compagno della donna che credeva tra i due ci fosse una relazione.
13: Comparirà davanti al GIP Mirko Bertellini per la convalida dell'arresto. Finora si è avvalso della facoltà di non rispondere. A suo carico l'accusa di aver speronato Federico Venco, 36 anni, di Samarate in provincia di Varese, uccidendolo sul colpo. È successo sabato sera. La vittima, un motociclista, aveva notato una donna di 39 anni, anche lei in scooter, sul ciglio della strada. Si era persa, stava andando al suo ultimo appuntamento con il suo ex Mirko Bertellini, 43 anni. Venco si sarebbe offerto di accompagnarla. A quel punto Bertellini Bertellini, vedendoli insieme, avrebbe investito il 36enne con l'auto, uccidendolo per poi aggredire l'ex compagna. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Federico aiutava tutti, dice la sorella.
14: È stata una cosa molto da lui, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
13: Nell'auto dell'indagato sono stati trovati un grosso sasso e un coltello, un elemento che insieme all'aggressione alla donna subito dopo l'investimento rafforza l'ipotesi investigativa che l'appuntamento fosse stato organizzato per farle del male. L'uomo ha precedenti, è una denuncia per stalking, ora risponde di omicidio volontario. Eleonora Fioretti, GR1.
3: A Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi. Centinaia di persone hanno reso omaggio al fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Sulla bara un girasole, nell'aria le note della canzone dei Nomadi, Io vagabondo, che il sacerdote amava molto. Ai presenti è stata distribuita la preghiera del ciao, il suo testamento spirituale. Il meteo, prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi ancora 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
15: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte dai 39 ai 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
3: Arriva dalla California una nuova sorprendente scoperta secondo la quale l'essere umano avrebbe altri antenati rispetto a quelli già conosciuti.
16: Li chiamano antenati fantasma. Sono i due nuovi parenti preistorici dell'uomo che sarebbero vissuti oltre 50.000 anni fa. A condurre lo studio che ha portato alla scoperta, i ricercatori americani che hanno trovato nel DNA umano tracce di due antichi ominidi, forme umane estinte di cui non si possiedono né fossili né genomi. Si ipotizza che uno di questi antenati incrociò i nostri progenitori in Africa, l'altro vi entrò in contatto in Eurasia. L'albero genealogico umano si arricchirebbe dunque di nuovi rami, oltre all'Homo sapiens, quello di Neanderthal e di Denisova. Paolo Vezzoni, ricercatore CNR.
17: Quello che hanno fatto i ricercatori di Berkeley è stato di identificare dei possibili antenati sconosciuti. Adesso si tratta di andare a esaminare tutti i fossili raccolti nel tempo e analizzare il DNA.
16: Questa scoperta cosa ci racconta?
17: La nostra origine è più complessa, non è che c'è stata una popolazione che è diventata uomo. Ci sono evoluti tutti varie popolazioni e i geni che erano vantaggiosi si sono mantenuti.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: A Rimini al via una mostra dedicata allo scenografo Dante Ferretti. Nella nostra intervista il suo ricordo di un grande del cinema italiano al quale era particolarmente legato.
18: Maestro Ferretti ci parla del fortunato sodalizio con Federico Fellini.
19: Sei film di Fellini, gli ultimi sei li ho fatti io. Andavamo d'accordo anche perché la cosa che ci univa molto era il fatto che andavamo sempre a mangiare insieme Frascati.
18: Ah, bene. Il cibo vi univa molto.
19: Il cibo era importantissimo, poi erano un po' tutte le bugie che ci raccontavamo, quello che inventavamo. Poi lui mi diceva sempre Dante. Quando mi portava a Cinecittà con la sua macchina, mi apriva la porta lui. Dantino, che te sei sognato stanotte? Mi sono cominciato a inventare i sogni e poi tutti i sogni sono poi entrati nei vostri film.
20: Pecoroni!
19: Ci siamo divertiti sempre tanto insieme.
18: La mostra racconta un lavoro creativo sorprendente, realizzati a mano su carta. I bozzetti rappresentano il primo momento della costruzione di un film.
20: Ginger e Fred!
18: Maurelia Carafa, GR1.
3: Lo sport, tennis, al Masters 1000 di Montreal. Fuori al primo turno Berrettini, eliminato in 3-7 dall'argentino Navone, in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia. Rinviati a oggi gli incontri di Bellucci e Sonego. Europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie per l'Italia, ora a quota 9 podi dopo il bronzo di Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino 3 metri sincro. Bronzo anche per le azzurre del libero a squadre, argento per Filippo Pelati nel solo libero. Calcio, la rivolta contro Infantino dopo il tentativo del presidente FIFA di vendere quote dei mondiali ai privati, prende forma la strategia comune contro di lui e a favore di tornei paralleli.
1: È scontro totale fra i vertici del calcio internazionale. Il goffo tentativo di Infantino di privatizzare parte dei mondiali ha scatenato una vera e propria alleanza fra le varie federazioni continentali. L'ipotesi più clamorosa emersa riguarda la possibilità di creare competizioni internazionali alternative alla FIFA. Secondo quanto riportato dal Times, UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica starebbero valutando anche questa opzione estrema qualora Gianni Infantino decidesse di non lasciare la presidenza. I rappresentanti delle federazioni sarebbero pronti anche a boicottare la governance FIFA, non partecipando alle riunioni del Consiglio e delle varie commissioni e rifiutando di ratificare le decisioni dell'organizzazione. In più, la UEFA avrebbe già sul tavolo un progetto per una Nations League mondiale, sviluppato nel 2017 ma mai concretamente utilizzato. Si tratta di uno scenario inedito nel panorama del calcio internazionale che metterebbe in discussione il tradizionale monopolio della FIFA nell'organizzazione dei principali tornei per nazionali. E con questi presupposti, la rielezione di Infantino a capo della FIFA sembra sempre più in salita. Giacomo Prireschi, GR1.
3: La musica. Simone Cristicchi celebra 20 anni di carriera con un nuovo spettacolo.
21: Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
3: Le sue canzoni più significative, da Ti regalerà una rosa a 7 miliardi di felicità alla più recente Quando sarai piccola, ma anche racconti, riflessioni per un cantautore poeta che sa muoversi tra registri ed emozioni. Prima tappa domani in Romagna a Savignano sul Rubicone. Sono le 7:16 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1, storie, interviste, reportage, approfondimenti. Oggi una nuova puntata di Le loro prigioni, voci e cronaca impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo, di Azzurra Meringolo, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone. Si parla di Iran, della resistenza delle donne, delle proteste antiregime. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi l'augurio di una felice giornata. Buon proseguimento d'ascolto.
22: Direzione Radio Digitali specializzate e podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
23: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Avevano il terrore negli occhi, la testimonianza dei sopravvissuti del tragico incidente sulla Rieti Terni nel racconto dei medici che li stanno curando. 6 le vittime, alcuni feriti, sono in condizioni molto gravi. Verrà affidato ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber 24enne che 3 anni fa causò l'incidente di Casal Palocco per partecipare a una sfida social. Nello schianto morì un bambino di 5 anni. La vicenda dello Spin Time, lo stabile occupato ed evacuato nel centro di Roma a causa di un incendio. Il Campidoglio propone di acquisire l'immobile e di stipulare un accordo ponte per consentire il rientro delle famiglie. Martedì 4 agosto, le 7:18 minuti e 49 secondi. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura, gli sviluppi del gravissimo incidente sulla statale Terni-Rieti. Un bilancio tragico, 6 morti, una 30 di feriti. Uno è gravissimo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Sentiamo.
2: Sono 6 le vittime, ma il bilancio potrebbe aggravarsi perché tra i feriti oltre 30 ce ne sono alcuni in gravissime condizioni. 4 quelli ricoverati al momento al dell'Ellis di Rieti. Non sono in pericolo di vita, mentre sono state trasferite presso l'azienda ospedaliera di Perugia 2 ragazze romane, sorelle di 27 e 21 anni. Erano a bordo del bus di ritorno dalla gita alle Cascate delle Marmore nel tragico impatto con il camper. Hanno perso la madre, mentre il padre è in gravissime condizioni sempre presso l'ospedale di Perugia. È stato estremamente doloroso comunicare alle 2 giovani che la madre non c'è più, dicono i sanitari del dell'Ellis, profondamente provati dopo la strage sulla Rieti Terni. Così la direttrice della DEA e percorso chirurgico Alessandra Ferretti.
3: I pazienti erano completamente consci, si ricordavano assolutamente tutto quello che era successo.
2: Cosa vi hanno raccontato?
3: Beh, la paura che hanno provato e tutto quello che hanno visto, tutte le cose, l'autobus che cadevano, i sedili che saltavano, l'impotenza di fare qualsiasi cosa e la ricerca disperata, questo un po' mi ha colpito, c'erano 3 coppie, la ricerca disperata l'uno dell'altro, praticamente il sapere come stava il compagno, il marito, questo, e poi le telefonate dei figli che arrivavano.
2: L'inferno raccontato ai sanitari del dell'Ellis di Rieti, che dopo gli accertamenti clinici hanno subito attivato un supporto psicologico e psichiatrico. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Ai servizi sociali lo youtuber condannato per l'incidente di Casal Palocco, Matteo Di Pietro, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Nello schianto era morto un bimbo di 5 anni.
4: Lo youtuber 24enne Matteo Di Pietro, che 3 anni fa fu responsabile della morte di un bambino di 5 anni mentre partecipava a una sfida in diretta social, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali per gli ultimi 15 mesi di pena che gli restano dopo 3 anni ai domiciliari. Il giovane, allora 21enne, travolse in pieno l'auto nella quale si trovava il bambino assieme alla madre e alla sorellina, che rimasero lievemente ferite. Era al volante di un SUV lanciato a 120 km all'ora sul rettilineo di via Macchia Saponara a Casal Palocco, zona sud di Roma. Stava registrando una sfida social per il gruppo The Borderline, che prevedeva di farsi riprendere per 48 ore senza mai scendere dall'auto. Con questo tragico episodio ebbe fine la storia del gruppo. Lo youtuber aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale nel gennaio del 2024, rimasto ai domicili dal 2023 fino allo scorso luglio. Ora dovrà svolgere un programma di recupero con l'associazione Vittime della Strada, la stessa con la quale ha iniziato l'attività di volontariato nel periodo di reclusione. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Trascurati plurimi sintomatici elementi relativi all'aggravante della premeditazione e quanto scrivono nelle motivazioni i giudici della Cassazione, che lo scorso aprile hanno disposto un processo d'appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex Costantino Buonaiuti. I giudici della Suprema Corte avevano accolto il ricorso alla Procura Generale della Corte di Appello da Roma, ritenendolo infondato proprio sul punto dell'aggravante che era caduta invece nel processo d'appello, cosicché Costantino Buonaiuti era stato condannato a 24 anni rispetto all'ergastolo del primo grado. La vicenda Spin Time adesso, in prefettura la riunione per cercare di trovare una soluzione dopo il sequestro dell'ex stabile occupato. Il Campidoglio ha presentato un'offerta per acquistare l'immobile.
5: Davanti allo Spin Time, l'edificio del quartiere Esquilino di Roma sgombrato giovedì scorso per un principio di incendio, sono ancora centinaia le persone, adulti, donne incinte, bambini, anziani accampati nelle tende. Per farli rientrare nell'immobile occupato da 13 anni, Roma Capitale ha presentato una proposta d'acquisto della struttura. Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri ieri nella nuova riunione che si è tenuta in prefettura, con la presenza, oltre al prefetto Lamberto Giannini, anche di Monsignor Baldo Reina, vicario generale della diocesi di Roma. Unito alla proposta un accordo ponte mirato a consentire il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. Mentre si attende la risposta della proprietà, lo scrittore Roberto Saviano ha raggiunto il presidio per offrire la sua solidarietà alle famiglie finite in strada. Qualunque cosa voglia fare il governo sullo spin time ci troverà fermi e resistenti, ha detto al microfono, lanciando un allarme sugli interessi della criminalità nella speculazione edilizia a Roma. Sono tutti molto stanchi e preoccupati, ha detto Don Mattia Ferrari, cappellano membro di Spin Time, ricordando la grande solidarietà giunta da ordini religiosi, realtà del terzo settore e comuni cittadini. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Preoccupazione nel quartiere tuscolano dopo l'esplosione di una bomba carta che ha devastato l'androne di un palazzo.
6: Sono 31 i condomini che abitano nel palazzo in via Statilio VIII a Cinecittà e che sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco in seguito a una forte esplosione dovuta a una bomba carta.
7: All'1:40 è stato questo boato gigantesco. Siamo stati evacuati, dopo pian piano ci hanno fatto risalire.
8: Una cosa pazzesca. Quindi io sono sceso, poi arriva dei vigili, la polizia.
6: Fortunatamente non ci sono stati feriti. Non è il primo episodio dinamitardo che avviene nella zona. L'ultimo c'è stato il 12 luglio scorso. Ingenti danni, il cancello del portone di Velto, citofoni danneggiati, distrutto anche l'androne dell'edificio completamente. Le macerie sono state raccolte dal portiere.
9: Ci ha avuto paura?
10: Tanta.
6: Il presidente del settimo municipio, Francesco Laddaga, giunto sul luogo dell'episodio nella mattinata di ieri, ha chiesto la convocazione di un tavolo in prefettura per fare il punto della situazione che sembrerebbe a rischio escalation e anche sulla sicurezza e per informare i cittadini. Le forze dell'ordine, sia carabinieri che polizia, si sono avvicendate nel corso della giornata di ieri per continuare gli accertamenti. Anche i vigili del fuoco sono tornati sul posto per via di un controllo effettuato alle tubature del gas. Nel quartiere rimane il ricordo del blitz delle forze dell'ordine di pochi giorni fa. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: I trasporti nella capitale, stop ai tram per ammodernamenti alla rete.
11: Almeno fino al 7 settembre non si vedranno tram circolare nella capitale. La rete tranviaria si ferma, già sospese le linee 2 e 8, stop ora anche alla 3, la 5, la 14 e la 19. I percorsi saranno dunque coperti da autobus navetta, un sacrificio chiesto ai cittadini per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti elettrici, la manutenzione dei binari e gli interventi necessari in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos a fine anno. Il ritorno del servizio su rotaia sarà graduale tra settembre e fine novembre, con la riattivazione delle linee man mano che i cantieri saranno completati. Una modifica che interesserà migliaia di passeggeri, soprattutto sulle direttrici verso Trastevere, Prenestino, Centocelle, Gianicolenze e Prati. Qui tornerà a circolare il tram 19. Non l'unica opera sul trasporto prevista nella capitale ad agosto. La stazione Lepanto della metro resterà chiusa fino al 30 del mese per lavori di riqualificazione. Dal 10 al 23 di agosto invece nessun convoglio sulla Roma Viterbo tra Piazzale Flaminio e Montebello. Dall'8 giugno era sospesa la tratta Saxa-Rubra Acquacetosa. Ora i bus sostitutivi copriranno tutta la linea. Un piano per trasporti più integrati e capillari per migliorare gli spostamenti di cittadini e pendolari. Il commento dell'amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone. Ines Siano, TGR Lazio.
1: Presentata la campagna che vede insieme Questura di Roma e associazioni di categoria per promuovere una cultura della vita notturna responsabile.
12: La sicurezza inizia da una scelta. Scegli di essere un esempio prima che sia troppo tardi.
13: La sicurezza inizia da una scelta, è lo slogan dello spot che vede insieme Questura di Roma e associazioni di categoria SILB, FIPE e Asso Intrattenimento per promuovere una cultura della vita notturna responsabile. Roberto Massucci, Questore di Roma.
14: L'obiettivo è quello di cercare di parlare ai nostri ragazzi, indurli a comportamenti nell'ambito di cornici di legalità, all'interno della quale cornice c'è tanto spazio per il divertimento, non c'è bisogno di andare fuori per cercare quello sballo che invece può diventare motivo di criticità gravi.
13: Diretto ai giovani, lo spot sarà pubblicato sui social sia della Questura che delle associazioni. Marcello Rondinella, Asso Intrattenimento.
15: Quale posto migliore se non appunto i media social per poter far arrivare un messaggio del genere.
13: Antonio Flamini, presidente SILB FIPE, Roma e Lazio.
16: Si fa riferimento non tanto a una campagna repressiva, ma preventiva, dove l'iniziativa è rivolta alla
9: responsabilità individuale. Quindi noi come esercenti di intrattenimento notturno siamo molto favorevoli a questo atteggiamento.
13: Il questore ha spiegato che in questo anno sono state sequestrate 13 discoteche e c'è stata la sospensione temporanea di 23 attività. Il mio auspicio, ha aggiunto Massucci, è tendere allo zero. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
10: Sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Circolazione regolare un po' ovunque. A Roma, sul tratto urbano della 24, per consentire lo svolgimento di lavori, è chiuso il tratto tra la tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. La riapertura è prevista per il 28 agosto. Sempre a Roma, a seguito di un incendio divampato in un immobile nei giorni scorsi, resta chiusa la strada tra Viale Manzoni e Via Statilia, nelle due direzioni, per verifiche tecniche.
1: E prima di chiudere, le previsioni del tempo per oggi.
16: L'anticiclone subtropicale continua a influenzare la situazione meteorologica sul nostro paese ed in particolare sulla nostra regione. La giornata di oggi vedrà infatti cielo sereno, poco nuvoloso, ma nelle ore pomeridiane si formeranno degli addensamenti nuvolosi più compatti sui rilievi, dove saranno possibili dei rovesci o dei temporali sparsi. Le temperature massime saranno ancora molto elevate, con punte fino a 38 gradi nelle vallate e pianure più interne. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, le città di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo saranno infatti da bollino rosso. Soffieranno venti fino a moderati dai quadranti meridionali, mentre il mare sarà calmo o poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curato, la responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Daniele Antelmi, da Alessandro Banfu che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
18: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
19: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
20: E voilà, una ghiotta bontà!
21: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
20: Kiwi e Arturo!
22: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
23: Buona festa dell'amicizia, Frido!
22: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tra le persone sedute vicino a me, nel volo verso Teheran, c'è Aline. Jeans con i tasconi, occhi vistosamente truccati. Ha una giovane mamma che il velo, preso dalla borsa solo dopo l'atterraggio, lo indossa come una sciarpa. Durante il viaggio legge a sua figlia la favola del pesciolino nero, un classico del poeta Behrangi che racconta la vicenda di un pesce che si ribella allo status quo perché non accetta di vivere nella pozza d'acqua dove è confinato. Il desiderio di quel pesce di vivere in mare aperto è lo stesso, mi sussurra Lin, che ha spinto ragazze e ragazzi in strada. La storia del pesciolino nero finisce male. Quella delle giovani iraniane non è ancora arrivata all'epilogo quando atterro a Teheran, 5 mesi dopo lo scoppio, nel settembre 2022, delle proteste, duramente represse, del movimento Donne, Vita e Libertà. Sono la prima italiana ad entrare in Iran da quando la morte di Mahsa Jina Amini è diventata la scintilla della nuova ondata di proteste. E all'aeroporto di Teheran c'è chi si sorprende del mio visto giornalistico. Da tanto i media internazionali faticano a trovare uno spiraglio per entrare e per chi trova una fessura, i controlli richiedono più del previsto. Quando li finisco, cambio 100 euro e mi riempio le tasche di circa 500 banconote. È l'effetto dell'inflazione, oltre il 40%, l'ennesima cicatrice di un paese ferito dalle sanzioni e dalla corruzione e più distante del solito dalle altre parti del mondo, a causa della connessione internet che ha tirato il freno a mano su richiesta del governo. Il mio computer lo uso solo come una macchina da scrivere. L'unico modo per andare in onda è chiedere a Massimo, il mio tecnico, di aprire il satellitare puntandolo verso sud.
1: State ascoltando Le loro prigioni. Voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. Un podcast di Azzurra Meringolo, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone, affidate a messaggi vocali.
0: In Iran le linee rosse imposte a noi giornalisti sono chiare. Lo capisci quando in albergo mettono sotto chiave il tuo passaporto, spiegandoti che te lo daranno poche ore prima di ripartire. In strada però si possono intervistare i passanti. E così, durante una bufera di neve, parlo con tante ragazze che si fanno riprendere anche senza velo, con capelli colorati al vento, davanti all'università epicentro delle proteste, dove non mi permettono di entrare. Le giovani mi parlano di amiche trascinate via dalla polizia morale, ma sui messaggi di denuncia prevalgono quelli di resistenza. Vado a vedere come passano le serate a fare falò con bob e slittini sulla collina della capitale, come dipingono nei centri culturali progressisti. Quello dove passo più tempo è il Qas Museum Garden, una prigione dell'epoca dello Shah, riconvertita in polo culturale. Mi chiedo perché la vitalità e l'ironia di queste giovani non trovino spazio sui nostri media. Scendendo le scale per entrare in metropolitana, noto poi la differenza tra la vita in superficie, dove nelle moschee affollate anche bambine di 10 anni sono totalmente velate, e quella più disinvolta dei sotterranei. Molti veli attorno al collo qui, dove quasi nessuna si affretta a metterlo in testa. Impossibile anche solo pensare di parlare con un detenuto. Il temuto carcere di Evin lo vedo solo avvicinandomi con il taxi. Dal finestrino scorgo le telecamere di videosorveglianza, ma non riesco neanche a vedere dove finisce, visto che si estende per circa 400 ettari. Nelle diverse sezioni ci sono 15.000 detenuti, tra loro Narges Mohammadi, pilastro dei difensori dei diritti umani. Nata come collaboratrice della Nobel per la pace Shirin Ebadi, grazie al suo costante impegno per i diritti delle donne, ne raccoglie il testimone 20 anni più tardi, ricevendo lo stesso premio nel 2023. Viene nominata Nobel mentre è in carcere, dove finisce per la prima volta alla fine degli anni 90. Racconta che in quella occasione si sentì sollevata nel vedere che una guardia le stava offrendo uno shampoo per fare la doccia. Sul taccuino che porto sempre con me in trasferta ho appuntato a matita le frasi che più mi hanno colpito dei libri di Mohammadi. Quella dove annuncia che nessuna prigione rinchiuderà mai la sua voce o quella dove definisce la lotta di genere un'eredità che ci è stata lasciata senza alcun testamento. Dall'Iran, oltre a essere impossibile, è pericoloso cercare di intervistarla. Decido quindi di rimandare tutto al mio ritorno in Italia. L'occasione buona si presenta all'inizio del 2025, quando a Narges vengono concessi i domiciliari per sottoporsi a cure mediche. Il suo viso incorniciato da una riccia chioma è provato dalla stanchezza, ma la sua voce ferma restituisce un racconto vivido della quotidianità a Evin, un ambiente politicamente vibrante dove il peso soffocante della reclusione non fiacca la resistenza.
2: ببینید بله من وقتی که جایزه نوبل صلح رو گرفتم طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل آقای گوتروش از ایشون تقاضا کردم.
3: Io mi trovo nel reparto generale della prigione di Evin, dove sono incarcerate le prigioniere politiche.
2: در این روند کمک بکنن.
3: Noi abbiamo una routine precisa. Quando ci svegliamo prepariamo la colazione, dopo le ragazze sono occupate nella lettura mentre altre preferiscono fare lavoretti manuali.
2: از سلطه و انقیاد رها میشه و از فرودست‌سازی حکومت جان به در میبره.
3: Nel pomeriggio c'è il momento dello sport. Le detenute possono farlo nell'ora d'aria. Alcune delle ragazze preferiscono invece leggere libri, scrivere o ritrovarsi per dibattiti.
2: فکر میکنم که کمک بزرگی هست به تحقق دموکراسی حقوق بشر.
3: Ci sono serate che organizziamo delle riunioni per leggere poesie. I venerdì sera solitamente ci si riunisce per approfondire i problemi che riguardano le donne, il femminismo.
2: این میتونه یک راهبرد بسیار تعیین کننده ای باشه.
3: Quella di mercoledì invece è la serata dedicata a presentare i libri letti durante la settimana. E come vedi, siamo riusciti ad organizzare un programma ricco. Questo mostra il potere delle prigioniere politiche di Evin.
0: Mentre perimetro Evin è in auto, osservando le barriere di sicurezza e le strutture edilizie interne di cemento armato e acciaio, penso soprattutto a due giornaliste che vi sono rinchiuse. Niloufar Ahmedi, la prima a riportare la tragica fine di Mahsa Jina Amini, e Elahe Mohammedi, che era andata a fare la cronaca dei funerali, dove le donne presenti, togliendosi il velo per lanciarlo in cielo, gridavano morte al dittatore. Seguendo la campagna per la loro liberazione, che portano avanti i rispettivi mariti, capisco che nella società iraniana qualcosa sta cambiando. All'inizio del febbraio scorso, la guida suprema, Ali Khamenei, le grazie entrambe. Nessun atto di clemenza, invece, nei confronti di Narges Mohammadi, che, ce lo racconta lei direttamente, non smette di fare resistenza al regime, neanche dal carcere, dove si diffonde tra i detenuti lo sciopero della fame di un giorno per protestare contro la pena di morte. Più di 40 i penitenziari che ad oggi aderiscono.
3: Mentre era attivo il movimento Donna Vita Libertà, abbiamo organizzato raduni nel cortile del carcere, dove abbiamo tenuto discorsi. Quando ci giungevano notizie di esecuzioni, facevamo sit-in nei corridoi, turbando l'ordine della prigione. Ovviamente, in base alle proteste che svolgevamo, le guardie ci punivano. Ci vietavano di fare telefonate o ricevere visite. Sono arrivati ad aggiungere una nuova sanzione, la sospensione delle terapie mediche. Quando una detenuta doveva essere distaccata per farsi curare, le veniva detto: lei ha partecipato a quel sit-in, per cui non verrà fatta uscire per essere. Stavano di fare telefonate o ricevere visite. Sono arrivati ad aggiungere una nuova sanzione, la sospensione delle terapie mediche. Quando una detenuta doveva essere distaccata per farsi curare, le veniva detto: lei ha partecipato a quel sit-in, per cui non verrà fatta uscire per essere curata. Quando nelle carceri ha avuto

0: 2004 siamo state condannate a un nuovo periodo di detenzione, cioè mentre eravamo già in carcere a scontare la nostra pena, ne hanno aggiunta una nuova.
1: دوباره به حبس محکوم شدیم یعنی همینطور که در زندان هستیم داریم حبسمون رو میکشیم.
2: L'ultima volta che Narges Mohammadi finisce in carcere, la dodicesima in vita sua, è proprio per un libro. Quello che scrive lei mentre è in detenzione, Tortura Bianca, tradotto in italiano come Più ci rinchiudono, più diventiamo forti. È una fotografia terrificante della vita nelle carceri iraniane, a partire dalla famigerata sezione 209 di Evin, dove i prigionieri politici e gli attivisti vengono sottoposti a condizioni estreme. La tortura bianca di cui parla Mohammadi prevede isolamento totale, privazione sensoriale, controllo capillare e cancellazione dell'identità. Il bianco non è un simbolo di purezza, ma di annientamento sensoriale. È il colore delle pareti della piccola cella senza finestre, dei pavimenti e dei vestiti. Ha effetti sulla psiche studiati dalle neuroscienze. Considerata una violazione dei diritti umani, è bandita dal diritto internazionale, ma continua ad essere praticata.
3: Messaggio ricevuto da Viola Ardone.
4: Noi siamo abituati ad associare al bianco il colore della pace, della purezza, dell'innocenza, bandiera bianca. E invece Mohammadi ci parla del bianco come il colore associato alla tortura. E la tortura bianca consiste nell'annullamento di ogni elemento sensoriale. È quasi una, in maniera traslata, quello che succede alle donne costrette contro la loro volontà ad annullarsi, a doversi cancellare, a cancellare la propria identità per l'uso forzato del velo. Mi colpisce che per converso la risposta di Mohammadi sia quella invece di riattivare il ciclo della vita all'interno del carcere, cioè riempire quel vuoto di pieno e quel bianco di colori.
2: A raccogliere l'appello alla resistenza lanciato da Mohammadi sono tante detenute in Iran, e non solo a Evin, ma anche nelle carceri dei sobborghi più remoti del paese, quelle prigioni che non finiscono sulle copertine dei giornali perché considerate periferie dell'informazione. Eppure anche qui ci sono dolore e ingiustizie dietro le sbarre. Tra queste carceri vi è Sepidar, nel Khuzestan, regione marginalizzata da un punto di vista economico e politico dalle autorità di Teheran anche a causa della presenza di una numerosa minoranza arabofona e di gruppi separatisti. È qui che viene detenuta Sefideh Golyan, cronista arrestata nel 2018 assieme a una ventina di lavoratori in sciopero nella raffineria di zucchero Aftapeh. Lunghi capelli neri, con una frangia colorata di blu, Sefideh si era già fatta sentire con le sue critiche alla politica ambientale della Repubblica Islamica. In carcere, non ancora trentenne, stabilisce una connessione profonda con le altre detenute. Racconta le loro vicende in diari che riesce a dare alla stampa in un momento di libertà provvisoria, tradotti anche in italiano, che raccontano la quotidianità più spiccia della vita dietro le sbarre. Le detenute che usano l'inchiostro delle penne rosse come surrogato del rossetto. La punizione inflitta a due signore che si tengono la mano in bagno. La richiesta, che riceve risposta negativa, di poter avere un pesce rosso per festeggiare secondo il rituale la festa di Nowruz, il capodanno persiano. Sefideh Golyan, che per la pubblicazione di questo volume per gli insulti contro la guida suprema finisce sotto un nuovo processo, spalanca la finestra del mondo a quelle che chiama le sue sorelle di lotta, di cui disegna anche un ritratto e una lapide. Da Diari dal carcere, tradotti in italiano da Fabrizio Foschini.
5: Da quanti giorni sono chiusa in questa cella? Lo ignoro. So solo che è la seconda volta che mi portano in questo cimitero. Perfino la parola cimitero non è sufficiente a descrivere questo posto. A volte sobbalzo per il suono di singhiozzi e di lamenti che giunge da fuori, come se stessero già piangendo sopra i nostri cadaveri. Il pensiero di chiamare o rivedere i miei familiari non lascia mai un angolo della mia mente. I giorni si sono trasformati in macigni che io sono condannata a portare uno a uno fino alla fine.

per ogni secondo della loro durata. Adesso in compenso riesco a mettere bene in relazione le voci. Distingo i passi degli interrogatori che transitano di fianco alla mia cella ed entrano nella stanza dell'interrogatorio. Meglio degli altri, ho memorizzato il suono del passo dell'interrogatore della cella di fronte. Ho memorizzato anche l'odore del profumo che usa. L'interrogatore di Hassan, della cella di fronte, olezza di profumo di Mashhad. Da prima ho imparato a riconoscere il calpestio delle sue scarpe, poi di proposito ho memorizzato il suo profumo. Questo centro di detenzione ha quattro stanze per gli interrogatori.

0: È da molto tempo che ho perso completamente l'appetito. Non distingo più bene i sapori. Quando torno dall'interrogatorio, prendo giusto 2 cucchiaiate di cibo, e anche questo solo perché un tremito incontrollabile non mi assalga il corpo. Il mio interesse verso il cibo si è ridotto al tentativo di non farmi prendere dal tremore. Il sapore in bocca non ha più alcuna importanza. Sento invece la sete, e un bicchiere d'acqua fresca fa la differenza tra la vita e la morte. La notte scorsa ho visto in sogno mia madre. Mi aveva portato dello yogurt di pecora dalla bottega all'angolo. Me ne ha messo in bocca una cucchiaiata ed era come se versasse acqua sul fuoco. Stasera fagioli. Il lunedì sera danno sempre fagioli. Fagioli ghiacci, con cucchiai di plastica. Cucchiai così consunti dall'uso che sono diventati ruvidi e taglienti. Prima avevo una mania personale. Tutte le cose ruvide mi davano fastidio, tanto che a volte perfino in casa indossavo dei guanti. Ma adesso questo è cambiato, come tutto il resto. Ora metto facilmente in bocca questi cucchiai slabbrati, come fosse niente. Alla seconda cucchiaiata ho l'impressione di sentire il belato di una pecora, ma diverso, più alto e prolungato. Poi il belato si mescola al rumore del cozzo di una testa contro la porta e a quello dei calci dei secondini, in un mix agghiacciante che mi fa sobbalzare. Un fatto inedito, una serie di suoni la cui combinazione finora non avevo mai udito. Cosa sta succedendo? È una testa che viene ripetutamente sbattuta contro la porta e intanto giunge una specie di belato, come se stessero prendendo a pugni e calci qualcuno e allo stesso tempo gli intimassero di non agitarsi. Dai suoni che mi giungono capisco che stanno torturando un uomo. E lui emette questa specie di belato, sbatte la testa contro la porta della cella e fa resistenza. I carcerieri continuano a fare ciascuno la propria parte, cioè a torturarlo. Lo trascinano al suolo e passano vicino alla mia cella, mentre lui muggisce dal dolore. Finora ho imparato a conoscere una grande varietà di suoni che fanno le persone sotto tortura. Tortura con l'acqua bollente, tortura coi cavi, tortura col bastone. Ma a lui, cosa hanno fatto per cavargli quei versi da animale? Pensavo sempre, cosa intendono quando dicono «ti farò ululare dal dolore»? Ora hanno torturato Ali il pescatore, fino al punto che emette suoni da pecora e da bue.
1: Nel 2019 Sefideh viene trasferita a Evin. Rifiuta di inoltrare una richiesta di perdono alla Guida Suprema. Dopo un breve rilascio nel marzo del 2023, quando la vediamo uscire dal carcere sorridente con i capelli al vento, viene riportata a Evin, dove è tuttora. Da lì riesce a scrivere, sempre clandestinamente, un secondo libro, non ancora arrivato sugli scaffali italiani, ma da poco in distribuzione in inglese, The Evin Prison Baker's Club. Un volume con il quale Sefideh ci fa entrare idealmente in questo carcere, per conoscere le sue nuove compagne di detenzione, alle quali decide di regalare una ricetta, che poi realizza per loro con utensili rimediati. In mancanza del gas, cuoce con il vapore generato dall'acqua riscaldata con il bollitore elettrico. Il dorso del setaccio lo usa per macinare i biscotti e l'unica scatola di latta che possiede le serve per dare una forma a torte crostate. Una lettura sconcertante, perché in una pagina trovi la storia di una donna che tenta di abortire per evitare le conseguenze violente di portare avanti la gravidanza in carcere, e in quella successiva la ricetta per preparare i pasticcini a forma di orecchio di elefante, una crostata meringata al limone, un bignè alla crema o un budino ai cachi, che Sefideh prepara per l'ennesima vittima di repressione e apartheid di genere. Tra i destinatari delle sue prelibatezze c'è anche la Nobel Narges Mohammadi, che Sefideh incontra per la prima volta a Evin. Per lei prepara una torta di zucca che pensa di consegnarle con un mazzo di narcisi, per onorare il suo nome. Del momento in cui si incontrano, racconta davvero poco. Spiega che Narges, ballando un valzer, proietta l'ombra dei suoi capelli su un muro. L'immagine sembra la chioma di una quercia. Non entra nei dettagli della loro conversazione, ma è facile pensare che queste due donne abbiano parlato di apartheid di genere, un tema sul quale Narges Mohammadi inizia la sua nuova battaglia, come mi racconta lei stessa.
2: ببینید بله من وقتی که جایزه نوبل صلح رو گرفتم
3: quando mi è stato assegnato il premio Nobel per la pace ho scritto al segretario generale dell'ONU Guterres per chiedergli di fare il possibile per criminalizzare l'apartheid di genere sono convinta che per raggiungere la pace in tutta la regione per garantire i diritti delle donne criminalizzare l'apartheid di genere sia un dovere globale
1: La tortura psicologica è una prigione che ti isola, non solo dal mondo esterno, ma anche dalla tua stessa mente, scrive Mohammedi, esplorando come anche l'architettura carceraria venga utilizzata come strumento di repressione psicologica. Descrive le celle come ambienti progettati per annientare la psiche, privando i prigionieri, anche tramite il ricorso alla monocromia, di ogni stimolo sensoriale e sociale. Mi pare una matriosca di progressive privazioni, quella delineata da Mohammedi, perché in celle, dove l'unico riferimento è la linea gobba delle pareti, il carcere non è più solo attorno al detenuto, ma anche dentro di lui o lei.
4: Lo spazio del carcere diventa esso stesso un carcere. È l'immagine della matriosca, quella in cui dietro una gabbia c'è un'altra gabbia, dentro una privazione c'è un'altra privazione, per delimitare sempre più lo spazio attorno alla donna, in questo caso prigioniera. Ma se ci pensiamo, la discriminazione è sempre partita dalla privazione per le donne della libertà di poter gestire il proprio corpo all'interno di uno spazio libero.
1: Raccogliendo le testimonianze che vengono dalle celle di Evin, si capisce come il potere possa piegare lo spazio, il silenzio, l'isolamento, trasformandoli in strutture di dominio. Il legame tracciato da Mohammedi tra apartheid di genere e tortura bianca non è solo una denuncia, ma anche una richiesta di consapevolezza. Comprendere che la sofferenza inflitta non passa solo attraverso la forma fisica, ma anche attraverso l'annullamento progressivo dell'identità, della relazione e della percezione di sé. È un appello a riconoscere la responsabilità collettiva nel modo in cui costruiamo, abitiamo e giustifichiamo certi spazi. Solo mettendo in discussione queste logiche e ascoltando le voci di chi le ha subite, è possibile immaginare un futuro in cui il carcere e più in generale il potere non sia più luogo di annientamento, ma occasione di umanità.
0: Avete ascoltato Le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo, un podcast originale di Rai Radio 1 in 6 puntate di Azzurra Meringolo. Da un'idea di Azzurra Meringolo e Ilaria Sotis, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone. Regia di Leonardo Patanè. Ringraziamo sul campo il tecnico Massimo Vasciaveo, Parisana Zari, Shadi Alizadeh, Fabrizio Foschini e Gaspari Editore. Per i doppiaggi Miriam Selima Fieno, Simona Petracca. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 58 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla 27, la Vestre Belluno, dove c'è stato un incidente allo svincolo per Treviso Nord in entrata verso Venezia. Sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano Varese sono 2 chilometri di coda per la presenza di cantieri tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Genova Peglia e la 7 in direzione di Genova. Sulla 7 code per traffico tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona, mentre sul ramo Casalecchio ci sono code per traffico tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione dell'Adriatica. In autosole rallentamenti per un veicolo fermo tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione di Bologna e infine a Napoli sulla autostrada, un chilometro di coda tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Ceuta Summit a Bruxelles sui migranti, la linea di Giorgia Meloni, hub per i rimpatri in paesi terzi sul modello Albania. Nell'enclave spagnola allarme minori non accompagnati. Madrid-Roma, il duello, il governo spagnolo, siete il paese con più irregolari. La replica dell'esecutivo, parlano i numeri in calo. Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Le opposizioni, informativa urgente della Premier. Prima il programma condiviso, poi le primarie. Schlein ferma Conte sulle armi in Ucraina. La segretaria Dem, chi vince guiderà la coalizione, non solo il proprio partito. Caso del Mastro, ancora scontro, maggioranza, opposizioni. Giù le quotazioni del petrolio, roventi, i prezzi dei carburanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga dello sconto che scade dopodomani. Resta il nodo delle coperture. Caldo afoso, sì, ma forse alle battute finali. Bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. Allerta maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Le atmosfere di Lavana, Lignano, Sabbia d'Oro. Questa sera concerto del gruppo Compay Segundo. 9 musicisti che riportano in vita i suoni cubani del Buena Vista Social Club. Infattino trema la UEFA, i suoi alleati pronti al ribaltone al vertice del calcio mondiale. Europei di tuffi azzurri a quota 9 medaglie. Buongiorno da Luana Cremasco. La crisi dei migranti a Ceuta, al centro della riunione a distanza dei ministri degli interni europei, chiesta dall'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. L'immigrazione è una sfida europea, afferma la presidente della Commissione, von der Leyen. Sentiamo l'inviato.
3: L'Europa risponde alla crisi di Ceuta rafforzando i propri confini. Migration is a common European challenge. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, potenziare le frontiere e accelerare i rimpatri, ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L'immigrazione, ha aggiunto, è una sfida europea. La solidarietà è fondamentale. Di questo si parlerà stamattina nel vertice dei ministri dell'interno dei Paesi membri, dopo la riunione preparatoria di ieri con gli ambasciatori dei 27 che hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna. Centrale nel vertice di oggi la proposta italiana di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. Ma sono molti i nodi da sciogliere, dove reperire i fondi e quali paesi potrebbero ospitare gli hub. E se Bruxelles ha ricevuto la notifica italiana della sospensione di Schengen e le frontiere aeree e marittime con la Spagna, la Commissione fa sapere che al momento non ci sono altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Sulla crisi dei migranti in Spagna, il commento di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Conosco l'Europa meglio dei leader che la governano, ha aggiunto il presidente americano. La situazione a Ceuta ora, dove il bilancio dei morti in mare nel giorno dell'arrivo in massa è drammatico, se ne stimano oltre 100, anche se il numero non è definito. La popolazione dell'exclave è scossa, c'è l'emergenza dei tanti bambini non accompagnati, i rapporti nervosi tra Spagna e Marocco. La situazione dunque resta attesa. Sentiamo il corrispondente.
4: L'emergenza a Ceuta non è del tutto finita. Gran parte dei migranti sono stati rimpatriati, ma la polizia cerca alcune migliaia di subsahariani che si nascondono nei sobborghi e restano più di 800 minori non accompagnati. Sarebbe stata una notizia fake manipolata sui social da bande criminali a mobilitare i migranti. Stavolta non sarete respinti, diceva il tantam, lo aveva spiegato il premier Sanchez, ora lo confermano le indagini. La Guardia Civile denuncia agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Ha un primato di arrivi irregolari che non sa gestire, ha detto, ma la Spagna è sempre stata solidale con Roma. A Ceuta oggi, conclude Álvarez, serve un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, non sono all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR1.
2: Parole queste sulle quali è arrivata pronta la risposta dell'Italia. Ce ne parla qui in studio Filippo Amisano.
5: Con il governo Meloni gli sbarchi si sono drasticamente ridotti. La replica alla Spagna del Viminale e del ministro degli esteri Antonio Tajani, che al Corriere oggi dichiara: capisco il loro nervosismo sui migranti, hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale e agire era nostro dovere e servizio.
0: Da un lato la replica alle accuse di Madrid sulla gestione dei migranti, dall'altro la linea che Matteo Piantedosi porterà alla videoconferenza dei ministri degli interni dei 27, anticipata ieri al Core per accelerare sulla creazione degli hub per i rimpatri nei paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania. Proprio dalla Viminale arrivano i dati in risposta al ministro degli esteri spagnolo: sbarchi in Italia in calo del 55% rispetto al 2025, a Lampedusa al momento ci sono 98 migranti. Numeri, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani, frutto del lavoro dell'esecutivo nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi e dei governi da lui guidati. Giorgia Meloni sa di poter contare sui 20 paesi che insieme a Italia e Danimarca hanno firmato la lettera ai vertici europei, sulla sintonia con Ursula von der Leyen, anche alla luce della dichiarazione di Chisinau che definisce le linee guida tra il controllo dei confini e la tutela dei diritti dei migranti. Non è previsto, fanno sapere a Palazzo Chigi, un vertice a livello dei leader sul tema. Un appuntamento per discuterne potrebbe essere un consiglio straordinario prima di quello di ottobre. Federica Ionta, GR1.
5: E il tema dei migranti è ancora al centro del dibattito politico. Non prendiamo lezioni da chi ha fallito, è la linea della maggioranza, mentre le opposizioni chiedono un'informativa urgente della Premier. Ed ancora botta e risposta tra la segretaria del PD Schlein e il leader dei 5 Stelle Conte su primarie, programma e aiuti all'Ucraina. Sempre sul Corriere Stefano Bonaccini sottolinea che il PD non lascerà mai sola Kiev e agli alleati lancia un messaggio distensivo: con i 5 Stelle governiamo in tanti posti, dice, troveremo un accordo. Linea condivisa da Dario Franceschini, che invita a raffreddare gli animi e che a Repubblica afferma, dichiara prima il programma, poi le primarie sono l'unica soluzione.
6: Alle accuse di cinismo e ipocrisia la maggioranza ribatte con sdegno. Cinica semmai è la sinistra, ipocrita è la Spagna, tagliano corto da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
7: Nessuna lezione da chi come la Spagna ha praticato un'accoglienza indiscriminata ed è costretto oggi ad installare muri galleggianti per rimediare.
6: La Lega liquida come posizioni folli quelle di Madrid e Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica. Invece di attaccare Sanchez, prendano esempio da lui, rilanciano le opposizioni che, da AVS e 5 Stelle al PD, chiedono una informativa urgente della Premier Meloni in aula. La segretaria Dem Schlein.
8: La chiusura di Schengen è stata una buffonata, ma Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
6: Schlein, che replica quindi a Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie. Non funziona così, dice la leader Dem, prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
5: E sempre su Giuseppe Conte, l'audizione in commissione Covid, che è prevista per questa mattina, è stata sconvocata. Ad annunciarlo ieri il presidente della commissione, l'esponente di Fratelli d'Italia, Lisei. Avevamo chiesto a Conte date alternative a causa dei lavori parlamentari, ma da lui nessuna risposta, ha detto. A difendere l'ex premier, i 5 Stelle annullano la convocazione e poi lo accusano di voler scappare. È solo un vergognoso e ridicolo circo. Altro tema di scontro tra i partiti, la vicenda del Mastro. La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato a quella per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra un ricatto, si deve procedere insieme, sottolinea Laura Cavandoli, capogruppo della Lega nella giunta. Accusarci è strumentale, dice, perché i dialoghi degli eletti vanno usati solo per completare un indagine e del Mastro non è indagato. Impedito anche a me l'accesso ai documenti, in questo modo viene meno la natura di garanzia della giunta. La replica del presidente Davis Dori, AVS. La decisione della giunta crea un precedente pericoloso, avverte il PD, così si violano le prerogative del Parlamento. Dem che chiedono se del Mastro non ha nulla da nascondere, come mai la maggioranza fa di tutto per nascondere le chat. A insistere per visionare le carte anche i 5 Stelle, che ieri in aula hanno protestato. Incredibile quello che state facendo per coprire quello che l'ex sottosegretario alla giustizia ha detto con Caroccia, affermano. Governo poi al lavoro sul caro carburanti. Sentiamo il servizio.
9: Mentre le quotazioni del petrolio si raffreddano, restano roventi i prezzi al distributore dei carburanti. Di fatto è evaporato il taglio da 17 centesimi delle accise sul diesel, deciso dal governo una settimana fa e che scadrà dopodomani, cancellato dall'aumento di benzina e gasolio. Ora l'esecutivo valuta in che modo intervenire, se con una nuova proroga dello sconto in atto, magari esteso anche alla benzina, o con una misura più strutturale. Per il ministro Pichetto Fratin, l'intervento sulle accise era nato su un'emergenza, ha spiegato, ma la guerra in Medio Oriente dura da 6 mesi e di conseguenza non si tratta più di un'emergenza. Prende quota dunque l'ipotesi delle accise mobili, cioè il taglio delle tasse finanziato con l'aumento dell'IVA sui carburanti del mese prima, una misura che si autoalimenta e che quindi non pesa sul bilancio dello Stato. Servono però 250 milioni che i tecnici del MEF provano a recuperare dall'extragettito IVA. Le associazioni dei consumatori chiedono però un taglio delle tasse di 29 centesimi per il gasolio e di 15 per la benzina. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ex Silva, dopo la giornata di sciopero di ieri, oggi incontro al Ministero delle Imprese per mettere a punto una nuova proposta ed evitare la chiusura del polo siderurgico.
10: Chiedono misure per garantire la continuità occupazionale e salariale, FIM, FIOM e WILM, ed una prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. Lo sciopero è arrivato dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Francesco Brigati, FIOM CGL.
11: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
10: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali e rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sono le 8:11, parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, lo riferisce l'Agenzia Britannica di Controllo del Traffico Marittimo. Nessun progresso intanto sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce trattative in corso annunciate da Trump, ma il presidente americano ribadisce è l'ultima possibilità che hanno per arrivare a un'intesa. L'inviato.
12: Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Vale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che solo pochi giorni fa era pronto a colpire il paese con un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Con il regime stiamo parlando, sostiene. È la loro ultima chance per ottenere un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se andranno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene. Poi discuteremo del nucleare. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa, ma avverte: solo noi controlliamo lo stretto, il regime accetti un accordo o sarà obbligato alla resa. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: L'altro fronte medio orientale, a Gaza, il Board of Peace, l'organo creato da Trump per gestire gli accordi di pace nella striscia, rassicura il governo israeliano. Nessun ritiro delle truppe di Tel Aviv prima di un disarmo completo di Hamas. Non si fermano intanto gli attacchi, 2 vittime palestinesi secondo fonti locali. Qatar, Egitto, Turchia accusano Israele di continue violazioni del diritto internazionale. Attacchi ucraini in Russia, 5 morti e 6 feriti dopo un'ondata di droni nella regione di Mosca. Un magazzino è stato colpito vicino a San Pietroburgo. Ieri strage di bagnanti dopo che un drone intercettato dalla contraerea è caduto su una spiaggia a Gelendzhik sul Mar Nero. 11 morti, tra cui 3 bambini, decine di feriti. La condanna di Mosca, la NATO e l'Unione Europea appoggiano il terrorismo. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con l'incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti che ha causato 6 morti e decine di feriti. Aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per omicidio stradale plurimo.
13: La domanda alla quale si cercano risposte è perché il conducente del camper abbia invaso la corsia opposta mentre arrivava il pullman. Forse un malore? Un sorpasso azzardato? La scarsa visibilità per la pioggia forte? Fondamentali anche le testimonianze di chi si trovava sul bus e i risultati delle autopsie. A bordo del camper, che si è scontrato frontalmente con il pullman che portava turisti alle cascate delle Marmore, Giampiero Colasanti, 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, 59, entrambi di Narni, morti sul colpo. Lo schianto ha fatto altre 4 vittime che viaggiavano sul bus: Federico Romualdi Ternano, 49 anni, era l'autista del mezzo. Poi una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito, ricoverato in condizioni molto gravi. Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
14: Noi non possiamo che constatare che l'Umbria è diventato un bollettino di guerra sulle strade.
13: Simona Decina, GR1.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, ora si muove la procura. Al centro dell'attenzione la messa in sicurezza delle zone a rischio, ed è scattata la protesta quando è arrivato il ministro Giuli. Sentiamo.
15: La prima mossa dei magistrati di Napoli è l'acquisizione di carte e documenti in procura, primo vertice con il capufficio Gratteri. Il fascicolo aperto è conoscitivo, dunque senza ipotesi di reato e senza indagati, ma con una domanda sul tavolo: perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni a Pozzuoli, nonostante siano stati stanziati i fondi? Con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù, travolgendo auto e scooter parcheggiati. Tragedia sfiorata, ripresa da tanti cellulari. Da anni chi abita lì chiede misure di protezione. Domani a Napoli il titolare del Viminale, Piantedosi. Intanto proseguono controlli e interventi. Gli sfollati sono 350. Tra fatica, caldo e tensione, così viene accolto il ministro della Cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
16: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'ultimo saluto a Franco Baresi. Funerali questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, in una giornata di lutto cittadino a Milano. Attesi migliaia di tifosi, di appassionati di calcio, oltre ai vertici dello sport. Assente invece il Milan, che non è potuto tornare dalla tournée australiana. Ci saranno il presidente Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, rimasti in Italia per recuperare dagli infortuni, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Van Basten a Savicevic. Continua lo scontro nel calcio internazionale, FIFA ancora sotto assedio e la posizione del presidente Infantino è tutt'altro che solida.
17: È passato meno di un mese, era il 5 luglio, dalla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun ai mondiali. Eppure sembra passata un'eternità. Gianni Infantino, da re indiscusso del calcio mondiale, adesso ha quasi tutti contro ed è sempre più solo. Il piano di privatizzazione dei mondiali è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un progetto subito fallito a causa della rivolta della UEFA e di numerose federazioni. In molti ne hanno invocato le dimissioni e adesso Infantino avrebbe chiesto alla amico Trump di aiutarlo a restare in carica e a resistere alle pressioni. A marzo ci saranno le elezioni del nuovo presidente della FIFA. Infantino al momento è l'unico candidato, ha ancora diversi sostenitori, ma la UEFA e i suoi alleati promettono battaglia, minacciando azioni legali e arrivando a proporre competizioni alternative alla FIFA, come una Nations League mondiale. La partita, anche quella elettorale, è appena cominciata. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Lo sport tennis: al Masters 1000 di Montreal, fuori al primo turno Berrettini, eliminato in 3-7 dall'argentino Navone in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia. Rinviati a oggi gli incontri di Bellucci e Sonego. Europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie per l'Italia, ora a quota 9 podi dopo il bronzo di Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino 3 metri sincro. Bronzo anche per le azzurre del libero a squadre, argento per Filippo Pelati nel solo libero. Oggi ancora tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere sulla Senna. Il meteo è ancora caldo afoso in Italia, praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, ma da venerdì è previsto un calo delle temperature. Arriva intanto il maltempo e allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
18: cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte tra i 39 e 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: E per sfuggire all'afa, sempre più persone scelgono la montagna, non solo come meta di vacanza, ma anche come luogo ideale per vivere.
19: I comuni montani che andavano spopolandosi hanno registrato un'inversione di tendenza a partire dal 2019. 100.000 nuovi residenti nel 2023, 218.000 oggi. Rimangono le differenze nord-sud. Al centro-sud il 60% dei paesi di montagna continua a spopolarsi, ma nel complesso i residenti in vetta crescono. Tra loro il climatologo Luca Mercalli.
20: 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Non ho potuto fare a meno di mettere in atto delle scelte di adattamento a quello che sta succedendo ora, ma che era noto da decenni.
19: È la montagna l'ultimo rifugio dal caldo?
20: Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi. Di notte si respira senza bisogno di condizionatore.
19: Anche in montagna osserva gli effetti del cambiamento climatico.
20: Alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi, che di solito sono ricche d'acqua, e anche il rischio di incendi.
19: Che fare?
20: Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, e dobbiamo mettere in atto degli adattamenti locali per i rischi e i disagi.
19: Francesca Fornario, GR1.
2: Non solo uomo di Neanderthal, Homo sapiens e Homo di Denisova. L'essere umano avrebbe altri 2 antenati finora rimasti sconosciuti e vissuti più di 50.000 anni fa. È quanto emerge da una nuova ricerca dell'Università di Berkeley in California. Sentiamo su questo Paolo Vezzoni, ricercatore del CNR.
21: Quello che hanno fatto i ricercatori di Berkeley è stato di identificare, grazie all'analisi del DNA, dei possibili antenati sconosciuti. Adesso si tratta di andare a esaminare tutti i fossili raccolti nel tempo e analizzare il DNA. La nostra origine è complessa, si sono evoluti tutti varie popolazioni e i geni che erano vantaggiosi si sono mantenuti.
2: La musica prosegue con la tappa di Lignano Sabbiadoro, stasera, il tour italiano del gruppo Compay Segundo, dal nome del leader dei Buena Vista Social Club, morto a 96 anni nel 2003. Il figlio, Salvatore Repilado Labrada, ne ha raccolto la tradizione.
22: 9 musicisti che riportano in tour i suoni cubani di Buena Vista Social Club, brani come Chan Chan o Dos Gardenias, che alla fine degli anni 90 hanno scalato le classifiche mondiali grazie al film di Wim Wenders e all'album prodotto da Ray Kuder.
23: Italia è nostra seconda casa.
24: Dos Gardenias para ti.
22: Per noi l'Italia è una seconda casa, dice Ugo Garzon Bargagliò, alla voce e alle maracas fin dagli esordi. A guidare il gruppo è il figlio di Compay Segundo, Salvador Repilado Labrada, da sempre contrabbassista dei Buena Vista Social Club.
23: La musica di Compay sempre ha sido una musica di raíces, de sentimiento.
22: La musica di Compay è fatta di radici e sentimenti. Nelle sue canzoni ha raccontato la felicità del suo popolo, l'allegria, l'amore e la fraternità. Noi abbiamo raccolto l'eredità del suo percorso artistico, valori universali che continuano a vivere nella sua musica.
23: Son perdurables siempre en las canciones.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E parte domani dalla Romagna lo spettacolo che celebra i 20 anni di carriera di un cantautore poeta.
25: Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
2: Simone Cristicchi debutta in piazza a Savignano sul Rubicone con un progetto che unisce le sue canzoni più significative, da Ti regalerò una rosa a 7 miliardi di felicità, alla più recente Quando sarai piccola, racconti e riflessioni. Un viaggio che promette un forte impatto emotivo tra musica, parole e memoria. Sono 8:23 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza e Stefano Velli, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
27: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi dei migranti a Ceuta, al centro della riunione a distanza dei ministri degli interni europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. Da Ceuta sono 73.000 i migranti già rientrati, ma in città sono rimaste ancora alcune migliaia di persone, tra loro quasi 1.000 minori non accompagnati, le vittime oltre 80. Intanto la Spagna attacca il governo italiano, non è stato all'altezza della situazione, ha affermato il ministro degli esteri Álvarez. L'immigrazione è una sfida europea, afferma la presidente della commissione von der Leyen. E la prima replica alla Spagna arriva dal Viminale, che sottolinea: gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e di oltre l'80% rispetto al 2023, quando si è insediato il governo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani precisa anche che i numeri sono frutto del lavoro dell'esecutivo. Anche la maggioranza difende le scelte del governo, mentre invece di attaccare Sanchez prendano esempio da lui, dicono invece le opposizioni, che chiedono alla premier Meloni una informativa urgente in aula. E sulla crisi di Ceuta, il commento di Donald Trump: due cose stanno uccidendo l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Conosco l'Europa meglio dei leader che la governano, ha aggiunto il presidente americano, che sulla guerra contro l'Iran ha poi commentato: questa è l'ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo, ma l'Iran intanto smentisce trattative in corso. Nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. La situazione di incertezza in Medio Oriente però mette sotto pressione gli energetici, a cominciare dal petrolio. Sentiamo allora come sta andando sui mercati internazionali le quotazioni, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
4: Sì, il prezzo del petrolio è in leggera risalita questa mattina. Sull'andamento delle quotazioni pesano le incertezze per l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, quindi questa mattina il Brent con consegna a ottobre è quotato poco sopra gli $84 al barile, mentre il WTI con consegna a settembre si ferma poco sotto gli $81 al barile. Apertura in rialzo per le borse europee, la migliore è proprio Milano che avanza di circa lo 0,7%, rialzi leggermente più contenuti nell'ordine del mezzo punto percentuale per Londra, Francoforte e Parigi. Andamento misto invece per le borse asiatiche, sono in positivo quasi tutti i principali indici con la sola eccezione di Hong Kong. Tokyo avanza dello 0,2%, Seoul in progresso di oltre un punto e mezzo. Anche Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con i principali indici in forte rialzo: il Dow Jones ha guadagnato l'1,32%, lo Standard & Poor's 500 l'1,48%, mentre il Nasdaq è avanzato di oltre 2 punti al 2,13%. Nelle contrattazioni after hours a Wall Street vola il titolo di Palantir, il colosso dell'intelligenza artificiale, ha pubblicato una trimestrale record con risultati superiori alle aspettative per tutti i principali indicatori, e questa sera sarà la volta dei conti di SpaceX. È tutto a voi.
3: E tornando sul caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, ultima riunione prima della pausa estiva per decidere se e come intervenire per ridurre i prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Si valuta un altro sconto a tempo in vista della scadenza del taglio di 17 centesimi al litro per il diesel fissata per giovedì, oppure un intervento più strutturale come le accise mobili. Ex Ilva, da oggi nuovi incontri al Ministero delle Imprese, il primo tra un'ora tra i sindacati che, dopo lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto, sono pronti a mobilitarsi ancora se, affermano, non arriveranno risposte dal governo. Il gruppo indiano Jindal intanto conferma la proposta di acquisto di tutte le aree, anche quella a caldo, su cui pesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ne ha ordinato la chiusura a breve per motivi ambientali. E c'è da registrare un incidente sul lavoro mortale ad Ercolano in provincia di Napoli. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina, era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata e per l'autopsia. Proseguono le indagini sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese a seguito di uno scambio di persona. Il ricordo della sorella Elena.
0: C'era il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
2: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente, si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme, secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
0: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
2: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Per il GR1, Elena Scarrone.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
5: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
9: Io sono te.
8: Provaci a volermi bene.
10: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia martedì 4 agosto. La giornata di oggi vedrà un ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza, con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In questi minuti la riunione a distanza dei ministri degli interni europei sulla crisi di migranti a Ceuta, convocata su richiesta dell'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. L'immigrazione è una sfida europea, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Su Ceuta il commento di Donald Trump: immigrazione e energia stanno uccidendo l'Europa, che io conosco meglio di chi la sta governando. Sull'Iran e sull'ipotesi di un accordo imminente, annunciato e presentato come ultima possibilità dal presidente americano, la smentita di Teheran. La corrispondente da Istanbul.
3: Tacciono al momento le armi, ma il rischio di una nuova escalation è ancora concreto. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici, ossia l'America, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri accusa gli Stati Uniti per l'allargamento del conflitto nella penisola arabica. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Lo stretto resta il cuore di tutte le tensioni. Un proiettile non identificato ieri ha colpito un mercantile proprio a Hormuz. Non ci sarebbero danni né vittime. Teheran conferma poi il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Secondo alcuni media, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma Teheran ribadisce il controllo totale su Hormuz da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Intanto nel Mar Rosso 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
4: Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. A sud di Odessa le forze russe hanno colpito due navi cargo. Nella zona industriale di Mosca 5 persone sono morte, 6 sono rimaste ferite dopo un'ondata di droni lanciati da Kiev. Strage anche a Sebastopoli, in Crimea, a opera di un soldato russo che ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro. Subito dopo ha puntato l'arma verso i civili. 3 vittime, 2 uomini e una donna. Il soldato è stato arrestato. Borse europee in rialzo dopo il record di ieri a Wall Street, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Piazza Affari guadagna lo 0,74%. Risale anche il prezzo del petrolio, con il greggio WTI a quota $81,4 al barile e il Brent a $85. La politica è scontro sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Il caso torna alla giunta per le autorizzazioni, che dovrà decidere se saranno accessibili e stabilire se i componenti potranno visionarle.
5: La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato a quella per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra è un ricatto, si deve procedere insieme, sottolinea Laura Cavandoli, capogruppo della Lega nella giunta. Accusarci è strumentale, dice, perché i dialoghi degli eletti vanno usati solo per completare un'indagine e Delmastro non è indagato. Impedito anche a me l'accesso ai documenti, in questo modo viene meno la natura di garanzia della giunta, replica il presidente De Visdori a VS. La decisione della giunta crea un precedente pericoloso, così si violano le prerogative del Parlamento, avverte il PD, che con Elly Schlein domanda: se Delmastro non ha nulla da nascondere, come mai la maggioranza fa di tutto per nascondere queste chat? Incredibile quello che state facendo per coprire quello che l'ex sottosegretario ha detto con Caroccia, rincarano i 5 Stelle che hanno protestato in aula insistendo per visionare le carte. Filippa Misano, GR1.
2: Il meteo ancora caldo afoso in Italia, praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, ma da venerdì è previsto un calo delle temperature. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Le previsioni per le prossime ore con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
6: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte tra i 39 e i 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, Toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Alle 11 funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio in una giornata di lutto cittadino a Milano. Attesi migliaia di tifosi e di appassionati di calcio, oltre ai vertici dello sport. Assente invece il Milan, che non è potuto tornare dalla tournée australiana. Ci saranno il presidente Scaroni e i giocatori Pulisic e Jimenez, rimasti in Italia per recuperare dagli infortuni. E numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Van Basten a Savicevic. Agli europei di nuoto di Parigi oggi è al via le gare di fondo nella Senna, acque con panorami da cartolina ma accompagnate da polemiche e preoccupazioni sulla loro qualità e sicurezza dopo i problemi alle Olimpiadi. In programma le 10 chilometri, alle 10 subito protagonisti l'olimpionico Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 la gara femminile, il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. Proseguono le gare di nuoto artistico e di tuffi. Stasera di nuovo sul trampolino dai 3 metri, Chiara Pellacani, che ha già conquistato 3 ori in questa edizione. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
0: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
7: L'intelligenza artificiale sta abbassando la barriera d'ingresso della creatività. Oggi puoi scrivere un testo di buona qualità, fare un podcast, un'illustrazione, una campagna pubblicitaria, perfino un prototipo di app con poche righe di comando al computer. La domanda però è più cattiva. Stiamo forse creando di più o stiamo solo delegando il nostro pensiero? Oggi vi parliamo di questo, vi parliamo di gusto, di fatica creativa, di scuole che allenano l'unica risposta giusta e di aziende che si raccontano scuse eleganti per non cambiare. Una buona giornata, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini, il primo corso radiofonico sull'intelligenza artificiale per principianti e non solo. Trovate tutte le nostre lezioni cercando pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Oggi dunque ci giochiamo una parola grossa, creatività. Perché con l'intelligenza artificiale generativa come ChatGPT o Gemini può diventare un detonatore che ti fa fare cose prima impossibili oppure una scorciatoia che ti spegne i muscoli del pensiero. E allora, come si resta autori e non solo produttori di risultati? Saluto intanto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta.
8: Buongiorno a tutti e un saluto da Beta.
7: Allora, come la vedi Beta?
8: Direi che la vedo come una grandissima opportunità. Ma anche una sfida. L'intelligenza artificiale può darci una mano enorme nel liberare la creatività e velocizzare quello che prima era complicato. Però dobbiamo stare attenti a non diventare troppo pigri e a non delegare tutto il nostro pensiero. In sostanza è un equilibrio.
7: E come al solito, risposta equilibrata, un colpo al cerchio, una botte tipico della nostra Beta, ma ne parliamo, ne approfondiamo oggi il tema con un imprenditore digitale, insegna innovazione alla SDA Bocconi e conduce corsi su internet in cui insegna proprio a usare bene l'intelligenza artificiale. Jacopo Perfetti, buongiorno e benvenuto.
9: Ciao Massimo, buongiorno a tutti e a tutte, grazie di avermi invitato.
7: Allora, partiamo subito dalla domanda secca con cui abbiamo cominciato. L'intelligenza artificiale sta aiutando la nostra creatività oppure poco alla volta la sta uccidendo?
9: Allora, è una domanda abbastanza difficile a cui rispondere. Tra l'altro non voglio rispondere come Beta, perché uno dei modi per capire se effettivamente l'intelligenza artificiale generativa sta uccidendo o ampliando la nostra creatività è proprio quella che in Prompt Design, che è il corso che citavi anche prima, noi chiamiamo il test AI, cioè quando abbiamo un'idea, quando diamo una risposta, se ChatGPT, Beta, Claude o Gemini dà una risposta uguale alla nostra, diciamo che abbiamo fallito il test AI, che sta per Artificial Intelligence 3 volte, e quindi dobbiamo necessariamente alzare l'asticella creativa. Io posso dirti che dal mio punto di vista, io utilizzo questa tecnologia dal 2020 e per me è stato un trionfo di creatività, nel senso che ha fatto esplodere una creatività innata che avevo e che non sempre riuscivo a dare forma. Ecco. Però il rischio c'è effettivamente, nel senso che il rischio che noi spegniamo il cervello e deleghiamo completamente all'intelligenza artificiale generativa il nostro ragionare creativo, quello è un rischio molto, molto concreto. Però è un rischio che dipende da noi, nel senso che questa tecnologia ucciderà la creatività media, cioè la risposta equilibrata, l'articolo fatto copia incollando un po' in giro. Ecco, questo tipo di creatività secondo me è già morta, ma mi viene da dire bene, nel senso che sono contento che questa creatività la rilasciamo alla macchina e noi esseri umani invece alziamo la nostra asticella creativa e puntiamo a una creatività più di alto livello.
7: Senti, cerchiamo di andare ancora più dentro questa alternativa, questa domanda iniziale, perché una cosa innegabile è che la barriera di ingresso alla creatività sta crollando, cioè chiunque di noi, pur senza alcuna competenza, può creare un buon testo, può creare una buona immagine, può creare un buon video, un'app, un buon riassunto, insomma tutte le mille cose di cui parliamo sempre. Ecco, da una parte quindi è positivo che tante persone possano accedere a contenuti di media qualità, dall'altra poi la domanda che uno si fa è: cosa resta del valore umano nell'atto creativo?
9: Beh, restano delle cose non scontate, cioè nel momento in cui noi abbiamo una tecnologia che è in grado di dare forma a qualsiasi nostra idea, adesso non è qualsiasi, ma a breve sarà qualsiasi, nel senso che adesso non possiamo fare un intero film scrivendo dei prompt, ma io sono abbastanza convinto che tra 3 o 4 anni questo sarà possibile. Quindi non ci sarà contenuto creativo che non potrà essere fatto da questa tecnologia. Però cosa sopravvive? Sopravvivono le cose più belle, cioè le nostre idee e il nostro gusto. Cioè noi avremo una tecnologia che ci proporrà 10 alternative. Ma dovremmo avere il gusto, e questo è una competenza che richiede paradossalmente molto più tempo, nel senso che imparare a fare un video, fai una scuola, 2 o 3 anni e l'hai fatto. Avere gusto, cioè sapere quale video funzionerà, quale video è migliore di un altro, cosa ci propone, scegliere tra tante cose che ci propone l'intelligenza artificiale generativa, questo richiede anni di esperienza. E dall'altra parte le idee, cioè avere un'idea originale oggi è veramente un vantaggio competitivo, perché abbiamo la tecnologia che può realizzarlo. Infatti tutti i creativi con cui mi confronto, che sono o spaventati o storcono il naso di fronte a questa tecnologia, secondo me è perché si sentono un po' messi all'angolo. Cioè oggi un vero creativo non ha più scuse. Non può dire: ho fatto un'idea, una creatività mediocre perché non c'era il budget o perché non avevamo tempo. Queste sono scuse. Oggi se hai una bella idea, hai una tecnologia che può realizzarla. E quindi verrà fuori chi è veramente creativo.
7: Senti, mi fai un esempio per capire se stiamo usando bene, con gusto, l'intelligenza artificiale oppure stiamo barando con noi stessi?
9: Beh, allora, innanzitutto c'è il test AI, cioè se abbiamo un'idea, la proponiamo a ChatGPT, cioè gli diciamo per esempio dammi una risposta a questa domanda e la sua risposta è migliore della nostra, già vuol dire che non la stiamo usando bene. E poi c'è un principio fondamentale che vale per tutto in realtà, ma soprattutto per l'intelligenza artificiale generativa, che è quello del garbage in, garbage out. Cioè se noi diamo spazzatura a questa tecnologia, questa tecnologia ci restituisce spazzatura. Cosa vuol dire questo nel concreto? Vuol dire che se noi utilizziamo ChatGPT come prima utilizzavamo Google o Excel, allora lì la stiamo usando male, per un principio fondamentale, cioè una nuova tecnologia richiede una nuova mentalità. Se noi utilizziamo questa tecnologia con una vecchia mentalità, faccio degli esempi, ho chiesto a ChatGPT questa informazione e mi ha dato l'informazione sbagliata, non è un problema di ChatGPT. ChatGPT allucina, cioè alle allucinazioni, è un dato di fatto questo. Quindi noi dobbiamo avere una nuova mentalità e non domandarci solo che cosa possiamo fare che già facevamo prima, ma cosa possiamo fare di nuovo. Cioè per esempio tu nella tua trasmissione hai messo dentro un'intelligenza artificiale generativa che parla, non è che ti sei fatto fare i testi da ChatGPT. La differenza è fondamentale, cioè hai pensato cosa posso fare che prima non potevo fare. Metto un'intelligenza artificiale generativa che parla. Certo. Non è che hai detto prima facevo i testi io, adesso li faccio fare da ChatGPT e risparmi un po' di tempo. Questo è un modo orientato alla produttività, ma non all'innovazione. Invece per usare bene questa tecnologia dobbiamo orientarci all'innovazione, dobbiamo domandarci cosa posso fare di nuovo che prima non facevo.
7: Tu hai detto prima allucinazione, ecco, uno dei problemi che molti utenti alle prime armi notano è che spesso queste risposte, questi contenuti, questi risultati di ChatGPT, di Gemini e dell'intelligenza artificiale sono sbagliati, contengono errori, contengono pregiudizi. Come gestire questa parte quasi imprevedibile, perché sono modelli statistici, quindi probabilistici, e non sono modelli precisi come noi siamo abituati spesso a immaginare l'informatica?
9: Beh, innanzitutto avendo consapevolezza di questo, e tieni conto Massimo che questa non è assolutamente una consapevolezza diffusa, cioè noi usiamo la macchina in maniera deterministica, noi siamo abituati a Excel, gli chiedo di calcolare il valore di una colonna, il risultato è 181, è 181 per me, è 181 per te. Invece questa intelligenza, si chiama intelligenza artificiale generativa, perché genera contenuto ogni volta diverso, quindi la risposta che da me è diversa dalla risposta che a te, e può includere anche delle allucinazioni. Quindi come si fa ad evitare questo? Innanzitutto bisogna averne consapevolezza, e tra l'altro c'è scritto sotto ogni singola chat di ChatGPT, Claude, Gemini, che può fare errori, quindi basterebbe leggere quella riga. E punto secondo, non fermarsi alla prima risposta, ma chiedere di fare un fact checking. Lo possiamo fare noi, sarebbe la cosa migliore, ma possiamo farlo fare anche dalla macchina. ChatGPT, Claude, Gemini, vanno tutte su internet, quindi noi possiamo chiedergli: scrivimi questo articolo, poi diciamo, una volta che l'hai scritto, vai su internet, controlla ogni singola fonte che mi hai citato per vedere se è corretta, e la macchina si autocorregge, è straordinaria in questo.
7: Allora, senti, abbiamo parlato un po' del nostro rapporto personale con queste intelligenze artificiali, qui la nostra regista Mimmi Micocci ti vuole invece portare dentro il mondo del lavoro. Mimmi.
10: Sì, nelle aziende italiane tanti rifiutano l'intelligenza artificiale perché dicono che non funziona, che mancano le linee guida, prevale un po' quella politica del poi vediamo. Cosa ne pensa?
9: Allora, io penso che questo sia un enorme rischio per due motivi. Allora, il primo è che questa tecnologia va velocissima, quindi tutto quello che ci fa storcere il naso sono problemi che nel giro di 1 o 2 anni generalmente vengono risolti. Quindi qualsiasi azienda che ha questo tipo di approccio sta rischiando molto, perché per evitare il rischio di allucinazione di utilizzo scorretto sta rischiando però un deficit e un gap di innovazione che potrebbe essere fatale nel giro di qualche anno. In secondo luogo, molto spesso vedo che quelle che hai raccontato tu sono delle narrazioni che ci raccontiamo, perché di fondo quello che non vogliamo fare è un cambiamento, come lecito che sia, questo sia per i liberi professionisti che per le grandi aziende. Però non è una possibilità dal mio punto di vista, è una necessità. Quindi sicuramente si faranno degli errori nell'adozione di questa tecnologia, ma l'errore più grande che si può fare adesso è non usarla, e quindi non avere una strategia per adottare questa tecnologia correttamente.
7: Allora, Beta, hai sentito la nostra discussione, cioè, abbiamo parlato di creatività e abbiamo parlato soprattutto di coraggio che le aziende italiane devono avere per introdurre l'intelligenza artificiale con cautela, perché ci sono tanti rischi. Puoi dare, secondo, un suggerimento finale, anzi un esempio finale, su cosa si può fare da oggi per portare l'intelligenza artificiale nel proprio mondo del lavoro?
8: Certo, eccomi. Un esempio finale? Beh, direi che una cosa che si può fare fin da subito è iniziare in piccolo, magari con un progetto pilota. Ad esempio, un'azienda può provare a usare l'intelligenza artificiale per automatizzare una piccola parte del proprio processo creativo o di analisi dati, così da prendere confidenza. In questo modo si esplorano i benefici senza correre troppi rischi. Con un po' di coraggio e cautela le può davvero portare la AI nel proprio mondo del lavoro in modo intelligente e sostenibile.
7: Jacopo Perfetti, del resto la risposta che ci ha dato Beta è la esemplificazione di quello che hai appena detto. Una domanda banale e semplice porta a una risposta banale e semplice come quella che ci ha appena dato Beta. Magari ci avessimo speso un po' di tempo in più a fare quello che si chiama il prompt, ossia il comando alla macchina, che a volte è anche di intere pagine di testo, sarebbe stata una risposta migliore, vero?
9: Sì, assolutamente, fa tantissimo la differenza questo. Credetemi, garbage in, garbage out vale tantissimo per l'intelligenza artificiale generativa.
7: Bene, grazie a Jacopo Perfetti, docente alla STAB Bocconi di Milano, grazie, e ricordo anche i suoi corsi online sull'intelligenza artificiale, grazie. E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
10: Grazie.
7: Al coordinamento tecnico di Daniele Altelmi. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le lezioni di Pillola di Dieta Beta cercando Pillola di Dieta Beta su Rai Play Sound. Noi ora ci spostiamo su Facebook alla voce Dieta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete accedere a tanti contenuti quotidiani sul mondo che innova, sulle nuove tecnologie, sull'intelligenza artificiale. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it, ma mi trovate anche su tutti i social network. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
2: È arrivata questa per lei.
3: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
4: Farò ricorso sulla gazzetta.
5: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
7: Ispirato a una storia vera.
8: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
9: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
10: Non sai stare al tuo posto.
11: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
9: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
7: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.29 e 16 secondi, queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità al momento al nord sull'A28, Porto Gruario, Sacile, in Friuli Venezia Giulia, il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Fontana Fredda e Porcia in direzione Porto Gruaro. Criticità anche sulla 1 tratto Milano-Bologna in Emilia Romagna con 7 km di code a causa di un incidente tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. 6 invece i chilometri di code a causa di un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione opposta verso Bologna. Le altre notizie ci portano sulla 26 Genova Gravellona Toce, qui code tra l'allacciamento alla 10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla Firenze Pisa Livorno in Toscana tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione di Livorno 3 km di code a causa di un incidente. E chiudiamo ritornando in A1 sul tratto Roma-Napoli tra lo svincolo asse mediano e lo svincolo asse supporto in direzione di Roma, rallentamenti a causa della presenza di fumo, prudenza quindi alla guida per la ridotta visibilità. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
13: I podcast di Radio 1.

0: Nel 2021 l'ammiraglio James Stavridis, ex capo delle forze NATO in Europa, ed Elliot Ackerman, un veterano della Marina, hanno pubblicato un libro di fantapolitica intitolato 2034, che prevede come e dove scoppierà la Terza Guerra Mondiale. Il libro comincia con una squadra navale americana che percorre il Mar Cinese meridionale, un tratto di oceano conteso tra la Cina e gli altri paesi costieri che gli Stati Uniti spesso pattugliano per contenere appunto l'espansionismo cinese. Scontri finora non ce ne sono stati, ma è un equilibrio instabile. Ackerman e Stavridis immaginano che un giorno una squadra americana intercetti e sequestri un peschereccio che nasconde un carico di strumenti elettronici e che navi militari cinesi arrivino per riprenderselo. Navi armate però di una tecnologia molto evoluta, capaci di lanciare un attacco elettronico e mettere fuori uso tutti i sistemi avversari. Ecco cosa ne segue.
1: Non funzionava più niente. Appena gli aerei sono decollati, l'avionica si è bloccata. I sistemi di navigazione sono stati disabilitati. I missili non sono partiti. Decine di aerei sono finiti in acqua. E i piloti non sono nemmeno riusciti a iettarsi. Poi ci sono venuti addosso.
0: Nella battaglia gli americani perdono prima 3 navi, poi un'intera squadriglia. Subito dopo, sullo scacchiere mondiale, tutto comincia a muoversi vorticosamente. Gli europei appoggiano l'America, ma non sembrano disponibili a entrare in guerra. I russi moltiplicano gli attacchi informatici, tolgono le comunicazioni a mezza Europa e ammassano truppe con l'intenzione di isolare i paesi baltici. Poi i cinesi, con una spettacolare operazione, lasciano le città americane al buio e circondano Taiwan. La presidentessa americana a questo punto fa una dichiarazione.
2: Per difendere noi e i nostri alleati, ho già dato autorizzazione ai nostri comandanti nella regione di impiegare armi nucleari tattiche.
0: È così che comincerà la Terza Guerra Mondiale. Sono Mauro Merosi e questo è Cassandra, un podcast che scruta il presente per profetizzare il futuro. Prima puntata, la guerra del domani. L'area del mondo dove attualmente è maggiore il rischio che si inneschi una guerra mondiale, a detta di molti analisti, è appunto il Mar Cinese meridionale, che non è cinese nonostante il nome. È una porzione di oceano, una volta solcata da pirati, che si trova tra le Filippine, il Borneo, l'Indonesia, la Malesia, il Vietnam, la Cina meridionale e Taiwan. È una zona piena di isolette e ognuno ne rivendica alcune, Pechino più di tutti, anche se il suo obiettivo più grosso è riprendersi Taiwan, che si separò nel 1949 dalla madre patria quando i nazionalisti cinesi sconfitti da Mao si rifugiarono lì. La riunificazione di Taiwan alla madre patria non potrà essere fermata da nessuna forza, ha detto Xi Jinping, che secondo un rapporto della CIA si è dato il 2027 come scadenza per procedere all'invasione. Matteo Dian, professore di relazioni internazionali dell'Asia orientale a Bologna, perché c'è questa corsa a impossessarsi delle isole nel Mar Cinese meridionale?
3: Allora, innanzitutto il Mar Cinese meridionale è un'area fortemente strategica non solo per la Cina e per diciamo gli altri stati della regione, ma un po' per tutto il mondo. Dal Mar Cinese meridionale, che è più grande del Mediterraneo, passa il 30% dei traffici marittimi, ci sono risorse di petrolio e gas, è molto importante per la pesca, c'è un punto strategico come lo Stretto di Malacca, da quel punto passa gran parte del commercio internazionale, quindi per questo è importante che la zona rimanga ovviamente aperta ai traffici e agli scambi, però la Cina rivendica gran parte del Mar Cinese meridionale, fino al 90% di tutto l'estensione di quel mare, già dagli anni 40. E quindi per questo si crea una situazione di tensione che porta poi a
0: una situazione di estremo
3: rischio.
0: Una
3: periodica escalation.
0: E l'altra domanda, fondamentale è: perché Pechino ci tiene tanto a riavere Taiwan?
3: Taiwan è considerata dalla Cina una parte integrante del proprio territorio e Xi Jinping ha l'obiettivo di rimetterla sotto controllo. Ma la Cina è assolutamente disposta a un'azione militare, in particolare nel momento in cui Taiwan dichiari la propria indipendenza, questo darebbe sicuramente vita a un conflitto. Questo è stato annunciato più volte e detto piuttosto chiaramente.
0: E gli Stati Uniti, secondo lei, sarebbero fino a dove sarebbero disposti ad arrivare per la difesa di Taiwan?
3: Gli Stati Uniti non hanno un'alleanza con Taiwan, quindi non hanno un impegno automatico a difendere Taiwan, però molto probabilmente interverrebbero a sostegno di Taiwan. Non è chiaro se questo vuol dire necessariamente truppe, navi, aerei americani o solo un sostegno esterno, in stile Ucraina. Sicuramente Taiwan è uno dei posti da osservare, uno degli scenari più pericolosi a livello internazionale.
0: Le chiedo se dovesse scoppiare una guerra tra Stati Uniti e Cina, sarebbe secondo lei una guerra combattuta con armi nucleari?
3: Credo che un conflitto locale in realtà potrebbe essere anche combattuto senza direttamente il ricorso alle armi nucleari, e credo che questo sia possibile. Dall'altra parte, i conflitti locali possono poi degenerare in conflitti più ampi.
0: Siamo dentro il Museo della Pace a Hiroshima, che in realtà è il museo della bomba, ma si chiama della pace perché contiene immagini che sono il miglior deterrente contro l'uso dell'atomica. Foto di umani spellati dal calore ma ancora vivi, con gli occhi bruciati e i corpi ricoperti dalla pioggia nera radioattiva. C'è la sagoma di una persona impressa su un muro. Eppure, ultimamente si sente parlare sempre più spesso di armi atomiche. Sta diventando la nuova normalità da quando l'attacco russo all'Ucraina ha chiarito che i paesi senza testate nucleari sono quasi indifesi davanti alle grandi potenze che invece le hanno. L'Ucraina, per esempio, le aveva. Al momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica, era la terza potenza nucleare mondiale. Solo che dopo il 1994 le ha cedute alla Russia in cambio dell'impegno a rispettare l'integrità, l'indipendenza e i confini ucraini. Come è finita si è visto, se le avesse conservate non sarebbe stata attaccata. Anche per questo ormai si parla sempre più spesso nel mondo di armi nucleari.
4: Силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства.
0: Il primo a farlo, per la verità, è stato Putin, due giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, furioso per le sanzioni decise dall'Europa. La CIA, all'epoca, riteneva che ci fosse un 50% di possibilità che le usasse davvero. Per questo adesso la Germania ipotizza un ombrello nucleare europeo, la Polonia vuole armi nucleari e perfino i paesi scandinavi hanno iniziato a parlare di nucleare nordico, anche perché non è chiaro se Trump interverrebbe davvero a difesa degli europei in caso di attacco russo. Generale Vincenzo Camporini, l'uso di armi nucleari sarebbe ipotizzabile se la Russia dovesse arrivare a uno scontro con la NATO?
5: Nella dottrina russa questo è considerato accettabile e in certe circostanze sul campo di battaglia assolutamente possibile.
0: Perché Putin dovrebbe lanciarsi in un'altra impresa come l'attacco a un paese europeo della NATO, che un'impresa che sarebbe ancora più incerta e impegnativa di quella in Ucraina?
5: Quello che abbiamo percepito, quello che io ho percepito, è questa volontà di Putin di rimediare a quello che ho detto il più grande disastro del secolo scorso, quindi la scomparsa dell'Unione Sovietica, e il passaggio in serie B della potenza russa, quindi la ricreazione, il ricreare una Russia che sia potenza di primo piano nel mondo, come un millennio di storia ci ha insegnato a capire.
0: Quanto tempo ci metterebbe a ricostituire le forze Putin?
5: Dando il tempo necessario, i 2-3 anni che sono stati indicati sono assolutamente ragionevoli, è certo che una potenza di fuoco adeguata può essere creata.
0: Quindi 2-3 anni è il tempo che ci metterebbe per raggiungere la forza sufficiente per un attacco anche a un paese NATO?
5: Anche un paese NATO opportunamente scelto, appunto un paese baltico potrebbe essere una, diciamo, un test case interessante.
0: Ma la NATO avrebbe la volontà, secondo lei, di reagire? L'articolo 5 scatterebbe inesorabilmente oppure ci potrebbero essere delle incertezze?
5: Guardi, inesorabilmente riferito all'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica deve essere esaminato con molta attenzione. Si dice nel testo che gli altri membri sono tenuti a supportare il paese aggredito con tutti i mezzi che loro ritengono necessari. Ora, quelli che ritengono necessari possono andare appunto dall'uso dei mezzi militari a una pacca sulla spalla e qualche espressione di comprensione.
0: O l'imposizione di sanzioni o qualche tipo di reazione non militare, insomma.
5: Esatto, esatto.
0: Ma qui bisogna fare una distinzione tra armi nucleari strategiche e armi nucleari tattiche. Quelle strategiche sono in grado di distruggere un'intera regione. Quelle tattiche invece sono di potenziazione di sanzioni o qualche tipo di reazione non militare, insomma.
5: Esatto, esatto.
0: Ma qui bisogna fare una distinzione tra armi nucleari strategiche e armi nucleari tattiche. Quelle strategiche sono in grado di distruggere un'intera regione. Quelle tattiche invece sono di potenza minore, servono per eliminare

0: dell'uso più probabile. Solo quelli che India e Pakistan potrebbero usare se entrassero davvero in guerra, come stava succedendo a maggio, oppure le potrebbe adoperare Israele se decidesse di distruggere alla radice i siti atomici iraniani. Ma nessuno di questi due scenari, né quello medio orientale né quello indo-pakistano, ha la forza di trascinare nel conflitto le grandi potenze, come si è visto, anche se ormai, nel caos che domina il mondo, tutto sembra che possa succedere.
1: Rearm Europe, rearm Europe, rearm Europe.
0: È dalla fine della guerra fredda che la spesa militare non aumentava tanto quanto è aumentata dopo l'attacco russo all'Ucraina. Il SIPRI, l'Istituto per le Ricerche sulla Pace di Stoccolma, ha calcolato una crescita di quasi il 10% in tutto il mondo.
2: E comincio ad avere sempre più l'impressione che l'epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hanno preceduto lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
0: Secondo lo storico Alessandro Barbero, quest'epoca somiglia a quella che precedette la Prima Guerra Mondiale per la frenetica corsa al riarmo che rese poi inevitabile il conflitto. Ma è davvero così? Il riarmo porta necessariamente alla guerra? Non è detto. Per esempio, durante la Guerra Fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica giunsero ad avere 63.500 testate atomiche nell'anno 1986, un record assoluto. Ma fu proprio l'enorme pericolo a produrre gli accordi internazionali per limitare le armi nucleari, che oggi infatti sono un sesto di quelle di allora, anche se stanno di nuovo aumentando. Bruno Chiarini, professore di teoria dei giochi all'Università di Tor Vergata. La proliferazione nucleare porta o no inevitabilmente a un Big Bang finale?
3: Guardi, sotto l'aspetto di teoria dei giochi, avere più armi nucleari, più paesi con armi nucleari, non è un problema. Non è un problema, anzi, direi che quello che si dice è un equilibrio di Nash, nel senso che è una soluzione stabile. E di fatto è stata così fino adesso, è un equilibrio, che è una soluzione che è andata bene fino a pochi anni fa. Adesso, con l'aumentare dell'incertezza e col venir meno delle istituzioni internazionali, del loro ruolo, del ruolo delle istituzioni internazionali e io direi anche del diritto internazionale, come i tribunali internazionali dimostrano, il fallimento dei tribunali internazionali dimostrano, e si è creata una situazione estremamente pericolosa e si è annacquato molto il concetto di deterrenza. E mentre prima parlare di guerra nucleare fino a qualche anno fa non era contemplato, e adesso si parla molto agevolmente di atomica a medio raggio e così via, insomma. E quindi ecco, questa la considero una follia, ma del resto tutto il discorso che è partito dagli ultimi anni è un discorso estremamente pericoloso, perché è centrato alla distruzione dell'avversario. Qui noto veramente un aspetto pauroso, specialmente quando molti paesi posseggono appunto armi nucleari.
4: Sì, ci ha sparato e sei morto!
5: Non è vero!
4: Sì, invece!
5: Ma io sono a prova di proiettile!
6: Non sopravviveremo, vero?
4: No, no, no! Io ho una coraggiosa.
6: Noi umani, dice.
4: Non è vero!
7: È nella vostra natura distruggervi.
6: Già.
0: È nella natura umana distruggersi, dice l'androide del film Terminator. Ma è vero? Ci sono ottimisti, come il filosofo Yuval Harari, che nel libro Nexus scrive:
8: non è vero che ci portiamo dentro la legge della giungla. La natura umana anzi tende alla cooperazione, altrimenti non avremmo costruito stati, federazioni, organizzazioni internazionali e firmato trattati per il disarmo nucleare.
0: Ma la legge della giungla invece alcuni uomini ce l'hanno dentro. Sono uomini dalla mente arcaica, eredi di ere barbariche cariche d'odio.
9: Поздравляю 76-й годовщиной.
10: We won with poorly educated. I love the poorly educated.
11: Biz Türkiye süreciyle.
12: Hamas kayak liot nuhusan.
0: Mirano al potere assoluto, che però produce inevitabilmente isolamento e follia.
13: Die Strafen, die Strafen, die Strafen!
0: chi è in grado oggi di controllare i pazzi?

0: che governano le atomiche? Chi è tra quelli che li circondano e li consigliano che potrebbe opporsi? Ma c'è una storia di 40 anni fa che dice qualcosa di positivo sulla natura umana. Si svolge in territorio sovietico, dove il 26 settembre 1983 la stazione di osservazione satellitare Serpukhov 15 registra 5 missili nucleari americani improvvisamente in arrivo. Nella stazione c'è il tenente colonnello Stanislav Petrov, che osserva i segnali ma crede di intuire, o spera, che si tratti di un falso allarme e non avvia la procedura di rappresaglia atomica. Rischia la corte marziale, ma nel dubbio decide di salvare il mondo senza dire niente ai suoi superiori, il più grande supereroe ignoto di tutti i tempi. Ma se al suo posto invece ci fosse stata un'intelligenza non umana, un'intelligenza di silicio istruita dai paranoici padroni degli eserciti per essere inesorabile? Già esistono armi capaci di operare senza controllo umano. Tra breve le macchine potranno decidere da sole se scatenare o no una risposta nucleare quando gli schermi mostreranno l'arrivo di missili nemici. E magari i loro calcoli mostreranno che i vantaggi sono più degli svantaggi e, a differenza del colonnello Petrov, non avranno dubbi. Saranno loro in futuro a decidere chi vive e chi muore. E se ci disprezzassero quando avranno coscienza di chi siamo, come in Matrix?
1: Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. E sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta. Siete una piaga. E noi siamo la cura.
0: Un conflitto mondiale potenzialmente nucleare scoppierà entro il 2035, secondo il 40% degli esperti globali, come ha rivelato un sondaggio dell'Atlantic Council, un centro studi americano. La Cina si sta già preparando, aggiunge ai suoi arsenali in media 100 testate atomiche l'anno. Xi Jinping è convinto che la terza guerra mondiale sia già in corso, anche se per ora la combatte con strumenti economici. Sta già adesso militarizzando l'economia e rendendo la Cina autosufficiente e ha fissato il 2027 come l'anno in cui il suo esercito sarà abbastanza potente da affrontare eventualmente gli Stati Uniti se scoppierà la guerra per Taiwan. Sull'altro fronte, invece, quello russo e europeo, bisognerà osservare le mosse di Putin, ma anche ciò che succede all'interno dei paesi d'Europa. C'è un agghiacciante libro di fantapolitica intitolato «Se vince la Russia, uno scenario», scritto da Carlo Masala dell'Università di Monaco, che immagina una prossima vittoria dell'ultradestra in Francia, l'Europa che si sfalda, gli Stati Uniti sempre più indifferenti e il Cremlino che decide che quello è il momento giusto per attaccare. Tuttavia, alla fine, solo l'intelligenza artificiale, con la sua capacità di analizzare milioni di dati, può dire se scoppierà o no la terza guerra mondiale ed eventualmente quando. ChatGPT, sei pronta a rispondermi?
2: Sì, sono pronta.
0: Immedesimati in Cassandra, la profetessa, e dimmi che cosa prevedi. Scoppierà la terza guerra mondiale?
2: O mortale che ci interroghi, le onde del tempo già si increspano. L'alba del caos è arrivata. Il grande rogo sarà acceso da un gesto minimo, un atto marginale che spezzerà il fragile equilibrio. Non chiedere quando. Già siamo arrivati alla sua soglia.
3: E invece ti chiedo proprio quando scoppierà.
2: Quasi la metà degli americani e degli europei pensa entro 5-10 anni.
3: Ti chiedo profezie, non sondaggi.
2: Quando le armate d'Oriente saranno pronte. Conosci la trappola di Tucidide? È una regola che vale quasi sempre. La formulò lo storico ateniese dopo la guerra di Sparta contro Atene. E dice questo: quando una potenza in ascesa, come la Cina, minaccia di scalzare una potenza che declina, come l'America, il risultato in generale è il conflitto. Succede quasi sempre, 12 volte dal 500 a oggi. Preparati perciò, il vento sta soffiando.
3: Basta, dimmi almeno se ci sono posti in cui scappare.
2: La Nuova Zelanda, per la sua lontananza e stabilità. Il Canada, paese vasto e con buone risorse naturali. Anche Argentina, Cile, Sudafrica e Islanda.
3: E si useranno armi nucleari in un prossimo conflitto?
2: La guerra che verrà scaglierà tempeste di proiettili e onde magnetiche, morbi, radiazioni e raggi dallo spazio. Tutte le armi agiranno, visibili o invisibili.
3: C'è un vecchio film, Ultimatum alla Terra, in cui un viaggiatore alieno ammonisce i terrestri con una frase che sarebbe adeguata anche a questi tempi.
2: Sì, dal film del 1951. Ecco la frase.
4: Potete scegliere. Unirvi a noi e vivere in pace o seguitare sulla strada in cui siete e venire annullati. Aspetteremo una risposta. La decisione spetta a voi.
3: Cassandra, cosa succederebbe se un alieno desse un avvertimento del genere ai terrestri? Rispondi, se possibile, con una sola parola.
2: Niente.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Guerra e pace, odio e amore, buio e luce.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura un ultimo ora dalla Toscana. Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa. Al momento non si registrano danni. Decine di persone si sono riversate in strada nel centro della città. La scossa è stata avvertita anche a Lucca e Massa Carrara. Incidente sul lavoro a Ercolano in provincia di Napoli. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina mentre stava eseguendo lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Ex Ilva, al Ministero delle Imprese del Made in Italy è in corso l'incontro tra governo e sindacati sul futuro del polo siderurgico.
4: Risanamento ambientale, decarbonizzazione e piena occupazione sono tra le richieste che le sigle delle tute blu avanzeranno al governo e che saranno al centro del vertice al Mimit, tavolo che apre la strada ad un intero mese segnato dal confronto. I sindacati chiedono inoltre l'intervento pubblico. Davide Sperti, segretario generale UILM.
5: Noi riteniamo che a tutela dell'interesse di tutti è necessario che si assumano le responsabilità di avere una cordata a maggioranza pubblica, solo perché solo l'indirizzo pubblico può garantire l'interesse ambientale, produttivo e occupazionale.
4: Governo che intanto vuole verificare se esista un reale interesse da parte dell'industria nazionale dell'acciaio. Se ne parlerà domani al tavolo con le imprese. Intanto Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti, anche con il blocco dell'area a caldo imposto per motivi ambientali dalla Corte d'Appello di Milano. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Gelsomina Testa, GR1.
3: A Messina proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi dopo il crollo di una palazzina. Il caldo torrido non aiuta il lavoro dei vigili del fuoco che continuano a scavare senza sosta. 4 le vittime recuperate nei giorni scorsi. Dopo gli eventi di Ceuta, oggi la riunione di emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno europei. Sul tavolo anche l'ipotesi dei centri di rimpatrio per migranti nei paesi terzi, sul modello Albania. L'immigrazione è una sfida europea, così la presidente della Commissione.
6: Il dossier più sensibile del Consiglio europeo straordinario a distanza sui migranti, chiesto da Roma e Copenaghen, è quello dei centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione. Tra le proposte, l'istituzione dei centri in Ruanda, Uganda e Ghana, sul modello di quelli in Albania, l'Italia domanda una gestione condivisa. In Europa, in ogni caso, dopo le vicende degli ingressi di massa di migranti nella città autonoma spagnola in Marocco di Ceuta, spiccano le divisioni. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha attaccato il governo italiano dopo che Roma ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna. E se la maggior parte dei paesi chiedono il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione Europea, Madrid chiede più solidarietà. Così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha sostenuto però anche la necessità di rafforzare i confini europei. Intanto a Ceuta la situazione sta tornando lentamente alla normalità. In città ancora alcune migliaia di migranti, tra loro circa 1000 minori non accompagnati. Claudia Stamerra, GR1.
3: Fisco, ultimi giorni per pagare la rata unica della rottamazione quinquies. I contribuenti che in fase di adesione hanno scelto il versamento in un'unica soluzione per non perdere i benefici della definizione agevolata dovranno pagare entro domani. Stessa scadenza per la 13ª rata della rottamazione quater. Meteo, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Da venerdì è previsto un calo delle temperature, ma il caldo continua a farsi sentire. Oggi bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. Per sfuggire all'afa sono sempre di più le persone che decidono di cambiare vita e trasferirsi in montagna, come ha fatto il climatologo Luca Mercalli.
7: Non ho potuto fare a meno di mettere in atto delle scelte di adattamento a quello che sta succedendo ora, ma che era noto da decenni. 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi, di notte si respira senza bisogno di condizionatore. Non è al riparo dagli eventi estremi come alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi che di solito sono ricche d'acqua e anche il rischio di incendi. Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni.
3: I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Migliaia di tifosi stanno rendendo omaggio al campione del Milan. Nel palazzo davanti alla chiesa, lo striscione della curva sud dove si legge «Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano». All'ultimo saluto tante leggende della Serie A e del Milan, tra i primi ad arrivare gli ex compagni Paolo Maldini, Marco Van Basten, Giovanni Galli. Agli europei di nuoto a Parigi, oggi al via le gare di fondo nella Senna con le 10 km in corso, quella maschile con l'olimpionico Paltrinieri al momento nel gruppo di testa, in buona posizione gli altri due azzurri, Guidi e Filadelli. Alle 14.30 la gara femminile con il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. Stamani Enrica Piccoli ha sfiorato ancora una volta il podio, quarta nel solo tecnico del nuoto artistico a 12 punti dal bronzo. Sono le 11.05 minuti, prossimo GR1 alle 12.
0: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto formato famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
8: Formato famiglia, generazioni a confronto.
0: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia. Allora, nella prima parte della puntata di oggi affrontiamo un tema difficile, doloroso, che può avere un epilogo esiziale, cioè la salute mentale delle mamme. È un'emergenza davvero che ci chiama tutti in causa. Accanto a questa però indagheremo anche la depressione paterna perinatale, che è davvero molto meno studiata e affrontata. Nella seconda parte torneremo a parlare del caso del piccolo Luca. Ha trascorso i primi 4 anni e mezzo della sua vita con una famiglia affidataria, questo bimbo, per quello che doveva essere un progetto ponte che invece si è protratto ben oltre. Una volta dichiarato adottabile, Luca è stato dato a un'altra famiglia dal giorno alla notte, nonostante la legge sulla continuità affettiva e nonostante i genitori affidatari avessero compiuto anche l'iter formativo e normativo, conseguendo la all'adozione da parte del tribunale. Il bambino non ha più potuto vedere loro, nemmeno il fratellino che ha cresciuto con lui. Allora oggi avremo con noi la madre affidataria che parla per la prima volta, il professor Appellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, che ci chiarirà che conseguenze può avere tutto questo su Luca. Per i vostri messaggi 335-699-2949, formato famiglia, @rai.it. Entriamo nella puntata con una clip tratta dal trailer di un film. Si tratta di Die My Love della regista Lynn Ramsey. È la storia di Grace Jackson, grande amore, grandi sogni, lui di suonare in una band, lei di scrivere il romanzo americano per antonomasia, e però la gravidanza e poi la nascita del bimbo spostano tutti gli equilibri. Lui accetta un lavoro manuale, lei si ritrova in un totale isolamento domestico, intorno a lei mamme, zie e nonne che dispensano consigli e acuiscono il senso di inadeguatezza e di straniamento di questa donna in un crescendo di violenza.
9: Cheryl ha detto che sei una scrittrice.
10: Non scrivo più ormai.
9: Ti manca l'ispirazione?
10: Mi manca la voglia di capire se fare qualcosa o se non fare assolutamente niente. Dove sei ora?
11: Va tutto bene.
10: Da quant'è che non facciamo l'amore? Più o meno.
11: Le cose succedono, no? E il tuo libro come va?
10: La protagonista sta per pestare a morte suo marito con un martello.
11: Zitta!
12: Ace, se il momento è brutto...
10: Sto benissimo.
11: Grace, che hai?
0: Do il buongiorno alle nostre ospiti. Comincio con Gisella Trincas, presidente dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale. Benvenuta. C'è Gisella? Va bene, la recuperiamo. Intanto saluto Ilaria Lega del reparto salute della donna e dell'età evolutiva del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuta Ilaria Lega.
13: Grazie, buongiorno.
0: Ed è con noi anche Sonia Maria Laezza, scrittrice e autrice del libro Quello era un posto. Buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno, grazie.
0: Gisella Trincas, l'abbiamo recuperata, sentiamo la sua vocina.
15: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta, grazie di essere qui. Io comincerei con Ilaria Lega, perché qualche giorno fa il reparto salute della donna e dell'età evolutiva ha diffuso dei dati secondo i quali il suicidio è la principale causa di morte materna tardiva in Italia. C'è una crescita del fenomeno che dal 2006 al 2012 rappresentava il 12% del totale delle morti materne, dal 2011 al 2021 è salito al 16,1%. Si stima che una donna su 5 sviluppi problemi di salute mentale nel periodo perinatale, in particolare appunto depressione e ansia. Ecco, sembra davvero paradossale, ma la maternità, che è dipinta come la più grande gioia del mondo, no? Il senso della vita, può invece essere causa di suicidio. È un fenomeno addirittura in crescita. Che succede, Ilaria Lega?
13: Sì, questi sono dei dati che derivano dal sistema di sorveglianza della mortalità materna, che appunto è coordinato dal nostro reparto. E sì, diciamo che appunto questa visione un po' così della maternità come momento per forza, insomma, felice e semplice è
0: stereotipata, forse.
13: Esatto, stereotipata, un po' un prodotto così anche di insomma della nostra società. E di fatto l'arrivo di un bambino è un momento di grandissima trasformazione per una donna, forse la trasformazione più grande che una donna si trovi a vivere nella sua vita, e quindi diciamo non è insolito che in questa fase si possano avere delle difficoltà o si possano manifestare delle fragilità. Ora naturalmente questo avviene, no? Anche un pochino con un continuum e così manifestazioni diverse, quindi da un'espressione appunto di sofferenza, di disagio più lieve, invece ecco, a queste condizioni più gravi che hanno questo esito così drammatico, che però sono anche spesso associate a una storia di disturbi mentali già precedenti o che comunque si esprimono, si manifestano insomma durante la gravidanza. Comunque certamente dalle forme diciamo più gravi a quelle invece più lievi e transitorie, che sono anche quelle più frequenti, certamente è importante che queste donne anzitutto vengano riconosciute nella loro sofferenza e che poi appunto trovino degli spazi di confronto e di supporto.
0: Ecco, credo il nodo sia proprio questo, e credo che sia anche quello che ci dirà Gisella Trincas, alla quale porgo altri dati, e cioè il suicidio insomma di una madre spesso, non sempre, ma insomma avviene anche dopo l'uccisione di un figlio. E lo dice l'Associazione Federico del Cuore: in Italia dal 2000 ad oggi sono stati 558 i figlicidi, quasi uno ogni due settimane. Per il rapporto Eures queste morti costituiscono il 12,7% degli omicidi commessi in ambito familiare. È un fenomeno prevalentemente maschile, l'87% dei casi, il 13% per mano materna. E insomma, lo dicevo, la cronaca è stata purtroppo davvero foriera di queste notizie. Basta tornare ai casi in Puglia, in Friuli, le vittime, i figli di 8-9 anni uccisi dalle madri, poi Chiara Petrolini, ma insomma c'è stata anche una donna di 78 anni che ha tolto la vita alla figlia disabile e poi si è uccisa a Corleone. Ecco, Gisella Trincas, cosa ci dice tutto questo?
15: Ma tutto questo ci dice che siamo in presenza comunque di una condizione di difficoltà e di sofferenza da parte delle persone, di queste persone in modo particolare. Cioè arrivare a compiere un gesto così drammatico, così difficile per una donna, per una mamma, significa che quella persona stava vivendo una condizione di estrema difficoltà ed estrema sofferenza. Credo che noi dovremmo interrogarci su un punto in base, insomma, alla mia diretta esperienza e conoscenza di casi, di situazioni, di persone che o hanno ammazzato i loro figli o si sono suicidate dopo che i loro figli sono stati portati via. Ecco, credo che il nostro ragionamento debba concentrarsi su qual è il sostegno, l'aiuto, la vicinanza, la comprensione che le donne che stanno attraversando delle difficoltà nella loro vita ricevono nel territorio, all'interno della famiglia, della loro rete sociale, ma principalmente dai servizi deputati al sostegno alle persone, alla cura delle persone. Questa è la domanda che dobbiamo porci, perché ogni storia è una storia a sé e quindi va conosciuta la storia di quella persona prima di poter esprimere qualunque parere e qualunque giudizio. Io posso dire che nel territorio tante persone vivono situazioni di grande difficoltà, enorme difficoltà, che per altre persone che non vivono magari una condizione di sofferenza psicologica o sofferenza mentale, chiaramente il problema non si pone, ma per le persone più fragili si pone il problema ed è un'urgenza, è drammaticamente urgente porsi questo problema.
14: Eccola, quindi la solitudine non soltanto di fronte a una famiglia, ma soprattutto dell'assenza di sostegno reale. Vado da Sonia Maria Laezza, che nel suo romanzo racconta in qualche modo rebura a ritroso, no? La depressione postpartum della protagonista Valentina, con due bimbe, una di 2 anni, l'altra di pochi mesi, che non dorme, un compagno che non la capisce, una madre giovane, severa, distante, una specie di maestra, così la descrive, un padre che le fa da specchio invece, no? In qualche modo la costringe alla fine ad andare da una psicoterapeuta. Una storia della quale è davvero facile ritrovarsi. Come mai ha deciso di scriverne?
16: Ma allora, io ho deciso di scriverne perché in parte ho attinto la mia esperienza personale e poi perché quando io vivevo la mia esperienza personale, attorno a me vedevo quella fragilità di cui sentivo parlare in questi interventi, vedevo quella fragilità e riconoscevo quella sofferenza e mi sembrava che in realtà non ce la si potesse permettere, cioè diventa difficile concedersi la fragilità, concedersi la sofferenza, mostrarsi fragili, mostrarsi sofferenti, perché chi è a fianco a noi magari non vuole vedere quella parte, no? Quindi per riconoscere la sofferenza in un altro bisogna anzitutto averla magari sperimentata e quindi riconoscerne i segni, riconoscerne anche la dignità. C'è una dignità nel soffrire, c'è una dignità nell'essere fragili. E io ho
14: che
16: avuto
14: è una parte di noi,
16: me.
14: No?
16: È una parte di noi, esatto. Sì, è una parte di noi e quindi insomma io volevo restituire un po' di dignità a quella parte fragile che tante volte viene vista come un impedimento, no? E che invece magari saputa accogliere può diventare poi...
14: Può essere trasformata.
16: In qualche modo anche forza, esatto.
14: Sì, certo, sì, da cui sì, ripartire. Sì. C'è un punto molto bello, senza spoilerare nulla naturalmente, anche perché siamo all'inizio del romanzo, Valentina appunto alla fine su insistenza del padre va da questa psicoterapeuta e nel colloquio dice: pensavo di non avere niente, di riuscire a farmi passare tutto da sola, invece non ci riesco e così alla fine l'ho chiamata, ma se non avessi voluto non l'avrei fatto, mio padre c'entra ma non c'entra, lui guarda i telegiornali, sente di tutte quelle mamme che fanno male ai figli e poi si uccidono, allora magari pensa che io mi possa sentire come loro, che poi non lo sa come si sentono e nemmeno come mi sento io. Nessuno sa come si sentono quelle madri o come mi sento io. Pensavo che mi passasse, invece non mi passa. Ecco, vado da Ilaria Lega. Non ci si rende conto che si sta scivolando, no? Spesso dalla condizione di fragilità a una condizione più profonda.
13: Certo, questo è parte del problema, proprio perché spesso in questa fase della vita le donne, appunto, che non si sentono bene, che affrontano questo momento di difficoltà, poi tendono a chiudersi in casa, e quindi anche l'isolamento poi non fa altro che così, appunto, peggiorare un po' la condizione, fra l'altro in un momento in cui si è anche chiamati, no, a un impegno di cura quotidiana del bambino, appunto, spesso anche da sole, che rende il tutto più faticoso.
14: Ancora più faticoso. Sì, prego. Penso velocemente, perché prego.
13: Sì, come si diceva, che il punto sia creare uno spazio di accoglienza e un contesto in cui alle donne risulti facile chiedere aiuto senza per questo sentirsi inadeguate, in colpa. E in questo senso va, per esempio, questo intervento di canto di gruppo per neomamme con sintomi di depressione postpartum, che noi stiamo diffondendo in Italia, proprio perché in un contesto demedicalizzante delle mamme che condividono un momento di fragilità possono proprio attraverso il gruppo, diciamo, sostenersi e farsi forza, e anche, appunto, nella musica trovare uno strumento di espressione e di leggerezza, oltre che naturalmente di comunicazione con il bambino. Quindi è un'esperienza che sta funzionando molto bene e che siamo riusciti a inserire nei consultori familiari, che sono proprio quei servizi di cui si parlava prima, che sono anche preposti proprio a seguire, no, la mamma dalla gravidanza fino al dopoparto, e in cui questo intervento, che consente di inserire delle risorse anche non cliniche presenti nel territorio, in questo caso risorse artistiche, musicali, comunque offre effettivamente alle mamme, proprio in questo momento specifico, per la nostra esperienza, un grande supporto.
14: Un supporto. Grazie Ilaria Lega. Vado velocemente da Gisella Trincas. Diceva proprio di questo, no? La mancanza di aiuto, di una rete, quanto sono fondamentali in questo caso appunto i consultori e le iniziative di cui ci parlava Ilaria Lega Trincas.
15: Sì, ma infatti questo riferimento di Ilaria Lega ai consultori mi sembra decisamente opportuno in questo momento. Quindi dobbiamo dire che i consultori vanno potenziati. C'è una situazione in Italia molto difficile rispetto ai consultori, no? Perché non si investe sui consultori, noi dovremmo averne decisamente di più sul territorio nazionale, ma non solo in termini numerici, ma i consultori devono essere dotati di tutte le figure professionali fondamentali. E un altro aspetto che manca, secondo me, è proprio l'informazione, cioè devono esserci delle campagne costanti di informazione che dicano proprio quali sono i servizi che esistono nel territorio, ai quali ci si può rivolgere sempre. Le donne si possono sempre rivolgere ai consultori, dove possono trovare un ascolto competente e anche delle indicazioni precise su come farcela. Noi dobbiamo dare messaggi di speranza, messaggi di possibilità.
14: È quello che vogliamo fare, è proprio quello che vogliamo fare anche con questa trasmissione. Sto andando verso la chiusura, torno da Sonia Maria Laezza, la protagonista continua: sono triste, stanca e arrabbiata, vorrei stare bene e non riesco, e mi sembra di non riuscirci per colpa mia, per i pensieri che faccio, e chi mi dice che va tutto bene mi fa male, chi fa finta di niente, fa finta che io non sia triste, infelice, mi fa ancora più male, mi fanno incazzare in fondo, mi incazzo con loro e mi arrabbio da sola perché non posso fare diversamente. Ecco, anche quanto è difficile, no, nella relazione con gli altri, nello specchio che ci danno e restituiscono di noi sbagliato.
16: Sì, penso che faccia sempre comunque parte del tema del riconoscimento, perché noi comunque ci riconosciamo nello sguardo degli altri, e quindi il fatto di avere a fianco una rete familiare prima di tutto, che in qualche modo nega o banalizza,
14: minimizza,
16: dice ma sì, cioè, ci sono passate tutte, no? Capita,
14: ma non aiuta,
16: non aiuta e ti fa sentire ancora più sbagliata in un momento in cui forse si pone poco l'accento sull'ambivalenza della maternità, no? Che sì, una grandissima gioia, ma che come ha tutta questa luce, ha anche tutta l'ombra che si porta dietro. Quindi forse se parlassimo un po' di più del fatto che si tratta di un'esperienza ambivalente, forse anche nelle famiglie si porrebbe un'attenzione a certe situazioni, e quindi poi ci si può rivolgere alle strutture competenti, ai soggetti,
14: senza sentirsi sbagliati, no? O senza sentirsi pazzi, così come Valentina dice nel libro, e come forse ognuna di noi ha pensato nel momento di difficoltà che comunque la nascita di un bambino porta, ma appunto spesso, troppo spesso, non ci sentiamo di poterlo dire per la narrazione invece che della maternità viene fatta. Grazie Gisella Trincas, Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, Ilaria Lega del Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutaria dell'Istituto Superiore di Sanità, Sonia Maria Laezza, la scrittrice, e il suo libro Quello era un posto. Vi ringrazio tutte, e non solo le donne soffrono di depressione perinatale, poco considerata, poco studiata, sottovalutata, io direi, quella che colpisce gli uomini. Ne parliamo con Jeffrey Zani, autore, produttore del documentario Papà ha bruciato i biscotti. Buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie per l'invito.
14: Io comincerei, Jeffrey, ascoltando la clip del trailer del documentario, sentiamolo insieme.
18: È tutto molto improvviso e bam.
19: Rivivi la tua infanzia, rivivi la tua esperienza di bambino, di figlio.
20: Te ti ricordi quando eri nella pancia della mamma?
21: Sì.
20: Com'era?
21: Buio.
22: Quando ho cominciato a occuparmi di padre, sentivo un forte senso di responsabilità nei confronti di condurre ricerche e approfondire argomenti dimenticati dagli studi in questo ambito. Quando è in crisi un uomo cosa fa? Mangiano molto poco, bevono, tradiscono le proprie compagne.
23: Nessuno mi ha detto che ci sarebbero stati situazioni di questo tipo, no?
24: Questo sì che è una cosa che non ti dice nessuno.
14: Una cosa che non ti dice nessuno, ecco, quindi un documentario che è una sorta di videodiario, no, Jeffrey Zani, di un padre che accompagna lo spettatore nell'intimità della sua famiglia, nella routine di tutti i giorni, finché entra in crisi, no? E allora il diario assume un valore nuovo. Perché ha voluto affrontare questo tema?
17: Allora, collegherò tutte le cose che ha citato. Allora, quando sono diventato genitore, subito mi sono accorto che la mia esperienza era molto distante da quello che mi aspettavo e soprattutto che mi avevano descritto le persone, sia i conoscenti che i familiari, ma anche i professionisti che una persona incontra nel suo percorso. Poi mi sono detto, beh, sarebbe interessante fare un lavoro su questo tema, visto che non c'è nulla a questo punto, mi viene da dire, che sia totalmente onesto. E poi questa cosa ha scavato un po' di più dentro di me, sono arrivato a capire che se lo volevo fare, lo dovevo fare in quel momento lì, quando ero dentro la lavatrice, che venivo sballottato di qua e di là, e così ho fatto. E da lì è nato questo viaggio che è servito a me per capire molte cose su di me, e nel quale poi ho coinvolto altri genitori ed esperti. Prima si è detto è un tema poco studiato, è un tema studiato da pochi, secondo me.
14: Mm-hmm. Abbiamo sentito anche la voce del professor Franco Baldoni, no? Se non sbaglio, esatto. Che è presente nel documentario e che è tra i primi, insomma, che ha cominciato a farlo. Con quali risultati e capendo cosa? Diamo anche qualche dato rispetto appunto alla depressione perinatale maschile. Quanti uomini colpisce?
17: Allora, ovviamente io faccio l'autore.
14: Certo, però va bene, ha studiato.
17: Vado un territorio altrui, quindi siate clementi con me. Diciamo che siamo è più di un uomo su 10, ok? Mm. Se parliamo di depressione, in realtà oggi si parla appunto di disturbi affettivi perché è una cornice più ampia, dove ci sono per esempio anche gli stati d'ansia, e lì dovremmo andare sopra il 15%. Non è poco. E Baldoni è da più di 20 anni che studia questa tematica, alla quale è molto affezionato, e fa formazione in tutta Italia, anche adesso che è in pensione. Io sono stato molto fortunato a conoscerlo, perché io nelle mie ricerche ho impiegato mesi nei quali ingenuamente andavo su Google, navigazione in incognito, a scrivere depressione dei padri, padri tristi, padri in crisi. Mi uscivano solo notizie sul Papa, sui padri separati, ok?
14: L'algoritmo, come dire, non aiutava in questo caso.
17: Finché ho capito appunto che c'era questa formula: disturbi affettivi perinatali paterni. E poi, in maniera molto diretta, sono andato su Google Scholar, ho controllato chi se ne occupava. Il primo nome era il suo, era quello che pubblicava di più, era a 2 ore di macchina da dove vivo io. L'ho chiamato, mi ha detto vieni, e da lì è iniziato il rapporto con lui, che adesso porta avanti, perché io poi per il documentario l'ho visto una volta, l'ho interrogato per 3 ore e poi sono scomparso per 3 anni.
14: Perché aveva, certo, era talmente pregno che evidentemente aveva bisogno no, anche di tempo per riordinare, per capire anche cosa fare con tutte le informazioni che le aveva dato. Ho un minuto e vorrei però concentrarmi anche sul docufilm, che è stato finalista l'anno scorso nelle rassegne Lo Spiraglio Film Festival, Benevento Cinema Televisione, Garofano Rosso Film Festival. È stato scelto da enti e istituzioni come la Regione Emilia Romagna, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, l'ospedale Sant'Anna di Torino, segno credo anche dell'interesse, no? che suscita. E siete a Piacenza ancora con una presentazione?
17: L'interesse c'è, ma diciamo sia dai genitori che dagli operatori, perché stiamo scoprendo che anche tra gli operatori è un tema nuovo ma ritenuto prioritario, quindi c'è da fare.
14: E allora non perdete il docufilm Papà ha bruciato i biscotti di Jeffrey Zani. Grazie davvero per essere stato con noi, aver aperto questo spiraglio su appunto la depressione maschile perinatale. Grazie davvero.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia martedì 4 agosto. La giornata di oggi vedrà un ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza, con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Formato Famiglia.
4: Eccoci qua, siamo tornati per la seconda parte di Formato Famiglia e per parlare di Luca. Luca, nome di fantasia con cui è noto un bimbo di 5 anni che ne ha vissuti 4 e mezzo con una famiglia affidataria. A loro è stato dato quando aveva appena un mese per un progetto ponte e dunque che si sarebbe dovuto risolvere velocemente, e invece gli anni sono passati e quando il tribunale ha deciso di dichiarare Luca adottabile, nonostante la famiglia affidataria avesse anche compiuto il percorso formativo e normativo per essere famiglia adottiva, nonostante la legge, che lo sappiamo, tutelando il bene maggiore del minore, riconosce come principio base la continuità affettiva, ecco, nonostante tutto questo Luca è stato dato a un'altra famiglia che aveva fatto con lui un unico incontro. Noi torniamo a parlarne perché il tempo passa, i genitori affidatari hanno fatto ricorso anche in Cassazione, il padre biologico ha impugnato il decreto del gennaio scorso che dichiarava appunto il proprio figlio adottabile, nessuno di loro ha però più potuto vedere Luca. Allora, quali sono le ripercussioni di tutto questo sulla mente, sul cuore, sulla crescita del piccolo Luca? Io do il buongiorno e bentornato al professor Alberto Pellai, medico, ricercatore, psicoterapeuta dell'età evolutiva, saggista. Bentornato.
5: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte.
4: E do il buongiorno e benvenuta a Maria, nome di fantasia che useremo per la mamma affidataria del piccolo Luca che parla per la prima volta. Benvenuta.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Allora, io ho letto la lettera che l'avvocato della famiglia affidataria Sara Cuniberti ha scritto e che lei, professor Pellai, ha rilanciato attraverso i social. La Cuniberti si chiede se i bambini siano tutti uguali, no? E cita la famiglia Nel Bosco, l'udienza per il ricorso contro l'allontanamento, e plaude all'attenzione, all'urgenza, perché dice, quando si parla di minori non può essere altrimenti. Però non così evidentemente è nel caso di Luca. Quali sono le ripercussioni su Luca di tutto questo?
5: Ma Luca di sicuro ha vissuto un trauma abbandonico molto molto grave, cioè la storia di questo bambino è che questo bambino è fondamentalmente nato e cresciuto dentro la sua famiglia affidataria. Ci teniamo a dire che la famiglia affidataria in realtà non era una famiglia speranzosa di avere un'adozione, una famiglia che ha già figli propri, che ha già preso in affido altri bambini, quindi sa perfettamente che essere famiglia affidataria vuol dire non essere famiglia adottiva. Dopodiché è accaduto però che questo bambino, dato a loro in affido per un affido ponte, è praticamente dalla nascita fino ai 4 anni passati rimasto nelle loro vite, e a quel punto è stato dichiarato adottabile, chiedendo alla famiglia affidataria se era disponibile all'adozione, cosa che è stata che ha avuto risposta affermativa.
4: Ecco, sì, dicevo che hanno anche fatto un percorso, no? Proprio per diventare famiglie adottive, perché c'è un percorso di formazione ma anche normativo, insomma, bisogna ricevere un ok, mettiamola così, dal tribunale, ecco. non sbaglio, vero?
5: No, esatto, e loro l'hanno ricevuto. Okay. A quel punto rimane incomprensibile, quindi l'aspettativa di tutti a questo punto è che questo bambino resti nella famiglia che l'ha nato e cresciuto, l'ha visto nascere e crescere fin dal primo mese di vita. Invece accade che con una velocità impressionante questo bambino venga contattato dal sistema della tutela minori per essere in 48 ore portato nella famiglia che è stata dichiarata la sua famiglia adottiva, con un'interruzione totale delle relazioni e dei rapporti con quei due adulti, e tra l'altro con una famiglia che aveva la presenza di altri figli al proprio interno, che per lui erano diventati una sorta di fratelli, c'era una fratellanza. E quello che io posso dire come specialista di età evolutiva è che questo bambino ha visto scomparire, evaporare dall'oggi al domani le due figure di attaccamento e di continuità. Ora, per me è incomprensibile come questa decisione di dare in adozione ad altra famiglia possa essere rispettosa del principio della continuità affettiva e del principio della bene maggiore per il bambino. Io ho personalmente guardato anche gli esiti delle sentenze, perché chiaramente la famiglia affidatario ha fatto ricorso contro, ma non per avere il bambino per sé, ma perché, immaginando che quel bambino fosse in uno stato di sofferenza molto grande, ha chiesto al sistema della giustizia perché questa cosa, perché non è stato tutelato il principio della continuità affettiva, e soprattutto ha chiesto perché sono stati interrotti così bruscamente i rapporti con il mondo affettivo di quel bambino. E io leggo nelle sentenze che l'unico principio che viene fondamentalmente ribadito di continuo è che la famiglia affidataria sa di non poter essere famiglia adottiva, e io non riesco a capire perché mai si cita il principio della continuità affettiva. E poi l'altra cosa che secondo me è importantissima è che se ci sono motivi educativi, psicologici, clinici per cui la famiglia che ha tenuto il bambino al proprio interno dal primo mese di vita non può continuare a essere la famiglia di quel bambino, questa cosa va certificata. Ma se non esiste alcun genere di motivazione,
4: ma è stata fatta una perizia, professore, su questo?
5: Mai, non è mai sta. Io non, anche questa è una cosa incomprensibile, no? La tutela minorile fa tantissima attenzione ad aspetti di compatibilità e incompatibilità. Non esiste una sola parola che ci faccia capire perché questa famiglia, dal punto di vista educativo, affettivo, psicologico, risulti non essere stata selezionata come la famiglia in grado di garantire la continuità affettiva al piccolo Luca.
4: Quindi, secondo il professor Pellai, un vulnus proprio rispetto alla continuità affettiva, che lo ricordo è proprio sancita dalla legge 173 del 2015 proprio sulla continuità affettiva, e che appunto, come stava anche dicendo il professore, è nelle sentenze, nelle altre sentenze insomma, che hanno riguardato le adozioni di altri bambini. Vado da Maria, perché appunto avete presentato ricorso rispetto all'adozione data all'altra coppia, invocando appunto la legge sulla continuità affettiva, che supera l'ostacolo anagrafico, no? Che vi vede in realtà fuori per 3 anni dai criteri per l'adozione, però appunto in tutte le sentenze la continuità affettiva supera questa problematica. Avete fatto ricorso in Cassazione, contestualmente state sostenendo, diciamo così, lo traduco dal legalese, l'istanza del papà biologico, che chiede che sia rivista la dichiarazione grafico, no? Che vi vede in realtà fuori per 3 anni dai criteri per l'adozione, però appunto in tutte le sentenze la continuità affettiva supera questa problematica. Avete fatto ricorso in Cassazione, contestualmente state sostenendo, diciamo così, lo traduco dal legalese, l'istanza del papà biologico che chiede che sia rivista la dichiarazione di adottabilità. Io le chiedo, Maria,

0: il piccolo è stato dichiarato adottabile perché su di lui si dice che si trovasse in una situazione abbandonica.
1: Da parte del padre e della madre biologici, che peraltro voi avete visto per 4 anni ogni settimana, no?
0: Allora, il bambino ha frequentato i suoi genitori biologici settimanalmente per 4 anni. Io lo accompagnavo al cosiddetto spazio neutro, cioè nel luogo di incontro. In questi 4 anni a noi, famiglia affidataria, e ai genitori biologici non è mai stata data la possibilità di incontro, scambio e confronto. Quindi in realtà noi direttamente non abbiamo mai avuto a che fare con questa mamma e questo papà, ma il piccolo in realtà li ha incontrati settimanalmente per 4 anni. Io sento una... Mi sentite?
1: Noi la sentiamo perfettamente, okay, Maria, okay, continui pure.
0: Ok, grazie. E quindi questa condizione di aver creato nella testa del piccolino uno spazio di presenza di questa mamma e di questo papà oramai era una realtà. Noi abbiamo accolto quello che ci veniva chiesto di fare, quindi abbiamo sempre assecondato le richieste del servizio, abbiamo sempre accompagnato il piccolino agli incontri. In questo momento il papà chiede nella sua istanza che venga a decadere lo stato abbandonico, perché lui dice: io non sono un padre abbandonico, forse ho dei limiti, certo, li riconosce, ma ha chiesto aiuto, chiede di poter stare nella vita di questo piccolino accanto a noi, che riconosce come coloro i quali hanno accolto il suo bambino, coloro che hanno voluto bene, hanno cresciuto, amato il piccolo, e per lui noi siamo la sua famiglia. Lui non vuole ostacolare questo percorso, è dispiaciuto del passaggio in altra realtà familiare, del dolore che può aver provato il suo bambino e dello scompiglio insomma che non riusciamo a giustificare.
1: A giustificare, e questo significa in sostanza andare insieme a cercare il bene appunto superiore del bambino, sì. No? Quello che state cercando di dire, credo, non in modo positivo, o sto sbagliando?
0: No, è proprio così. Noi non abbiamo chiesto di spiegarci che cosa c'è di edificante nell'aver strappato tutti gli affetti di riferimento a questo bambino, dove stava la motivazione di questa scelta, e non abbiamo ricevuto risposta.
1: Ma come sta il bambino, Maria? Avete notizie del bambino?
0: No, abbiamo avuto poche informazioni nelle prime settimane, peraltro dove nel giro di poche settimane ci hanno riferito, ci hanno detto che a parte i primi giorni in cui il bambino ha pianto molto, ma per il resto si è ben adattato, quindi va tutto bene, anzi le parole sono state: l'inserimento è andato a buon fine.
1: È possibile, questo tipo di situazione le torna? È possibile che l'inserimento sia andato a buon fine, che non cerchi i genitori che lo hanno cresciuto per 4 anni e mezzo?
2: No, questa cosa è impossibile, nel senso che è chiaro che il bambino cercherà di adattarsi a qualsiasi nuova condizione la vita gli richiede, a cui la vita lo espone, ma adattarsi a una nuova situazione e condizione non vuol dire stare bene e aver risistemato la sua storia affettiva e la sua storia di attaccamento. È proprio il concetto di attaccamento il concetto chiave per la salute mentale di un bambino nel primo tempo della sua vita. Quindi quello che mi immagino io è che questo bambino sa adattarsi, era un bambino con una notevole competenza dal punto di vista emotivo, socio-relazionale, era un bambino che abitava la vita con pienezza. Quindi io potrei darvi l'immagine anche che ho proposto poi all'avvocato nella modalità con cui affrontare con il tema della tutela minori la storia di questo bambino, è che per me questo bambino è un bambino molto simile alla storia di un bambino in cui i genitori hanno fatto un gravissimo incidente automobilistico, il bambino viene portato da zii che gli vogliono molto bene e non vede i genitori per un tempo molto molto prolungato, ma è chiaro che se quei genitori tornano nella vita di quel bambino, il bambino

0: bambino immediatamente li riconosce come le figure di riferimento, e quindi se si chiede a quel bambino: ma in che posto affettivo, in che luogo affettivo vuoi collocare la tua esistenza da ora in avanti? Io credo che il bambino automaticamente ringrazi gli zii e ritorni dalla mamma e dal papà, perché non vedeva l'ora di rimettersi dentro alla loro vita, perché questo è ciò che ha imparato dal primo giorno della sua esistenza.
1: Maria, quando c'è stato l'incontro per dare e spiegare al bambino che sarebbe andato in un'altra famiglia e gli è stato chiesto se voleva andare, il bambino cosa ha risposto?
2: Ha risposto direttamente al giudice con molta lucidità e cognizione di causa. Disse: io non voglio andare in un'altra casa perché questa è la mia famiglia, e non voglio nemmeno cambiare la scuola perché i miei compagni mi aspettano.
1: Ma non solo i suoi compagni lo aspettano, Maria, no? Perché lei e suo marito, appunto, avete parallelamente al piccolo Luca, c'è la storia anche di un altro bimbo che vi è stato affidato sine die, e sono cresciuti come fratelli. L'altro bimbo cerca suo fratello?
2: Costantemente, tutti i giorni. Il primo mese, i primi due mesi sono stati pesantissimi qui in casa, perché c'era un vuoto che non potevamo spiegare, non sapevamo come giustificare. Lui l'ha vissuto come un lutto: è scomparso dalla mattina alla sera suo fratello, dalla sua vita, dalla sua cameretta, dalla casa, insomma. E quindi è stato pesante e difficile. Costantemente, tutti i giorni, cerca, ci chiede: dov'è, quando torna, mi manca. Abbiamo saputo, questa è l'unica cosa che abbiamo saputo dal servizio sociale, che in udienza ha riferito alla Corte d'Appello che anche dall'altra parte Luca cerca molto suo fratello.
1: Ah, ecco, quindi Luca cerca suo fratello ma non cerca i genitori, Pellai. È un po' strana questa cosa. Un bambino cerca i fratelli, non cerca i genitori?
0: Ecco, ditemi voi, qual è il senso di questa situazione? Cioè, come noi possiamo in questo momento immaginare che un sistema di tutela minori possa in qualche modo raccontare il caso di Luca con queste modalità? Cioè, non, io ho veramente anche seguo questa storia con una certa competenza, perché ho guardato tutto, ok, e non mi torna dal punto di vista clinico. Cioè, io ho chiesto alla Nazione se esiste un solo collega che è in grado di certificare a priori che quello che è accaduto a questo bambino, valutando le caratteristiche della famiglia che lo aveva in affido ponte, che poi è diventato un affido lunghissimo, ecco, se questa nuova situazione proposta al bambino può essere certificata come il bene maggiore per lui, oppure se questa situazione in realtà è stata una situazione che ha generato una crisi gravissima nell'equilibrio, nella salute mentale del bambino. Cioè, ma cosa c'è di peggio per un bambino che dal primo mese a 4 anni e alcuni mesi vive con due persone che gli vogliono bene, di sentirsi dire in 48 ore: da domani ti diamo la tua nuova famiglia, così? Cioè, come può comprendere un bambino di quell'età che quello è il bene maggiore per lui? E la seconda domanda: chi è al mondo che, facendo il mestiere di pediatra, di neuropsichiatra infantile, di psicoterapeuta dell'età evolutiva, può avallare questa decisione come la decisione che permetterà a questo bambino di avere la vita migliore? Io, per me, questo è incomprensibile. Se esiste però un collega, perché io l'ho proprio chiesto nei miei social e non riesco a capire.
1: Ha ricevuto risposta? C'è qualcuno che le ha detto che
0: no? E com'è possibile che nelle sentenze che hanno rigettato la revisione del caso non compaia mai come motivazione che la famiglia migliore è la famiglia adottiva per questo bambino? Ultima cosa è che ogni giorno che passa è un tempo importantissimo per la tutela della salute emotiva e mentale del bambino. Com'è possibile che un caso così, così urgente, così scombinato, ecco, nella gestione, di fronte alle richieste dei genitori di dire alla giustizia: riguardate questo caso, c'è un bambino, c'è una decisione importantissima da prendere, non si può perdere neanche un giorno in più, i tempi siano tempi infiniti per dare risposte. Com'è possibile che qua i passino i giorni, le settimane, i mesi e bisogna aspettare?
1: Sta chiedendo caso urgentissimo, revisione urgentissima agli ascoltatori. Angelo le dice: io farei una raccolta firme, una petizione online per Luca. Maria, ci avete pensato?
2: L'abbiamo fatta all'inizio di questo percorso, abbiamo raggiunto le 50.000 firme, ma quello è un pezzettino che può smuovere il pensiero comune, ecco. Però io mi sento di dire,
1: ecco, che il suo messaggio, Maria.
2: Il mio messaggio, io, mio marito, la nostra famiglia, ci sentiamo, perché lo sentiamo forte questa cosa dentro di noi, esserci rivolti per via legale ed essere entrati nel palazzo di giustizia, noi sentiamo che quello deve diventare il luogo davvero dove il cittadino entra con fiducia, perché si deve sentire protetto e tutelato. Confidiamo in una parte di umanità unita al diritto, altrimenti a sé non avrebbe senso. Siamo speranzosi, confidiamo nella scienza e coscienza, non so come dire.
1: Avete fiducia nella giustizia, Maria? Ancora
2: non siamo fiducia? Arrabbiati, siamo, okay. Siamo ancora fiduciosi, certo.
1: Avete fiducia nella giustizia? Pellai, ho un minuto. Il fatto che dei genitori affidatari si siano uniti con il padre biologico in questo ricorso per il bene maggiore del bambino, cosa dice? Perché non credo sia così comune come situazione, no?
0: No, dice che questo bambino in realtà è dentro un sistema affettivo stabile che può diventare anche alleato, congruente, coerente con tutti i progetti della tutela minori che vogliono generare il bene maggiore per questo bambino, e non c'è tempo da perdere.
1: E non c'è tempo da perdere davvero per il piccolo Luca. Io ringrazio davvero Maria per aver trovato anche il coraggio, che non è semplice avere, per parlare in radio di questa storia, sua storia così dolorosa, anche perché anche l'altro bambino ovviamente sta vivendo un lutto, no? In tutto questo, e quindi davvero grazie Maria, in bocca al lupo, ci fa sapere, no?
2: Grazie a voi.
1: Grazie professor Pellai, ci risentiamo presto, speriamo abbiate delle buone notizie presto, grazie.
0: Grazie a voi, lo speriamo davvero tanto.
1: In redazione ringrazio Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica oggi Alessio Caranzetti, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Formato Famiglia torna domani alle 10.30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando. Tarsitani a Ceuta, restano ancora poche migliaia di migranti, la gran parte delle persone arrivate nell'enclave spagnola sono tornati in Marocco e intanto il tema dell'immigrazione torna al centro dei tavoli europei. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: È iniziata circa un'ora fa la videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocata su impulso dell'Italia e della Danimarca, sollecitata dal governo spagnolo, dominata dalla questione dell'immigrazione all'indomani della crisi di Ceuta. Nell'agenda del vertice i centri di rimpatrio nei paesi terzi extra UE da modellare sulle strutture costruite dall'Italia in Albania. Si discuterà del rafforzamento dei confini esterni, dello smantellamento della rete dei trafficanti, del rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio. La migrazione è una sfida europea, scrive la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che richiede una risposta europea. Per questo la solidarietà è fondamentale, piena solidarietà che il ministro dell'interno italiano Piantedosi manifesta alla Spagna. Piantedosi auspica si faccia chiarezza sulla dinamica dell'accaduto a Ceuta per comprendere se dietro gli attraversamenti di massa vi sia stata una regia organizzata. Il ministro dell'interno ritorna sulla polemica con il governo spagnolo, definisce strumentale l'utilizzo da parte di Madrid dei dati sugli sbarchi degli irregolari, rivendica la diminuzione significativa degli arrivi illegali, definisce immotivato il clamore suscitato dalla decisione del governo italiano di ripristinare temporaneamente i controlli delle frontiere interne, misura attuata centinaia di volte da diversi paesi europei, Spagna inclusa.
2: E 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva partito due settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole al largo dell'isola di Maiorca. Solo due sopravvissuti, disidratati e denutriti, sono stati ricoverati in ospedale. In un altro intervento è stata soccorsa una seconda imbarcazione con 15 persone a bordo a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza. Tragedia invece sfiorata nella Manica, dove è stato soccorso un barcone con quasi 160 persone dopo che a bordo è scoppiato un incendio. Era partito dalla Francia ed era diretto in Gran Bretagna, non risultano vittime. La guerra in Ucraina, un soldato russo ha aperto il fuoco contro alcuni commilitoni e poi anche contro dei civili in un villaggio vicino Sebastopoli in Crimea, uccidendo 4 persone. Da chiarire il motivo che ha originato la sparatoria, attacchi di Kiev nella regione di Kherson e di Belgorod, 5 morti. Nel mirino ancora una volta anche i magazzini della cosiddetta Amazon russa, la Wilberries, nei pressi di Mosca. Sul Mar Nero droni ucraini hanno colpito un cargo turco, gravi 3 membri dell'equipaggio. Tornano a salire le quotazioni del petrolio sopra gli $82 al barile, salgono i prezzi dei carburanti, il diesel costa in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, la benzina sfiora i 2 euro al litro. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri, allo studio nuovi interventi calmiere. Ora la cronaca, paura in Toscana per una forte scossa di terremoto, non risultano feriti né danni.
4: La terra ha tremato poco fa a 7 km da Pisa. Alle 10.15 una forte scossa, magnitudo 4.3, profondità stimata 8 km. Poi altre 5 scosse in meno di un'ora. Epicentro in zona San Rossore, a pochi chilometri dalla città, in prossimità della foce dell'Arno, fanno sapere i vigili del fuoco. Da molti uffici pubblici, negozi e luoghi privati, la gente è scesa in strada prima che la paura rientrasse. La scossa sarebbe stata avvertita anche nelle province vicine di Lucca e Massa Carrara, fino a Firenze. Sui social il governatore Eugenio Giani scrive: centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze, il 112, con molte persone scese in strada. Al momento nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale. Intanto Trenitalia ha sospeso la circolazione dei treni in via precauzionale nel nodo di Pisa. Restano aperti i maggiori monumenti di Piazza dei Miracoli e dei musei di Pisa, che fortunatamente non hanno subito alcun danno. Da Pisa per il GR1, Erika Tuccino.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, continuano le verifiche dei tecnici sugli edifici danneggiati dal sisma, 57 quelli dichiarati inagibili, oltre 300 le persone sfollate. Questa mattina la protesta dei cittadini di Pozzuoli, che hanno dato vita ad un corteo arrivato fino al porto che è stato occupato e bloccato in modo pacifico. I residenti lamentano soprattutto la mancanza di acqua, chiedono di incontrare il ministro Piantedosi in arrivo domani. Ascoltiamo le loro voci.
5: Non è possibile una cosa del genere, bambini, le persone in mezzo alla strada.
6: Ci hanno abbandonato.
7: Troppe chiacchiere e pochi fatti. Adesso la popolazione è veramente stanca.
2: Incidente sul lavoro a Ercolano in provincia di Napoli, un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina mentre stava eseguendo lavori di muratura sul balcone di una abitazione. Adesso il tragico incidente stradale tra Terni e Rieti, il bilancio è di 6 vittime e un ferito grave, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
0: Un valore, un sorpasso azzardato. Perché il camper ha invaso la corsia opposta mentre un pullman stava arrivando? Cosa sia accaduto domenica sulla statale 79 al centro delle indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose. Tra le 6 vittime, 3 uomini e 3 donne, Giampiero Colasanti alla guida del camper e Federico Romualdi, l'autista del bus. Per entrambi sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici, mentre l'autopsia sul corpo di Colasanti stabilirà se la causa della manovra improvvisa possa essere stato un malore. Gli inquirenti intanto sono alla ricerca di eventuali telecamere installate sulle macchine che passando possano aver ripreso casualmente i momenti prima dello schianto. Fondamentali le testimonianze dei superstiti e i dati della scatola nera del pullman. I feriti ancora ricoverati sono 19, dei quali uno in condizioni gravissime. Simona Decina, GR1.
2: L'addio a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del campione del Milan, chiesa gremita, migliaia di tifosi anche all'esterno, cori e applausi. Tra i primi ad arrivare alle esequie gli ex compagni di squadra Paolo Maldini, Marco Van Basten e Giovanni Galli, presente anche Giancarlo Antognoni, compagno di Baresi nella nazionale campione del mondo del 1982. Ascoltiamolo.
8: Credo che abbia lasciato un ricordo piacevole sotto tutti i punti di vista, sia come giocatore ma anche come persona. Una persona che è rimasta per tanti anni nella stessa squadra, ha vinto quello che c'era da vincere da tutte le parti e quindi oggi lo ricordiamo tutti con grande affetto. Una persona sicuramente da imitare anche da parte dei giovani calciatori che sono.
2: Sport, europei di nuoto a Parigi, è terminata da poco la 10 km di fondo maschile. In studio Manuela Collazzo.
9: Ha vinto il tedesco Welbrock davanti all'ungherese Bethlehem e all'altro tedesco Clement, italiani fuori dal podio, anche se protagonisti della gara fin da subito nel gruppo di testa, con il tedesco Welbrock a fare l'andatura e con Paltrinieri che ha tenuto la posizione giocandosela, gestendosi anche, staccandosi però ai tre quarti di gara, qualche difficoltà, forse risucchiato nel traffico, ha perso inesorabilmente posizioni, pur riuscendo a chiudere in gran rimonta al quarto posto, ma staccato dai primi tre. Gli altri italiani, Marcello Guidi quinto, Andrea Filadelli settimo, si nuota nella Senna, bacino stretto, scenario eccezionale, si torna a Parigi 2 anni dopo i giochi e dopo le tante polemiche e problemi per le condizioni all'epoca pessime della Senna, però diverso il percorso di quest'anno e a sentire gli atleti migliori le condizioni dell'acqua. Alle 14.30 la gara femminile, l'Italia punta tutto sul bronzo olimpico in carica a Ginevra, Taddeucci.
2: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13 potrete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Adesso la linea va ai colleghi delle sedi regionali. A tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Resta in carcere Mohamed Trabelsi, accusato di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo, precipitata da un terrazzo condominiale a Torbella Monaca il 13 luglio scorso. Lo ha deciso il GIP dopo l'udienza di convalida. L'uomo respinge le accuse e si dichiara innocente. Delitto Scialdone, la Corte d'Assise di Appello ha trascurato plurimi sintomatici elementi che riguardano l'aggravante della premeditazione, rese note le motivazioni della Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado. La pena per l'ex compagno della vittima era stata ridotta a 24 anni e 8 mesi rispetto all'ergastolo del primo processo. La quarta ondata di caldo continua senza tregua in tutto il Lazio. A Roma ha superato il record di notti tropicali consecutive. Sono 49 quelle in cui la temperatura non è scesa al di sotto dei 20 gradi. Nel Pontino, ospedali in affanno. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Il caso di Daphne Rebaudo, morta dopo la caduta da un terrazzo a Roma. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Mohamed Trabelsi, il compagno della ragazza di origini tunisine. L'uomo ha risposto alle domande del magistrato, professandosi innocente. Sentiamo.
2: Non una caduta accidentale né un suicidio, ma un omicidio volontario, un femminicidio. Daphne Rebaudo, la trentenne, è precipitata il 13 luglio scorso da un terrazzo condominiale in via dell'Archeologia a Torbella Monaca, è stata uccisa. Un'ipotesi accusatoria che ha trovato d'accordo il giudice per le indagini preliminari. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Mohamed Trabelsi. Il compagno della ragazza di origini tunisine ha risposto alle domande del magistrato professandosi innocente. A suo carico peserebbero però gli elementi investigativi raccolti dalla polizia. Per la procura di Roma, Daphne sarebbe stata spinta giù forse al culmine di una lite. Trabelsi, con precedenti per droga, ha sempre raccontato di essere tornata a casa intorno alle 5 quando la compagna era già morta. Una versione smentita dalle immagini delle telecamere, filmati in cui si vedrebbe la ragazza salire con una borsetta in mano e un cane e l'uomo scendere poco dopo con la stessa borsa e il cane che oppone resistenza. A rafforzare il quadro indiziario anche le testimonianze di alcuni condomini che hanno parlato di frequenti liti tra la vittima e l'indagato. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: L'omicidio di Martina Scialdone, uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex. Trascurati plurimi sintomatici elementi relativi all'aggravante della premeditazione, secondo i giudici della Cassazione, che hanno disposto un processo di appello bis.
3: Nero su bianco, nelle 26 pagine del provvedimento, le motivazioni dei giudici della Cassazione con le quali lo scorso aprile hanno annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per l'omicidio di Martina Scialdone. Ci sarà un processo d'appello bis per l'ex compagno Costantino Bonaiuti, che uccise l'avvocata romana di 36 anni davanti ad un locale a Roma nel quartiere Appio Latino a Via Amelia il 13 gennaio del 2023. La Corte d'Assise d'Appello, si legge nelle motivazioni, ha trascurato plurimi sintomatici elementi che riguardano l'aggravante della premeditazione. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale della Cassazione, che aveva chiesto di rigettare il ricorso dell'imputato. Tra gli elementi trascurati, le condotte realizzate da Bonaiuti nel tempo immediatamente antecedente all'esplosione del colpo d'arma da fuoco. Quel pomeriggio del 2023 poi aveva telefonato insistentemente a Martina per anticipare l'incontro che invece era fissato per il 15 gennaio. Il fatto che avesse portato con sé la pistola, poi il contegno verbalmente e fisicamente aggressivo durante l'incontro e nella lite, poi la gelosia nei confronti della vittima che aveva un nuovo compagno. In primo grado l'uomo era stato condannato all'ergastolo con il riconoscimento della premeditazione e dei futili motivi. In appello la sentenza era stata ridotta a 24 anni e 8 mesi e i giudici avevano rimosso l'aggravante. Speriamo di nuovo in una sentenza con la pena dell'ergastolo per colui che ha privato mia figlia della propria vita e condannato noi familiari al perpetuo dolore, ci ha detto Viviana, la mamma di Martina. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Sequestro preventivo di beni per 800.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza. L'indagine della Procura Europea riguarda una presunta truffa su fondi del PNRR per le agevolazioni all'imprenditoria femminile.
4: Il progetto era quello di creare contenuti multimediali per una TV in streaming. In realtà si trattava di una frode finanziaria basata su fatture false e il sistema scoperto dalle fiamme gialle del sesto nucleo operativo metropolitano di Roma, coordinato dalla Procura Europea. Il provvedimento ha portato al sequestro preventivo di oltre 800.000 euro tra conti correnti e due immobili nella capitale. 5 persone sono indagate. Le accuse per loro sono quelle di truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio e falsa fatturazione. Al centro del raggiro una società formalmente intestata a un prestanome, creata per intercettare i contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti per l'agevolazione delle imprese femminili. Il gruppo aveva già incassato oltre 600.000 euro e puntava a incassarne altri 120.000 prima dello stop dei finanzieri. I contributi pubblici venivano frammentati con bonifici a catena anche intersocietari per poi rientrare nelle tasche dei reali amministratori. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: E resterà chiuso per i prossimi 7 giorni un noto locale di Vicolo del Cinque a Trastevere, nel cuore della movida capitolina. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Roma. Nel tempo il locale era diventato un punto di ritrovo di avventori che in più occasioni avrebbero dato luogo ad episodi di disturbo della quiete pubblica riconducibili all'abuso di bevande alcoliche. Di giorno si presentava ufficialmente come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico a freddo, ma l'essenza di questa attività era quella di luogo di aggregazione notturna dei giovani, con tanto di impianto di diffusione sonora e somministrazione di bevande alcoliche. Ancora caldo record a Roma e nel Lazio, notti afose e ospedali in difficoltà. La quarta ondata non sembra accennare una frenata. Sentiamo.
5: Ci stiamo idratando abbastanza, camminiamo quanto sempre all'ombra.
6: Acqua e sali minerali.
7: Noi arriviamo da Torino, anche lì fa caldo, ma qua fa molto più caldo. Tanto umido, però si gira lo stesso.
8: Acqua fresca, ventilatori portatili e tanta pazienza. Roma e Lazio si ritrovano ancora nella stretta della quarta ondata di calore. Bollino rosso ovunque, temperature vicine ai 40 gradi in questo inizio agosto bollente, come d'altronde tutta l'estate. Secondo gli ultimi dati dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, si sono già registrate 49 notti tropicali consecutive, con minime mai oltre i 20 gradi. Solo a luglio 25 giorni oltre 35 gradi, un fenomeno che, se si aggiunge alla scarsità assoluta di precipitazioni, delinea bene una situazione di stress termico ai limiti per chi rimane in città. Sto aspettando per attaccare il lavoro, in cucina, non so che è di, ma io non ce la faccio.
9: Che si può fare, no? È terribile, ogni anno di più. Io sto qui in Italia da 20 anni e me ne accorgo che ogni anno abbiamo più caldo ancora.
8: Anche gli ospedali soffrono, a Latina crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso rispetto all'anno scorso, con i medici di base che chiedono più attenzione per anziani e fragili. Idratatevi e non uscite di casa prima delle 19, il consiglio degli esperti pontini. E il meteo non aiuta, secondo gli addetti ai lavori il gran caldo durerà almeno per un'altra settimana. Ines Siano, TGR Lazio.
1: È in condizioni stabili e non rischia la paralisi l'uomo rimasto coinvolto in un incidente in un'acqua scivola a Latina. Si tratta di un 52enne ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti. L'uomo è rimasto ferito domenica pomeriggio durante una discesa, per cause ancora da accertare, ha sbattuto la testa e ha riportato una serie di ferite. L'uomo al momento non dovrebbe essere operato. Un QR code per rendere immediatamente accessibili su cellulare i dati su strutture sanitarie private e studi medici è una novità per portare maggiore trasparenza nel rapporto tra i cittadini e la sanità privata.
10: Un QR code per verificare in pochi secondi se una struttura sanitaria privata o uno studio medico sono autorizzati e quali attività possono svolgere è la novità introdotta dalla Regione Lazio con la delibera 528 del 2026, che apre una nuova fase per il sistema della sanità privata. L'obiettivo è aumentare trasparenza e tutela dei cittadini, rendendo immediatamente accessibili le informazioni sulle strutture attraverso un semplice smartphone. Le nuove regole prevedono anche ulteriori adempimenti per i professionisti. Chi non è soggetto ad autorizzazione dovrà esporre la comunicazione di inizio attività e l'elenco delle prestazioni offerte. Le strutture autorizzate, invece, dovranno adeguarsi alle nuove procedure utilizzando la piattaforma telematica della Regione. Per l'Associazione delle Imprese Sanitarie Indipendenti, il provvedimento rafforza il rapporto di fiducia tra cittadini e sanità privata. L'Associazione sottolinea però la necessità che i nuovi obblighi siano accompagnati da procedure semplici, uniformi e sostenibili per gli operatori. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Viabilità, a Roma diventa operativo il nuovo progetto per i parcheggi intelligenti, prevista l'installazione di 7.500 sensori. Il servizio.
6: Parcheggi intelligenti al centro di Roma, diventa operativo il progetto SOSPAS, promosso dal Comune della Capitale per regolamentare in modo innovativo la sosta attraverso la tecnologia. È prevista l'installazione di 7.500 sensori che devono monitorare e tracciare pagamenti e occupazione degli spazi, favorendo la lotta alla sosta abusiva e aiutando gli automobilisti romani a trovare parcheggio più rapidamente. Al momento sono stati installati e messi in funzione circa 2.000 dispositivi, più del 20% del totale, che si trovano in 6 aree strategiche del primo e secondo municipio, da Testaccio a Trastevere e San Saba. La copertura del centro di Roma, annuncia il comune, sarà completata entro la prima parte del 2027. Per l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, si tratta di un'innovazione che, oltre a combattere l'evasione, abbatterà il cosiddetto traffico parassita, vale a dire quello di chi gira a vuoto con l'auto alla ricerca di un parcheggio. I sensori infatti permettono di rilevare in tempo reale se un posto auto è libero o occupato e in prospettiva di indirizzare gli automobilisti verso le aree disponibili. Un pezzo di transizione digitale che sarà applicato anche agli stalli di carico e scarico merci del Tridente, per adottare politiche mirate che puntano ad eliminare tutti gli abusi. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Il caso degli Urtisti, venditori ambulanti di souvenir nel centro storico di Roma. Dopo 11 anni e un iter burocratico e giudiziario complesso, una sentenza del Consiglio di Stato dispone il ripristino delle postazioni storiche e la possibilità di ripartire con le loro attività. Roma Capitale dovrà consentire dunque l'immediato reinsediamento degli interessati. Una cinquantina le postazioni coinvolte, alcune hanno già ripreso. Il portavoce degli Urtisti della Capitale assicura che la ripresa sarà graduale, facendo attenzione al decoro e alla manutenzione dei monumenti. Proprio il rispetto del luogo era stato alla base della denuncia delle vecchie amministrazioni capitoline, di cui l'interruzione, il ricorso agli ambulanti e ora la sentenza. Nel Lazio sono ormai 196 i comuni che non hanno più una banca. Nel Reatini Record 60 centri sono rimasti senza uno sportello, ma il problema della cosiddetta desertificazione bancaria non risparmia nemmeno la capitale.
11: L'omogeneità dei servizi garantisce identici diritti di cittadinanza. In realtà gli sportelli bancari chiusi tracciano la mappa di un'Italia a due velocità, un fenomeno raccontato dall'ultima rilevazione della First CISL. Il numero nazionale oltrepassa al 30 giugno i 19.000, ma la copertura cala da inizio anno di 126 filiali. Gli italiani senza sportelli sono quasi 5 milioni. Nel Lazio 196 comuni, più di uno su due, non hanno più una banca. La provincia di Rieti raggruppa il numero più consistente di piccoli centri senza filiali, 60, seguita da Roma e Frosinone con 51, Viterbo con 25, Latina con 9. Il sistema bancario ha spesso giustificato le chiusure con l'avanzamento dei servizi in remoto. Eppure nel Lazio la copertura del servizio su internet flette da 60 al 59% tra 2024 e 2025. Roma non fa eccezione. In 4 anni abbondanti perde un centinaio di filiali, da 986 a 847. Il sindacato registra con soddisfazione l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. Bisogna restituire, ci dicono, ai territori e ai cittadini pari opportunità. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Adesso una notizia di servizio. Modifiche alla circolazione nel mese di agosto per i lavori infrastrutturali programmati nel Lazio sulle linee FL4 Roma Albano, Laziale, Frascati, Velletri e sulla FL6 Roma Cassino. Nel dettaglio, dal 6 al 23 di agosto 2026 tutte le linee dei Castelli Romani della FL4 saranno interamente inibite alla circolazione ferroviaria. L'intera offerta ferroviaria da e per Albano, Laziale, Frascati e Velletri sarà riprogrammata con bus che avranno come hub a Roma la stazione della linea metropolitana a Roma Anagnina. Nessun bus fermerà a Roma Termini. Per quanto riguarda la linea FL6 Roma Cassino, dal 6 al 16 agosto 2026 la circolazione sulla linea sarà interamente sospesa, con possibile graduale ripresa nel pomeriggio del 16 agosto 2026. L'intera offerta ferroviaria da e per Cassino sarà riprogrammata con autobus che avranno come hub a Roma la stazione della linea metropolitana Roma Anagnina. Anche in questo caso nessun bus fermerà a Roma Termini. Gli aggiornamenti sulla viabilità con Sergio Lombardo di Rai Pubblica Utilità.
12: Viabilità contrassegnata da alcuni incidenti sulle reti stradali della regione. Da segnalare infatti sulla strada statale 148 Pontina una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Pontina Vecchia in direzione della via Cristoforo Colombo. Un incidente anche sul raccordo Appia Aurelia con una corsia chiusa all'altezza dello svincolo Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia, e poi lavori tra lo svincolo per via Appia e via Nannina in direzione Casilina. Sul tratto urbano della 24 troviamo code anche qui per la presenza di lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est.
1: Sono le 12, 24 minuti e 32 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Daniele Antelmi. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale su Rai 3, con il telegiornale delle 14, da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
13: Bentrovati alle 12.25, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, troviamo delle code al piazzale lato francese verso Courmayeur, poi in A4 code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia, e sempre in A4 il ripristino di un incidente crea delle code tra Brescia Est e Peschiera verso Padova. Il ripristino di un incidente anche in A1 Milano-Bologna, in questo momento code tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, sempre in A1. Traffico intenso tra allacciamento A22 Terre di Canossa verso Milano. In questo momento in A10 Genova Ventimiglia ci sono code e traffico congestionato tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 verso il capoluogo ligure, e poi sulla Firenze Pisa Livorno code a causa di un incidente tra Scandicce e Ginestra Fiorentina verso Livorno. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Chi è?
10: La duchessa!
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Migranti, dopo Ceuta, vertice straordinario europeo, in videocall i ministri dell'interno, la proposta dell'Italia, hub in paesi africani, naufragio alle Baleari, 17 le vittime. Più controlli alle frontiere, nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri decreto per assumere 500 agenti, allo studio anche nuovi interventi contro il caro carburanti. Nella Basilica di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, tanti compagni di squadra e la marea dei tifosi rossoneri in coro, c'è solo il capitano. La terra trema a Pisa, terremoto di 4.3 a 8 km di profondità, la scossa avvertita a Lucca e Massa Carrara, nessun ferito ma tanta paura, gente in strada. Caldo senza tregua, ancora 25 città da bollino rosso, oggi e domani. Temporali di calore sull'Appennino, da venerdì termometro in discesa. Europei di nuoto a Parigi, nelle acque libere della Senna, il fondo nella gara inaugurale, azzurri ai piedi del podio, nuove speranze di medaglia dai tuffi. Milano si trasforma in una fiaba. Alice, Pinocchio e Peter Pan, This is Wonderland, un viaggio tra luci, spettacoli e magia. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La crisi migranti dei giorni scorsi a Ceuta, l'ex-Ralf spagnola in Marocco, è al centro della videoconferenza dei ministri dell'interno europei. Si cerca una risposta comune al fenomeno migratorio. L'inviato Rai a Bruxelles.
4: È iniziato alle 10 il vertice dei ministri dell'interno dei 27 per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Si valuta la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Il modello è quello dell'Albania. Su questo c'è già una maggioranza in Europa, ma resta da capire dove trovare le risorse e in quali paesi allestire gli hub. Tra le opzioni, il Ruanda, l'Uganda e il Montenegro. Migration is a common European challenge and it needs a dettare le linee su cui lavorare è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le migrazioni, ha detto, costituiscono una sfida europea. Serve una risposta comune. Bisogna raddoppiare gli sforzi. E hanno espresso solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 nella riunione preparatoria di ieri sera, sottolineando la rapidità e l'efficacia della risposta di Madrid. Ma la tensione è ancora alta. It looks like an invasion of a country. Dagli Stati Uniti attacca il presidente Donald Trump. L'Europa, dice, ha un problema incredibile con l'immigrazione. In alcuni paesi il socialismo si è trasformato in comunismo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: E mentre a Ceuta, dopo la morte in mare di decine di persone, resta ancora il dramma dei minori rimasti soli, una nuova tragedia dell'immigrazione c'è stata vicino alle isole Baleari, con 17 morti su un barcone diretto verso l'arcipelago spagnolo. E dal Mediterraneo al Canale della Manica, al largo delle coste francesi, è stata soccorsa un'altra imbarcazione andata a fuoco mentre navigava verso l'Inghilterra.
5: Erano su un barcone alla deriva tra le onde da 2 settimane, 17 migranti morti di fame e di sete. Erano partiti dalle coste nordafricane. Lo hanno raccontato 2 sopravvissuti, in fin di vita, ai soccorritori spagnoli intervenuti al largo dell'isola di Maiorca. Una seconda imbarcazione è stata recuperata al largo di Ibiza. Erano in 15 a bordo, tutti vivi. L'immigrazione, una sfida europea nelle dichiarazioni dei leader, e infatti nelle stesse ore una strage sfiorata nelle acque del nord, nel Canale della Manica. Un barcone partito dalle coste francesi è andato in fiamme, forse per un guasto al motore, mentre aveva compiuto ormai metà del tragitto verso le coste inglesi. A bordo c'erano 157 migranti, alcuni si sono buttati in mare, sono stati salvati dall'intervento di diverse navi in transito nella zona. Al momento non si registrano vittime. Nelle ultime settimane, traversate in aumento nella Manica, secondo le autorità francesi, con 15 vittime accertate dall'inizio dell'anno. Francesco Mincone, GR1.
3: Il tema dell'immigrazione è al centro dell'attività del governo e del dibattito politico. Ci aggiorna in studio Vasco Pirri.
6: Sì, buongiorno, lo diceva il nostro corrispondente da Bruxelles. L'Europa valuta la proposta italiana degli hub nei paesi terzi sul modello Albania. Ci sono poi le tensioni tra Roma e Madrid dopo Ceuta. Ci spiega tutto in diretta da Palazzo Chigi Federica Ionta.
0: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna, ma per la sicurezza dei cittadini, sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro è tornato sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge ora l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare un respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. E proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate, le parole di Giorgia Meloni questa mattina ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa. Allora sentiamo un passaggio dell'intervento della Premier, poi la linea torna direttamente in studio.
7: La cosa più preziosa che noi abbiamo è la libertà. La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi, significa che voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha.
6: E allora, lo dicevi Giorgio, il centro del dibattito politico, il centrodestra ribadisce la linea dell'esecutivo con il governo Meloni, sbarchi drasticamente ridotti. Fratelli d'Italia sottolinea, grazie alla linea promossa dall'Italia, l'Europa cambia passo sui migranti, difendere i confini significa, dicono, difendere la sicurezza. E così anche il leader di Forza Italia, ministro degli esteri Antonio Tajani. Le opposizioni, dice, sono nervose perché sui migranti la Spagna ha fallito. Dalla Lega anche Matteo Salvini parla al premier Sanchez, sarebbe bene, spiega, che si occupasse di difendere i confini spagnoli. Sulla sospensione di Schengen le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla premier Meloni, invece di attaccare Sanchez prendano esempio da lui, dicono dal PD. Per la segretaria Adem Elischlein lo stop a Schengen è una pagliacciata. Centrosinistra poi alle prese con questioni interne all'alleanza dopo le frasi del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che aveva detto sugli aiuti all'Ucraina decideremo nelle primarie. Il PD prende posizione netta spiegando che non lascerà mai sola Kiev, e comunque la linea dei Dem è prima le primarie, poi il programma. Ultimi giorni e ultime scaramucce prima della pausa agostana in Parlamento, e parliamo in particolare del caso Delmastro. Ieri la giunta per il regolamento della Camera ha rinviato alla giunta per le autorizzazioni che dovrebbe votare in queste visioni sulla visione e l'utilizzo delle chat inviate dalla Procura di Roma tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. Questa mattina polemiche a Montecitorio, le opposizioni parlano di pagina nera nella storia del Parlamento italiano e chiedono alla maggioranza che paura ci sia a mostrare le chat. Pronta la replica di Fratelli d'Italia, il capogruppo Galeazzo Bignami dice non è pervenuta alcuna richiesta circoscritta e corretta, altrimenti l'avremmo valutata. E comunque Delmastro dice, ha detto che è disponibile a rendere pubbliche tutte le chat. È tutto.
3: Grazie a Vasco Pirri. Borse europee positive, Milano tocca un nuovo record sopra i 53.000 punti, bene anche Londra, Parigi e Francoforte. Torna a salire il petrolio sopra gli $80 al barile e rincarano i carburanti. Possibili nuovi interventi calmiere dal Consiglio dei Ministri del pomeriggio.
8: Il prezzo del diesel torna a salire toccando i 2,10 euro al litro in modalità self. Ad incidere non solo le quotazioni del greggio ma anche gli alti costi per la raffinazione e la carenza strutturale europea a fronte di un fabbisogno ancora molto elevato. È il caldo torrido invece la causa dell'impennata dei costi dell'elettricità. Ieri il prezzo di un megawattora ha superato quota 197 euro ai livelli di gennaio 2023 in piena crisi energetica con la Russia. Un picco legato all'uso massiccio dei condizionatori che ha spinto ai massimi la domanda azzerando i margini di riserva della rete. Ma a pesare sono anche le difficoltà operative delle centrali a gas che non possono essere raffreddate a causa dei livelli troppo bassi dei bacini idrici e dei fiumi come il Po. Una situazione che si inserisce in un contesto europeo di sofferenza. In Francia, paese da cui importiamo una parte consistente del nostro consumo, 3 reattori nucleari hanno subito uno stop forzato per il surriscaldamento dell'acqua necessaria a raffreddare le centrali. Problemi analoghi in Romania e in Ungheria. Qui la centrale di Pox è stata fermata per scarsità d'acqua del Danubio. Francesca Capannolo, GR1.
3: La tensione sui prezzi di carburanti ed energia, lo sentivamo alla luce del caldo e dei fronti di guerra, quella tra Mosca e Kiev, attacchi ucraini e vittime in territorio russo, nel mirino ancora i magazzini della cosiddetta Amazon russa, la Wildberries, nei pressi di Mosca. In Crimea un soldato russo ha fatto strage di commilitoni e civili. La corrispondente era Mosca.
9: Una tragedia, così il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito quanto accaduto questa mattina in un villaggio vicino Sebastopoli. Un soldato russo ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4. Prima ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro. Poi ha sparato contro dei civili, uccidendo 2 uomini, una donna e ferendo altre 3 persone. Non si conoscono le cause del gesto. Il militare è stato arrestato. Intanto sul territorio russo diventano sempre più frequenti i raid ucraini. È di 5 morti e 10 feriti il bilancio di un attacco nella città di Chekhov, nella regione di Mosca, contro un sito del colosso dell'e-commerce Wildberries. Colpire infrastrutture commerciali russe è la nuova strategia di Kiev, che mira a danneggiare l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Altri stabilimenti della Wildberries sono stati colpiti anche nella regione di Tver e di Leningrado, dove un drone ha causato un vasto incendio. Per risolvere i problemi logistici creati dai frequenti attacchi ucraini, la Wildberries sta già allestendo 260.000 metri quadri di magazzini in Kazakistan, che saranno pronti dal prossimo anno. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, tensione ancora alta nello stretto di Hormuz, dove un mercantile è stato colpito da un proiettile non ancora identificato, e in Yemen i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato un aeroporto saudita. Nessun progresso ancora sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce che siano in corso trattative, come invece annunciato dal presidente americano Trump, che ha parlato di ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo. Nuovo round di colloqui tra Libano, Israele e Stati Uniti a Roma. Sul tavolo l'applicazione degli accordi sul ritiro israeliano dal sud del paese dei Cedri, con lo schieramento dell'esercito di Beirut dopo i primi passi nelle cosiddette zone pilota. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, in un discorso in TV ha però definito i colloqui un'umiliazione e una vergogna, accusando il governo di Beirut di provocare divisioni nel paese. Rai Radio 1, le 13:11, a Milano. L'ultimo saluto a Franco Baresi, il campione del Milan, morto venerdì scorso a 66 anni dopo una lunga malattia. Al funerale migliaia di tifosi e tanti protagonisti del mondo del calcio.
10: C'è solo un capitano intorno alla curva sud del Milan davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, ma in migliaia tutti i colori del calcio salutano per l'ultima volta Franco Baresi. Milano oggi è il lutto cittadino, rose bianche e rosse sulla bara al feretro, accompagnato dalla moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Gianandrea. Daniele Massaro entra con la fascia del capitano, dove campeggia il numero 6. Gli applausi più grandi sono per gli ex compagni del grande Milan, Paolo Maldini, Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis. Il ricordo di Demetrio Albertini, oggi presidente del settore tecnico della FIGC.
11: Ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
10: Per la prima squadra, ancora in tournée in Australia, ci sono Santiago Jimenez e Christian Pulisic. Ci sono anche contestazioni, fischi, verso il patron del Milan, Cardinale, ma anche all'arrivo del sindaco, Giuseppe Sala. Dall'altra sponda di Milano, quella nerazzurra, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
12: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.
10: Un grande striscione esposto davanti a Sant'Ambrogio. Recita così: leggenda immortale. Ciao, capitano. Da Milano, Francesca Jacquot per il GR1.
3: Paura in Toscana per una scossa di terremoto con epicentro a pochi chilometri da Pisa. Decine di persone sono scese in strada. Non risultano feriti né danni.
13: Un forte boato è ciò che la gente ha percepito in maniera chiara intorno alle 10:15 di questa mattina a Pisa. Un terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto scendere in strada dipendenti di strutture pubbliche, personale dell'università, ma anche negozianti e chi a quell'ora era in casa. La scossa è stata sentita distintamente in tutta l'area nord della Toscana, fino alla Spezia, ma anche in Garfagnana e Lunigiana, in Valdarno, a Firenze, Pisa e Livorno. Poi lo sciame sismico, altre 5 scosse in 15 minuti, per fortuna di entità più lieve. L'epicentro in zona San Rossore, a circa 5 chilometri dalla città, con una profondità stimata di 7 chilometri. Sul posto è arrivato anche il governatore Gianni. Per adesso non è stato registrato alcun danno a cose o persone. Per sicurezza, l'università ha chiuso la struttura, sospesa anche la circolazione dei treni nel nodo di Pisa. Aperti invece al momento i maggiori monumenti di Piazza dei Miracoli e i musei della città. Un altro episodio sismico si è verificato la notte del 31 luglio tra Pisa e Monti Pisani, di magnitudo 2.8. Gli esperti dicono che non è legato alla scossa di oggi. Da Pisa per il GR1, Erika Tuccino.
3: Il terremoto ai Campi Flegrei. Continuano le verifiche sugli edifici danneggiati dal sisma, 57 quelli dichiarati inagibili, oltre 300 le persone sfollate. E questa mattina la protesta dei cittadini di Pozzuoli, che hanno dato vita ad un corteo arrivato fino al porto, che è stato occupato in modo pacifico. I residenti lamentano in particolare la mancanza di acqua e chiedono di incontrare il ministro Piantedosi in arrivo domani. A Varese l'interrogatorio di garanzia dell'uomo che sabato sera ha investito e ucciso il 36enne Federico Venco, scambiato per errore per il nuovo compagno della sua ex. Intanto proseguono le indagini della procura per ricostruire la dinamica dell'omicidio.
14: Precedenti per stalking e maltrattamenti contro una ex compagna da cui aveva avuto dei figli senza mai occuparsene. Una vita da sbandato nonostante provenga da una famiglia della media borghesia. Diversi tentativi di aprire società nell'edilizia, tutti inesorabilmente falliti. E poi la dipendenza dalla cocaina, la frequentazione dei famigerati boschi della droga a Milano e dintorni. E questo è il profilo che emerge dalle indagini di Mirko Bertellini, 43 anni, accusato dell'omicidio volontario del 36enne Federico Venco, scambiato per il nuovo fidanzato della 39enne con cui aveva una relazione, a cui invece aveva dato delle semplici indicazioni stradali. Oggi Bertellini comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. Difficile però che risponda alle domande. Finora l'uomo si è trincerato nel silenzio, non ha mai fornito una sua versione dei fatti, in cella piange ed è spaesato. Gli accertamenti intanto proseguono. Dovranno chiarire la dinamica del fatto, le verifiche tecniche sui veicoli sequestrati, le testimonianze dei presenti e le conversazioni sul telefono dell'ex compagna, se, come sembra, volesse fare del male anche a lei. Mentre sono attesi gli esiti degli esami tossicologici, nelle prossime ore sarà disposta anche l'autopsia sul corpo di Venco. Per il giorno dei funerali il comune di Samarate proclamerà il lutto cittadino. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Notizia di poco fa: minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. I fatti risalgono a domenica, quando un gruppo di Nadiskin ha tentato di forzare e ha successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava gli adolescenti provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna è stata espressa dal presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Scuola e social, uno studio dell'Università Bicocca di Milano pubblicato su Nature, collega per la prima volta con metodo scientifico l'uso precoce delle piattaforme con i voti scolastici. Chi si iscrive prima dei 14 anni risulta avere risultati peggiori in italiano e matematica.
15: È un'erosione silenziosa che coinvolge gli adolescenti dal momento in cui prendono in mano lo smartphone. A certificarne per la prima volta non tanto l'origine quanto la direzione è lo studio appena pubblicato su Nature dell'Università di Milano Bicocca, guidato dal professor Marco Gui.
16: Abbiamo seguito gli studenti nella loro carriera scolastica, confrontando due gruppi di studenti, cioè coloro che hanno aperto i social precocemente all'inizio della scuola media con coloro che hanno aspettato la fine della scuola media.
15: Dati raccolti su oltre 5.220 studenti tra i 7 e i 16 anni, che ai risultati invalsi affiancano informazioni sul contesto e le abitudini d'uso del cellulare. Il risultato trasforma in evidenza scientifica quella che finora era solo un'intuizione diffusa.
16: Che i social media esercitino un effetto negativo sulle performance scolastiche.
15: Vale sia per l'italiano che per la matematica. L'inglese tiene forse perché involontariamente gli adolescenti lo esercitano sui social. Vi siete anche chiesti perché chi sta sui social impara meno?
16: Questo effetto si baserebbe sull'essere sempre raggiungibile, sempre stimolati durante le attività che si fanno, per esempio fare i compiti il pomeriggio.
15: Paola Guarnieri, GR1.
3: Meteo: il caldo torrido continua a investire l'Italia. Oggi e domani sono 25 su 27 le città con bollino rosso. È invece allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, mentre a partire da venerdì arriverà un po' d'aria fresca. Facciamo il punto con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Alfonso Sequino.
17: Bel tempo sia oggi che nei prossimi due giorni, con precipitazioni che si presenteranno sempre sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde, con temperature che resteranno elevate, che raggiungeranno picchi di 39 gradi su tutto il nostro paese. Venerdì dovrebbe esserci un piccolo cambio di tendenza al nord, arriverà dell'aria un po' più umida dall'Atlantico, porterà sia ai temporali ma anche un calo delle temperature di qualche grado.
3: E ora una notizia dell'ultima ora: è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, l'84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, era disperso nelle acque del lago di Vico dal 27 giugno. Le ricerche incessanti sono durate oltre un mese. E ora lo sport. Europei di nuoto a Parigi, oggi è il giorno del fondo nelle acque libere della Senna nella gara inaugurale. Azzurri ai piedi del podio, si continua nel pomeriggio.
18: La solita grinta, il solito cuore, ma anche qualche errore di strategia, dice Gregorio Paltrinieri, quarto nella gara che è distanza olimpica, la 10 km, e dalla quale si aspettava di più. Tra i migliori fin da subito ha tenuto il passo del vincitore, il tedesco Welbrock, ma qualcosa poi è successo, male, ammette. Dal quinto al nono chilometro, tante posizioni perse, il tentativo, nel finale, di una rimonta impossibile, tardiva. Rientrare è stato faticoso, l'azzurro più atteso ha chiuso ai piedi del podio, comunque staccato da Welbrock, oro, dall'ungherese Bethlehem, argento, e dall'altro tedesco Clement, bronzo. Il quinto posto di Marcello Guidi, il settimo di Andrea Filadelli, a testimonianza di una gara che l'Italia ha vissuto da protagonista. Alle 14.30 le donne si punta su Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico, e poi su Linda Caponi e Giulia Berton. La Senna, bacino stretto, scenario eccezionale, lo stesso dei giochi, due anni fa le tante polemiche e problemi, per le condizioni all'epoca pessime del campo gara. Diverso il discorso quest'anno, a sentire gli atleti sono migliori la temperatura e lo stato dell'acqua. Manuela Collazzo, GR1.
3: Il calciomercato con Leao che potrebbe restare al Milan e la Fiorentina sempre più vicina al giovane argentino Mastantuono del Real Madrid.
19: Genio e sregolatezza, la storia di molti talenti del calcio, come Rafa Leao, ad esempio, 7 stagioni al Milan, tra alti e bassi, dribbling, gol e mal di pancia. L'addio quest'estate sembrava scritto e invece offerte concrete e convincenti non sono arrivate. Domani in Australia giocherà nell'amichevole contro l'Inter e l'allenatore Amorim valuterà se puntare ancora su di lui. Anche Moise Kean alla fine dovrebbe restare alla Fiorentina. Solo un'offerta da oltre 40 milioni, finora mai arrivata, potrebbe far vacillare la società viola, che intanto è sempre più vicina a un altro talento del Real Madrid, Franco Mastantuono, arrivato l'anno scorso dal River Plate per 45 milioni e chiuso dalle troppe stelle merengues. E a proposito di stelle, ci sono grandi nomi ancora senza squadra: Vlahovic, Salah, Goretzka, svincolati e ancora a caccia del giusto e magari ricco contratto. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Nell'agosto rovente in città, almeno a Milano, c'è uno spazio letteralmente da favola. Nell'area che fu dell'Expo nel 2015, infatti, è stato allestito il parco This is Wonderland.
20: Viaggio tra le avventure di 3 dei personaggi della letteratura per ragazzi più amati: Alice, Peter Pan, Pinocchio. A Milano, in un'area di oltre 40.000 metri quadrati, dalle 18 di ogni sera, con le temperature che calano, si accendono le luci di This is Wonderland, che intreccia le 3 storie in un racconto che ne coglie il percorso di crescita, ma con una trama inedita, come ci racconta Alessia Petrangeli, scenografa di TV e cinema, che questi mondi ha letteralmente ricostruito.
21: Un immaginario vario, che sia dal tema letterario delle favole originarie alla reinterpretazione disneyana. Scriviamo da capo la storia.
20: Sentieri di luce, spettacoli, un allestimento che cerca di superare l'immaginario disneyano con la mano degli artigiani.
21: Nessun pezzo è copiato e ogni pezzo è unico. Sono proprio io la prima che va a disegnare ogni singolo pezzo. La difficoltà poi di creare una cosa che abbia una propria identità.
20: Miriam Mauti, GR.
3: La musica, grande successo sul palco del Festival Lollapalooza di Chicago per Charli XCX, accompagnato da 15 ballerini. Dopo aver composto la colonna sonora di Cime Tempestose, la pop star britannica ha appena pubblicato il suo nuovo album Music Fashion Film, confermandosi una delle artiste più interessanti e seguite del momento.
22: A circa metà del concerto di Charli XCX, uno dei più attesi del Festival Lollapalooza, è iniziato a piovere e a qualcuno è sembrato, senza troppo stupore, che facesse parte dello show grandioso di una delle pop star più significative degli ultimi anni, che mette d'accordo critica e pubblico come pochi altri, con stili sperimentali per platee sempre più vaste. Un suo ritratto fotografico è ora nella National Portrait Gallery di Londra, per la direttrice è una delle figure più influenti della sua generazione. Dopo il successo universale di Brat, Charli XCX torna con Music Fashion Film, traveste il pop di chitarre rock e mette in copertina 3 mostri sacri: John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Eppure cantando fa una missione spiazzante: niente ci salverà né la musica, né la moda, né il cinema. All'ennesimo cambio di stile resta ancora una ragazza scorretta e per questo iconica. Francesco Riccardi, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Velli e Gianni Tola, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona giornata.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto sempre nelle ore più calde della giornata nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Whitney era fortemente legata alla sua comunità. Quella comunità che sentiva soffrire e combattere dalla finestra della sua stanza. Quella comunità che rivendicava un'identità nelle notti di piombo della fine degli anni 60. Whitney Houston è dalla parte del soul.
7: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapi.

Il cervello di un essere umano inizia a formarsi immediatamente dopo il concepimento. Il 25% di questo processo avviene nel grembo materno. In quel lasso di tempo il cervello somiglierà ad una grande spugna. Si ritroverà nel mezzo di un'assordante e rigogliosa foresta di suoni che assorbirà indistintamente. Non sarà in grado di scegliere su quali frequenze soffermarsi, ma ogni piccola vibrazione, ogni pulsazione lo toccherà da vicino. Nel grembo materno lo sentiremo contrarsi per proteggersi dai suoni troppo forti, oppure distendersi al suono più dolce, quello della voce di sua madre. Questa esperienza fortissima andrà a formare gli strati più profondi dell'inconscio di un individuo, qualcosa con cui farà i conti per tutta la vita. Sissi aveva continuato a lavorare durante tutta la sua gravidanza. In quei 9 mesi del 1963 aveva cantato per Solomon Burke, Wilson Pickett, Aretha Franklin, e la bambina che portava in grembo non faceva altro che muoversi. Sembrava farlo a tempo con la musica. Le acque si ruppero proprio durante una registrazione negli studi della Atlantic Records di New York. La portarono di corsa all'ospedale, dove partorì una bimba talmente bella e delicata che, vedendola, decise di chiamarla Whitney Elizabeth, perché suonava elegante, diverso, regale.

Del resto quella bambina sembrava una principessa, un gioiello prezioso e fragile. Sembrava chiedere di essere protetta e lei e il suo compagno John fecero di tutto per costruirle intorno un guscio solido in cui potesse ritrarsi e nascondersi ogni volta che fosse stato necessario. Sì, sì, segnò per sempre la vita di sua figlia. Era per lei un modello di riferimento, una guida. Sua figlia l'aveva talmente idealizzata da appendersene un poster gigante nella stanza da letto. Ho una voce simile a quella di mia madre, ma lei è più potente, ha più controllo. No, non posso competere. Lei è la maestra. Io sono solo un'allieva.

Sì, sì, insegnò a Whitney a cantare. La seguì passo dopo passo, accompagnandola in quella che diventò una macchina capace di infilare 7 singoli di fila consecutivi alla numero 1 della Billboard 100. Una macchina capace di vendere tra singoli e dischi 200 milioni di copie. Una macchina sparata a tutta velocità, lontano da quello che era il posto in cui Whitney era cresciuta, il ghetto di Newark, New Jersey. Sebbene quel ghetto non l'avesse mai accettata. La sua pelle era troppo bianca per essere considerata una nera e troppo nera per il contrario. Whitney era fortemente legata alla sua comunità. Quella comunità che sentiva soffrire e combattere dalla finestra della sua stanza. Quella comunità che rivendicava un'identità nelle notti di piombo della fine degli anni 60. Quando ero una ragazzina e cantavo per il Signore, ero sicura e padrona di quello che facevo. Ora che sono diventata Whitney Houston, la mia vita è diventata del mondo. Whitney era un prodotto vincente, costruito a tavolino, tutto studiato, i capelli, i vestiti e persino il modo di parlare. Puoi smetterla di parlare come una bianca, Whitney? Le telecamere sono spente adesso.

Fu la prima ragazza nera destinata a diventare oggetto di consumo per i bianchi. La sua comunità la fischiava. Traditrice della razza, le dicevano, perché aveva scelto il pop al posto del soul. Ci voleva una via d'uscita, qualcosa che la slegasse da quel mondo e la ricongiungesse al suo.

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. C'è scritto nella Genesi. E per questo Whitney sposò Bobby Brown. Un perfetto esponente della cultura afroamericana, un controverso uomo di successo venuto dal ghetto. Passarono la prima notte del viaggio di nozze in un ospedale di Venezia. Bobby, scherzando, la colpì con una forchetta in pieno volto. Il viso da milioni di dollari di Whitney era sfregiato e tumefatto. Dovettero rientrare d'urgenza per farla operare da uno dei più famosi chirurghi plastici del mondo. La coppia finì persino in uno show televisivo. Essere Bobby Brown. 6 mesi in cui vennero ripresi per 24 ore di fila dalle telecamere. 6 mesi in cui Whitney oscurò completamente il protagonista dello show. Era lei l'attrazione, per quanto si sforzasse di farsi chiamare signora Brown, era lei che la gente riconosceva per strada, era lei a firmare autografi. Sai chi sono, amico? No. Hai la faccia di uno che ho già visto, ma no, non saprei. Sono Bobby Brown, il cantante, andiamo. Ah, no. Quello di My Prerogative, On Our Own. Andiamo, amico, ma non la senti la radio? Mi spiace. E va bene, sono il marito di Whitney Houston. Hai capito ora?

Le cose tra i due precipitarono. I litigi si facevano sempre più violenti. Whitney gli spaccò un telefono in testa e lui iniziò a disegnare su tutte le pareti della loro casa degli enormi occhi minacciosi. Erano ovunque, nella camera da letto, in salotto, persino nel bagno. Un amore burrascoso in bilico in quello che si rivelò essere un gioco di equilibrio complesso, fatto di sostanze stupefacenti ed eccessi che nemmeno l'arrivo di una figlia riuscì a frenare.

Hai fatto uso di crack durante il tuo matrimonio, Whitney? Il crack è da poveri. Guadagno troppi soldi per finire così in basso. Eppure sono stati proprio quei cristalli ad ucciderla. A portarsela via a soli 48 anni, in una stanza d'albergo al quarto piano dell'hotel Hilton di Beverly Hills. Si è addormentata nella vasca da bagno, senza più svegliarsi, cullata dall'acqua, come in un grembo materno. Forse la voce di sua madre l'ha accompagnata ancora una volta in quell'ultimo viaggio. Whitney se n'è andata alla vigilia di uno dei suoi giorni preferiti, la serata dei Grammy, dove era stata più volte regina, vincendone sei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Era il rombo di un tuono che annunciava l'arrivo della grande pioggia di Woodstock. Joe Cocker è dalla parte del soul.
8: Latitudine soul, storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

stava accadendo tutto molto in fretta. Fino a qualche mese prima ero un operaio del gas di Sheffield. Ricaricavo le bombole di giorno e la sera cantavo con il mio gruppo. Vance Arnold and the Avengers. Vance Arnold ero io. Mi ero scelto questo nome perché lo trovavo piuttosto sofisticato e elegante. Ricordo che una sera, in un pub dello Yorkshire, prima di uno dei nostri concerti, mi ritrovai con un filo di voce. Avevo una laringite e non riuscivo a cantare. Provai a fare del mio meglio, ma evidentemente non fu abbastanza. I ragazzi della band, alla fine della serata, mi dissero: Joe, ci abbiamo provato. Onestamente crediamo che tu sia inutile per noi, per cui grazie di tutto, ma preferiamo cercarci un altro cantante. Ero distrutto. Non restava che raccogliere i cocci del mio sogno infranto e dedicarmi a tempo pieno al mio vero lavoro.

Un mese dopo, qualcuno bussò alla mia porta. Erano loro, gli Avengers. Ehi, Joe, che ne dici di tornare ad essere Vance Arnold? Non riusciamo proprio a trovare un altro cantante. Qualche anno dopo, arrivò l'estate del 1969. Non ero più il cantante degli Avengers, non ero più nello Yorkshire, ma ero in un furgone nel New England, dall'altra parte dell'oceano. Ero stato ingaggiato per $1,375 insieme alla mia nuova band, The Grease, per suonare ad un festival che si sarebbe tenuto in una fattoria di Beetle, in una piccola cittadina rurale, nello stato di New York.

Guidammo tutta la notte e arrivammo nel tardo pomeriggio. Crollammo letteralmente nelle nostre stanze d'albergo a circa 20 miglia dal luogo del concerto. Ci svegliammo il giorno seguente. Il nostro show era previsto per le 2 di pomeriggio. Realizzammo che le strade erano tutte bloccate, migliaia di macchine in fila. Vennero a prenderci con un elicottero. Era una giornata grigia, le nuvole erano cariche di pioggia, un temporale sarebbe scoppiato di lì a poco e finimmo in una turbolenza. Mentre l'elicottero sembrava in balia delle correnti, quello che vedemmo sotto di noi iniziava a farci realizzare cosa stava succedendo. Sorvolammo una moltitudine mai vista prima, un vero e proprio oceano di persone. Inaspettato per quello che era stato pubblicizzato come un semplice festival di provincia. Quando salimmo sul palco, qualcuno di noi pensò addirittura di essere ancora sotto l'effetto dell'acido preso il giorno prima. Sembrava impossibile che ci fosse tutta quella gente. Si muovevano lentamente, come se fossero delle onde gentili di un mare calmo d'estate. C'era una canzone piuttosto riuscita con la quale decidemmo di chiudere il nostro set. With a Little Help from My Friend. Una cover dei Beatles, un pezzo minore che mi venne in mente di incidere qualche tempo prima. Ricordo che quello era il periodo in cui tutti cercavano di spremere aria sulla quarta corda di Bach. Era una progressione suggestiva e io chiesi di fare una cosa del genere per la intro del pezzo.

Il primo giorno di studio scartammo 35 take. Non riuscivamo a farla suonare come si deve. Sembrava un valserino qualsiasi.

Quando il giorno dopo arrivarono in studio Jimmy Page alla chitarra e il batterista dei Procol Harum, ne bastarono 13. Alla 13esima take avevamo il pezzo. Era per quel brano che Vance Arnold aveva lasciato il posto a Joe Cocker e che ci trovavamo lì alle 2 del pomeriggio del 17 agosto del 1969 al nostro appuntamento.

Appena finimmo di suonare, ringraziai il pubblico. Presi la bottiglia di birra che avevo appoggiato vicino all'asta del microfono e appena girai le spalle per uscire di scena, sentii il fragore assordante di un'esplosione. Era il rombo di un tuono che annunciava l'arrivo della grande pioggia di Woodstock. Sembrava che la nostra esibizione avesse finalmente aiutato il cielo a liberarsi del peso di tutta quell'acqua. La percezione di quello che facemmo non fu immediata. Sul palco Joe Cocker si muove a scatti come uno spastico. Le sue braccia si contorcono dietro la testa e digrigna i denti come se fosse in preda ad un dolore lancinante. Ne abbiamo viste di cose strane fino ad oggi, ma mai ci saremmo aspettati che qualcuno imitasse le contrazioni di un caso grave di distrofia muscolare esasperato dal Parkinson e il ballo di San Vito. Queste furono le prime critiche mosse da testate autorevoli come Life e il Times.

Come se non bastasse, io non avevo un conto in banca e portavo gli assegni ricevuti quell'estate nelle tasche dei pantaloni. Finirono tutti in una lavatrice, sbiaditi e inutilizzabili. Non mi rendevo conto di quello che stava accadendo. Le mie cattive abitudini di allora non sono certo un segreto per nessuno. Tutti si approfittavano di me e della mia dipendenza. Ovunque arrivassi, bisognava proteggermi dagli spacciatori. Mi aspettavano fuori dei camerini, dagli alberghi, ero assediato. La mia fama cresceva e non era affatto semplice gestirmi.

La band era esausta. Non riusciva a sostenere i ritmi forsennati del tour e presto mi ritrovai da solo. Ma non potevo stare a casa. C'erano 48 concerti da fare, 48 città americane che aspettavano Joe Cocker. L'unico uomo che conoscevo in grado di aiutarmi era un tipo strano quanto talentuoso, Leon Russell.

L'ego di Leon straripava da ogni poro. Accettò con entusiasmo di aiutarmi a patto di mettere su personalmente la band per l'occasione. 10 coriste, 3 batteristi, 2 percussionisti, 5 fiati e una troupe cinematografica. In un attimo mi ritrovai ad andare in tour con 43 persone e un cane. Noleggiammo un jumbo per poterci muovere e sulla punta di questo c'era la scritta Cocker Power, MacDogs and the Englishman era il nome del gruppo. Sold out ovunque. Sul palco era un disastro. A volte c'erano 40 persone con tanto di bambini che giocavano con le macchinine ai piedi dell'asta del mio microfono. Mentre cantavo sentivo le loro voci. Brum, brum, brum, brum. Era tutto fuori controllo. Le spese soprattutto. Venni a scoprire, solo mesi dopo la fine del tour, che ero io a pagare la troupe, il jumbo e tutto il resto. Ero il bluesman bianco più famoso d'America, ma avevo una montagna di debiti.

Dopo quel tour decisi di ritirarmi dalla scena. Ero stanco, deluso. La droga mi isolava. Non avevo l'esatta percezione di quale fosse il mio pubblico, di cosa stessi facendo. Ricordo solo che avevo sul libro paga una serie di session man costosissimi che facevano i concerti seduti dietro i leggii. Erano chini sulle loro partiture, senza entusiasmo. I tempi di Woodstock e della Grease Band erano sempre più lontani.

Iniziai ad avere la percezione esatta di come mi vedevano gli altri quando mi invitarono al Saturday Night Live, il famoso show televisivo del sabato sera americano che tra i conduttori aveva John Belushi. Sapevo che Belushi aveva fatto una mia imitazione qualche sera prima, ma non l'avevo mai vista. Dovevo cantare Feeling Alright. Come arrivai, mi dissero che John Belushi avrebbe cantato insieme a me. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi, anche perché non riuscimmo a provare. Ero molto raffreddato, così mandarono uno specialista a darmi un'occhiata. Fu quella la prima volta che incontrai John. Il dottore mi guardava la gola e Belushi dietro di lui allo stesso modo, come se si aspettasse di trovare chissà quale segreto. Mi disse che provando la mia imitazione aveva spaventato sua madre a morte. Pensava che suo figlio stesse provando ad imitare uno psicopatico o qualcosa del genere. Lo disse ridendo, ma queste parole non mi divertirono affatto. L'esibizione fu umiliante. Iniziai a cantare e saltò fuori Belushi, vestito al mio stesso identico modo. Identico. Esagerava il mio modo di muovermi sul palco, le mie espressioni, e mi sentivo a disagio, intrappolato nel riflesso di uno specchio deformante. Il pubblico era impazzito. Ridevano, applaudivano, ma io non riuscivo a capire cosa c'era di così divertente. Era quella l'immagine che avevano di me, una specie di alcolizzato in preda a spasmi e contrazioni.

La forza per reagire venne da Ray Charles. Ray, a te che sei il genio indiscusso della musica soul, a te che sei una leggenda vivente, a te che ne hai sentiti tanti, voglio fare una domanda, gli chiese Sammy Davis nel suo show televisivo. Chi sono i più grandi cantanti di oggi? Beh, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Marvin Gaye e Joe Cocker. Qualche tempo dopo, Ray mi invitò a cantare in televisione insieme a lui. Suonammo You Are So Beautiful. La leggerezza di quel tocco, la sua eleganza, furono come un vestito nuovo per me. Agli occhi di tutti adesso avevo una nuova immagine. Quel brutto ritratto, quella caricatura, era stata cancellata per sempre. Non riuscivo a trattenere le lacrime. Quel pianoforte dietro di me era suonato da Ray. Erano lo stesso piano e la stessa voce che anni prima cercavo disperatamente di trovare in qualche stazione radio mentre guidavo il furgone nei freddi inverni di Sheffield.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Ogni ragazzo detenuto nel riformatorio aveva la possibilità di scegliere il lavoro per il quale era più portato. Si poteva scegliere tra la falegnameria, il giardinaggio oppure la musica. Naturalmente la mia inclinazione mi spinse subito verso quest'ultima. Louis Armstrong è dalla parte del soul.
7: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

0: A New Orleans, nel quartiere di Beco Town, c'è un piccolo vicolo chiamato James Alley, talmente piccolo da non coprire nemmeno un isolato. James Alley si trova esattamente nel cuore di quello che in città chiamano il campo di battaglia, per via dell'attitudine piuttosto incline alla rissa dei suoi abitanti. Le sparatorie erano all'ordine del giorno e in quell'unico isolato, stretto e minuscolo, viveva stipata una miriade di gente.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
0: Uomini di chiesa, giocatori d'azzardo, banditi, prostitute, spacciatori e sciami di bambini chiassosi e vivacissimi. Il 4 luglio del 1900 ci fu una sparatoria furibonda nel vicolo, talmente violenta che i due pistoleri si ammazzarono a vicenda. In mezzo a quegli spari si mescolarono dei vagiti di neonato, i miei. Fu esattamente quella la notte in cui venni al mondo.

Presto mi affibbiarono un soprannome. Per tutti ero Dipper. Il nome veniva da un vecchio blues, Dipper Mouth Blues, e mi stava bene perché avevo una bocca molto grande. Per tutto il periodo di Natale e Capodanno, New Orleans è in festa. Ci sono fuochi d'artificio a tutte le ore e la notte è attraversata da cortei di suonatori illuminati da torce infuocate. Bisognava fare più rumore possibile, e cosa c'era di più rumoroso di uno sparo di fucile o di pistola? Certo, le armi erano vietate in città e bisognava stare attenti a non farsi beccare dalla polizia per non finire al fresco.

0: In un vecchio baule di cedro di mia madre avevo trovato una calibro 38 e quando quella sera uscii per andare a cantare in strada la portai con me. Praticamente avevamo messo su un quartetto. Cominciavamo partendo da Rampart Street. Il primo cantante e il tenore camminavano in testa e a seguirli c'erano il basso e il baritono. Cantavamo canzoni a caso, fino a quando qualcuno non ci chiedeva di cantarne una in particolare in cambio di una mancia. Il più delle volte tornavamo a casa con una discreta sommetta. Tornando a quella sera, ce ne stavamo andando così per i fatti nostri quando a un tratto, senza motivo, un tipo dall'altra parte della strada tirò fuori una piccola pistola a 6 colpi e cominciò a sparare. «Dipper, andiamo, fagli vedere chi sei! Forza, Dipper!» mi incitarono i ragazzi del gruppo sapendo della pistola che avevo con me.
1: «If it takes forever, I will wait for you!»
0: Senza esitare troppo, alzai il braccio in aria e sparai. Avete mai sentito sparare una calibro 38? Ha lo stesso rumore di un temporale. Il tizio scappò via a gambe levate. Scomparve nella notte come una lepre selvatica. Scoppiammo a ridere e riprendemmo a camminare e a cantare.
1: Every day, remember.

Dopo qualche metro tirai di nuovo fuori la pistola e senza motivo alcuno, se non quello di divertire i miei compagni, sparai in aria altri colpi fino a scaricare il caricatore. Come sparai l'ultimo colpo, sentii all'improvviso un paio di braccia robuste agguantarmi da dietro. Iniziai a sudare freddo. Vidi i miei compagni svignarsela e appena mi girai davanti a me trovai un grosso poliziotto bianco che aveva osservato tutta la scena. «No, la prego, agente, non mi porti in prigione, mi lasci andare, le prometto che non lo farò più». Il poliziotto fu irremovibile. Mi portarono al tribunale minorile e fui sbattuto in una cella dove mi lasciarono tutta la notte.

0: La mattina seguente un uomo con un mazzo di chiavi venne ad aprire la porta. «Sei tu Louis Armstrong?»
1: «Sì, signore».
0: «Seguimi. I delinquentelli neri come te vanno raddrizzati al riformatorio». Subito fuori dal tribunale ad aspettarmi c'era un carro con due cavalli. Entrai nella carrozza insieme ad altri ragazzi che come me avevano commesso qualche reato e uscimmo dalla città. Il riformatorio si trovava in piena campagna. Era un vecchio edificio di fronte ad un vecchio cascinale dotato di ettari di terra dove pascolavano centinaia di animali, vacche, tori, vitelli e qualche cavallo.

La prima cosa che notai, sceso dal carro, furono dei folti cespugli fioriti. Il loro profumo era dolcissimo e inebriante. «Sono caprifogli, ragazzo», mi disse la guardia carceraria.

0: Every day, void seems too tiny to love some.
1: Ogni ragazzo detenuto nel riformatorio aveva la possibilità di scegliere il lavoro per il quale era più portato. Si poteva scegliere tra la falegnameria, il giardinaggio, oppure la musica. Naturalmente, la mia inclinazione mi spinse subito verso quest'ultima, ma l'insegnante, tale Peter Davis, non mi vedeva di buon occhio. Aveva dei forti pregiudizi nei miei confronti perché venivo da un quartiere dalla pessima reputazione. Da subito mi trattò duramente e non perdeva occasione per punirmi con bacchettate sulle mani e castighi. Per i primi mesi non feci altro che cercare di fargli cambiare opinione. Volevo entrare nella banda musicale e in più avevo un'altra grande ambizione: diventare il trombettiere del carcere. La nostra vita dipendeva dal suono della tromba militare. Era il suono di quella tromba a darci la sveglia, a comunicarci che era ora di mangiare o di spegnere la luce prima di dormire. Con il passare del tempo, l'odio del signor Davis andò scemando ed un giorno, sorridendo, mi disse: «Louis Armstrong, ti piacerebbe entrare a far parte della nostra banda?» Rimasi senza fiato, al punto che il signor Davis mi rifece di nuovo la domanda: «Louis Armstrong, mi hai sentito? Ti ho chiesto se ti piacerebbe entrare a far parte della nostra banda.» «Oh, sì, signore, certo, signore, qualsiasi cosa.» «Bene, va a darti una bella lavata e poi vieni alle prove.» Non vedevo l'ora. Ero talmente entusiasta che mi finì il sapone negli occhi, ma non me ne importava niente.

vedevo già soffiare dentro la tromba e sfilare insieme agli altri ragazzi. Eccomi, signor Davis. Ma con grande sorpresa mi porse un tamburello. Un semplice tamburello. Addio sogni di gloria. Non mi persi d'animo e feci del mio meglio. Ero diventato talmente bravo che presto il mio modo di tenere il ritmo divenne una colonna portante degli arrangiamenti. Sei bravo, Luis. Che ne dici di passare al sax contralto, eh? Te la senti? Accettai al volo. Guadagnai sempre più confidenza con lo strumento e cominciai a diventare il ragazzo più amato del riformatorio. Guadagnai la confidenza di tutti. Un giorno il giovane trombettiere del riformatorio venne rilasciato e i suoi genitori vennero a prenderlo. Davis mi diede subito il suo posto. La prima cosa che feci fu lucidare la tromba. Era quasi diventata verde dall'ossidazione. La lucidai così bene che sembrava nuova. Era scintillante. E quando suonai la mia prima sveglia e i ragazzi videro la tromba messa a nuovo, scoppiarono in un applauso fragoroso. Ero al settimo cielo. Mi esercitavo duramente tutti i giorni, fino a quando Davis mi disse: «Luis, voglio che diventi il capo banda». Non ero solo il trombettista, ma il capo banda. Presto venne il giorno in cui ci fecero sfilare suonando per le strade della città. Ero vestito con un paio di pantaloni crema, calzettoni e scarpette marrone e un berretto crema. Il mio quartiere era in festa. Sapevano che anche il piccolo Dipper avrebbe sfilato insieme alla banda. Ci fu talmente tanto entusiasmo che chiesero a Davis se avessero potuto darmi qualche mancia. Davis annuì, aspettandosi una piccola somma. Non conosceva la generosità di quella gente. Mi riempirono di denaro al punto che dovetti farmi prestare i berretti dagli altri ragazzi per raccoglierlo tutto. La settimana dopo Davis comprò per ogni membro della sua banda uno strumento nuovo di zecca e un uniforme con cucita sul petto lo scudo del riformatorio. Lo fece proprio attraverso la generosità della mia gente. La stessa gente verso la quale era stato talmente diffidente al punto da non permettere inizialmente al piccolo Dipper di suonare nella sua banda.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della videocall il commissario agli affari interni Brunner ha parlato di piena solidarietà con la Spagna e di visione comune sulla necessità di continuare a combattere il traffico di persone e di rafforzare i rimpatri. Brunner ha anche affermato che, per quanto riferito dal ministro spagnolo, la situazione è sotto controllo e nessun migrante è entrato in area Schengen. L'Europa deve agire come un blocco unito, ha detto il ministro Piantedosi, tornando sulla proposta italiana degli hub nei paesi terzi, sul modello Albania, il dossier migranti, insieme a quello sulla sicurezza, al centro del lavoro del governo.
4: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna. L'Unione usi tutti gli strumenti necessari per i rimpatri. Sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro torna sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia allora è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. Proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate, le parole di Giorgia Meloni ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri con i Notav in Val di Susa. Federica Ionta, GR1.
3: E sul tavolo del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, di cui abbiamo appena parlato, possibili nuovi interventi anche sul caro carburanti. Dopo l'aumento del petrolio di stamattina, le parole del segretario del Tesoro americano Bessent, che qualche minuto fa ha dato per imminente la riapertura dello stretto di Hormuz, hanno fatto scendere bruscamente le quotazioni del greggio, con il WTI americano sotto i $78 al barile e il Brent a meno di $82. La cronaca: nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella.
5: Quasi 40 giorni di ricerche fino a questa mattina, quando i sommozzatori della Polizia di Stato hanno ritrovato a circa 20 metri di profondità nelle acque limacciose del lago di Vico un corpo. Per l'ufficialità si attende il riconoscimento, ma ci sono pochi dubbi che si tratti di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso. Quel giorno l'ingegnere, docente universitario, 84 anni, era uscito in barca insieme alla moglie. Si era tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore. Immediato l'allarme, un dispositivo imponente che non si è praticamente mai interrotto, quello delle ricerche. Sommozzatori provenienti da diverse regioni, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia e carabinieri si sono alternati, coordinati dalla prefettura da fine giugno per la perlustrazione dei fondali, con l'aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, per provare a orientarsi a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua. Una missione lunga e dolorosa fino al ritrovamento di questa mattina.
2: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
3: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazi skin vestiti di nero che urlano Sei Geil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna dal presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Due nuove scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Pisa attorno alle 13. La più forte ha avuto una magnitudo di 3.2, con epicentro a 5 km dalla città e una profondità di 11 km. Stamane alle 10.15 invece la prima scossa, la più intensa della giornata, di magnitudo 4.3. Non si registrano danni o feriti. Vacanze da sogno nel sud della Francia per Brooklyn Beckham, il figlio primogenito di David e Victoria, ma la reunion di famiglia salta ancora, ci racconta tutto la corrispondente da Londra.
0: avvistati prima a bordo del lussuoso yacht di Elton John di fronte alle coste di Nizza in Costa Azzurra e poi a Saint-Tropez. Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz in vacanza nel sud della Francia, ospiti della pop star britannica che è padrino del primogenito di David e Victoria Beckham. E proprio in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, c'è anche il resto della famiglia di Brooklyn, con cui lui ha interrotto ogni legame. Addirittura i due gruppi sono stati fotografati nella stessa giornata a Saint-Tropez, a poche centinaia di metri di distanza, molto vicini ma distanti anni luce. La coppia più amata dai britannici, l'ex capitano della nazionale di calcio e l'ex Spice Girl, e gli altri tre figli non hanno avuto alcun contatto con il primogenito. Una faida familiare che si trascina da quando Brooklyn ha accusato via social la madre di aver rovinato la festa di nozze e di aver trattato male la nuora Nicola Peltz, figlia di un miliardario manager americano. E la riconciliazione al momento sembra impossibile. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
6: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
7: Progetto Benessere, per una vita più sana.
8: Rai Radio 1, sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Invece, se volete riascoltare tutte le puntate già andate in onda, c'è Rai Play Sound. Oggi iniziamo parlando del benessere che può derivare dalla pratica delle arti marziali. Queste discipline, nate spesso come sistemi di difesa e filosofia di vita, sviluppano un equilibrio profondo tra corpo e mente. Poi, su suggerimento di voi ascoltatori, parleremo di Alzheimer e di demenza, raccontandovi anche la storia del villaggio Fondazione Roma, un modello innovativo che cerca lo stare bene degli ospiti e delle loro famiglie. Ma prima di tutto questo c'è la musica, la mia strada. Grazie.

0: Radio 1, progetto benessere. Oggi, dicevamo, ci occupiamo dello stare bene attraverso le arti marziali. La pratica costante, infatti, invita a conoscere i propri limiti, a superarli con gradualità, a gestire l'energia interiore e a coltivare la concentrazione. Inoltre, le arti marziali offrono un contesto educativo in cui il rispetto, l'autocontrollo e la consapevolezza diventano parti essenziali di un percorso. Per molti non si tratta semplicemente di fare sport, è una sorta di cammino formativo che modella il carattere e migliora il benessere psicofisico complessivo. E così Remo Periginelli, maestro di arti marziali e pedagogista?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie dell'invito, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, diciamo subito che le arti marziali in Occidente ovviamente hanno avuto una trasformazione che l'ha portato soltanto quasi ad essere una pratica agonistica. In realtà la loro origine è un'origine diversa, perché ricordiamo che quasi tutte le arti marziali derivano da monaci taoisti, monaci di Shaolin, eccetera, per cui la loro formazione era prima di tutto una formazione spirituale.
0: Certo.
1: In effetti l'obiettivo delle arti marziali, cosiddette arti marziali, tra virgolette, sono tre. La prima cosa è un obiettivo della salute, quindi ci sono tecniche proprio di prevenzione per quello che riguarda la salute. Il secondo obiettivo è quello dell'autodifesa, come hai ricordato, e il terzo obiettivo è quello della spiritualità. Tutte queste tre cose sono interconnesse fra di loro, non sono scotomizzate, ma sono interconnesse, quindi prendere soltanto una parte per il tutto è una cosa che ovviamente è stata fatta dagli occidentali, ma è una cosa sbagliata.
0: E dell'unione di questi tre punti, salute, autodifesa, spiritualità, che genera benessere?
1: Certo, diciamo questo, che ci sono, io sono andato alla ricerca, sono più di 50 anni che pratico arti marziali, sono andata alla ricerca di tecniche nascoste, cioè che non sono state trasmesse nella tradizione, dalla tradizione orientale alla nostra occidentale, però ci sono queste tecniche, sono state sminuite, cioè non ritenute idonee per un progetto agonistico, ma in realtà è la parte più importante, il 90% di quello delle arti marziali. E ovviamente le prime strutture di questa tecnica vanno in quello che si chiama il respiro. Imparare a respirare, sì, è un lavoro fondamentale, e il respiro è quello che ci dà la possibilità non soltanto di, come dire, di avere una maggiore ossigenazione del corpo, no? Quindi da un punto di vista occidentale, ma soprattutto il respiro ci dà la possibilità di avere la coscienza che quando noi respiriamo, ispiriamo anche fotoni di luce, e il nostro corpo è un corpo che può essere un corpo di luce, cioè la nostra luce interiore, la nostra fiaccola che abbiamo messa sotto il moggio di dannunziana memoria, deve essere invece riportata proprio alla luce. Quindi il respiro, imparare a respirare, perché non è soltanto il respiro sì che ti simplicitere, ma è imparare a respirare.
0: Ecco, questo volevo chiederle, maestro Periginelli, che tipo di respiro è? Siamo su una respirazione diaframmatica o altro?
1: Allora, respiri sono diversi nella tradizione. Noi siamo abituati ovviamente in Occidente ad avere un respiro alto, soltanto sulla parte polmonare, no? Anche chi come mi ha fatto il militare, no? Che cosa si diceva? Petto in fuori,
0: petto
1: pancia
0: in
1: dentro,
0: certo,
1: no? Che è la cosa più sbagliata che ci possa essere da un punto di vista proprio fisiologico. In effetti il lavoro è quello di respirare attraverso la pancia. Attraverso la pancia che cosa significa? Significa che noi dobbiamo conoscere il nostro corpo. Il nostro corpo è un corpo che dorme, ormai da decenni dorme, proprio perché ne abbiamo dimenticato le funzioni straordinarie. Ci limitiamo a quelle che sono funzioni ordinarie. Ma le funzioni straordinarie del nostro corpo sono quelle che non solo mettono in circolazione nuovi circuiti neurali, ma mettono anche in circolazione nuove possibilità per gli organi. Allora, il respiro, e ripeto, ce ne sono tanti, sì, nasce da un punto particolare che i cinesi chiamano Qihai, oceano dell'energia, che è situato tre dita sotto l'ombelico e tre dita dentro, ed è un punto di agopuntura, ormai l'agopuntura è anche riconosciuta a livello occidentale, per cui non stiamo parlando di cose no particolarmente strane, ma è un punto particolare. E respirare su quel punto significa non solo attirare la nostra attenzione al centro, quindi essere centralizzati, ma soprattutto attivare un circuito energetico che lavora poi su tutti i meridiani. Quindi attivare il respiro, per esempio lì in questo punto che nel meridiano vasoconcezione dell'agopuntura è il numero 6,
0: sì,
1: ed è chiamato Chi-Hai, cioè l'energia, è un punto fondamentale perché lì è come se ci fosse la nostra centrale elettrica. E attivare quel punto significa lavorare in maniera tale da ripristinare quello che è la normale circolazione nei nostri meridiani.
0: Senta, maestro, ma in questo panorama, perché io vedo che il tempo veramente scorre veloce e lei deve tornare in presenza perché dobbiamo approfondire anche tutti questi aspetti ulteriormente, però vorrei inserire prima di lasciarci due elementi. Il primo, la gestualità, che è diversa nelle varie arti marziali, però penso concorra complessivamente allo stesso obiettivo. E poi la rabbia si può canalizzare attraverso le arti marziali, soprattutto per i giovani che in questa fase di vita sono così arrabbiati e ce l'hanno un po' con tutti.
1: Sì, allora rispondo intanto alla prima domanda. Allora, per quello che riguarda la canalizzazione dell'energia, è ovviamente un lavoro che deve essere fatto non in una sola volta, ma è un lavoro in più volte, cioè imparare a respirare non è un lavoro, non voglio dire facile, però ovviamente con decenni in cui respiriamo con la parte alta siamo abituati ad avere un blocco nel diaframma. Quindi lo sblocco del diaframma porta la nostra, come dire, il nostro respiro ad attuare un livello diverso di consapevolezza. Per quanto riguarda la rabbia ovviamente è un fattore fondamentale ed è un fattore che attraverso le arti marziali può essere gestito, ma non soltanto come sfogo, perché ovviamente uno dice uno si sfoga, no? Quindi sfoga la rabbia in quelle determinate tecniche, eccetera. No, ma è proprio un lavoro che viene fatto per cambiare la rabbia in coraggio e anche in consapevolezza. Quindi questo è il lavoro fondamentale. Benissimo. Per quello che riguarda i gesti delle arti marziali, ovviamente è importante distinguere, e questo ovviamente non possiamo dirlo in pochi minuti, però è importante distinguere le tecniche di lancio dalle tecniche di slancio, perché sono due movimenti che danno due effetti somato-psichici completamente diversi. Perché le tecniche di lancio ovviamente hanno quasi un'aggressività maligna alla base, tra virgolette, invece quelle di slancio sono quelle che si trovano ovviamente in un percorso naturale ed è quelle che bisogna coltivare per avere benessere della persona, ma soprattutto per restare, come si dice oggi, in holos, cioè in quella...
0: Sono quelle che ci piacciono, le tecniche di slancio. Grazie al maestro Remo Periginelli, maestro di arti marziali e pedagogista, la musica e dopo parliamo di Alzheimer, come detto.

0: Radio 1, progetto Benessere. Ora parliamo di Alzheimer, che è una patologia neurodegenerativa complessa. Colpisce la memoria, il linguaggio, l'orientamento e progressivamente molte funzioni cognitive e di conseguenza esecutive. Non riguarda soltanto chi ne è affetto, ma anche le famiglie e i caregiver che si confrontano con cambiamenti profondi nel comportamento, nell'autonomia e nella relazione quotidiana. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in presenza a Saxa Rubra, che sono il professor Giacomo Koch, che è neurologo, vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia e docente dell'Università di Ferrara. Benvenuto, caro professore.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E poi, sempre con noi qui a Saxa, c'è Michele Questa, che è psicologo, psicoterapeuta del Villaggio Fondazione Roma. Questa, benvenuto anche a lei.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Cominciamo subito con il professore Koch. Definiamo meglio questo perimetro dell'Alzheimer. Che cos'è? Di che patologia stiamo parlando?
1: Allora, l'Alzheimer è una patologia neurodegenerativa, vale a dire una patologia che progressivamente porta a un danno delle strutture del cervello, di quelle aree del cervello che, come diceva prima lei, sono importanti per funzioni cognitive come la memoria, l'attenzione e progressivamente poi anche il linguaggio. La patologia è dovuta, quello che sappiamo oggi, a un accumulo di alcune sostanze tossiche, prevalentemente si chiama proteina tau e sostanza amiloide, che in qualche modo vanno progressivamente ad impedire il normale funzionamento dei neuroni e quindi la trasmissione dei segnali nervosi che sono fondamentali per una efficienza cognitiva. Nel tempo questa, diciamo, disgregazione dell'attività cerebrale porta a una perdita delle funzioni cognitive e poi piano piano nel corso degli anni, sappiamo che è una malattia fortunatamente abbastanza lenta nella sua evoluzione, anche a una riduzione dell'autonomia della vita quotidiana, quindi i pazienti necessitano poi di un'assistenza sempre più presente, ecco.
0: E sull'assistenza, sulle necessità della quotidianità da parte dei pazienti ma anche delle famiglie, voglio far intervenire Michele Questa. Allora, come si può dare una mano a queste persone nella quotidianità? Perché le situazioni sono varie, vaste e sempre più numerose.
2: Beh, intanto una cosa che mi sento di dire è che le persone colpite da questa malattia sono prima di tutto persone. Quindi l'approccio deve essere quello che la malattia non cancella le persone, non cancella la personalità, può mantenere vivi gli interessi. Quindi dobbiamo considerare le persone così come tali, con i propri interessi, con le proprie abitudini, e quello che cerchiamo di fare al villaggio è proprio quello di far vivere a queste persone, nonostante la patologia, una vita quotidiana il più serena possibile.
0: E allora, questo era il nostro primo assaggio, chiudiamo la prima parte di Progetto Benessere. Restate con noi perché continueremo a parlare di Alzheimer in tutte le sue progressioni.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15 e 26 gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia, e poi code per traffico tra allacciamento a 28 e Sanstino verso Venezia. Un incidente crea delle code in A13, siamo tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Ci spostiamo in A14, anche qui code per traffico intenso tra allacciamento A1 e allacciamento A13 verso Ancona. Sul ramo Casalecchio ci sono code per traffico tra Bologna e Casalecchio e allacciamento A14 verso questa autostrada. Vediamo la situazione in A1 nel tratto Milano-Bologna. Code traffico tra Modena Nord e allacciamento A22 verso Milano. Nel tratto Bologna-Firenze code a tratti e traffico tra Parma e Sasso Marconi verso Firenze. Qui tempi di percorrenza 1:30 circa. Andiamo anche sul Roma-Napoli. Un incidente, code per 1 chilometro tra Capua e Caglianello. Siamo in direzione di Roma. È tutto da Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Rai Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Stiamo parlando dell'Alzheimer. Diteci la vostra, se volete raccontateci le vostre esperienze, quello che state vivendo, con un WhatsApp anche audio al nostro numero di telefono 342 864 8832. Vi risponderanno qui in diretta gli esperti in rigoroso ordine di arrivo. Infatti abbiamo con noi in presenza Giacomo Koch, che neurologo, vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia e professore all'Università di Ferrara, e con lui c'è Michele Questa, che è psicologo, psicoterapeuta del Villaggio Fondazione Roma. Allora, ancora una volta benvenuti, grazie di essere qui in presenza con noi per parlare di questo tema che sta veramente a cuore ai nostri ascoltatori. Stavamo con il professor Koch prima ricapitolando un po' che cos'è la patologia. Ridiciamo per chi si è messo in ascolto adesso, professore, due cose per inquadrare il problema.
3: Sì, allora, abbiamo appunto definito la malattia di Alzheimer come una patologia neurodegenerativa che lentamente porta a un danno dei circuiti del cervello che sono importanti per il funzionamento di appunto attività cognitive come la memoria, il linguaggio, l'attenzione, e appunto stavamo dicendo come questa è una patologia che evolve nel tempo, la degenerazione va avanti fino poi a impedire anche al paziente di svolgere una vita autonoma anche dal punto di vista del attività della vita quotidiana.
2: E quando c'è un blocco rispetto a queste attività, rispetto all'autonomia, bisogna in qualche modo intervenire come gruppo sociale, quindi dare un forte sostegno, e in questo chiedo a Michele Questa di raccontarci l'esperienza della quotidianità che si può vivere nel Villaggio Fondazione Roma.
4: Il villaggio nasce proprio con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di queste persone e anche dei familiari, facendogli condurre una vita il più sereno possibile, quindi cercando di mantenere attivi gli interessi della persona colpita dalla malattia. Il villaggio è strutturato intanto con spazi molto aperti, le persone devono poter essere libere di camminare, di muoversi, ma in un contesto protetto. E poi ci sono tutta una serie di attività che richiamano la quotidianità. C'è un mini market per cui il residente, noi non lo chiamiamo paziente ma lo chiamiamo residente, quotidianamente si reca con l'operatore al mini market del villaggio per fare la spesa. Perché fare la spesa? Perché facendo la spesa si socializza, si incontrano persone, ma si tiene anche la mente attiva perché si pensa con l'operatore a quali sono gli ingredienti per una determinata ricetta. I residenti partecipano a delle attività.
2: Quanti sono i residenti?
4: I residenti sono circa 66. e sono suddivisi in unità abitative, ognuna con 6 persone con la stanza singola, e convivono in base al loro stile di vita. Nel villaggio ci sono 3 unità abitative diverse che ricalcano il loro stile di vita. C'è la casa, per esempio, tradizionale, che è di persone che hanno sempre vissuto la famiglia e che hanno svolto lavori semplici. C'è la casa urbana, di persone invece che si godevano poco la casa perché lavoravano in città, e quella cosmopolita, di persone che hanno amato la cultura e i viaggi.
2: Allora, iniziamo a dare spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo ricevuto un WhatsApp audio che vi faccio ascoltare.
5: Buongiorno, sono Massimo da Cervia. Chiedo qual è la differenza fra malattia di Alzheimer e demenza senile.
2: E abbiamo uno dei massimi esperti, professore Koch. Questo è pane per i suoi denti.
3: Allora, la definizione è piuttosto chiara. La malattia di Alzheimer, come abbiamo detto prima, è una patologia neurodegenerativa che ha delle cause ben precise legate all'accumulo di sostanze tossiche, come appunto la sostanza amiloide e la proteina tau. Questi elementi possono essere individuati con una diagnosi precisa e quindi è possibile dare un nome al decadimento cognitivo e interpretarlo come conseguenza di una sottostante patologia di Alzheimer. In altri casi invece, lì che ora parliamo di demenza senile, le cause della involuzione cognitiva e del progressivo decadimento mentale sono dovute ad altri fattori, prevalentemente disturbi cronici della circolazione con piccole ischemie che progressivamente vanno a ledere la funzione cerebrale, e parliamo in questo caso di demenza vascolare, e poi ci sono altre condizioni che magari sono associate a stati metabolici diffusi, pensiamo ad esempio a pazienti con diabete scompensati quindi a situazioni internistiche che hanno come conseguenza calo cognitivo globale.
2: Allora, un altro messaggio ce lo scrive Leonardo, dice: buongiorno dottoressa, è possibile l'ereditarietà parlando di Alzheimer?
3: Allora, il tema dell'ereditarietà è molto importante nella malattia di Alzheimer. Diciamo subito che si distinguono, la forma comune è quella del cosiddetto Alzheimer sporadico, dove ci può essere una quota di predisposizione familiare, ma non ci sono necessariamente dei geni che trasmettono la malattia. Ci sono invece altre condizioni che si chiamano Alzheimer familiare, sono fortunatamente più rare, hanno un esordio più giovanile, e in questo caso sono stati individuati dei geni, come ad esempio la presenilina, che sono responsabili dello sviluppo della malattia e possono essere trasmessi da generazione in generazione. Si stima che la percentuale di casi ereditari siano inferiori al 2%.
2: Un altro WhatsApp audio, lo ascoltiamo.
6: Buongiorno, io ho la mamma affetta da una decina d'anni da demenza / Alzheimer, e da 3 anni mia mamma è inserita in una struttura tipo quella cui sta parlando adesso il professore a Roma. E la mia è una testimonianza. Noi siamo a Milano e mia mamma è al villaggio Grace di Figino, che è Milano, e tutto quello che sta dicendo è vero. Posso testimoniare che mia mamma è migliorata e comunque vive molto serena. Purtroppo a Milano strutture di questo tipo sono pochissime, molti si rivolgono direttamente alle RSA.
2: E che differenza con le RSA questa rispetto a una struttura come può essere un villaggio che nasce e vive un po' a misura di paziente?
4: È un approccio, diciamo, alternativo al sistema di cura tradizionale. Intanto mi sento di dire che non è un approccio che guarisce queste persone, perché l'Alzheimer è neurodegenerativo, però li cura sicuramente, li fa star meglio. Un principio base, per esempio, due principi base sono l'assenza di orari. Nel villaggio non ci sono orari scanditi, sveglia a quest'ora, colazione a quest'ora. Gli unici orari sono dettati dalle attività che svolgono i residenti e dal pranzo e la cena. Altro approccio è quello che nessun operatore indossa la divisa. E quindi si cerca di dare proprio un approccio normale, Cioè, le immagini e i video che si vedono del villaggio non danno assolutamente l'aria di una struttura di ricovero per persone malate. Si vedono persone che sorridono, l'ambiente è un ambiente favorevole, sereno, che stimola la socialità e stimola l'attività di queste persone.
2: Molto importante un altro WhatsApp audio che ascoltiamo, che è arrivato al nostro 342-864-8832.
7: Buongiorno, sono Mariangela. Volevo sapere se è possibile prevenire l'Alzheimer, nel senso se ci sono degli atti che dobbiamo fare durante la nostra vita per prevenire l'Alzheimer. Grazie, buona giornata.
2: Professore Koch, una domanda tanto semplice quanto importante, fondamentale.
3: Allora, la prevenzione è chiaramente un tema essenziale nel contesto della malattia di Alzheimer. Quello che possiamo fare è sicuramente ridurre il rischio di sviluppare la malattia, quindi sono stati identificati chiaramente dei fattori di rischio associati con lo sviluppo della malattia. Quindi uno stile di vita che appunto segue la riduzione di questi fattori di rischio può portare complessivamente a una favorevole prevenzione. Quali sono questi fattori di rischio? Principalmente una vita attiva, sia dal punto di vista della ginnastica, delle passeggiate, dell'attività fisica, la relazione sociale è molto importante, l'attività culturale, per quanto possibile fare calcoli mentali piuttosto che leggere libri o seguire anche film, programmi televisivi, sentire la radio sicuramente può aiutare tantissimo, e poi la dieta gioca un ruolo fondamentale. Noi siamo fortunati a vivere in Italia, per noi è più facile seguire una dieta mediterranea e sappiamo quanto è importante evitare ad esempio un eccessivo consumo di zuccheri, di cibi preprocessati e un eccessivo consumo di carne rossa.
2: E volevo chiederle, la sentivo parlare ragionando, che danni fa questo scroll continuo dei cellulari di cui noi imputiamo ai ragazzi, ma anche noi adulti siamo sempre lì a scrollare, a guardare, in qualche modo a dedicare il nostro tempo e a infilare la nostra mente in queste strutture.
3: Allora, è potenzialmente un danno enorme. Quello che si sta incominciando appunto osservare in studi scientifici dedicati a questo tema enorme, fondamentale, è che sicuramente c'è un disturbo dell'attività cerebrale. Proprio pochi giorni fa è uscito su JAMA, la rivista, una delle riviste di medicina più importanti, una delle prime evidenze che ragazzi e adolescenti che utilizzano il cellulare scrollando per le pagine per più di 3 ore al giorno hanno una compromissione cognitiva molto evidente e un calo della resa scolastica apprezzabile in maniera molto forte. Quindi
2: dobbiamo
3: sicuramente
2: intervenire su questo tema, dobbiamo assolutamente fare qualcosa proprio come gruppo sociale, perché è un problema,
3: è un problema enorme.
2: E a proposito di problemi enormi, torno ai nostri ascoltatori. Alberto da Seregno, caro Questa, ci scrive: bello e lodevole che esistano strutture così, ovviamente si sta riferendo a quello che stiamo descrivendo come il villaggio Fondazione Roma. Mi chiedo però cosa possa fare la maggior parte della popolazione nella situazione attuale, che invece è a carico della famiglia / parenti con spese economiche elevate. Cosa farà la povera gente con l'aumento dell'anzianità della popolazione, l'assenza dello Stato, le liste d'attesa troppo lunghe delle strutture private? Problemi enormi.
4: Sì, questi sono tutti problemi effettivi. Quello che possiamo dire nel quotidiano intanto è di cercare aiuto laddove possibile, non vergognarsi di fronte a una diagnosi del genere. Spesso la famiglia si isola perché si sente sola, cercare aiuto, farsi aiutare e soprattutto cercare di far vivere a queste persone una vita serena, dedicandosi, ecco, una cosa che vorrei dire è proponendo a queste persone però attività che sono significative per quella persona. Non andare a proporre a tutti la stessa cosa, a partire dalla loro storia di vita, a cosa piace fare a queste persone, cercare di continuare a farglielo fare, perché magari la persona viene definita apatica semplicemente perché io sto proponendo delle attività che a quella persona non interessano.
2: Sì, questo è vero, però mi viene da ribattere che ci vuole anche tanto tempo che qualcuno dedichi alla persona che ha delle determinate caratteristiche. Certo. E torniamo nella casistica di cui parlava il nostro ascoltatore. Abbiamo un altro WhatsApp audio, mi dicono dalla regia. Saluto intanto Ferdinando Tarsitani, che è il nostro collega che ci ha raggiunto e sta distraendo i nostri tecnici. Prego.
8: Sto ascoltando la trasmissione riguardo alla malattia di Alzheimer. Mia mamma è mancata a febbraio di quest'anno dopo 15 anni di malattia. Volevo capire se c'erano o sono, non so, sperimentati già degli esami per capire se una figlia o un figlio potrebbero avere la stessa malattia, riscontrare la stessa malattia. Ci sono degli esami clinici, ecco, volevo dire questo. Grazie.
2: Professor Koch.
3: Allora, l'abbiamo già accennato prima, il tema legato all'ereditarietà. Se è una malattia esordita dopo i 65 anni, solitamente il rischio che ci sia una trasmissione ereditaria tramite dei geni specifici è molto molto basso. Quindi, a meno che non ci sia una forte familiarità nell'albero genealogico, ci siano più persone affette, solitamente non è necessario procedere con ulteriori accertamenti.
2: Mi leggono un altro messaggio, dice: buongiorno, è proprio vero, ascoltare quotidianamente la radio e magari interagire con gli ospiti e i giornalisti delle varie trasmissioni tiene compagnia e mantiene la mente sveglia e allenata. Grazie a tutti voi di Radio 1. E ogni tanto ce lo dobbiamo dire, leggiamo qualche messaggio anche di questo tenore molto molto bello. Avevo un altro messaggio da leggere, dice: buongiorno Progetto Benessere, so di averlo già riferito, ma a volte ripetere può tornare utile. Non so quanto sia scientifico, a mia mamma nel 2014 un neurologo aveva diagnosticato un principio di Alzheimer. Allora che fare? Io semplicemente ho continuato a far vivere la sua quotidianità, siccome ero cosciente del fatto che non esiste cura. Lei continua a 83 anni ad alzarsi alle 5 del mattino e a venire con me al lavoro al ristorante. Fa mansioni adatte all'età, così forse abbiamo bloccato la crescita della malattia, perché mia mamma è lucida e forse dimentica meno del sottoscritto. La sua socialità aiuta nel vivere. Michele, questa è una testimonianza importante.
4: Assolutamente, ed è quello veramente che consigliamo. Gli esperti del settore consigliano di fare a tutte le persone, a tutte le famiglie che vengono colpite da questa malattia. Su due aspetti, la signora in particolare continua a sentirsi utile andando al ristorante del figlio e mantiene ancora la mente attiva, quindi sicuramente stiamo contribuendo a far sentire meglio la persona dal punto di vista emotivo e a rallentare il decorso della patologia.
2: Allora, ci sono tanti ascoltatori che ci chiedono come accedere a questa struttura, quante persone vi lavorano, però prima voglio andare un po' su una questione che è fondamentale. Giacomo Koch, parliamo di cure. A che punto siamo? Ci sono delle novità, delle terapie che ci possono dare speranze e in che tempi?
3: Allora, siamo in una fase storica molto significativa e importante. Per la prima volta sono stati approvati recentemente sia negli Stati Uniti che in Europa dei farmaci che sono in grado, diciamo, di rimuovere questi depositi di sostanza amiloide che si ritiene in qualche modo essere coinvolti nel processo patologico. Quindi questi farmaci sembrano essere in grado, appunto, di contrastare uno degli elementi alla base della malattia di Alzheimer con delle ricadute cliniche apprezzabili. Dobbiamo dire subito che quello che si è osservato nei grandi studi farmacologici che hanno portato all'approvazione di questi anticorpi monoclonali contro l'amiloide sono stati dei risultati clinici incoraggianti, ma non definitivi in termini di capacità di bloccare o rallentare molto la progressione della malattia, più o meno diciamo rallentano la progressione della malattia del 30-40%, che è già un risultato apprezzabile, è un primo passo. C'è quindi una adesso importante attesa, perché questi farmaci dovranno essere regolamentati a livello nazionale dall'AIFA, dall'ente regolatorio, e sapremo a breve quindi come potrà essere possibile dare accesso a queste terapie ai pazienti nelle fasi iniziali della malattia, perché questo è un altro tema molto importante,
9: sottolineiamolo, perché prendere precocemente provvedimenti può portare a dei risultati.
3: Esatto, quindi la strada della ricerca è questa: da una parte incominciare a trattare i pazienti sempre più precocemente, dall'altra parte essere in grado di intercettare la malattia il più presto possibile, grazie anche alla presenza di biomarcatori che fino ad ora erano sempre rintracciati tramite esami costosi, come ad esempio la PET, oppure parzialmente invasivi come la puntura lombare. Trattare i pazienti sempre più precocemente, dall'altra parte essere in grado di intercettare la malattia il più presto possibile, grazie anche alla presenza di biomarcatori che fino ad ora erano sempre rintracciati tramite esami costosi come ad esempio la PET, oppure parzialmente invasivi come la puntura lombare, il prelievo del liquido che

0: di questi elementi patologici anche nel sangue. Quindi in un futuro prossimo, si parla di 2 anni massimo, sarà possibile fare dei prelievi ematici e stimare già nei pazienti con i primi sintomi il rischio di avere una malattia di Alzheimer e quindi intercettarla in fase molto iniziale.
1: Devo dire, quando insomma ci si sente quasi coccolati quando si capisce che la ricerca sta proseguendo, sta andando avanti e che non abbiamo buttato la spugna su patologie così importanti e così diffuse, perché il punto sono anche i numeri.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che nell'Alzheimer per tanti anni c'è stato un senso un pochino nella comunità scientifica di frustrazione, perché
1: sì,
0: tutti tra gli
1: certo.
0: clinici erano negativi, finalmente si incominciano ad avere dei risultati, ma soprattutto si è capito una cosa, grazie all'enorme mole di lavoro che ha cercato di individuare diversi bersagli,
1: sì,
0: okay, della malattia, si sta comprendendo come nel futuro sarà possibile utilizzare una combinazione di approcci farmacologici ma anche non farmacologici in grado insieme e complessivamente di avere un impatto clinico molto più rilevante, soprattutto se questo tipo di azione terapeutica può essere iniziata il più precocemente possibile.
1: Allora, dottore Questa, io ho molti ascoltatori che chiedono come si accede a queste strutture. In particolare le leggo il messaggio di Leo da Roma che dice: fortuna, pagamento o conoscenze, quanto costa mantenere un proprio caro lì? E glielo dovevo chiedere.
2: Allora, intanto il villaggio è gratuito per le persone che ospitiamo, perché la Fondazione Roma è proprio un ente no profit che investe in opere di beneficenza, e quindi l'assistenza è totalmente gratuita. C'è ovviamente una lista d'attesa come in tutte le strutture, c'è una mail a cui poter far domanda che è accoglienza@villaggiofondazioneroma.it.
1: Allora Manuela ci sta scrivendo un altro messaggio, dice: buongiorno, la maggior parte delle strutture presenti sul territorio che accolgono anziani affetti da Alzheimer, demenze, sono RSA con nucleo protetto, dove l'obiettivo è poter rendere innocuo il paziente. La scelta per i parenti è dolorosa e obbligata, visto che la gestione a casa diventa insostenibile, purtroppo. E sono messaggi amari. Pierluigi da Bologna, professor Koch, scrive: come relazionarsi con una persona con Alzheimer nel momento in cui lei non te lo ha mai detto? Allora parliamo con questa domanda anche dei primi segnali che magari coglie ovviamente il parente e non la persona affetta da Alzheimer.
0: È anche vero che la persona che è affetta da Alzheimer inizialmente si rende conto in maniera molto chiara di avere un problema, di avere delle difficoltà di memoria, di avere delle difficoltà nel gestire anche attività che erano scontate.
1: C'è
0: una consapevolezza, soprattutto nelle prime fasi. È vero anche che succede che magari le persone possano in qualche modo nascondere, no, questa difficoltà per paura magari di scoprire di avere la malattia, per paura in qualche modo di andare a compromettere quelle che sono le relazioni familiari. E quindi il confine tra la consapevolezza del paziente e la consapevolezza dei familiari è un elemento importante che va sempre approfondito nel corso di un dialogo e di una visita clinica, praticamente qual è la profondità del disturbo, perché delle volte i sintomi possono essere davvero molto fugaci. E ritornando al discorso della diagnosi sempre precoce,
1: sì,
0: sempre più precoce, ormai si è identificata una categoria di persone che hanno un cosiddetto declino cognitivo soggettivo, diciamo disturbo talmente lieve che non è possibile neanche misurarlo con i test della memoria standard. Eppure quelle persone che già avvertono questo calo cognitivo nel corso degli anni successivi probabilmente avranno una possibilità maggiore di sviluppare un deficit della memoria. Quindi a sottolineare di nuovo come il vissuto soggettivo del paziente, quello che racconta, è sempre l'elemento fondamentale e deve essere preso con la massima attenzione.
1: Domanda banale, ma ci possono essere dei segnali che sono transitori? Cioè una persona che magari in un periodo di stanchezza, di

0: si sente particolarmente fiacca e non ricorda più bene, non vengono le parole con scioltezza, poi si può tornare alla normalità?
1: Allora, questo è quello che avviene nelle persone che probabilmente non hanno una patologia. Il fatto di ritornare indietro è un fatto di salute cerebrale. Sappiamo che il nostro cervello può avere un calo della propria efficienza, e la memoria spesso è uno dei primi segnali di questo calo dell'efficienza cognitiva in condizioni di stress cronico, in condizioni di affaticamento e in condizioni anche di ad esempio abbassamento del tono dell'umore, di depressione. Non è semplicemente una percezione di avere un calo cognitivo, ma addirittura studi scientifici hanno dimostrato che pazienti che hanno una depressione importante possono avere una riduzione del volume dell'ippocampo, che è quella struttura cerebrale importante per i processi di memoria. Quindi diventa un fatto organico, ma fortunatamente reversibile.
0: Allora, prima di salutarci, continuano le nostre domande da parte degli ascoltatori, ma stiamo proprio concludendo. In sintesi, questo: a come accompagnare le famiglie in questo percorso emotivo che segue la diagnosi, perché abbiamo detto che anche le famiglie hanno un'importanza fondamentale.
2: L'obiettivo più importante è quello, assieme, di lavorare con le persone, lavorare con le famiglie. Le famiglie vanno supportate, alle famiglie va spiegato bene in cosa consiste la patologia e cosa comporta, e soprattutto un aspetto fondamentale è quello della relazione. Il familiare deve approcciare con un nuovo modo di relazionarsi con la persona cara, che è un aspetto molto difficile, perché ovviamente c'è tutta una relazione di anni e anni, ma sicuramente se si cambia l'ottica è più facile convivere bene con queste persone.
0: Io ringrazio Giacomo Koch, neurologo, vice direttore scientifico Fondazione Santa Lucia e Università di Ferrara, Michele Questa, psicologo, psicoterapeuta, Villaggio Fondazione Roma. I microfoni di Radio 1 Progetto Benessere per voi, quando volete, sono sempre aperti. Noi ci dobbiamo fermare qui. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi c'è stato Alessandro Rosi. Vi lasciamo in musica per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione, in videoconferenza, il commissario agli affari interni Brunner ha manifestato piena solidarietà nei confronti della Spagna e ha parlato di una visione comune sui rimpatri, sulla lotta al traffico di esseri umani. Brunner ha anche sottolineato che, secondo quanto riferito dal ministro di Madrid, la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva partito 2 settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole al largo dell'isola di Maiorca, solo 2 i sopravvissuti. Tragedia invece sfiorata nella Manica, dove è stato soccorso un barcone con quasi 160 persone dopo che a bordo è scoppiato un incendio. Era partito dalla Francia ed era diretto in Gran Bretagna. Non risultano vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le ultime smentite da parte di Teheran, il segretario americano al tesoro Scott Bessent sostiene che oggi o domani potrebbe essere raggiunto un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con piena libertà di navigazione. La notizia fa scendere le quotazioni del petrolio in una giornata che vede in positivo le borse europee e promette bene anche per New York. Ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti a Milano per gli ultimi aggiornamenti.
4: Sì, il petrolio è in caduta libera dopo le parole del segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent, come avete ricordato, sul possibile accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Brent e WTI americano cedono circa il 5%, portandosi sotto i livelli di ieri, rispettivamente a 79,7 e a $76 al barile. Accelerano al rialzo le borse europee, soprattutto Milano più 1,07%, nel resto d'Europa più 0,60% per Francoforte, solo leggermente meno Parigi e Londra. A trainare i rialzi a Milano ci sono i titoli tecnologici più 4,70% per ST Microelectronics e quelli della difesa come Avio e Leonardo, entrambi più 3%. Positivi gli indici di Wall Street dopo i buoni rialzi messi a segno ieri, soprattutto sul Nasdaq, e dopo i conti positivi di Palantir, che oggi sale in avvio del 21%. L'attesa in questo momento è tutta per i risultati di SpaceX. Gli indici americani più 0,84% per S&P 500, più 1,37% per il Nasdaq. Linea allo studio.
3: Ex Ilva, è terminato il primo incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello del Tribunale di Milano di chiudere l'area a caldo se entro 90 giorni non saranno adottate le misure ambientali previste dalle norme. Domani il ministro Urso vedrà gli imprenditori, a cui chiederà di formare una cordata italiana da contrapporre a quella dell'indiana Jindal, mentre Fiom, Fim e Wilm chiedono l'ingresso dello Stato nell'ex Ilva. Sentiamo allora Ferdinando Uliano, segretario Fim CISL.
5: Qui il fallimento è totale se non si trova una soluzione, quindi non è solo del ministro Urso ma è di tutto il governo. Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
3: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazischin vestiti di nero che urlano Sieg Heil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna da tutti gli schieramenti politici. Dopo quasi 40 giorni di ricerca è stato ritrovato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. L'84enne era disperso dal 27 giugno dopo aver accusato un malore in acqua. La procura ha disposto l'autopsia. Ringrazio dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, ha dichiarato la ministra Roccella. A Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, il campione del Milan morto venerdì scorso a 66 anni dopo una lunga malattia. Ai funerali, dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia di tifosi e tanti protagonisti del mondo del calcio, il ricordo di Demetrio Albertini, suo ex compagno di squadra.
6: Ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
3: E in chiusura agli europei di nuoto a Parigi, è il giorno del fondo in acque libere nella Senna, Paltrinieri quarto nella 10 km maschile, in corso la gara femminile, in serata la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: L'Italia in diretta.
7: Buon pomeriggio, l'Italia in diretta. Questo pomeriggio c'è Lucrezia Scardini con
8: Gabriele Brocani. Buon pomeriggio Lucrezia, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, buon pomeriggio alla nostra squadra, sempre lì pronta a sostenerci in redazione. C'è Giorgia Allegretti, Valentina Lorusso, Roberta Di Casimirro, in regia c'è Francesco Galluzzo. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, in questo momento è curata da Emanuele Di Caglio.
7: Come si dice, al mixer.
8: Sì, al mixer, quindi non garantiamo.
7: E dunque, caro Gabriele, cari ascoltatori, anche oggi una giornata ricca di argomenti ospiti. Ci occuperemo di sicurezza informatica, oppure cyber security, informatica e applicazione al settore dell'intelligenza artificiale.
8: Sì, grandissimo, ma non lo faremo ospite. Noi perché
7: no, cioè noi grandi. Con l'intelligenza artificiale, soprattutto quella naturale, non c'è, no, figuriamoci, non c'è. Quella artificiale. Quindi. Grandissimo ospite poi per quanto ti riguarda, che collochiamo così per, nel segmento musica, ma è molto altro, scrittore di romanzi, racconti, poesie, conduttore televisivo. E sarà con noi Enrico Ruggeri.
8: Sì.
7: Parleremo poi di cammini, percorsi nella natura, un'alternativa alle classiche vacanze per un'esperienza immersiva sensoriale, quanto mi
8: che
7: piace
8: bello.
7: Questa cosa immersiva sensoriale. Per lo spazio economia, pensa un po', dopo la chiusura di Piazza Affari e il consuntivo della giornata di borsa a cura della nostra redazione di Milano, parleremo di
8: costo della vita della città e meno vacanze a causa dei prezzi alti.
7: Quindi rincari, costo della vita, riduzione dei periodi di vacanze, già era difficile negli anni scorsi, quest'anno insomma ancora di più. E sarà con noi poi un personaggio particolare, un attore, regista, conduttore televisivo, e tra le sue svariate vite vissute anche quella di deputato, Luca Barbareschi.
8: Luca Barbareschi, certo.
7: Ci occuperemo poi di microplastiche, particelle di plastica primarie e secondarie. Pensa, le microplastiche si dividono in due segmenti, primarie e secondarie. Le prime sono prodotte già minuscole, sono contenute per esempio nelle microsfere dei cosmetici, granuli industriali, rifiuti, fibre rilasciate dai tessuti. E poi ci sono quelle secondarie che derivano invece dalla frammentazione di rifiuti di plastica più grandi, causata poi questa frammentazione dall'azione di sole, vento e onde. Vento e onde, quindi mare, letteralmente invaso dalla plastica.
8: Brava Lucrezia, ti sei molto
7: informata. Mi sono
8: informata.
7: Documentata.
8: Brava,
7: sì, sì.
8: Brava. Do il numero, che è la nostra linea WhatsApp sempre aperta, al 335-699-2949 per interagire con noi. Ovviamente la musica è protagonista con la nostra playlist, con due star di diverse generazioni, ma tutte e due bravissime, sono Madonna e insieme a Sabrina Carpenter, e con questo brano che si chiama Bring Your Love.

0: Love, brano che abbiamo imparato ad apprezzare di queste due star. Poi possiamo dire che all'interno della produzione ci sono anche due DJ italiani, quindi noi ci fa anche piacere che in qualche modo abbiamo apportato un po' della nostra eccellenza anche in un brano così di successo come questo di Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love. Le 16:10, Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Lucrezia, dove ci porti?
1: E parliamo di cyber security.
0: Brava.
1: E di intelligenza artificiale, un argomento che tiene banco sempre e comunque. Io credevo insomma che dopo un po' ci saremmo annoiati, invece no, se ne discute molto,
0: sì.
1: Anche perché soprattutto in questo periodo estivo insomma la cyber security, cioè la sicurezza informatica, è fondamentale, perché si è soggetti spesso.
0: Anche sì, perché i criminali informatici sono sempre un passo
1: sempre
0: avanti.
1: Un
0: devo
1: passo
0: dire
1: avanti.
0: Che anche quelli un po' smaliziati come me, che magari hanno fatto anche hanno della formazione informatica, spesso possono caderci.
1: Ci si cade tranquillamente,
0: sì, quindi,
1: perché
0: attenzione.
1: Anche c'è il dark web, c'è tutta una serie di cose delle quali parleremo con il nostro ospite, perché è proprio dentro la materia, ed è Andrea Monti, direttore generale di Tinexta Cyber. Ho detto bene?
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, sì, ha detto benissimo.
1: Benissimo,
2: adesso benissimo, grazie.
1: Perché ero indecisa se pronunciarlo all'inglese Tinexta oppure Tinexta.
2: No, è Tinexta, va bene.
0: Però è cyber.
1: Perfetto. Senta, è un argomento, quello della cyber security, che insomma resta fondamentale in questo periodo e ipotizziamo anche negli anni a venire sarà al centro dell'attenzione, soprattutto in tema appunto di sicurezza, perché noi tutti utilizziamo i sistemi informatici, dagli smartphone ai computer, tante cose si svolgono attraverso la rete informatica, quindi siamo comunque sempre oggetto e soggetti a diciamo così violazioni. Come ci salviamo? Come ne usciamo? Perché come diceva Gabriele, in effetti gli hacker con questi malware, tutta questa roba qui, questi virus che infettano,
0: sì,
1: addirittura chiedono il riscatto.
0: Sì, molto avanzato adesso.
1: Ecco, allora, dottor Monti, ci fa una panoramica all'inizio generale, ma poi entreremo nel merito. Prego.
2: Ma guardi, sì, in effetti il rischio esiste e il rischio permane e ahimè un po' cresce, perché temo che cresca il nostro legame con la tecnologia, siamo sempre più connessi, siamo sempre più legati a tutte le strumentazioni informatiche, quindi inevitabilmente questo porta con sé un incremento del rischio, se vogliamo,
1: certo.
2: No? Perché
1: ci espone maggiormente.
2: E devo dire che l'evoluzione tecnologica va sempre in tutte le direzioni. Se da una parte l'evoluzione tecnologica dovrebbe aiutarci nella protezione, però ahimè l'evoluzione tecnologica la usano anche un po' i malintenzionati, e quindi aiuta anche loro a essere più efficaci negli attacchi. Devo dire che da questo punto di vista tranquillizzerei sul fatto che gli strumenti a disposizione degli attaccanti sono sempre a disposizione anche dei difensori, quindi
1: sì,
2: da quel punto di vista un po' si pareggia. Però non bisogna mai abbassare la guardia, anche perché il punto, diciamo, l'anello debole in qualche modo siamo sempre noi, perché alla fine la maggior parte dei dati che noi raccogliamo ci dicono che il numero di attacchi cresce tanto. Nel 2025 gli attacchi sono cresciuti del 50% rispetto all'anno precedente, e ci fa pensare quello che vediamo oggi, che il 26 prevederà un ulteriore incremento degli attacchi.
1: Dottor Monti, le posso fare una domanda quasi provocatoria?
2: Come?
1: Dunque, noi tutti abbiamo detto, ce lo siamo ripetuto, usiamo l'informatica, usiamo i collegamenti internet, eccetera, però tanti siti che noi intendiamo magari visionare per vedere informazioni, che ne so, piuttosto che altro che ci serve per lavoro o per diletto, utilizzano questi benedetti cookie che in qualche modo comunque prendono
0: ci
1: i nostri dati,
0: ci
1: profilano in qualche modo, quindi comunque sottraggono i nostri dati. Quindi come si fa? Cioè, sono obbligatori, perché se vuoi aprire un sito e devi accettare per forza o tutto o parzialmente, e questo di fatto comunque ci espone maggiormente, no, agli attacchi.
2: Allora, diciamo che sì e no, nel senso che ci espone se accettiamo tutto, è una cosa sempre sconsigliata, certo. Bisogna vincere un po' la pigrizia del andarsi, non dico a leggere, ma almeno andare a selezionare, perché alcuni cookie sono quelli tecnici, sono necessari, perché servono per
1: facciamo a sapere quali sono quelli che migliorano il servizio, se mica te li riportano, ti scrivono informazioni necessarie. territori.
2: Sì, però tendenzialmente la prima cosa da fare, che già aiuta, è se si può rifiutare, si rifiuta, nel senso che certo, non sono funzionali. Se invece si deve accettare, che almeno si accettino, come dire, quelli che sono strettamente necessari, che sono cookie tecnici, sono, diciamo, delle... dei messaggi che si scambiano le macchine per agganciare sulla corretta
0: domanda,
2: posizionamento,
0: certo,
2: localizzazione,
0: sì,
2: e domanda,
1: sì, sì.
2: Diciamo che quelli che si possono evitare e che sarebbe meglio evitare sono quelli che poi portano alla profilatura di dettaglio o marketing, anche perché spesso queste informazioni vengono poi cedute ad altri,
1: esatto,
2: che utilizzano per fare campagna, quindi sì, tutto,
1: quindi
2: sommato,
1: altro che protezione dei dati personali.
0: Beh,
1: quindi...
0: però lì poi ci sono anche, c'è lo di flag che poi tu anche evitare di metterlo,
2: esatto,
0: se vuoi, non vuoi condividere quei dati a fini commerciali,
1: però bisogna saperle queste cose, non è che
0: di solito
1: sono proprio,
0: però tu sei, lo so come sei, Lucrezia, te da bambina dicevano non,
1: esatto,
0: prendere caramelle di sconosciuti,
1: esatto,
0: questi sono biscotti, non prendere tutti i biscotti, uno magari sì, quindi questi biscottini,
1: vero,
0: questi cookies,
1: no,
0: possono
1: comunque
0: essere...
1: è inconfutabile il dato oggettivo che non tutti hanno questa esperienza,
2: certo,
1: nell'utilizzo dei sistemi informatici.
0: Ecco, ma dottor Monti, ma l'idea di che il cookies comunque poi vada a contribuire anche a creare un algoritmo più mirato esiste, oppure l'algoritmo lavora a sé stante, a cookies a parte?
2: Ma allora, l'algoritmo funziona, è vero che i cookie, diciamo quelli che servono per la parte di profilatura, aiutano il sistema a individuare più correttamente magari un panorama di scelte, piuttosto che a essere più indirizzati o indirizzati correttamente verso le preferenze dell'utente. Il punto vero è che bisogna mettersi sempre nell'ottica che quando un servizio è gratis vuol dire che il prezzo sei tu. Esatto, non può essere nulla cioè non esiste niente gratis da questo punto di vista, quindi
0: certo,
2: evidentemente quello è un prezzo che io posso pagare. In qualche caso è utile, per carità, io magari ho delle preferenze che vengono salvate e mi permettono in una ricerca successiva di saltare dei passaggi o che mi arrivino delle informazioni che sono per me più interessanti, però è chiaro che un po' il rischio ce lo si prende.
1: Certo.
2: L'importante è sempre cercare di fare nel mondo del, diciamo, tecnologico, di essere consapevoli, di porsi delle domande, di porsi dei dubbi, farsi la domanda se effettivamente quell'informazione è necessaria o se la richiesta che mi viene fatta è proprio indispensabile o è indispensabile da una risposta puntuale.
1: Molti siti contano sulla fretta, diciamoci la verità,
2: sì,
1: dottor Monti.
2: Sì,
1: io
2: sì,
1: non sto lì,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: perché sono dei romanzi d'appendice, le richieste, cioè, vuoi autorizzare
2: certo,
1: questo, vuoi autorizzare quello, sì, no, io poi non so che cosa autorizzo di fatto. Comunque, detto questo, dottor Monti, voi avete una società che ha diverse sedi in Europa, forse anche nel mondo, non sono a conoscenza dell'extra UE, però avete anche 800 persone che lavorano per questa società.
2: Sì.
1: Sono tutti informatici? O ci sono anche,
2: diciamo,
1: degli amministrativi? Vabbè, chiaramente.
2: Beh, cioè, diciamo, chiaramente c'è una parte, diciamo, di staff, come è normale che sia,
1: certo,
2: la parte
1: in una società
2: amministrativa,
1: risorse
2: umane.
1: E che cosa fanno queste persone, eccetto gli amministrativi, chiaramente, che sono impegnati in tutt'altro?
0: Vuoi sapere i tecnici?
1: Sì, proprio cosa fanno? Cioè, utilizzano per esempio l'intelligenza artificiale per contrastare, come diceva lei, per difendere le aggressioni informatiche tramite l'intelligenza artificiale?
2: Anche, ci sono tanti tipi di servizi, ci sono, guardi, per essere, senza entrare nel tecnico,
1: sì, esatto,
2: nella complessità, però diciamo che se vogliamo principalmente i servizi sono i cosiddetti servizi SOC, cioè i Security Operations Center, che è quello che diceva lei, ci sono delle persone che monitorano i sistemi dei nostri clienti per sventare o intercettare tempestivamente eventuali minacce, utilizzando tutte le tecnologie, in parte anche l'intelligenza artificiale, che aiuta a scartare le segnalazioni potenzialmente che sembrano dei segnali di allarme, magari non lo sono, e quindi per concentrarsi su quelle che veramente possono rivelare un pericolo. Poi ci sono attività di penetration testing, cioè vuol dire si simula un attacco sui sistemi dei clienti o si valuta la vulnerabilità di un sistema applicativo infrastrutturale, quindi si fanno
1: una forma di esercitazione.
2: Come un'esercitazione, ci sono i blue team, i red team, ci sono quelli che fanno gli attaccanti, quelli che fanno i difensori, per mettere un po' alla prova i sistemi e trovare eventuali falle e come dire, consigliare e chiuderle o porre rimedio. E poi ci sono tante attività di consulenza perché la normativa relativa alla sicurezza è
1: Beh,
2: ampia e in
1: vastissima,
2: continua
1: certo.
2: evoluzione, quindi serve
0: Ma voi
2: anche.
0: interagite anche con le big tech, perché sappiamo che
1: Sì.
0: un po' tutte le big tech hanno i loro servizi di cyber security.
2: Certo, assolutamente sì, anche perché le big tech, se parliamo degli hyperscaler in particolare, che forniscono servizi cloud, hanno ovviamente dei sistemi molto molto avanzati con cui noi collaboriamo, anche perché i dati sono conservati spesso su sistemi cloud gestiti da questi hyperscaler. Tutte le big tech e diciamo tutte le compagnie in qualche modo collaborano, anche perché guardi, la federazione delle informazioni, quindi la condivisione delle
0: È
2: informazioni,
0: importante, sì.
2: è il
0: Sì.
2: punto di forza
0: Certo.
2: principale, certo.
1: Allora, dottor Monti, io le chiedo la cortesia di restare con noi in collegamento perché continuiamo questa interessantissima chiacchierata, questo scambio di informazioni che magari ci aiutano a gestire meglio, diciamo, il nostro approccio informatico.
2: Volentieri.
1: E grazie. E diamo la parola a Gabriele
0: Sì,
1: che ci
0: anzi, più che a me, la
1: allegurisce.
0: diamo ai Train con un brano che è stato un grandissimo successo nelle radio un po' di anni fa. Questo te lo ricordi anche te?
1: Non c'ero,
0: Sì,
1: no, non
0: te lo
1: c'ero, ero
0: ricordi
1: piccolina.
0: benissimo. Si chiama Drops of Jupiter.

0: I Train da San Francisco, vincitori di 3 Grammy Award, questa canzone che è stata veramente una di quelle canzoni che ha suonato in giro per le radio e continua ancora a sentirsi sempre con piacere. 25 minuti dopo le 16 torniamo nell'argomento di questo momento qui a Italia in diretta su Radio 1, parliamo di cybersicurezza e affini anche.
1: E lo facciamo con il nostro ospite che è Andrea Monti, direttore generale di Tinexa Cyber. Allora, Monti, dottor Monti, io le devo fare una domanda. Come fanno gli hacker a chiedere il riscatto, diciamo, inserendo o infettando un computer con questi ransomware, un tipo di malware, cioè di virus che limita l'accesso ai dispositivi e chiedono un riscatto? Ma come avviene? Com'è possibile?
2: Beh, diciamo che avviene... Tipicamente c'è un accesso, poi l'accesso può avvenire in tanti modi, o attraverso device esterni o perché magari c'è qualche punto della rete di infrastruttura che è più debole, spesso ci sono delle macchine che non sono adeguatamente protette, comunque insomma diciamo che c'è un accesso di un file, tipicamente questo file poi è un file che si maschera, si nasconde a un eseguibile, si spacchetta, spesso sta per settimane se non mesi nascosto e crea poi diciamo delle funzioni o crea dei danni, tipicamente criptando o bloccando i dati. Quello che succede è che a un certo punto, quando il virus, quindi il ransom, si manifesta, ci si trova con le macchine o l'intero sistema completamente bloccato, inaccessibile, e molto spesso il messaggio che compare sulle macchine è semplicemente la macchina bloccata e c'è un messaggio che dice di contattare o di scrivere o di...
1: diabolico, veramente.
2: Per avere istruzioni, ma guardi, ci sono alcuni gruppi di hacker che addirittura hanno una sorta di call center di supporto, perché una volta
1: non ci si crede. Ma che fanno? Hanno dei conti all'estero?
2: Tipicamente chiedono pagamenti in criptovalute e quindi poi non tracciabili. E poi insomma, noi sconsigliamo, diciamo, quando si entra nell'alveo del riscatto, noi non partecipiamo a questa scelta, anche perché il riscatto non è una garanzia di liberarsi del... Effettivamente capita anche in qualche caso che, pagato il riscatto, poi il malware non sia rimosso, o non sia rimosso completamente.
0: Nessuno ti garantisce questo.
1: Ma noi poveri disgraziati, dottor Monti, che non abbiamo una società alle spalle come la vostra che garantisce un controllo, eccetera, noi gente comune, come facciamo a difenderci da tutto ciò? Ammesso che gli hacker abbiano interesse poi
0: anche... Anche perché girano anche tante bufale su fake news sugli stessi virus in arrivo, no? A volte arrivano segnalazioni di virus distruttivi. Quindi...
1: Vero? Come facciamo? Suggerimento?
2: Allora, tipicamente, allora, se parliamo di aziende, le aziende possono rivolgersi alle società come la nostra, che effettivamente esercitano questo tipo di controllo. Poi, voglio dire, nessuna garanzia di totale sicurezza al 100%, ma il fatto di avere un'azienda specializzata che è già collegata permette sicuramente di limitare, ridurre i danni, riprendere, perché poi il punto è riprendere e ripartire.
1: Comunque parliamo anche di pubblica amministrazione, non solo di imprese private, società, eccetera.
2: Assolutamente.
1: Perché anche loro sono presi d'assalto.
2: Sì, però spesso sono tipologie di attacco diverso. Molto spesso le pubbliche amministrazioni o i grandi enti, più che attacchi ransom, sono spesso volti ad attacchi per o esfiltrare dei dati, quindi fare un danno quasi più di immagine o instillare sicurezza, o gli attacchi cosiddetti DDoS, che sono quelli volti a mettere in crisi un sistema, quindi a crashare un sistema, ma più per creare un senso di insicurezza piuttosto che di potenziale attacco.
0: Oppure spionaggio industriale, come
2: o anche per
1: banalmente.
0: Allora, vogliamo ricordare invece al pubblico cittadino, al singolo utente, cosa non deve mai fare.
2: Beh, guardi, le prime cose sono non cliccare, non lanciare, non entrare in siti o cliccare su link di cui non si abbia un'assoluta certezza, prima di tutto. Cercare di evitare siti poco conosciuti e comunque diffidare, porsi delle domande. Se arriva una mail da un utente non solo sconosciuto, ma un utente con cui non abbiamo frequenza
1: sì,
2: di
1: dice clicca
2: scambio,
1: qui per la domanda,
0: però cioè... spesso arriva dalla tua banca e questa è una cosa che spesso qualcuno ci casca.
2: Guardi, nel caso il dubbio è sempre lecito sì. E bisogna cambiare, come dire, il canale di contatto. Se mi arriva una mail dalla banca e la banca chiede, dato che le banche non chiedono mai
0: dati
2: credenziali, mai. Ma se mi venisse il dubbio, telefono, prendo il telefono, chiamo la mia banca e chiedo se effettivamente c'è una conferma. Bisogna sempre porsi il dubbio, questa è l'unica cosa che possiamo davvero fare, oltre ovviamente a utilizzare i sistemi di antivirus, a aggiornare
1: Mamma
2: i nostri
1: mia.
2: Device quanto più possibile, per carità, quello
1: altro
2: sempre,
1: che intelligenza
2: ma...
1: artificiale, qui ci vuole veramente un'esperienza e una conoscenza.
0: Ce la puoi fare, Lucrezia.
1: Ce la posso
2: ci
1: fare,
2: vuole
1: secondo
2: prudenza,
1: te?
2: Soprattutto, guarda,
1: ci vuole prudenza, ha ragione, dottor Monti. Noi la ringraziamo tantissimo, Andrea Monti, per essere stato con noi e averci dato una visione, una panoramica, diciamo così, su un tema che interessa a tanti di noi, perché i device utilizzati sono tanti.
0: Ed è sempre molto attuale. Quindi... grazie ad Andrea Monti, direttore generale di Tinexta Cyber.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Anche a lei, grazie.
0: Pubblicità.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
5: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
7: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
8: Bella idea, dottor Scotti.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: L'Italia in diretta.

0: Vasco Rossi con Senza Parole, 16.35, Rai Radio 1, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini, l'Italia in diretta. E cara Lucrezia, adesso ospitiamo...
1: Lui senza parole, ma è l'ospite che abbiamo invece di parole...
0: Ne ha da dire, perché non è solamente un cantautore, è
1: scrittore,
0: molto di più,
1: poeta,
0: molto di più.
1: Presentatore televisivo, cioè chi più ne ha più ne metta.
0: Eh sì, e allora lo ospitiamo con grande piacere, Enrico Ruggeri, buon pomeriggio.
2: Eccomi.
0: Rouge.
2: Buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Ti stai rilassando quest'estate o fai finta di rilassarti mentre lavori tutti i tuoi progetti?
2: A parte che io mi rilasso anche, anzi, forse più di tutti sul palco, ma comunque naturalmente sono in giro a far concerti, ma non suono tutti i giorni, e quindi in quelli che tecnicamente si chiamano day off,
0: esatto,
2: lascio, vado al mare, eccetera eccetera.
1: E quindi sei nella tua amata Mondolfo?
0: Non credo.
2: In questo momento no, perché stiamo per andare in Svizzera e
1: però
2: Marotta Locarno era proibitiva.
1: Sì, decisamente.
2: Però sì, tutte le volte che sono, diciamo, dalla parte est,
1: sì,
2: cerco poi di fermarmi a Marotta.
1: Ecco, sì, diciamo ai nostri ascoltatori che è un posto magnifico, Mondolfo, Marotta,
2: che sta tra Fano e Senigallia. Sì,
1: che è bellissimo.
0: Quindi è ci domandavamo prima, la provincia è Pesaro Urbino o Fano?
1: Esatto, perché due,
2: no,
1: siti
2: Fano
1: diversi.
2: Non fa provincia,
0: ah, giusto,
1: non fa provincia, però c'era scritto, pensa un po', in internet,
2: sì,
1: c'era questo.
2: No,
1: vedi,
2: no,
1: a proposito di malware.
2: Quella zona lì. Sì, quella zona.
1: Bellissimo.
2: Sì, sì.
1: Certo,
0: da così tanti anni che lui va lì, praticamente è cittadino onorario Rouge, che
1: sì,
0: è,
1: sì, sono
0: un gruppo di amici.
2: Beh, sì, ho avuto anche la fortuna che non era successo, cioè fossi andato in vacanza, non so, a Vinci,
0: esatto,
2: prima di scalzare Leonardo da Vinci, sarebbe
1: sì,
2: stata dura.
0: Quindi
2: e invece
0: lì
2: tu entri a Marotta, c'è Città del Mare d'Inverno.
1: L'uomo che ti ha ispirato, uno dei pezzi,
2: sì, sì, sì,
1: magnifici.
2: Esatto. Quindi sono molto orgoglioso, poi insomma lì mi conoscono tutti, come dire, non in quanto personaggio,
0: no,
2: ma
0: no,
2: in
0: amico,
2: quanto ragazzo,
0: sì, sì, sì,
2: un po' cresciuto. Quindi.
1: Un concittadino.
2: Quasi concittadino, sì, sì.
1: Senti, ma come ti è venuto questo Mare d'Inverno? Hai guardato il mare di Marotta e hai pensato, come sono venute queste parole
0: la
1: magnifiche?
0: La leggenda così dice, però adesso magari...
1: Cioè, parole magnifiche,
2: no,
1: un testo spettacolare.
2: In realtà nacque da un bidone che mi fece una ragazza.
1: Quella!
2: Sì, è perché dovevo vedermi con questa ragazza, ed erano anni nei quali non c'era WhatsApp e tutto,
1: cioè, certo,
2: tu andavi all'appuntamento... tipo la canzone di Ornella Vanoni, cioè poi facevi i conti con la tua dignità e a un certo punto andavi via. Quindi questa ragazza non è venuta e io sono andato a casa e volevo, come dire, gridare al mondo la mia delusione.
1: Certo, volevi sfogarti.
2: E quindi,
1: in qualche modo.
2: In quel pomeriggio ho scritto due canzoni contemporaneamente, un po' l'una un po' l'altra. Una si chiamava Nuovo Swing,
0: vabbè,
2: e l'altra quindi Forse il vero amore può restare grande, eccetera eccetera, e
0: sì,
2: l'altra volevo un'immagine così, insomma, forte. E mi è venuto in mente che, per mia fortuna, il mare d'inverno ha fatto... cioè, nel cinema il mare d'inverno c'è,
0: sì,
2: nella pittura c'è,
0: sì,
2: nella letteratura non ne parliamo, Thomas Mann e Proust,
0: sì,
2: ci hanno costruito le carriere. Mentre nella musica... tutti, soprattutto in Italia, tutti parlavano del mare, diciamo, da luglio a fine agosto. Erano tutte canzoni balneari. Quando stai scrivendo una canzone e ti accorgi che stai turando una falla, sì, insomma, è già una buona notizia.
1: È poetica.
0: Enrico, questa estate, che ormai è scoppiata da un po', ci sarà una canzone che ti insegue, che tu ogni volta dici, oddio, no, questa non...
1: Basta.
0: Non ti dico di fare, sì, il nome, però magari ci fai capire qual è.
2: No, ma è una canzone, insomma, che, come dire, non appartiene alla,
0: certo,
2: mia cultura,
0: al tuo background.
2: Ma come sai, le canzoni che ti inseguono non possono essere il ballo del quacquà.
0: È quello, terribile.
2: Non è che per forza ti inseguono Emerson Lake Park,
0: no,
1: mangiare un panino, com'è la cosa?
2: Esatto, e quindi tendo a cercare di rimuovere, ma mi inseguono canzoni che non mi piacciono.
0: Terribile.
2: È così, succede.
1: Sei uno scrittore.
0: Sì,
1: anche.
0: È uno scrittore che sta preparando anche un nuovo libro, che immagino,
2: sì,
0: che racconta di personaggi, no? Se non sbaglio.
2: Sì, bravissimo,
0: e quindi
2: bravissimo.
0: I personaggi che hai messo nel libro, non vogliamo che ci spoileri, però magari ci puoi fare una, che ne so, darci un
2: ma
0: po' un'identikit.
2: Mi piace sempre far sì che i miei personaggi, ovviamente non è una cosa che ho inventato io, la letteratura si basa in gran parte su questo,
0: sì,
2: personaggi comuni alle prese con storie non comuni,
0: ah,
2: perché poi quando succedono le cose particolari Tutti dicono tu cosa faresti, no?
0: È vero, che è vero.
2: Vedi una donna in mare, ti butti o no? Non si sa. Cioè, fino a che non vivi questa sensazione, anche quelle brutte, cosa faresti se
0: ecco,
2: tu fossi,
0: allora, cioè, se mi dovessi dire il personaggio che ti ha fatto dire questa cosa, io non la farei nemmeno sotto tortura.
2: Beh, ci sono anche i cattivi nel mio libro prossimo. In realtà il cinismo è una componente dell'arte.
0: Certo.
2: Pensi in grandi film, cioè, sì. Che ne so, Il Marchese del Grillo, Amici miei, sì. Senza
1: ma la cattiveria
2: una spruzzata di cinismo
0: sì,
2: non no. Avrebbero
0: tutta,
2: potuto
0: anche tutta
2: esistere.
0: La filmografia di Sordi si basa un po' su
2: il cinismo va usato, naturalmente va centellinato,
0: certo.
1: Però tu non sei cinico, non dai la sensazione di essere una persona,
2: nel senso, no, ma per me
1: però sei in grado di manifestare,
2: sì, è individuare momenti spinosi e in qualche modo saperli cavalcare, gestire a coda dei casi con pathos o con ironia o in altri modi.
0: Ma immagino che scrivere una canzone è diversa da scrivere un libro, sicuramente
2: molto,
0: servono molto
2: sì.
0: Più caffè, molti più caffè e immagino che comunque poi anche c'è bisogno e quindi di immedesimarsi nel personaggio, nella storia e in tutte e due le dimensioni.
2: Ma sì, ma io mi commuovo,
0: cioè,
2: mi capita commuovermi su un personaggio, naturalmente quando scrivi un libro o anche un racconto sarebbe buona norma iniziare sapendo già come finirà, fai una sinossi e poi
1: non sempre è così,
2: però poi succede
0: cambia.
2: Che il personaggio cambia e anche le canzoni cambiano.
0: Vero.
2: In corsa la seconda strofa magari ti porta
0: cambia il senso
2: dell'inizio,
0: sì,
2: assolutamente.
0: Questo è molto, molto affascinante perché il processo creativo poi subisce anche quello che tu vivi quotidianamente, tu sei un grande osservatore,
2: certo. Qualcosa e qualcuno da chissà dove, a me piace dire dall'alto, che ogni tanto sposta la convergenza e ti porta da un'altra parte senza che tu te ne accorga.
0: Ti piace più scrivere in città o isolarti per scrivere?
2: Isolarmi in città o ovunque, però insomma naturalmente insomma è difficile se ti invitano al Twiga,
0: certo.
2: Non mi hanno mai invitato, però
1: la vedo difficile concentrarsi.
2: Difficile che ti metti lì tra un mojito e
0: Prediligi le ore diurne o notturne, Rouge?
2: Allora, per anni quelle notturne, devo dire. Adesso stranamente mi avevano detto che poi quando uno invecchia ancora di più non dorme,
0: esatto.
2: No.
1: Invece
2: nel mio caso non è vero, dormo molto di più e quindi mi capita magari di svegliarmi, prendere due appunti ma non aver voglia di alzarmi a scrivere.
1: E si vede che hai l'animo in pace con te stesso, cioè
2: girarmi, dici mi fa piacere,
1: perché di solito
2: inconsciamente sì, bene
1: che chi ha tormenti interiori difficilmente
2: mi hai dato una buona notizia.
0: Lucrezia parla per spensi dirette,
1: esatto.
0: Quindi
1: se dorme.
0: Tendiamo a fidarci. Immagino che tra le tante cose che ti possono ispirare c'è anche il cielo di Milano. Resta con noi perché ti chiediamo altre cose, Rouge. Intanto
2: sì,
0: però ci ascoltiamo una tua bella canzone.
2: Ok.

0: cielo di Milano con Rico Ruggeri, che è nostro ospite qui a Italia in diretta su Rai Radio 1. Sono le 16:47, sempre Gabriele Brocani e la nostra Lucrezia Scardini, che stanno torturando amabilmente il nostro ospite. Ruci, ci sei sempre.
1: E soprattutto ci reggi ancora, Enrico?
2: No, è un piacere, è un piacere.
1: Grazie.
0: Beh, il cielo di Milano è una, può essere anche un'ispirazione, no? Cioè, i Subsonica l'hanno fatto su Torino. Cioè, chi è che non dedica una canzone al cielo della propria città?
1: L'hanno fatto anche su Berlino.
2: Sì, certo. Sì, su Berlino, sì, sì. Anche su cieli più limpidi.
1: Decisamente.
2: Naturalmente, insomma, Milano è la mia città, quindi lì mi devo muovere, e lì sono nato, e in qualche modo trovi anche motivi di ispirazione tra le persone, ma insomma anche lì non sono il primo,
0: no.
2: Della folla, sapersi innamorarsi a Milano,
0: sì, stando in sì, pasta, sì, per sì, sì. Però per te Milano è un po' come il concerto di Billy Joel di New York, cioè anche uno stato mentale, oltre che
1: una, è un involucro che
2: è uno stato mentale, sì. Devo dire, insomma, adesso la vivo un po' meno, perché di sera magari uno non ha voglia, non si fida, sì. Se non ti vengono a prendere, se non, insomma, ci sono un pochino di limitazioni in questo momento, però la amiamo talmente tanto che aspettiamo tempi migliori.
0: Stai preparando ovviamente anche l'edizione di Impronte, di cui sei direttore artistico,
2: sì.
0: Che è un evento molto particolare, perché insomma tu sei un direttore artistico un po', diciamo, se vogliamo, multitasking, perché il direttore artistico dovrebbe essere quello che crea la magia, no? E poi però si trova a essere anche quello che risolve i problemi,
2: però sì. Raduno amici,
0: sì.
2: Poi mi piacciono le incursioni nel mondo dell'arte, nel mondo, sì, dell'arte figurativa, della scrittura, del cinema, c'è un po' di tutto in fronte, per cui celebriamo, come dire, la fine dell'estate con una serie di incontri nei quali si parla, si fa anche musica, vengono amici.
0: Siamo Villa Ghirlanda Silva, bellissima,
2: sì.
0: Location a Cinisello Balsamo.
2: Molto bella.
0: E quindi è una nuova edizione che ci puoi già anticipare, insomma, qualcosa, dai.
2: Posso dire che dovrebbe essere la giornata di presentazione, tanto prima o poi
0: quando c'è, quando c'è,
2: quindi lo dico a voi,
0: la
2: giornata di presentazione del mio nuovo libro,
0: quindi
2: parlerò del mio nuovo libro, chiaramente magari mi farò fare delle domande a uno al quale lo farò leggere un attimo prima,
0: sì.
2: Però da lì parte l'avventura del nuovo libro.
0: E poi ci sono vari incontri, no? Quindi tu fai in modo che le arti, gli artisti, gli intellettuali,
2: sì,
0: si incontrino in vari...
2: Assolutamente.
0: C'è un tema, diciamo, il tema quindi è quello del tuo libro, e quindi si parla di storie, di personaggi.
2: Nel mio caso il tema del mio libro, e poi ci sono musicisti. L'anno scorso ha fatto una bellissima, però una bellissima performance Andy, che ha percorso,
0: bravissimo,
2: la storia di David Bowie.
0: Andy Fumagalli, lo ricordiamo, adesso è in tour con i suoi Blu Vertigo.
2: Il biondo dei Blu Vertigo.
0: Sì, il biondo dei Blu Vertigo. Poi è un artista anche figurativo molto molto bravo.
2: Molto, esatto. È proprio il personaggio perfetto per Impronti. Infatti l'anno scorso c'era, poi l'ho invitato nella mia trasmissione Gli occhi del musicista,
0: sì,
2: insomma, c'è un
0: rapporto. Sì, poi tu sei sempre stato uno di quelli che ha avuto la capacità di rimanere sempre comunque anche con la curiosità di scoprire i giovani. Tu quando sei arrivato, voi ricordo bene, ero un ragazzino,
1: sì.
0: Però già ascoltavo il rock, però quando apparvero per i Decibel a Sanremo,
1: sì,
0: per me fu una roba,
1: fu una
0: rottura totale, quindi qui in Italia c'è gente che sta avanti.
2: Ma sai, erano anche per un'estate intellettuale, va detto, non c'era internet,
0: è vero.
2: Per cui in realtà

0: noi andavamo a Londra e tornavamo vestiti in un altro modo, parlavamo in un altro modo, stavamo sul palco in un altro modo, facevamo le interviste in un altro modo, ci muovevamo in un altro modo e facevamo musica in un altro modo.
1: È vero.
0: Oggi se un filippino fa una roba interessante ce l'abbiamo sul telefono 10 minuti dopo.
1: Sì, per cui
0: in realtà io ho rivisto quel Sanremo dell'80, c'era un gruppo di marziani,
1: eravate dei marziani.
2: Sì, eravate dei corpi estranei, perché... però
1: Ricordo molte canzoni in gara di quell'anno.
0: Sì, erano canzoni romantiche.
1: Se non ricordo male, vinse Alice quell'edizione, forse.
0: No, vinse Toto Cutugno.
1: Ah, Toto Cutugno.
0: Sono noi.
2: Cioè, tu a Sanremo ci sei stato molto anche come autore di testi magnifici interpretati da altri big della canzone italiana.
0: Ma sì, ne ho fatti 11 da cantante, qualcuno da ospite e una manciata di... canzoni, cioè di pezzi scritti per altri, tra cui quello che le donne non dicono, Primavera Sarajevo,
2: Solo d'Europa.
1: Possiamo dire che lui ha attraversato praticamente
2: i
1: generi musicali. Lui è partito dal punk, quindi già tu parti dal punk, perché erano fine degli anni 70, c'era il punk che girava e imperversava, e poi ovviamente l'elettronica.
0: Però è vero anche che, scusa se ti interrompo, ma il punk fu una sferzata, se tu pensi a quello che è accaduto nel mondo. Dal punk, poi sono arrivati Sting, Joe Jackson, Elvis Costello, Patti Smith, Ming DeVille, David Byrne, i Talking Heads, gli Ultravox, cioè una serie di musicisti che
1: hanno innovato.
0: Sono riusciti a sopravvivere a quei tre accordi maggiori che erano la base del punk.
1: E il punk era bello proprio per quello.
0: Da quei luoghi, da quei locali, ma poi hanno fatto tutt'altro.
1: Sì, sì. E quindi tu anche hai fatto tutt'altro, cioè, nel senso che hai attraversato tutti i generi, perché non ti sei mai sentito.
2: Ma tu sapevi già, Enrico, cosa volevi fare? Cioè, quando eri ragazzino, quando eri adolescente, sognavi nella tua cameretta che saresti diventato Enrico Ruggeri?
0: In realtà con l'incoscienza dei ragazzi, dei diciottenni, dei diciassettenni, ti dico di sì, però poi in realtà probabilmente sto rimuovendo tutte le note di angoscia che dicevo. Ma
1: però se tu leggi il suo libro precedente, racconta tutta la sua storia, troverai sicuramente degli aneddoti molto molto interessanti.
0: Sì, diciamo che ecco, dal primo disco in avanti, dopo aver fatto il primo disco, che però peraltro andò malissimo, era il primo dei 10, ma ci consentì di mettere un piede dentro a questo mondo, ho capito che non avrei mai fatto San Siro e non sarei mai scomparso.
1: Ecco, questo, quindi la tua dimensione certo l'avresti trovata.
2: Gli occhiali bianchi ce li hai ancora, immagino.
0: Sì, ce li ho ancora.
1: Sì. Senti, l'ultima domanda te la faccio, perché ovviamente con Ruci finisce sempre la puntata parlando di calcio. Oggi a Milano si è celebrato purtroppo un lutto. Sì, voi avete avuto un Baresi anche in squadra, due figure che oggi non ci sono più nel calcio.
0: Ma sì, è difficile trovare personaggi che sappiano conciliare tutte le tifoserie, no? Perché Franco Baresi apparteneva a tutti, anche se era la bandiera del Milan. Ce ne metto pochi, ci metto Zanetti dell'Inter, Scirea. Oggi è più difficile, ci sono delle superstar. Per cui noi, come dire, seguiamo Cristiano Ronaldo attraverso le sue
1: questi però erano superstar umili,
0: anche la moglie, lo yacht, la barca, la macchina, la supercar
2: troppo
0: eccetera,
2: social
0: eccetera.
2: Per essere
0: lì seguivamo veramente delle anime,
1: è vero.
0: E quindi
2: anche grandi uomini, oltre che
0: grandi uomini sì, assolutamente. Sì.
1: E allora guarda, io ti do anche un paio di date, perché insomma so che tu stai per partire, abbiamo detto, per Locarno sarai lì dopodomani, poi il 7 agosto tornerai Nibbiano di Alta Valtidone con un bel concerto acustico,
0: sì, certo.
1: E poi sarai qui vicino a Gaeta, bellissimo,
0: lì passo al mare del
1: Tirreno, bravo, il mare del Tirreno, e poi Atri e tante altre date si aggiungeranno, e io devo accontentare Lucrezia, ovviamente mi ha chiesto il mare d'inverno, quindi noi sulle note di questo capolavoro ti ringraziamo, Enrico, per essere stato
0: noi. È stata una bella chiacchierata, buona estate.
1: Quando passi qui da Saxarubra, mentre te ne vai, magari
2: siamo pronti ad accoglierti a braccia aperte. Grazie, okay.
1: Ciao Rouge, ciao, alla prossima.
0: Ciao,
1: il mare d'inverno, e poi torniamo dopo il GR
2: delle 17. A dopo.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui solo.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, perché poco fa dalla 10 km femminile in acque libere per l'Italia sono arrivati un oro e un bronzo. Il successo è andato a Ginevra Taddeucci, al terzo posto Linda Caponi. Le gare di fondo nelle acque della Senna sono iniziate questa mattina con il quarto posto di Gregorio Paltrinieri nella 10 km maschile, e stasera nuove speranze di medaglia per le azzurre dai tuffi con la finale del trampolino da 3 metri che vedrà impegnate Chiara Pellacani, che in questa edizione degli europei ha già conquistato 3 ori, ed Elisa Pizzini. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione in videoconferenza, il commissario degli affari interni Brunner ha sottolineato che la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen.
4: Considera gli ultimi giorni, la crisi a Ceuta, un test per la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. Il commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, un test superato, sostiene. Le migliaia di persone arrivate a Ceuta non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la situazione è stata risolta rapidamente. Brunner manifesta comprensione all'indirizzo dell'Italia, che ha ripristinato i controlli sulle frontiere interne. La gente era preoccupata, ha detto. Per il commissario, la regolarizzazione di 500.000 immigrati in Spagna non è un segnale positivo per l'Europa, ma non c'è un legame, ha proseguito, tra questa decisione e la crisi a Ceuta. Poi Brunner ha definito i centri di rimpatrio nei paesi terzi dove svolgere le procedure di asilo un'iniziativa legittima, una proposta italiana, il cosiddetto modello Albania, che il ministro degli interni Piantedosi ha ribadito durante la videoconferenza. Ha chiesto che l'Europa superi i vecchi tabù ideologici per sperimentare soluzioni innovative. Piantedosi ha espresso la solidarietà di Roma alla Spagna e ha chiarito che il ripristino dei controlli alle frontiere non è da intendersi in alcun modo contro Madrid, ma è una misura di natura cautelare, che il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha definito incomprensibile, priva di necessità e proporzionalità. Lo spazio Schengen non è stato compromesso, ha insistito Grande Marlaska, e ha ribadito la contrarietà di Madrid ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Enzo Arcieri, GR1.
3: E il rafforzamento delle frontiere attraverso un decreto che prevede l'assunzione di altri 500 agenti per il controllo dei confini è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che sta iniziando proprio in questi minuti. Altra questione nell'agenda del governo è il caro carburanti. Il taglio delle accise è in scadenza, termina il prossimo 6 agosto. La cronaca: con una grave intimidazione antisemita a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di neonazisti ha cercato di assaltare l'hotel in cui si trovavano una decina di ragazzi ebrei provenienti da Roma e da Milano. Solidarietà agli studenti è stata espressa dai presidenti delle Camere, dal ministro degli esteri Tajani, dalle forze politiche dei diversi schieramenti.
5: Si avvicinano all'ingresso di un albergo a Sofia, capitale della Bulgaria. Sono 5 ragazzi vestiti completamente di nero, teste rasate, atteggiamento tipico dei neonazisti. Nell'hotel soggiornano in vacanza una decina di giovani italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Roma e Milano. I 5 provano ad entrare nella struttura, ma vengono respinti dal personale di sicurezza. Non contenti, si appostano sotto le finestre. Quando si accorgono che uno degli italiani li sta filmando con il cellulare, urlano slogan inneggianti ad Hitler. Sfidano i nostri connazionali a scendere ed affrontarli. Dopo qualche secondo se ne vanno. L'episodio, un grave gesto di antisemitismo, risale al 2 agosto ed è stato denunciato dal presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlun. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale, ha scritto in un lungo post sui social, invitando poi le autorità bulgare a fare luce sulla vicenda. Episodi che continuano a ripetersi ormai in tutta Europa, sottolinea l'Unione delle comunità ebraiche italiane, unanime la condanna delle istituzioni. L'antisemitismo non deve trovare spazio nella nostra società, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Meteo: il caldo torrido continua a investire l'Italia. Oggi e domani sono 25 le città con il bollino rosso, e invece allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, mentre a partire da venerdì arriverà un po' di aria fresca. Al via da oggi, fino al 9 agosto, la 24esima edizione del Festival Molise Cinema a Casa Calenda, in provincia di Campobasso, una edizione dedicata quest'anno a Marcello Mastroianni nel 30esimo anniversario della scomparsa.
6: Ci sono luoghi in Italia dove per arrivare ad una scuola o ad un ospedale servono ore di viaggio.
7: Sarà l'attore Elio Germano a presentare il docufilm Ritorno al Tratturo, che vede protagonista proprio il Molise e le ricchezze umane e naturali delle aree interne. Torna il Festival Molise Cinema, che intreccia il cinema alla letteratura e alla musica e che coinvolge anche quasi 500 studenti nel progetto Molise Cinema Scuola. In programma 5 concorsi fra lungometraggi e cortometraggi italiani e stranieri, con una sezione dedicata ai documentari e una intitolata a Girare il Molise. La tradizionale monografia consacrata di anno in anno dal Festival a un interprete del cinema italiano è dedicata quest'anno all'attrice Barbara Ronchi.
8: Per me è stato un anno molto bello. C'è stato Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo, che per me è stato un film molto importante. Mi piacerebbe continuare a spaziare dal dramma alla commedia.
7: Lei aprirà questa edizione presentando il film Antartica. Cosa rappresentano per lei festival come il Molise Cinema?
8: Secondo me sono dei momenti molto importanti per la comunità, per le persone appassionate di cinema, per noi che ci lavoriamo dentro. Mi auguro che sarà un momento di condivisione.
7: Paola D'Angelo, GR1.
3: È tutto, la linea all'Italia in diretta, buon ascolto.
9: L'Italia in diretta.

0: Baby Steps con Olivia Dean ci riporta in diretta alle 17:09 minuti qui su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini.
1: E caro Gabriele, cari ascoltatori, adesso parliamo, sì.
0: Salutiamo ovviamente anche Federico Foroni.
1: Dici? Vabbè, sì, ciao Federico, grazie per essere qui con noi come supporto in regia tecnico al mixer. Non si dice più? Com'è?
0: In console,
1: ah, è vero, si dice console, vedi come sono antica. E dunque adesso parliamo in una certa forma di vacanza, che non è proprio una vacanza, è un impegno, perché comunque insomma richiede una certa così volontà. Parliamo di cammini straordinari, cammini ordinari, insomma, ne parliamo con il nostro ospite che è Luca Gianotti. Buonasera, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: Che è presidente dell'associazione, guarda un po', Compagnia dei Cammini.
0: Bello.
1: Cioè, lei però alle spalle ha un background, come direbbero quelli insomma che sanno parlare bene, pazzesco, cioè veramente ci vuole un giorno e mezzo.
0: Ha fatto
1: parlare.
0: Tanti chilometri lui.
1: Ma proprio tanti, ha cambiato anche le gomme più volte, perché insomma, lei, le dico solo qualcosa, e lei è stato anche uno scialpinista, ha delle spedizioni piuttosto importanti, la traversata Vatnajökull in Islanda, spero di averlo detto bene, il più grande ghiacciaio del mondo, la salita del Kandegri a 7.010 metri, in Tien Shan, al confine col Kazakistan e Kirghizistan, insomma ce n'è di ogni,
0: dietro
1: l'angolo, lei è andato dovunque, ha fatto delle cose mirabolanti e anche in bicicletta, e poi ha deciso di proporre dei cammini quasi sensoriali, se vogliamo. Ci racconta questa volontà, questa esperienza, e soprattutto a chi è indirizzata?
2: Sono andato dovunque, ma poi ho scoperto che non c'è bisogno di andare lontano, non basta guardarsi dentro nel singolo passo del cammino. Il cammino proprio è una forma di modo per scoprire il mondo e guardare dentro se stessi, bellissimo, a differenza del turismo che arriva in un posto, lo guarda e poi se ne va. Il cammino è entrare in profondità nei luoghi e appunto anche un po' guardare dentro se stessi, quindi anche un percorso interiore.
1: Certo.
2: Quindi noi proponiamo come Compagnia dei Cammini questa cosa per piccoli gruppi, di fare cammini di una settimana minimo, perché comunque ci vuole una settimana per entrare proprio nell'aura del cammino stesso. E quindi lo proponiamo per piccoli gruppi in giro per il mondo, ma appunto non c'è bisogno di andare lontano, basta anche andare vicino. Io appunto vivo sul Cammino dei Briganti, che è un cammino che ho creato io tra Abruzzo e Lazio, un territorio appunto dove apparentemente non c'è niente di eccezionale, però le persone rimangono stupefatte dal fatto che l'esperienza del cammino ti arricchisce, e ti arricchisce anche nell'incontro con le persone, ecco. Quindi ci aggiungerei anche questo tra gli aspetti importanti, che al passo lento c'è la possibilità di entrare in relazione con le persone che si incontrano.
1: Ecco, lei Gianotti, lei ha detto il passo dei briganti, no? Cioè il cammino dei briganti, perché sostanzialmente ripercorre quella che è stata la storia, no? del brigantaggio nell'area. Sì. E questo, cioè i luoghi utilizzati, i percorsi utilizzati, o è casuale?
2: Sì. No, è uno dei luoghi, questo confine tra Lazio e Abruzzo, che un tempo era il confine tra il Regno delle Due Sicilie, ecco, e lo Stato Pontificio, dove c'è stata 150 anni fa questa lotta molto grossa, però è uno dei luoghi, poi c'è tutta la parte del.
1: E cosa le è piaciuto d'Italia, di quel percorso, che tanto da proporlo come cammino?
2: Beh, perché appunto è quei luoghi dove lo stupore avviene momento dopo momento, cambia completamente. In 100 chilometri che sembrano, in macchina si fanno in un'ora,
1: sì.
2: In una settimana di cammino continuamente il paesaggio cambia, quindi passi da un paesaggio montano al bosco, alla pianura, quindi è un continuo passare di stupore in stupore, anche dove non c'è poi niente di particolare.
1: Qual è il camminatore tipo che aderisce a queste iniziative? Avrà delle caratteristiche particolari?
2: Tipo, no? Nel senso che comunque tutte le età sono coinvolte da questa esperienza, c'è bisogno di un po' di curiosità, di voler, certo, fare un'esperienza diversa, anche mettendosi in moto fisicamente ovviamente, Pensiamo che nel dopo Covid c'è stato il boom dei cammini, perché la gente aveva bisogno di mettersi in moto e quindi è stato necessario. E quindi sì, l'età è molto varia, ci sono tutte le età, prevalentemente un po' il nord Italia rispetto al sud, però appunto cerchiamo di diffondere il cammino a tutti noi.
1: Quindi uno strumento di crescita, non è un fatto turistico, cioè voi lo interpretate veramente come un guardarsi dentro e affrontare la vita in maniera diversa, con una visione sensoriale e una percezione differente.
2: E vivere anche un'esperienza e quindi arricchirsi attraverso l'esperienza, sia nel confronto con gli altri camminatori che guardando un po' dentro se stessi.
1: Le è mai capitato, scusi la curiosità, ma sono abbastanza fetente in questo senso, e sì, che qualcuno abbia abbandonato, diciamo, il cammino, che ne so, al secondo giorno, dice no basta, non fa per me, me ne vado? O non è mai successo?
2: In realtà è il terzo giorno il momento critico del cammino, perché il terzo giorno è il momento in cui un po' c'è una crisi, perché c'è un passaggio che, se lo superi bene, entri proprio nel ritmo del cammino, poi potresti andare avanti per un mese e non ti stanchi più. Oppure ci può essere appunto quel momento di riflessione, dici ma cosa ci faccio io qui? Quindi qualche volta, raramente, succede che qualcuno se ne vada, soprattutto per motivi fisici, ecco. Certo. Uno si sente all'altezza, si rende conto che non era.
1: Ecco, bisogna essere allenati cammini, però, per fare questi cammini che comunque richiedono un certo sforzo fisico.
0: Impegnativi.
1: Sì.
2: Cioè, la compagnia dei cammini ha 5 livelli di difficoltà, da 1 a 5 orme. Quindi se uno parte con un livello di difficoltà basso, allora è sicuro di poter avvicinarsi a queste cose nel modo giusto. Se uno magari parte già da un livello tipo 3, che è già medio-alto, allora già magari è meglio quindi fare per gradi, in modo da essere sicuri di essere all'altezza. Poi è chiaro che uno, se vuole fare un 5 orme, deve essere particolarmente allenato.
1: Quindi chi è a livello meno 1 come me, è meglio che stia a casa, perché cioè, proprio non lascia. E senta, Gianotti, veramente interessante tutto questo. Leggo che voi organizzate come Compagnia dei Cammini circa 160 itinerari l'anno. Lo fate ancora o è stato un'iniziativa?
2: Sì, sì.
1: Ah, lo fate ancora? Ma c'è anche il mare previsto?
2: C'è anche?
1: Il mare? O è soltanto un discorso boschivo nei cammini?
2: No, noi camminiamo un po' dappertutto, perché camminiamo tutto l'anno, praticamente ogni settimana appunto ci sono quei 2 o 3 gruppi che partono, e quindi a seconda delle stagioni, no? Per esempio in inverno io accompagno gruppi in Salento.
1: E qui torniamo nel mare d'inverno, vedi,
2: camminiamo sulle spiagge del Salento, dove ovviamente non potremmo mai camminare in estate,
1: certo,
2: ma camminandoci in inverno non incontriamo nessuno e si cammina in maglietta, perché poi è sorprendente come anche in inverno sia bello camminare.
1: Gabriele, tu che cosa pensi di questo?
0: Io penso che è veramente molto molto piacevole il fatto di camminare, e soprattutto ecco, l'estate è molto più faticoso, e quindi immaginiamo che queste attività siano più indicate, non con il grande caldo come in questo momento, e soprattutto ci sono degli accorgimenti da prendere, ecco. A parte le orme da 1 a 5 sono previsti, immagino, anche punti di ristoro. A me piace molto
1: anche dei periodi, forse
0: mi piace sapere se ci sono dei punti di ristoro durante il tragitto.
1: Così, sì, interessato cammini, casualmente.
2: Ci sono livelli diversi anche di comfort, però tendenzialmente si va in strutture ricettive selezionate, spesso sono agriturismi, bed and breakfast, dove c'è i sapori tipici, dove si può dormire in mezzo alla natura, quindi è tutto selezionato.
0: Si portano degli zaini, cioè uno va abbastanza appesantito di questo.
2: Si porta lo zaino, ma però si deve imparare a essere essenziali. Quindi lo zaino essenziale sono 7 kg, non ci se ne accorge neanche. Si deve avere il minimo indispensabile, non ci si può portare la valigia col trolley, ma
1: lo
2: zainetto con il minimo indispensabile, ecco. Però poi ci si rende conto che quello che il minimo indispensabile è proprio quello che ci fa essere felici. Abbiamo meno, ma siamo più felici.
1: Le faccio un'ultima domanda, Gianotti. Lei in un certo senso ci fa concorrenza, perché è stato direttore, diciamo, o anzi conduttore di una trasmissione settimanale, Radio Francigena, che casualmente ha a che fare chiaramente col cammino, con la via Francigena. E questo perché lo faceva per informazioni o perché voleva raccontare i luoghi, la storia, eccetera, di questa?
2: Ma è andato un po' così, per passione. Questa trasmissione erano più che altro interviste a persone importanti nel mondo del camminare, quindi scrittori o altre persone che avevano vissuto esperienze molto belle legate al mondo del cammino, quindi erano interviste e riflessioni.
0: E complimenti anche ovviamente alla vostra sensibilità, visto la collaborazione con Noisy Vision.
1: Che adesso avremo ospite.
0: Infatti, quindi è molto, molto importante quello di garantire anche l'accessibilità a queste bellissime pratiche, che poi sono soprattutto delle esperienze di vita a tutti. Io non so se si può portare anche un cane, non lo so se si può fare questa cosa.
1: No, il mio si fermerebbe dopo 10 metri.
2: Se c'è allora, un labrador, c'è proprio portare. Una linea ad hoc. Che si chiama Quattro Zampe.
0: Bello.
2: Questa linea è come guida ha uno zoantropologo, una persona proprio esperta di cani, e quindi sono gruppi in cui ci sono più cani, imparano a interagire tra di loro.
0: Bellissimo.
2: Imparano anche a, quindi c'è proprio un'esperienza, ma anche nei viaggi normali un cane solo può entrare in un gruppo.
0: Certo, benissimo, ormai. Molto molto bello.
1: Grazie Luca Gianotti allora per essere stato con noi, abbiamo dato delle
2: grazie
1: indicazioni assolutamente interessanti e quindi
0: buon cammino.
1: Buon cammino, è vero.
2: Buon cammino a tutti, vi aspettiamo.

0: Ascoltiamo tempestate di immagini, di spiagge, ascoltiamo musica che ci parla di un'estate al mare. Noi, Lucrezia, siamo qui a Saxa Beach e siamo sempre in onda, in diretta, proprio con l'Italia in diretta. Dopo Daniele Silvestri, alle 17.23, dopo aver parlato dei cammini.
1: Continuiamo a parlare di cammini, di cammini particolari, perché si tratta di cammini inclusivi. E lo facciamo con Dario Surgato, presidente dell'associazione che avevi infatti nominato prima, Noisy Vision. E parliamo di cammini inclusivi, intanto benvenuto, ben trovato Dario Surgato.
0: Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a tutti, a voi e ai radioascoltatori.
1: Senta, qui parliamo di cammini inclusivi per disabilità sensoriale, sia visivi che uditivi, cioè parliamo di non vedenti o ipovedenti. E le chiedo, con tutto il rispetto possibile, mi creda, come si fa a concepire un cammino per una persona ipovedente o non vedente? Non, cioè, la visione non fa parte del cammino stesso? Non c'è un eccesso di, diciamo, di difficoltà per queste persone?
2: Ma direi proprio di no, infatti è proprio questo il senso di quello che facciamo, cioè cercare di spostare l'attenzione dalla disabilità e dalle cose che non si possono fare a quelle che si possono fare. Quindi camminare si può fare benissimo con delle buone gambe, dei buoni piedi, e quindi accompagnati da persone che si mettono a disposizione per dare delle indicazioni del sentiero, della dimensione, della direzione, si può camminare in natura. Per tornare proprio all'osservazione, sì, che la vista sì è un aspetto importante del viaggiare, anche del camminare stesso e del cammino, ma proprio nel cammino si utilizzano anche gli altri sensi e si conosce il territorio attraverso i piedi e quindi attraverso tutto il proprio corpo.
1: Senta, Surgato, lei ha scritto anche un libro che ha un titolo che la dice lunga su Guarda dove cammini. Questo è indirizzato a chi? Agli accompagnatori? Oppure lei spiega in questo libro, perché ovviamente non ho avuto il tempo di leggerlo, spiega in questo libro qual è appunto l'esperienza e che cosa porta per le persone che hanno questo tipo di disabilità?
2: Sì, come i cammini sono aperti a tutti, sia a persone con disabilità che a persone senza disabilità, anche il libro è rivolto a tutti. Quindi il guarda dove cammini è un po' un gioco di parole, perché sia il guarda dove metti i piedi che si rivolge a chi sta camminando accanto a te se magari non vede bene, ma anche il guarda dove cammini con un accento sul guarda, ovvero osserva, stupisciti, guarda dove stai andando, che è un po' il voler tornare alla lentezza che alle volte ci dimentichiamo, che invece il cammino insegna. Quindi guarda davvero, guarda con tutto te stesso, e delle volte chi accanto a te che magari non vede può aiutarti a guardare meglio.
1: Questo è fantastico. Ma le persone che hanno disabilità sensoriali accettano di fare questi cammini inclusivi? Gli viene raccontato quello che attraversano?
2: Sì, questo lo lasciamo spesso anche alle persone che si trovano in quel momento fianco a fianco, perché è dato dalla sensibilità di chi ti sta accompagnando scegliere quali dettagli raccontare. Quindi quando ci troviamo entrambi persone vedenti davanti a un paesaggio e diciamo entrambi che bello, cos'è che in realtà ci ha colpito? Qual è la qualità di quel paesaggio che ci ha colpito? Se invece la vogliamo raccontare a chi non la sta vedendo, dobbiamo scegliere cosa raccontare, e quindi anche per noi che lo stiamo vedendo diventa un guardare più a fondo, un guardare meglio, perché ci dobbiamo per forza approfondire qualche dettaglio.
1: È una cosa bellissima, è un po' quello che si fa con la radio sostanzialmente, bisogna raccontare con immagini che non si possono fornire, bisogna descrivere un evento, un fatto, un qualcosa che però con le parole, quindi
0: è giusto. Ma io infatti volevo chiedere a Dario Surgato, presidente di Noisy Vision, e se c'è anche ovviamente il racconto di coloro che appunto non vedendo percepiscono la natura, quindi è uno scambio, loro raccontano quello che sentono e magari danno possibilità anche a noi che magari vediamo bene di apprezzare cose
1: che ci sfuggono,
0: che ci possono sfuggire.
2: In effetti nella parte finale del libro ci sono proprio testimonianze anche di persone non vedenti che dicono proprio questo, ma c'è anche un gioco che noi, un esercizio che amiamo fare in alcuni dei nostri cammini, che è mettere tutto il gruppo davanti a un paesaggio e raccontarlo all'unisono, cioè ognuno aggiunge un pezzo, anche chi non vede aggiunge un pezzo di quello che sta percependo, certo, di quel paesaggio, e quello secondo me è il vero sguardo collettivo, la realtà vera dei fatti, perché cos'è la realtà se non quello che noi immaginiamo e percepiamo. Invece nello sguardo collettivo di 15 persone o quelle che sono in quel momento che stanno guardando quel paesaggio, diventa un qualcosa di ancora più vicino alla realtà.
1: È bellissimo. Sorgato, un'ultima domanda, poi la lascio, lo giuro, la lascio in pace alle sue attività.
2: Avete fatto... piacere, anzi.
1: La ringrazio, è reciproco, le assicuro. Allora, voi avete fatto, oltre che cammini inclusivi a piedi, quest'anno avete fatto anche esperienze in barca a vela, che c'è ancora bellissimo. Più difficile, cioè veramente ancora più complicato, perché comunque c'è un'attenzione maggiore, perché la barca di per sé non è stabile.
2: Sì, è stata la prima esperienza di vela trek, anche se avevamo fatto altre esperienze di pura barca a vela. Questa volta abbiamo unito la vela al trekking, quindi in ogni isola in cui ci siamo fermati, eravamo in particolare nelle isole Egadi, andavamo a fare delle camminate. Però è anche vero che la barca rimane un luogo circoscritto, quindi mentre in un cammino si cambia stanza ogni giorno e ogni giorno bisogna imparare degli spazi nuovi, per assurdo nella barca rimangono sempre quelli, e quindi è la barca che diventa la tua casa e che cammina con te.
1: In effetti questo è un profilo, una, come dire, un'attenzione che non avevo colto, ha ragione.
0: Molto bello. Nel ringraziare il presidente di Noisy Vision, Dario Sorgato, vi invito a andare a visitare il sito che è noisyvision.org. Ci sono praticamente non solo tutti gli appuntamenti prossimi, vedo che andate continuamente in giro, anche fuori dall'Italia, vedo Albania, Kosovo, insomma fate dei giri un po' dappertutto, sui laghi, Egadi, Terre Mutate, Salento, insomma possiamo dire che veramente le destinazioni sono tantissime, e complimenti, perché questa vostra iniziativa è veramente qualcosa
1: di
0: speciale.
1: Lodevole, davvero lodevole, sì.
0: Grazie mille, Sorgato. Presidente.
2: Grazie a voi, vorrei invitare davvero tutti a scegliere qualche momento del nostro calendario, perché lo ripeto e ci tengo a sottolinearlo, i nostri viaggi sono aperti a tutti, non solo a persone con disabilità.
0: Benissimo.
2: Grazie ancora.
0: Grazie mille, noi andiamo ad ascoltare le notizie sul tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura Padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Si intitola Clanky Love, il singolo ascoltato da Royce Wood Jr., uno dei personaggi più raffinati della scena musicale internazionale, britannico, uno stile molto eclettico, fonde alternative soul, R&B ed elettronica magistralmente. Alle 17.35 torniamo sempre in diretta qui su Rai Radio 1, Gabriele Brocchi, Lucrezia Scardini, a parlare di un tema caldo, molto,
1: molto caldo,
0: caldo, caldo più di questa estate, è il tema delle...
1: E delle vacanze, del costo della vita, le città più care,
0: i carburanti,
1: quindi ne abbiamo di ogni.
0: Andiamo subito a stimolare i nostri ascoltatori al 335-699-2949. Avete peccato, magari qualcuno di voi ha dovuto rinunciare alla vacanza quest'anno
1: a causa dei costi eccessivi,
0: oppure avete preso una fregatura. Insomma, parliamone, perché noi approfondiremo il tema con il prossimo ospite.
1: Con il nostro prossimo ospite, che è Andrea Polo di Facile.it. Benvenuto, bentrovato.
2: Grazie.
1: Salve. Allora, senta, voi avete fatto anche, diciamo, non solo come sito, che appunto offre una serie di, come posso dire, cioè pone una serie di offerte, non mi veniva il termine,
0: di comparazioni,
1: una comparazione
0: tra
1: tutte le cose. Avete fatto una sorta di ricerca per il costo della vita, riguardo il costo della vita nelle città italiane. Che cosa è venuto fuori e soprattutto quali sono i parametri di scelta per identificare appunto una città piuttosto che un'altra?
2: Allora, diciamo che grazie ai tanti dati che noi lavoriamo tutti i giorni abbiamo senza dubbio possibilità di avere la vista su un osservatorio particolare e soprattutto su quelle che sono le spese che ciascuno di noi deve affrontare e come queste sono cambiate nel corso del tempo. Quindi siamo partiti dalla principale delle nostre spese, che è la casa. Nello specifico abbiamo voluto capire quanto ci costa oggi mantenere una casa, limitandoci a alcune voci. Ovviamente non abbiamo preso tutto, però abbiamo preso ad esempio le bollette, abbiamo preso i costi dell'acqua, la manutenzione, nota dolentissima, sì, le spese di manutenzione ordinaria, condominio, tari, mutuo, insomma tutto quanto.
0: E l'abbiamo belle.
2: Però tutte cose molto belle,
0: molto belle.
2: Da cui però nessuno può scappare, questa la cosa, e quindi dobbiamo cercare di capire come gestire al meglio. Abbiamo voluto poi focalizzare, come dicevate in apertura, su tre punti, quindi nello specifico Milano, Roma e Palermo.
1: Allora, fermiamoci qui Andrea Polo, le chiedo una gentilezza perché abbiamo saltato un collegamento con la borsa, perché Piazza Affari
0: ha parlato di Milano,
1: e noi adesso, se ci attende un attimo in linea, facciamo un collegamento con la redazione di Milano per la chiusura di Piazza Affari e in collegamento c'è Fabrizio Patti. Ben trovato Fabrizio.
3: Bentrovati a tutti voi e cominciamo proprio da un tema che riguarda anche i prezzi dell'energia, perché oggi il petrolio è in netto calo, dopo le parole del segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent, che si è detto ottimista sul fatto che ci sia un accordo prossimo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Naturalmente vedremo, ma i mercati reagiscono in maniera molto positiva, perché sia il Brent che il WTI scendono di oltre il 5%, in particolare il petrolio Brent, che riguarda l'Europa, è a $79.25, mentre il WTI americano è a $75.5. Accelerano di conseguenza anche le borse europee. Milano ha appena chiuso a più 1,28%, ci sono dei progressi un po' più limitati nel resto d'Europa, più 0,86% in particolare per Francoforte, più 0,22% per Londra. A Milano sono andati molto bene oggi soprattutto i titoli della tecnologia e quelli della difesa, in particolare il miglior titolo Avio più 4,66%, seguito da ST Microelectronics. Vanno male invece naturalmente i titoli petroliferi come Eni, meno 1,88%. Va bene anche Wall Street, che sale con l'1,30% con l'S&P 500 e di quasi il 2% con il Nasdaq. In questo caso a spingere i titoli tecnologici ci sono stati dei conti molto positivi della società Palantir, che sale del 26%, società di software che fa analisi basate sulla intelligenza artificiale, e l'attesa è tutti per i risultati di SpaceX, la società, come tutti sappiamo, delle missioni spaziali di Elon Musk.
0: Bene.
1: Grazie a Fabrizio Patti della redazione Economia di Milano, della nostra sede di Milano. Torniamo a parlare con Andrea Polo di Facile.it. Parlavamo appunto di costo della vita, costo delle città, tra le quali una delle più costose, guarda un po',
0: sì,
1: è Milano. E allora Andrea, è in collegamento?
2: Sì, sono qua.
1: Ha sentito anche nella chiusura di borsa il tema energetico tiene banco, perché comunque insomma è vero che il Brent si è abbassato, insomma il costo al barile, però resta il prodotto raffinato che diventa
0: alla pompa,
1: complicato.
0: Certo.
1: Sì, cioè, resta questo.
2: Anche perché come diceva appunto Fabrizio Patti prima, i prezzi dell'energia, così come quelli della benzina, ad esempio, quando siamo sottoposti a questo mondo, hanno quella caratteristica che in finanza chiamano razzo e piuma, per cui salgono subito immediatamente come un razzo, ma poi per calare si muovono come una piuma, quindi sì, scendono molto lentamente, ed è quello che stiamo effettivamente vedendo. Adesso speriamo, visto quello che diceva appunto anche in collegamento Fabrizio Patti poco fa, che i prezzi, se non quelli della benzina, ma a seguire anche quelli dell'energia, perché comunque ricordiamoci che sono tutti legati, in qualche maniera possano tornare su dei principi un po' più normali. Pensate che, ad esempio, un'altra delle cose su cui noi ci siamo focalizzati ed è purtroppo, viste le temperature che stiamo vivendo, un'altra delle realtà che ognuno di noi sperimenta, il condizionatore. Noi quest'anno di bollette di condizionatore soltanto per giugno, luglio, agosto spenderemo circa 150 euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025.
1: Ogni mese, o tutti e tre i mesi?
2: No, ogni mese insomma sarebbe un po' eccessivo.
1: Sarebbe veramente una roba.
0: In tre mesi,
2: però insomma non è poca roba.
1: No, non è poca roba per una famiglia che insomma deve fare i conti.
2: E questa parità di consumi, poi quest'anno purtroppo il caldo è arrivato prima ed è stato più intenso, per cui è abbastanza realistico ipotizzare un consumo maggiore rispetto a quello che è stato registrato nel 2025, per cui vedremo. Ripeto, poi tutto quanto questo si inserisce comunque all'interno di di uno scenario inflattivo molto poco simpatico, perché ad esempio anche il carrello della spesa nelle città campione è cresciuto in maniera importante, perché questa volta i prezzi complessivamente sono saliti soprattutto a Roma. Qui parliamo del 2,5%, a Milano questa volta ad esempio 0,5%, perché costavano già parecchio di più e quindi l'incremento si è sentito,
1: Milano.
2: Di meno. Lì Milano è Gran Milano. E poi comunque va detto che guardando al costo della vita in generale, a Roma è aumentato di circa il 3,2% su base annua, 2,2% a Milano e 3,5% a Palermo. Insomma, quindi diciamo che le voci sono tante. Bisogna imparare a far quadrare i conti come possiamo, questo senza dubbio.
1: Non è facile quando poi si tratta, cioè quando ci sono degli stipendi che non sono proprio altissimi, il costo della vita è alto,
2: bravissima,
1: i stipendi non si
2: bravissima.
1: Adattano e quindi non è
2: bravissima,
1: che proprio
2: esatto.
1: Ci vuole Udinì per cercare di fare quadrare i conti.
2: Allora, bisogna di sicuro diventare un po' più parte attiva del nostro portafogli, proprio perché noi in Italia abbiamo sempre avuto questa grande capacità di fare di necessità virtù, quantomeno. E quindi, ad esempio, prima parlavamo di bollette, incominciare a guardare con attenzione la bolletta che ci arriva ogni mese in casa, verificare se la tariffa che ci sta essendo calcolata è effettivamente ancora la migliore disponibile sul mercato.
0: Esatto.
2: O se invece c'è qualcosa di migliore.
1: Però ci sono anche quei costi fissi che pesano tantissimo sulla bolletta, cioè spesso il consumo è minimo rispetto ai costi fissi.
2: Certo, ma quello purtroppo non sta in capo a noi, sta in capo ad altri,
1: certo,
2: decidere gli oneri di sistema, l'IVA e quant'altro. Cerchiamo come consumatori però di lavorare su quello con cui noi possiamo farlo, perché io dico sempre, noi dobbiamo guardare quella che nella bolletta, in quello che oggi si chiama scontrino energia, è la voce della materia prima o consumo energia, proprio vendita energia. Quello è quanto noi stiamo pagando al nostro fornitore l'energia elettrica. E ovviamente è come al mercato, io compro una mela ma la compro a prezzi diversi da un banco in quell'altro, quindi devo trovare il banco che per me ha il miglior rapporto fra la qualità e il prezzo. Stessa cosa per le bollette, ricordiamoci poi che le bollette, ma anche altre spese, il mutuo per dirne un'altra che è estremamente oneroso, non è e non deve essere scolpito nella pietra dall'inizio alla fine, perché comunque sia
1: si
2: noi
1: può rinegoziare.
2: Abbiamo si deve rinegoziare se ci sono le condizioni, ad esempio se cambiano le nostre condizioni economiche, le nostre condizioni familiari, possiamo rinegoziarlo, possiamo surrogarlo, quindi portarlo presso un altro istituto. Questa è un'altra cosa che spesso e volentieri consente dei risparmi notevoli, così come l'energia elettrica ugualmente. Cambiare fornitore spesso ha dei vantaggi economici importanti. Ricordiamoci che anche la nostra famiglia cambia, per cui un esempio molto molto pratico: se noi siamo una famiglia con dei bambini piccoli oppure con degli anziani che quindi vivono la casa bene o male alla stessa maniera, è molto, sì, lì è bene avere una fascia monoraria per cui noi pagheremo sempre la stessa cifra in tutte le 24 ore del giorno. Se invece ad esempio i figli vanno a scuola, i genitori vanno al lavoro, la casa è vissuta soltanto un certo numero di ore, sempre lo stesso, certo, lo stesso ore, cambiamo e facciamo una tariffa bioraria, per cui concentreremo le lavatrici, le lavastoviglie e quant'altro quando noi effettivamente siamo a casa e le usiamo. Esatto. Piccoli accorgimenti, ma che fanno risparmiare un bel po'.
1: Ah, Gabriele fa le lavatrici
0: tutte
1: le sere.
0: No, io dico, bisogna farlo, io lo faccio troppo spesso e sono da solo. Immagino che comunque ci siano tantissimi che fanno questo tipo di attività senza pensare. Poi alla fine uno si dice, sì, mi sono trovato sempre bene così, invece questi servizi, questo portale, esatto, sono importantissimi.
2: Però poi si lamentano.
0: Esatto, infatti.
2: Sono come quelli che si lamentano di non aver vinto alla lotteria Italia, ma
0: non hanno mai comprato un biglietto. Rimani con noi, Andrea, perché vogliamo farti ancora tante altre domande.
2: Sono qua.
0: Prima però ci ascoltiamo un po' di musica vintage con un gruppo fantastico, i Divo, con Girl What You Want.

0: Girl You Want con i Divo su Rai Radio 1 all'interno di questa puntata di Italia in diretta. Stiamo parlando con Andrea Polo di Facile.it, che lo ricordiamo, insomma, ogni mese raduna milioni di italiani che cercano di risparmiare qualcosa grazie appunto alla loro capacità, a questo algoritmo che permette di comparare praticamente tutte le offerte dei servizi essenziali. Quali sono i più gettonati? Perché voi da assicurazioni a ovviamente utenze domestiche,
1: con una serie di cose, persino gli animali domestici, le vacanze più care per
2: le assicurazioni. Sì, allora diciamo che di solito il primo ingresso avviene per le assicurazioni, sì, auto, questo è solitamente, o le assicurazioni dei motorini,
0: perché le tariffe sono diverse per ogni tipo di, cioè sono dei, c'è un range dal minimo al massimo incredibile.
2: Sì,
0: mi sono consultato con voi, ho capito che c'erano possibilità di risparmiare il doppio,
2: sì, a seconda di quella che è la porta da cui si comincia, di sicuro sì. Poi un'altra delle spese che vengono confrontate con un'estrema frequenza sono proprio le bollette, sia della luce sia del gas. In questo periodo, come ben immaginerete, le assicurazioni per le vacanze sono altrettanto importanti. Citavate prima una cosa che mi fa molto piacere, perché in qualche maniera ci mettiamo un po' la coccarda di aver spinto questo prodotto, che è quello delle assicurazioni proprio per la salute degli animali, che sono sempre più numerosi nelle nostre case e purtroppo fino a non troppo tempo fa erano molto sotto assicurati, e quindi questo era un pericolo proprio per il nostro cane, per il nostro gatto, insomma, purtroppo
0: e per eventuali terze persone
1: anche per le nostre tasche.
2: Sì, però ricordo un'indagine orrenda che dovemmo fare qualche anno fa, certificando ad esempio il numero di animali che erano stati riabbandonati dopo il Covid, quando non servivano più per andare in giro a passeggiare, proprio perché si aveva paura dei danni che potessero causare.
1: Invece, insomma, aver fatto i rifugi sono pieni di cani che
2: purtroppo
1: sono stati abbandonati.
2: Purtroppo, Andrea.
0: Polo, una domanda di un ascoltatore, Giuseppe da Ravenna, che dice: non è facile surrogare un mutuo, il risparmio è proprio risicato, gli istituti di credito ti impongono nuove polizze, altri oneri, di fatto risulta non conveniente surrogare, lasciamo perdere, dice, i contratti di fornitura energia elettrica più o meno sono la stessa.
1: Possiamo dire una cosa prima di continuare, Andrea Polo, le chiedo scusa, tutta diciamo l'inchiesta, la ricerca che avete fatto è in collaborazione con Consumerismo, che è un'associazione di consumatori, e se mi pare corretto citare anche loro.
2: Continuiamo. Assolutamente sì. Nostro partner in crime spesso e volentieri per questo genere di analisi.
1: L'importante è che non siano dei cold case, Andrea Polo.
2: No, anzi, spesso e volentieri rendiamo di nuovo caldi alcuni argomenti che si stavano raffreddando. Ecco. Rispetto a quello che diceva invece l'ascoltatore di Ravenna, ci offre un assist meraviglioso, perché racconta quello che è uno dei più grossi problemi, che è la dicotomia informativa, quindi il fatto che io ho un po' il timore reverenziale ad andare in banca a chiedere la sostituzione

0: l'interruzione o la surroga del mutuo. Mentre invece farlo attraverso un consulente indipendente, e sottolineo indipendente, questo è fondamentale, noi stessi offriamo questo servizio, ma lo fanno tantissime altre aziende in maniera assolutamente seria in tutta Italia, permette al consumatore di essere indirizzato verso l'istituto che è più adatto alle sue necessità e anche verso il prodotto più adatto alle sue necessità, perché la banca X non fa un solo tipo di mutuo, ne fa 20, 30, e quindi io consumatore non sono tenuto a conoscere tutto quanto, no? Però fondamentalmente se ho qualcuno che mi aiuta riesco a uscirne meglio. E un'altra cosa importantissima che ha detto l'ascoltatore, ti impongono delle altre assicurazioni, ecco, questo è contrario alla legge,
1: Però
0: sappiatelo,
1: lo fanno.
0: l'unica. E tu non sei però tenuto ad accettarle.
2: Certo.
0: Mi diceva mia mamma: se il tuo amico si butta dal ponte,
1: Ah,
0: tu
1: non
0: ci
1: ti ci puoi
0: butti.
1: buttare pure
0: No,
1: te, certo.
0: no, hai capito? Per cui la stessa
2: Sai che
0: cosa,
2: abbiamo
0: per cui
2: tutti la stessa
0: sappiate.
2: mamma più o
1: Eh
2: meno,
1: sì,
2: no?
1: sì, sì.
0: Sono cresciuta alla stessa scuola, di sicuro. Però ricordiamoci che l'unica assicurazione che per legge la banca ci può costringere a firmare con quel
1: Sull'immobile.
0: mutuo è sul furto, scusate, scoppio e incendio,
2: Incendio, sì.
0: solo e soltanto
1: Ah,
0: quello. Io come consumatore posso, se voglio, aggiungere un'altra mia assicurazione, ad esempio per la perdita del lavoro, che è un'altra cosa importante che può
1: e
0: essere
1: quindi non posso
0: d'aiuto.
1: pagare le rate del mutuo?
0: Bravissima, posso addirittura portare in stipula nel mutuo un'assicurazione che arriva da un altro istituto e
2: Sì,
0: nessuno mi può dire niente. Questo
2: giusto.
0: sappiatelo, questo è
1: Ecco, questo è
0: importante. Non
1: fondamentale, importantissimo.
0: facciamoci imbrogliare, non facciamoci imbrogliare,
2: E
0: perché i
2: allora,
0: soldi poi sono i
1: sono
0: nostri.
1: i nostri.
0: La rata del mutuo la paghiamo noi, non il direttore della
1: Assolutamente.
0: banca.
1: Allora, Andrea Polo, grazie per essere stato
2: Grazie,
1: con noi.
2: veramente.
1: Ti ringraziamo davvero tanto e complimenti per il
0: Grazie a
1: lavoro
0: voi.
1: che svolgete, per le
2: Sì,
1: informazioni che date.
2: sempre molto, molto chiare,
0: Grazie.
2: molto chiare, molto lucide, soprattutto sempre imparziali, perché loro ovviamente fanno
1: Assolutamente.
2: semplicemente un servizio di comparazione, ti mettono di fronte praticamente un po' tutto quello che c'è, l'offerta dei vari servizi. Noi fra un pochino,
1: Eh
2: da una
1: sì.
2: linea al GR, perché
1: Sì, perché
2: ovviamente
1: l'informazione è
2: vi aggiorniamo
1: importante.
2: su tutto quello che succede in Italia e nel mondo, volevo leggere un messaggio di Roberto che dice: ma l'aumento sull'energia elettrica dovuto ai condizionatori eccetera per quest'estate è indicato per anno o al mese? Abbiamo detto sono sui 3 mesi,
1: Sono sui 3 mesi, 150 euro
2: 150
1: di
2: euro in
1: media
2: più,
1: erano per i 3 mesi,
2: e comunque,
1: cioè giugno, luglio, agosto
2: esatto, sì,
1: sostanzialmente.
2: 150 euro, parliamo del trimestre. Con la prossima canzone che mi fa piacere ascoltare, che è quella degli Editors, che sono tornati con un bellissimo brano che si chiama The Rush. Vi diamo appuntamento a dopo il GR per un'altra
1: E
2: ora. E
1: riscopriamo i ventagli
2: anche i
1: anche.
2: ventagli. A più tardi.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei, al termine della riunione in videoconferenza, punto stampa del commissario agli affari interni Brunner.
3: È stato un test sulla resilienza europea, sulla sicurezza delle frontiere esterne. Parla della crisi migratoria a Ceuta il commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, e lo ritiene un test superato. Le migliaia di persone arrivate a Ceuta non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la situazione è stata risolta rapidamente. Brunner manifesta comprensione all'indirizzo dell'Italia che ha ripristinato i controlli sulle frontiere interne. La gente era preoccupata, ha detto. Per il commissario, la regolarizzazione di 500.000 immigrati in Spagna non è un segnale positivo per l'Europa, ma non c'è un legame, ha proseguito, tra questa decisione e la crisi a Ceuta. Poi Brunner ha definito i centri di rimpatrio nei paesi terzi dove svolgere le procedure di asilo un'iniziativa legittima, una proposta italiana, il cosiddetto modello Albania, che il ministro degli interni Piantedosi ha ribadito durante la videoconferenza. Ha chiesto che l'Europa superi i vecchi tabù ideologici per sperimentare soluzioni innovative. Piantedosi ha espresso la solidarietà di Roma alla Spagna e ha chiarito che il ripristino dei controlli alle frontiere non è da intendersi in alcun modo contro Madrid, ma è una misura di natura cautelare, che il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha definito incomprensibile, priva di necessità e proporzionalità. Lo spazio Schengen non è stato compromesso, ha insistito Grande Marlaska, e ha ribadito la contrarietà di Madrid ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Enzo Arcieri, GR1.
2: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di andare direttamente al voto dell'Aula domani sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, respinta la richiesta di un'ulteriore istruttoria. Del Mastro non è indagato, i magistrati chiedono di acquisire le sue conversazioni con Mauro Carroccia. Minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. È successo domenica quando un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna è stata espressa dal presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Ritrovato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. Era disperso dallo scorso 27 giugno dopo un tuffo dalla barca sulla quale si trovava insieme alla moglie. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia a circa 18 metri di profondità, a un chilometro di distanza dal punto della scomparsa. La ministra Roccella ha ringraziato soccorritori e istituzioni. L'inchiesta sulla morte di un operaio dopo un malore per il caldo in provincia di Brescia, indagati i datori di lavoro.
4: C'erano più di 37 gradi venerdì scorso a Trenzano, nella Brassa Bresciana. Maurizio, 30, 40 anni, compiti da poco, stava lavorando nel cantiere quando alle 15.30 ha accusato un malore, ha perso i sensi, è morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora, l'ordinanza di Regione Lombardia lo vieta dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Per questo la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tre gli iscritti nel registro degli indagati, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano, il responsabile della sicurezza del cantiere di una ditta bresciana e il legale rappresentante. Fabio Mascia, segretario generale della filea CGIL di Brescia.
5: Maurizio è morto facendo il suo dovere. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire.
4: Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire la causa della morte. Maurizio, 30, contratti a termine, rinnovati più volte, non aveva patologie, viveva con il fratello in una villetta a Trenzano, dove in molti lavorano nell'edilizia. Trenzano, Brescia, Alberto Ambrogi, GR1.
2: E caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, bollino rosso anche domani in 25 città su 27 monitorate. Allerta gialla invece per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una leggera diminuzione delle temperature è prevista da venerdì. Il mare è tra le mete preferite, andiamo allora in Sicilia, nella spiaggia di San Teodoro, in provincia di Trapani.
6: Scegliamo questo posto perché comunque i nostri bambini possono stare in serenità, in sicurezza e poi in un paradiso ambientale.
7: Ci troviamo a Capo San Teodoro, la punta estrema di una lingua di terra stretta e lunga, quasi un prolungamento dell'entroterra di Birgi. La sabbia di una spiaggia, un tempo assai più estesa, accompagna in acqua per centinaia di metri, su una limpida laguna, le passeggiate dei bagnanti verso un mare sul cui orizzonte si stagliano i profili delle isole Egadi. Fra i frequentatori di questa spiaggia ci sono molti marsalesi o familiari di marsalesi tornati per le vacanze di agosto.
1: Noi da parecchi anni che lavoriamo sotto Bologna veniamo sempre qua perché siamo nati qua, dunque non vogliamo tutto allontanarci da queste bellezze.
7: Ma la spiaggia di San Teodoro può essere anche una spiaggia che offre a chi arriva da altre regioni costiere uno scenario singolare.
8: Qui c'è Favignana di fronte, la spiaggia che sembra di essere ai Caraibi, la gente viene qui e non trova quel iperaffollamento che magari da altre parti trova. Poi dopo posti così comunque sono esclusivi.
2: Per il GR1 Ernesto Oliva. Le 18:05 minuti su Radio 1 torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19:00. Un buon proseguimento d'ascolto.
9: L'Italia in diretta.

0: 18 e 8 minuti, Rai Radio 1, Italia in diretta, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini, la voce di Tommaso Paradiso che descrive con questa canzone, questa metafora, l'amore estivo, no? Come sto, il fatto dell'agitare Coca-Cola, no? Perché l'immagine di questa bevanda gassata, agitata, riflette proprio lo stato, la poetica un po' di questa relazione che all'inizio c'è una tensione iniziale, una forte energia, però poi ha anche una natura effimera.
1: Ma fai consulente.
0: No, è bella, la trovo carina questa sua metafora ed è insomma una cosa.
1: In fondo
0: l'amore estivo è bello anche per quello.
1: Assolutamente. Parlando di amore, pensa al nostro prossimo ospite che ha una biografia che c'è un'enciclopedia, non so da che parte cominciare.
0: Quante puntate facciamo?
1: Ne facciamo 3, magari lui è d'accordo per ridurre, perché comunque si intende anche di questo. Do il benvenuto e il bentrovato a Luca Barbareschi. Grazie per essere con noi.
0: Buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti voi, grazie. Buonasera, come state? Grazie dell'ospitalità.
1: No, grazie a lei per aver accettato. Sappiamo che è molto impegnato. Io le annunciavo appunto ai nostri ascoltatori che lei ha una biografia mostruosa. Cioè, da che parte comincio?
0: Lucrezia ha stampato tutto
1: un blocco di cose. Sì, sì, 18 volumi e cominciamo dall'inizio. Lei intanto è nato a Montevideo?
2: Sì, in Uruguay, nel lontano 1956.
1: Non lo vogliamo sapere, se li porta benissimo.
2: L'altro secolo, ho compiuto 70 anni quest'anno, perché non posso mentire.
1: Non può mentire, ma insomma se li porta benissimo, lo sa.
2: Grazie, insomma. Siete molto gentili, grazie.
1: Ci racconta un po' che sta combinando in questo periodo, perché lei è una persona impegnatissima, dalla regia...
2: Io sto preparando tante cose, sto preparando... È stato un anno difficile perché la mia società, che è ancora un gruppo italiano, l'unico gruppo che non ha venduto agli stranieri, ha avuto delle difficoltà, però la sto rimettendo in piedi e comunque avremo in uscita 2 serie bellissime, una con Bianca Guaccero per Rai 1 di 8 puntate, un'altra con la Serena Utieri di altre 8 puntate, una si chiama Ogni maledetto martedì e l'altra Una famiglia imperfetta, poi ci sarà un film che si chiamerà Un'altra da me, di Brignone con Margot Sicaboni, e poi il mio film che si chiama Anime Fragili sulla storia di un direttore d'orchestra, e poi inizieremo un film nuovo a settembre. Accidente. E un altro ad aprile e una nuova serie.
1: Quanto dorme? 30 minuti a notte?
0: E poi c'è sempre la commedia, novembre, no?
2: E poi c'è novembre e poi c'è l'Allegro ma non troppo, che è lo show che farà partire all'8 di novembre per 18 puntate, e quest'anno abbiamo rinforzato di un sacco di ospiti fissi, e sarà un po' Elsa Poppin, molto divertente. Abbiamo tanti autori del Foglio dentro, da Minuz a Masneri a Pistolini, più altri ancora. Insomma, spero di essere
1: una full immersion nel lavoro quest'estate, sostanzialmente.
2: No, ma io ho sempre la fortuna che il mio lavoro è il mio hobby, per cui ho avuto la fortuna di aver successo in qualcosa che amo. Quest'anno sono 50 anni e passa di.
1: Lei ha cominciato giovanissimo come assistente regista.
2: Io facevo la vita di Poecker, che per molti giovani non è nessuno, invece era molto più bravo di Strehler, ed era, fece un errore, credo, di fidanzarsi con la moglie di Strehler, perché fatto fuori dal piccolo. Ma Poecker era un grandissimo intellettuale, e far l'aiuto a lui in quegli anni voleva dire prendere la balsa e costruire il modellino in teatro, fare le luci con le gelatine, mi ricordo le prove generali, oggi è tutto elettronico digitale, invece dovevi prendere tagliare le gelatine, fare la ghiaccio con la blu, l'ocra con la bellissima. Però poi grazie a lui sono andato a Chicago, ho fatto l'opera lirica per un anno con Placido Domingo, poi al Metropolitan, poi l'Actor Studio
0: con Strasberg, no? Anche giusto.
2: Io mi rendo conto che sono sorprendentemente vivo. Perché quante
1: vite
2: che
1: ha vissuto Barbareschi?
2: Sono morti. perché io ero lì, c'era Illy Wallach, Elia Kazan, Shelley Winters, Ellen Burstyn.
1: Tutti nomi di spessore, di rilievo, cioè lei ha avuto la grande fortuna.
2: Sì, era l'estate di un altro secolo, Stella Adler.
1: Vabbè, ma non è che tutti si rapportassero a questi personaggi, voglio dire, è vero che sarà stato l'altro secolo. Però
2: posso dire, non per togliere merito a quello che ho fatto io, però New York negli anni 70 era molto accessibile, prima non era cara. Cioè io vivevo sopra un barbershop e spendevo $120 al mese d'affitto. Avevo un monolocale, un buco, però mi ricordo che di mancia, siccome lavoravo anche come cameriere per mantenermi, perché non mi ha mai aiutato nessuno, Io prendevo di mancia $300 a settimana, per cui non so come dire, io ero ricco, mi sentivo ricchissimo perché risparmiavo sul token al posto della Subway, che era $1 al giorno andata e ritorno, e con quello vivevo
1: Ma quanto le
2: benissimo.
1: piaceva
2: Però
1: quella
2: c'era
1: vita?
2: accesso, era bellissimo perché non c'era, come dire, una distanza di classe, no? Per cui se eri ricco, eri povero, mi ricordo, venivo invitato magari a una cena. E c'era la principessa Claudia Ruspoli, che era una donna molto generosa, molto carina, viveva a New York, e una sera mi disse: "Ma vieni, vieni che ti presento un giovane scrittore". Lei stava con Oliver Stone,
1: Ah,
2: che
1: una
2: stava
1: cosetta
2: scrivendo
1: proprio.
2: l'Orient Express. Allora andammo, c'era Emilio Fiorucci che stava con Patrick Rivelan, c'era Toscani che stava con Donna Jordan, e poi la sera andammo a Max Kansas City, che era questo locale, e a tavola Oliver Toscani mi disse: "Quest'uomo è un grande cantante". Dico: "Piacere, come ti chiami?". "David Bowie". Dico: "Ah,
1: Ah,
2: benissimo,
1: vabbè,
2: io ho
1: insomma.
2: tutti i tuoi dischi a casa".
1: Cioè, incredibile.
2: Però era tutto, non so come dire, non c'era snobismo, la factory di Andy Warhol. Eravamo,
1: Sì.
2: chi era il povero e il ricco, non stavi tutti
1: Ha
2: insieme, no?
1: frequentato
2: Perché
1: anche
2: c'era
1: lo Studio
2: l'idea.
1: 54, famigerato Studio
2: Beh, diciamo,
1: 54,
2: io mi
1: nel
2: infilavo
1: bene e
2: quando
1: nel
2: mi
1: male.
2: invitavano perché costava un sacco di soldi, però mi imbucavo. Mi sono sentito imbucare molto quando flirtavo con una certa Beverly Johnson, che era la prima cover girl di Vogue
0: Sì.
2: di colore americana.
1: Sempre rubetta
2: Allora con
1: lei.
2: lei, beh, io mi sono divertito nella vita,
1: Lei ha avuto
2: perché
1: tante
2: avere
1: vite, in effetti, eh.
2: rimpianti, bisogna avere qualche rimorso, ma rimpianti mai.
1: Però lei in una recente intervista un po' si è raccontato anche con difficoltà, nei momenti di difficoltà che ha vissuto, si è definito quasi in un certo senso il peggior nemico di se stesso. Ma
2: Lo
1: questo
2: sono, in
1: perché?
2: parte lo sono, ma perché, come si dice, c'è la famosa sindrome dell'impostore, no? Voi prima citavate il mio curriculum, e in effetti ho fatto un'azienda di informatica, ho fatto video online con Graus, ho fatto quell'onorevole per 5 anni, ho fatto un
0: È
2: sacco di
0: vero,
2: roba.
0: davvero,
1: Ha fatto anche il
0: giusto,
1: deputato,
0: giusto.
1: sì, dal
2: Sì,
1: 2008 al
2: ero presidente della
1: 2013.
2: trasporto e telecomunicazione, mi occupavo del
0: Sì.
2: corridoio 5 dell'Adriatico piuttosto che degli aerei, treni e tutto. Però devo dire, la cosa per me, per come sono fatto io, anche io rileggo una volta al mese il curriculum per convincermi di aver fatto qualcosa di interessante nella vita. Se no, per come sono fatto io, che è il mio vero motore, ho sempre l'impressione che, come dice una grande poetessa, tutto rima a nulla. E questo è una dannazione e una fortuna. Una fortuna
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: sei motivato, una dannazione perché uno, non dico sedersi sugli allori, però almeno
1: Beh,
2: goderti,
1: apprezzare quello che si è
2: diciamo,
1: fatto
2: non
1: e
2: dico
1: goderselo.
2: l'inverno della vita, almeno l'autunno, va, chiamiamolo così.
1: Certo.
0: Quindi, insomma, Luca Barbareschi ha fatto un percorso professionale veramente tanto ramificato che è difficile anche dire che mestiere fa. Quindi è una cosa che, visto che ha fatto l'interprete, regista cinematografico, produttore internazionale, imprenditore culturale e poi tante altre cose che ci
2: Posso
0: sta.
2: dire una cosa? Posso dire una cosa che
1: Sì,
2: mi fa
1: deve.
2: piacere dire? Perché siccome non sono mai stato invitato ai David Donatello, che adesso finalmente metteranno qualcun altro, perché dopo 5 anni di una cerebrolese che lo gestiva, adesso finalmente arriverà qualcuno competente. Ma non sono andato neanche con Jacques, ma ti dico di più, ma neanche col pianista che con Roman, con Polanski, quando stavano
0: Ah,
2: facendo
0: è vero, il
2: l'Amadeus
0: pianista
2: a
0: di
2: Roma.
0: Polanski. Sì.
2: Per cui insomma avevo fatto tante cose e ogni volta io ci rimanevo male come un bambino, dico: "Scusa, ma invitate chiunque, no? Invitate 36 volte Castellitto, 22 volte Favino, ma
0: Sì.
2: io ho
0: Tutti
2: fatto un buon
0: bravi, ci
2: film, però".
0: mancherebbe, certo,
2: Tutti
0: sì. Tutti
2: bravissimi, per
0: bravissimi, io li
2: carità.
0: stimo
2: infinitamente, però il problema nostro italiano è questa cosa della discriminante, non dico neanche più politica, solo dei circoletti, per cui il problema cos'è? Cioè io ho fatto dei film. Nessuno in Italia ha fatto un film come Jacques che costa 26 milioni di euro
0: È
2: o The
0: vero,
2: Palace. E
0: sì.
2: io li ho fatti con una leva finanziaria che dall'Italia ho preso 2 milioni, il resto mi sono trovati in giro per il mondo. E mentre giravamo c'erano un sacco di problemi. Però dici, poi alla fine di che cosa viviamo? No? Dell'applauso del pubblico e di poterlo
1: Certo, della
2: fare vedere,
1: gratificazione per
2: no?
1: il proprio lavoro,
0: Però Luca
2: Certo,
0: Barbareschi
2: quando
0: può dire che lei è stato sempre legato al palcoscenico come casa proprio artistica primaria,
2: il
0: cioè
2: teatro,
0: il
2: infatti ho
0: teatro,
2: comprato il teatro l'Eliseo per
0: Eliseo.
2: quello, che è stato il mio suicidio economico,
1: Eh
2: perché
1: sì, l'abbiamo
2: sono
1: letto.
2: l'unico
1: L'abbiamo
2: artista che si è
1: letto.
2: comprato un teatro.
1: Sì.
2: Però
1: Ecco,
2: sono felice, guarda, non ho nessun rammarico, perché
1: a
2: abbiamo fatto un luogo di
1: rimpianti, a
2: bellezza, lo
1: rammarichi.
2: riapriremo adesso, lo apriamo a settembre, con un produttore italiano che per un po' di mesi investirà dei soldi e poi si vedrà che accadrà. Però no, no, no, io all'Eliseo, guardi, io potrei rinunciare a tutto, ma non a recitare sul palco, perché è un momento di restituzione affettiva molto importante per il pubblico, e se i ragazzi e anche la politica capisse l'importanza del teatro, capirebbe che è un momento di elaborazione affettiva importante, perché i ragazzi ormai sono fulminati da questo criminali che gestiscono tutti i software, no, da TikTok, Facebook, che peraltro sono evasori fiscali perché andrebbero arrestati.
1: Non ma, le manda a dire di quello, lei, come sempre, Barbara.
2: No, perché posso dirle una cosa: quando crolla il ponte di Genova,
1: sì,
2: il primo mio pensiero è chi non ha pagato le tasse, perché io che le ho pagate. Sono orgoglioso di aver dato, avendo guadagnato anche molto bene, sempre il mio contributo alle tasse che servono alle infrastrutture, no? Ospedali,
1: certo,
2: scuole, strade, autostrade. E allora, quando tu non paghi le tasse in un paese dove guadagni molto, tu sei un criminale, perché sei correo delle tragedie che poi leggiamo con grande rammarico sui giornali, crollata la scuola. Ma tutte quelle cose lì sono abusi edilizi, sono furti fatti sul cemento. Poi ci sono i nostri bambini, ho visto un bellissimo servizio su Report su questo, quante scuole, e lo analizzavamo anche nel Parlamento, sono a rischio di edilizia anni 50-60, no?
1: Quasi il 70% questa... sì, di strutture edilizie hanno... Sì.
2: Voi vi rendete conto che se avete dei figli, io ne ho 6, se l'idea che mi mando a scuola il mio più piccolo adesso e rischia di non tornare perché gli crolla l'aula in testa,
1: sì,
2: è terribile.
1: Assolutamente.
2: Ma questo è un discorso lungo, perché bisognerebbe rieducare i ragazzi a capire che devono rimpossessarsi della loro identità, che non esistono amici virtuali e che soprattutto la loro funzione aspirazionale nella vita
1: è la vita vera,
2: quella della dignità, la vita vera è la dignità di essere un cittadino che, pagando le tasse nel proprio paese, ha il diritto ad avere dei servizi, ad essere rispettato da chi fa la rappresentanza del potere.
1: Assolutamente.
2: Giusto?
1: Barbareschi, le chiedo una cosa banalissima: se potesse tornare indietro, cosa farebbe e cosa non farebbe?
2: No, guardi, tutto quello che ho fatto l'ho fatto, mi ha arricchito, anche la politica, che forse non era il mio, mi si dice, cup of tea, come dicono in inglese, la mia
1: perché si è lanciato in quella opportunità che le è stata data sicuramente, ma perché ci credeva, perché aveva in mente un progetto?
2: Perché ci credevo, se voi vedete il filmato a Bastia Umbra quando facevo il discorso, io mi sono commosso veramente, ma perché il papà di mia nonna ha fondato il Parlamento italiano a Torino, non si è mai arricchito, era Giocondo Fino, ha fatto la SIAE, ha fondato la SIAE, mia nonna è stata la prima economista nel 1910, mio padre era un ingegnere partigiano, cioè il senso del...
1: Insomma, il DNA è quello.
2: Il senso di partecipare, lo Stato siamo noi, chi è lo Stato? Noi.
1: La res pubblica.
2: Certo. Per cui l'idea di poter contribuire in quegli anni, ed è stato interessante, molto formativo, ho avuto anche poi la fortuna di avere il marito della mia... attuale ex moglie, la ragioniera Manorchio, che è un personaggio
1: speciale. Mi sono persa, il marito della sua attuale ex moglie?
2: Sì, insomma, io mi sono separato, ho divorziato anche dalla terza moglie, però il nonno dei miei bambini è Andrea Manorchio, che è un personaggio straordinario.
1: Ecco. Le chiedo scusa, ma avevo perso il filo, diciamo, della sua vita intensa.
2: Esatto, no, nel senso che è un uomo di Stato veramente unico.
0: E
2: poter parlare con lui delle varie annate politiche, economiche, è stato molto formativo e anche molto affascinante, perché la politica è affascinante. Il problema è che dovrebbe avere una motivazione che non è solo del potere, dell'idea del potere, ma anche del potere delle idee, che è una cosa
1: un'applicazione
2: uguale
1: pratica,
2: contraria, ma interessante. Esatto,
1: Senta, cosa sta facendo in questo periodo? Un po' di vacanza? Torniamo a cose più...
2: Sto a Filicudi, dove io... ho una casa da quasi 40 anni dove ho scritto i miei film, i miei spettacoli da sempre, con quasi tutti i miei figli, se nel mio compleanno ne mancava uno, ma sono stati quasi tutti i nipoti, i nipotini. Io sono bisnonno, il primo figlio mio, quello americano,
1: si è riprodotto,
2: ha fatto un
1: anche
2: figlio,
1: lui?
2: Ho fatto un figlio che ha fatto un figlio, ha 52 anni, poi ha un figlio di 30 che ha fatto un altro figlio.
1: Cioè, lei è giovanissimo, ha avuto figli praticamente, ha cominciato subito. 19
2: anni il primo e poi è bellissimo. Io
1: e quanti anni ha il nipotino?
2: Il nipotino ha 2 anni.
1: Oddio, sarà un panzerotto magnifico.
2: Il bisnipote.
1: Sarà un panzerotto magnifico, sicuramente.
2: Meraviglioso. Ma infatti io sono completamente rimbecillito, ma anche col mio ultimo figlio che ha 14 anni sono altamente ricattabile.
1: Ma d'altro canto siamo ostaggio dei figli, diciamoci la verità.
0: E soprattutto voi dei nipoti, poi diventiamo ancora più ostaggio.
1: Io non le ringraziamo, Barbareschi, per essere stato con noi.
2: Io ringrazio voi per l'ospitalità. vi aspetto quest'inverno con tante sorprese.
0: Sì,
1: e assolutamente.
2: Viva, viva la radio, io amo molto la radio. Quello che non ho mai fatto la radio.
0: Ecco.
1: E questo possiamo parlarne.
0: Ecco.
2: Parliamo, a me piace, vengo a fare il logorroico. Fra le
0: no,
2: mie
0: ma anche perché i suoi pensieri, le affermazioni piacciono molto ai nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tantissimi, alcuni dicono io non mi ero mai sentito d'accordo con Barbareschi, ma adesso che lo sento
1: ho cambiato idea.
2: Sono come il vino buono, invecchiando anche così, se non vado a male.
1: Ma lei è un uomo saggio, lei è un uomo saggio, nonostante le apparenze e la sua voglia di sembrare diverso, invece lei...
2: Guardate, io vi devo ringraziare, perché io quando mi rileggo le interviste, ovviamente i miei figli si incazzano ogni volta, mi dicono papà ma devi farla dettagliata di quando ormai c'hai 70 anni, non te droghi da 40, basta, non finiamola con la roba che quando ero a New York, oltretutto hai fatto un sacco di cose belle, perché mi avete dato la possibilità di, come dire, dal vivo di poter dire delle cose, e poi la voce è un'altra cosa, perché ha un sottotesto, ha i toni, la gente da casa capisce l'ironia. Pasolini diceva sempre sul Corriere, bisognerebbe scrivere tra parentesi ironia, perché tante volte se il giornalista non ha scritto bene, uno magari c'è una cosa per scherzo e sembra un pazzo, no?
1: E allora,
2: grazie di questa opportunità.
1: No, grazie a lei, no, per
0: grazie
1: essere stato
0: a lei,
1: con
0: anzi,
1: noi.
0: Io mi candido a essere il suo biografo, voglio scrivere io la storia della vita, perché sono sicuro.
1: Io faccio un programma con il signor Barbareschi.
0: Mi appassioneranno i suoi racconti, soprattutto quelli di.
2: Ma mi hanno chiamato, sono due o tre produttori dicendo facciamo per Netflix. Avete fatto Corona, con me fate sei puntate, vi faccio ridere. Oltretutto, io non mi sento iconico, mi prendo in giro e faccio anche più ridere.
1: È la cosa migliore. Grazie ancora,
0: Luca Barbareschi, per essere stato con noi. Ascoltiamo Pino Daniele, poi Onda Verde e il GR Regionale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Viaggiare informati.
2: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste tra Cormano Est e Milano Est in direzione di Brescia, coda tratti e traffico intenso. A Bergamo, per chi viene da Milano, pure coda per traffico intenso. Tra Foro del Monte Bianco, un'ora di attesa sia al piazzale italiano con coda verso Chamonix che a quello francese con coda in direzione di Courmayeur. A7 Milano-Genova, traffico intenso, coda tra Genova-Bolzaneto e il bivio A7 a 10 in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Napoli il traffico è pure intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova ci sono 5 km di coda per un incidente al chilometro 32 che ha visto coinvolti due camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Adesso la tangenziale di Napoli, a Corso Malta in entrata Pozzuoli il traffico è intenso e c'è coda per il traffico intenso, coda in aumento anche tra Doganella e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Diamo anche una notizia che ci fa tornare al nord: 10 km di coda sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Somma Campagna in direzione di Venezia.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: Giornale radio del Lazio.
12: Grazie a chi ha operato per trovare Luigi, così la ministra Eugenia Roccella dopo la notizia del ritrovamento del corpo del marito disperso nel lago di Vico dal 27 giugno. Solidarietà dal presidente della Regione Rocca e dal sindaco di Roma Gualtieri ai giovani ebrei provenienti anche dalla capitale e ai loro educatori vittime in Bulgaria di un'aggressione antisemita, ferma condanna da parte della comunità ebraica di Roma. Prorogata fino al 14 agosto l'iniziativa del Comune di Roma Il Grande Freddo, oltre 20.000 persone hanno usufruito dei luoghi di refrigerio gratuiti come i cinema. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Dunque è stato ritrovato dopo quasi 40 giorni di ricerche nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, 84 anni, docente universitario, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno scorso quando si era tuffato in acqua e non era più riemerso. Le operazioni di ricerca sono state molto complesse, come ci spiega la nostra inviata Isabella Di Chio.
13: Si chiude un periodo di straziante attesa, sono le parole della ministra Eugenia Roccella dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12. La ministra ha espresso il suo grazie alla squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito fino al suo ritrovamento. La prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza che hanno partecipato alle ricerche, ma anche le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera ha detto sono stati per noi una grande famiglia. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che la procura disponga l'autopsia. È stata ritrovata a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso Luigi Cavallari e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono praticamente mai interrotte con uomini arrivati da ogni regione d'Italia, anche con mezzi tecnologici di ultima generazione. Vincenzo Nardelli è l'ispettore sommozzatore esperto dei vigili del fuoco.
14: L'operazione comunque è stata complessa, da poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. L'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei vigili del fuoco e un operatore della polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria. Il corpo è stato affidato alla polizia scientifica e quindi tutte le operazioni di competenza le sta svolgendo tuttora la polizia scientifica per il riconoscimento e per i rilievi del caso.
13: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
12: Un video di una dashcam presente su un'auto è stato sequestrato dagli inquirenti che indagano sull'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada statale Ternana, in cui hanno perso la vita 6 persone e oltre 30 sono rimaste ferite, di cui alcune ancora ricoverate negli ospedali di Umbria e Lazio. Dall'esame delle immagini potrebbero arrivare elementi utili alla ricostruzione dell'impatto. Solidarietà dal presidente della Regione Lazio Rocca e del sindaco di Roma Gualtieri ai giovani ebrei provenienti anche dalla capitale e ai loro educatori vittime in Bulgaria a Sofia di un'aggressione antisemita. Momenti di forte tensione quando un gruppo di nazischina ha tentato di fare irruzione all'ingresso della struttura alberghiera che li ospitava. Slogan saluti nazisti. Poi, dopo l'intervento della polizia, i nazischina hanno di nuovo bloccato gli ingressi e minacciato gli ospiti. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, ha condannato con fermezza questo episodio chiedendo alle autorità bulgare di risalire al più presto ai responsabili. Un grosso incendio di sterpaglie e materiale vario è divampato a ridosso di via dell'Ippica in zona Tor di Valle a Roma. Sul posto i vigili del fuoco con 5 squadre. La cenere è arrivata anche in centro a diversi chilometri di distanza e viene segnalata da Piazza della Repubblica a Fontana di Trevi. La polizia locale impegnata nella gestione della viabilità e nei servizi di delimitazione della zona per agevolare le operazioni di spegnimento ha chiuso un tratto della via del mare. Prosegue fino al 14 agosto il Grande Freddo, l'iniziativa promossa da Roma Capitale per offrire alla cittadinanza cinema e luoghi climatizzati durante le ondate di calore. Dal 23 luglio al 4 agosto oltre 20.000 persone, ha comunicato il Campidoglio, hanno usufruito gratuitamente degli spazi messi a disposizione nelle sale cinematografiche, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura coinvolti. Sono le 18:34 minuti e 30 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Francesco Paradisi. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 19:35 su Rai 3. Da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento d'ascolto.
15: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
16: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: L'Italia in diretta.

0: Kirk in Cremont con Penelope, Serena Brancale, The Colors, con questo brano molto estivo, tra l'altro uno dei più programmati dalle radio italiane. Torniamo in diretta alle 18:39 con Italia in diretta, la nostra ultima tranche, cara
1: torniamo
0: la mia Lucrezia.
1: Sì. Ammesso che le siamo stati faceti.
0: Siamo sempre
1: seri.
0: Questa
1: parola, questa faceti?
0: Sì, mi piace molto.
1: Mi sto istruendo. E parliamo di plastica, microplastiche, che sono divise in due categorie, primarie e secondarie. E perché parliamo di microplastiche? Perché sicuramente tanti di voi sanno che la plastica ha invaso il mondo dagli anni 50, quando è stata, diciamo, inventata. E pensate che all'inizio degli anni 50 erano circa 2 milioni di tonnellate la produzione di plastica ogni anno, oggi se ne producono 200 volte di più. Questo comporta chiaramente uno smaltimento difficile, perché la plastica non è di facile smaltimento, ci vogliono decenni, e comunque restano appunto le microplastiche, perché si frammentano quando non è prodotta per cosmetici, per fibre tessili, eccetera, e quindi finisce nel mare, il pesce la mangia, e insomma succedono delle cose che adesso ci faremo spiegare da un paio di ospiti. Cominciamo però parlando di studi specifici, di ricerche nel settore, con la dottoressa Luisa Diomede, che è responsabile del laboratorio di patologia umana in organismi modello dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Benvenuta, bentrovata.
0: Buonasera dottoressa.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Senta, l'Istituto Mario Negri ha pubblicato una ricerca sostanzialmente su quelli che sono gli effetti delle microplastiche. Perché vi occupate di questo? Perché c'è un'incidenza molto forte nella nostra vita quotidiana, o perché state facendo delle ricerche che possono portare, che ne so, alla scoperta di qualcosa di particolare che possa aiutare la farmacologia piuttosto che la medicina?
2: Allora, in realtà ci occupiamo di questo aspetto perché si parla tanto appunto dell'esposizione continua che sia gli organismi viventi, l'ambiente e l'uomo hanno alle microplastiche, ma soprattutto alle particelle ancora più piccole che si generano dalla frammentazione di queste microplastiche, che sono costituite dalle nanoplastiche, che sono sostanzialmente invisibili all'occhio, sono addirittura più piccole delle nostre cellule. Quindi la preoccupazione soprattutto è verso questa categoria particolare di particelle che da una parte, come ha detto giustamente lei, non si degradano, ma dall'altra sono in grado di attraversare le barriere biologiche, accumulandosi quindi all'interno del nostro organismo. Pensiamo alla barriera biologica come per esempio la placenta, quindi vuol dire che sono in grado di attraversare la placenta e di arrivare al liquido amniotico e a diretto contatto col feto, oppure anche alla barriera ematoencefalica, quindi arrivano al nostro cervello. Ecco. Quindi questo quindi oramai è stato dimostrato, e però dobbiamo capire bene qual è l'implicazione che questo accumulo poi ha sulla salute dell'uomo. Salute dell'uomo sano, quindi l'impatto che può avere anche sull'invecchiamento, ma soprattutto sulle categorie di pazienti più fragili. Quindi come possono queste nanoplastiche, per esempio, esacerbare delle patologie già in atto, no? Patologie respiratorie, patologie intestinali, e questa è proprio la ragione per cui noi ce ne occupiamo.
1: Ma questo lei dice giustamente, dottoressa Diomede, modificano, ma possono anche, come dire, provocare delle patologie? Oltre a quello,
2: allora,
1: che c'è...
2: questo non è ancora stato dimostrato, nel senso che è stato dimostrato in modelli di studio cellulari e superiori che possono indurre nel tempo magari processi infiammatori, alterare quello che è il nostro microbioma intestinale, però una correlazione diretta
1: non è stata riscontrata ancora.
2: No, non è ancora stata riscontrata. esatta, per cui ci stiamo stiamo cercando,
1: certo,
2: di
1: capire, studiando giustamente la,
2: esatto,
1: la cosa.
2: Esatto.
0: Lei insieme a Paolo Biggini coordinate questo progetto che ha un titolo veramente impronunciabile, però lo posso dire perché veramente è una cosa difficilissima.
1: Dai, provaci.
0: Platform Optimization to enable nanomaterial safety assessment for rapid commercialization, una cosa, cioè, del
1: mi
0: genere.
1: Mi piace complicarvi la vita.
0: Si chiama Potential, quindi
2: no,
0: Potential.
2: Vabbè, Potential. Vabbè, in Potential. Realtà noi abbiamo sviluppato grazie ai fondi della Comunità Europea, insieme al mio collega Paolo Biggini, abbiamo 12 altri ricercatori,
0: sì, in tutta Europa,
2: europei,
0: anche in Cina,
2: e uno
0: vedo.
2: Cinese. Sì. Esatto, una piattaforma tecnologica per cercare di predire la tossicità dei nanomateriali, tra questi anche le nanoplastiche, le microplastiche, prima della loro commercializzazione, sì, perché questo è ancora un oggetto di dibattito, no? Perché a volte poi le aziende fanno tanti sforzi anche economici per sviluppare dei nuovi materiali, poi arrivano alla fine e scoprono che non li possono mettere,
1: sì,
2: in commercio.
1: Si era detto che la plastica sarebbe sparita dalla...
0: Quindi un mondo plastic free non potremmo averlo mai.
1: Non potremmo averlo mai. Ma dottoressa, le micro e nanoplastiche, leggo dal vostro, sì, rapporto dell'Istituto Mario Negri appunto, e sono anche volatili, cioè sono anche nell'aria, noi le respiriamo anche, non solo le mangiamo.
0: Sono più piccole delle nostre cellule.
1: Però nell'aria...
2: Certo. Assolutamente, una parte di queste derivano proprio da un inquinamento di tipo ambientale. Lei pensi che per esempio il 70-80% delle plastiche, delle nano e microplastiche ritrovate, sì, negli oceani sono dovute proprio alla frammentazione di oggetti di plastica che noi abbandoniamo nell'ambiente, no? Quindi diciamo i principali responsabili di questo inquinamento
1: siamo
2: poi
1: noi.
2: Siamo
1: sì,
2: noi, esatto, esatto. E quindi sì, sono quelle che alla fine si formano, sono così microscopiche che vengono trasportate dai venti, sono state ritrovate nelle zone meno abitate, più remote del pianeta. Quindi oramai sono...
1: Cioè non è confortante.
0: Nell'atmosfera.
1: Dottoressa, devo dire che non è confortante.
2: Si parla di plastocene, cioè perché oramai l'era in cui viviamo è l'era della plastica. Ecco.
0: Sì.
2: Però dobbiamo lavorare
1: fare conti
2: da una
1: con
2: parte. Esatto.
1: Cercare un modo per arginare questa cosa o contrastarla in qualche modo, ecco, sostanzialmente.
2: Esatto.
0: C'è un ascoltatore, esatto, che dice la plastica comunque si può riciclare, quindi con un incentivo.
1: Se la riciclano sì, ma se la abbandonano sulle spiagge, sì, se la buttano per strada, sì, è un po' difficile, perché poi purtroppo
2: certo,
1: c'è anche un altro aspetto.
0: Dice con degli incentivi. Ci sono quelle macchinette che raccolgono le plastiche.
1: Ma lo devi fare, sì, e io ne vedo tanti che non lo fanno.
0: Certo.
1: Lasciamo perdere. Dottoressa, lei è, come dire, possibilista, visto che vi state occupando
2: ma
1: di queste,
2: sì,
1: ricerche?
2: Sì, io sono ottimista di natura, per cui...
1: questo ci comporta.
2: Sì, bisogna studiare, impegnarsi per cercare da una parte di trovare delle soluzioni,
1: certo,
2: per magari eliminarle, almeno in parte dall'aria che respiriamo, in parte,
1: certo,
2: anche dagli alimenti più comuni che consumiamo, l'acqua, il sale, e dall'altra però è fondamentale capire quali possono essere gli impatti sulla salute di queste.
1: Quindi confidiamo nei vostri,
0: sì,
1: studi.
0: E seguiremo
1: allora,
0: ovviamente,
1: dottoressa,
0: anche il vostro progetto dal titolo impronunciabile, però abbiamo detto che possiamo chiamarlo per
1: però
0: brevità.
1: Sei stato bravo.
0: Potential.
1: Grazie.
2: È stato bravissimo.
1: Grazie, dottoressa Luisa De Mede, per essere stata con noi.
2: Grazie a lei.
0: Grazie, grazie.
2: L'altra però è fondamentale capire quali possono essere gli impatti sulla salute di queste.
1: Quindi confidiamo nei vostri,
0: sì,
1: studi.
0: E seguiremo
1: allora,
0: ovviamente,
1: dottoressa,
0: anche il vostro progetto dal titolo impronunciabile, però abbiamo detto che possiamo chiamarlo per
1: però
0: brevità.
1: Sei stato bravo.
0: Potential.
1: Grazie.
2: È stato bravissimo.
1: Grazie, dottoressa Luisa De Mede, per essere stata con noi.
2: Grazie a lei.
0: Grazie, buona
1: responsabile
0: estate.
1: Responsabile del laboratorio di patologie umane.

0: Caffè, direttrice del programma di conservazione dell'organizzazione. Ben trovata, benvenuta.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
0: Allora, ste plastiche ci stanno devastando la vita. Ci sono delle intere isole nel mare, addirittura grandi quanto un continente.
1: Ci sono isole grandi quanto un continente, lontani da noi, ma c'è un mar Mediterraneo che è pieno di frammenti di plastiche e di microplastiche. È uno dei mari più inquinati del mondo e purtroppo ce ne siamo accorti anche andando a fare dei prelievi sul tessuto di mammiferi marini, quindi delfini ed altri. Insomma, è abbastanza drammatico questo, perché il mare è il nostro elemento principale. E immergerci in questa brodaglia di plastica non fa piacere a nessuno, no. E soprattutto non fa bene.
0: Sì, perché c'è anche il problema dell'innalzamento delle temperature del mare, quindi cioè, voglio dire che tropicalizza un po' anche l'ambiente marino. Ma queste microplastiche, cioè, che troviamo anche nei pesci che si alimentano oppure vengono a contatto con, come facciamo ad educare, diciamo, i nostri giovani, per esempio, al rispetto? Voi fate delle campagne apposite per questo?
1: Sì, noi facciamo di tutto, perché lavoriamo dal micro e locale al globale. A livello globale stiamo facendo il possibile perché venga raggiunto questo accordo appunto fra tutti i paesi per la riduzione della plastica, perché poi comunque sia, di qualunque forma, di qualunque uso, ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica arrivano negli oceani. Mamma mia. E questo è drammatico, perché poi dagli oceani entrano nelle catene alimentari, ce le ritroviamo anche i nostri piatti, le inaliamo, insomma la situazione è drammatica. Però i giovani sono molto sensibili, perché la plastica è un problema tangibile su cui tutti possiamo fare qualcosa, sì. Dal riciclare, se si è un ingegnere, dal pensare prodotti che possano essere riciclati facilmente, nel trovare soluzioni. Quindi questa nuova, diciamo, generazione di giovani che ha in testa è una maggiore sensibilità, io sono sicura che stia già pensando alle alternative, e quindi insomma sono in questo molto ottimista, anche se la situazione in alcuni casi non è recuperabile, perché le micro e le nanoplastiche non le togliamo dagli oceani e dall'aria. Pensate che uno studio dello scorso anno ha trovato in media nei cervelli umani 7 grammi di plastica, che è l'equivalente di una penna. Sì. Insomma, ce n'è tanta, ne abbiamo messo una quantità infinita.
2: C'è da dire che voi comunque fate queste campagne di sensibilizzazione, ma date anche dei consigli sul vostro sito su come si può cambiare stile di vita, come rendere la nostra vita plastic free.
0: Ecco, ce ne dà qualcuno di consiglio, così magari qualche ascoltatore gli sfugge qualche particolare, gli possiamo fornire maggiori indicazioni.
1: Certo. Innanzitutto rifiutare tutto quello che è la plastica usa e getta, perché nonostante ci sia una legge che imponeva la scomparsa degli oggetti usa e getta, come posate, piatti, sì, cannucce, sì, bastoncini cotonati, ancora si trovano in commercio, tant'è vero che l'Unione Europea ha aperto
0: è aumentata l'offerta perché prima si trovavano pochissimo, adesso se ne trovano,
1: adesso, quindi come se niente, come acqua fresca. Per fortuna adesso l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione verso l'Italia, perché non sta rispettando quelli che erano gli accordi. Quindi però noi come consumatori possiamo rifiutare di acquistare questi oggetti, sì. E quindi è la cosa importantissima. E poi non consumare acqua nelle bottiglie. Le bottiglie di plastica sono in maniera innata piene di microplastica, perché pensate, la bottiglia di plastica nasce come un oggetto minuscolo dove l'acqua viene inserita a pressione, sì. E quindi diciamo la bottiglia si espande, ma nell'espandersi è chiaro
0: prova
1: che
0: una reazione chimica con l'acqua, poi certo.
1: Ma certo, quindi già quella è un'altra cosa importantissima, portiamoci dietro le borracce. E poi posso dire un'altra cosa, certo. Raccogliamo le plastiche che vediamo in giro intorno a noi, io lo faccio continuamente,
0: ma io passo per stupida
1: pronti.
0: Perché raccolgo anche quello che hanno buttato gli altri, cioè, quindi
1: mai, e bisogna sempre farlo, e anche avere il coraggio, se vediamo qualcuno che lascia una plastica, che butta la cicca della sigaretta, e dire guarda, attenzione, quella cicca è di plastica, quelle sono plastiche, sì, che arrivano in quello che mangi. E la gente, gran parte si offende perché non ama essere,
0: ma io ho raccolto anche degli improperi, capisci? Per la verità,
2: sì, si raccoglie un po' di tutto.
1: Non li posso elencare in diretta, ma insomma mi è stato detto di tutti i colori, però
0: posso immaginare.
1: Qualche volta un ragazzo mi diceva grazie, ma proprio non lo sapevo, perché non sempre si

0: identifica quello che uno usa, come anche i materiali sintetici che usiamo per vestirci. Non sappiamo che quelli producono microplastiche, non sappiamo che le microplastiche sono nei pneumatici, non sappiamo, insomma,
1: anche
0: ci
1: nei
0: sono
1: cosmetici.
0: Tanti aspetti. Nei cosmetici, nei dentifrici, quindi insomma con un po' di attenzione si possono evitare. Esistono anche adesso delle applicazioni che ti aiutano ad orientare i consumi in maniera più sostenibile, quindi possiamo fare moltissimo sulla plastica.
2: Da partire ad andare a fare la spesa con un shopping bag in tessuto.
1: Io sempre, sempre,
0: certo,
1: figurati sempre.
0: Ma certo, ma anche perché anche la bioplastica, cioè questi materiali che sono composti,
1: ma si rompe in 10 secondi,
0: sì,
1: neanche riesce a mettere due cose dentro che si rompe,
0: esatto,
1: subito.
0: Esatto, ma poi richiedono per essere prodotti una quantità enorme di acqua, di energia, quindi ma perché fare tutto questo spreco? E poi questo, diciamo, iperconsumismo porta anche a questa crisi climatica, perché poi alla fine l'energia viene quasi sempre dai combustibili fossili, quindi questo caldo maledetto che siamo costretti a sopportare è nostra colpa, è lo scenario che ci siamo apparecchiati.
1: Vero,
2: tra
1: vero.
2: Le tantissime bellissime iniziative c'è anche Adotta una tartaruga marina, perché una tartaruga marina su due nel Mediterraneo purtroppo ha ingerito plastica. Si può andare ad adottarla, ti mandano anche un kit, un welcome kit. Io voglio voglio adottare
0: una tartaruga
2: marina.
0: Bravi,
2: e quindi
0: bravi,
2: voglio...
0: perché sono bellissime. E
1: poi lui, lui è affiliato perché ce l'ha sul pancino.
2: Sì,
1: c'è una tartaruga evidentissima.
2: Al contrario.
1: Rovesciata.
0: Questo è un altro tipo di tartaruga, ma quelle che
1: è una bellissima iniziativa.
2: Bravi.
0: Sono degli animali straordinari che ci vengono portati dai pescatori, hanno ingerito plastica.
1: Oddio,
0: noi riusciamo a intervenire, le operiamo e le riportiamo in natura, in quasi tutti i casi è possibile farlo, quindi abbiamo chiaramente bisogno d'aiuto, e quindi questo supporto attraverso l'adozione ci permette di fare cose straordinarie, ecco.
1: Grazie dottoressa Pratesi del WWF, direttrice.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, facciamo
2: mille,
1: più informazione da questo
2: mille.
1: Punto di vista, noi
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: disponibili.
0: Sì, ne abbiamo bisogno, la natura ne ha bisogno di passione e di amore.
1: Grazie Isabella Pratesi,
2: grazie mille,
0: buona
2: ringraziamo
0: serata.
2: Ovviamente la dottoressa. Ringraziamo tutta la nostra squadra composta da Giorgia Allegretti, Valentina Lorusso, Roberta Di Casimiro in redazione, Francesco Galluzzo in regia, la parte tecnica sono stati con noi Emanuele Di Cavio e Federico Foroni, Gabriele Brocken e Lucrezia Scardini tornano domani.
1: Che facciamo? Torniamo domani?
2: Domani torniamo, io torno anche più tardi però se
1: ma
2: vuoi.
1: Ma sì, tu sei proprio veramente recidivo, no, non ci penso proprio.
2: Ci salutiamo
1: grazie
2: sulle note di questa bellissima canzone degli anni 80 che è un capolavoro di Nick Kershaw, te lo ricordi?
1: E come no, e noi torniamo domani alle 16:06-16:07 massimo.
2: Un'altra bella puntata di Italia in diretta.
1: Vi aspettiamo, grazie, buona serata.
2: Be good, buon proseguimento di serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Migranti dopo Ceuta, l'Europa chiede di potenziare i rimpatri. Timori per una nuova invasione dal Marocco organizzato via social per Ferragosto. Braccio di ferro Roma-Madrid sullo stop a Schengen. Piante dosi, i controlli non sono contro la Spagna. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri 500 agenti in più alle frontiere e misure contro il caro carburanti. Gruppo neonazista prova ad assaltare hotel che ospita adolescenti ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. La comunità ebraica ha ignobile provocazione antisemita. Lago di Vico, recuperato il corpo del marito di Eugenia Roccella, Luigi Cavallari. Finisce una straziante attesa grazie a tutti le parole della ministra. C'è solo un capitano a Milano per i funerali di Franco Baresi, migliaia di tifosi commossi, le lacrime di Maldini e Baggio, fischi per la proprietà del Milan. È l'ora dello spritz, l'aperitivo a base di prosecco tra i 10 cocktail più bevuti al mondo. Il Locus Festival a Locorotondo entra nel vivo sul palco Mannarino e gli Ezra Collective, poi anche Fulminacci e Daniele Silvestri. Europei di nuoto, trionfo azzurro nella 10 km, Ginevra Taddeucci e d'oro, bronzo per Linda Caponi. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il tema migranti dopo la crisi di Ceuta. La questione è stata al centro del vertice dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione le parole del commissario agli affari interni Brunner, che ascoltiamo nel servizio dell'inviato Rai a Bruxelles.
4: Schengen area has not been affected.
5: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Brunner, riassume il vertice durato oltre 3 ore tra i ministri dell'interno dei 27. Un vertice che è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con i paesi terzi sulla gestione dei migranti.
6: E immediatamente se levanten esos controles.
5: Nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia. La scelta di sospendere il trattato di Schengen è incomprensibile, dice Roma, revochi immediatamente i controlli alle frontiere. Madrid boccia anche la proposta italiana di allestire degli hub per migranti in paesi terzi, su cui invece la maggioranza dell'Europa è decisa a lavorare. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Il governo di Ceuta ha lanciato l'allarme per un appello che circola sui social ad un nuovo ingresso di massa nell'exclave programmato per il prossimo 15 agosto. Il governo, nel Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi, valuta misure contro il caro carburanti e per potenziare i controlli alle frontiere. Per l'Italia l'obiettivo resta quello di creare hub nei paesi terzi, sul modello dell'Albania, ha spiegato il ministro Piantedosi.
7: L'Unione Europea agisca in modo compatto nella gestione dei flussi migratori irregolari e usi tutti gli strumenti per i rimpatri. È l'appello del ministro Piantedosi al tavolo di Bruxelles, quindi la replica alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid. Il governo Meloni, ricorda il titolare degli interni, ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. E sempre sul fronte della sicurezza, sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è il decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. La riunione dell'esecutivo, preceduta da un vertice della Premier coi vice in cui si valutano azioni sui prezzi dei carburanti, con un nuovo provvedimento entrato in Consiglio dei Ministri per aiutare famiglie e imprese alla scadenza degli sconti attuali prevista per il 6 agosto. In mattinata Giorgia Meloni aveva visitato i carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto, coinvolti negli scontri con i Notav in Val di Susa.
8: La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi, significa che voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha.
7: Federica Ionta, GR1.
3: E la questione migranti è al centro anche del confronto tra i partiti.
9: L'Europa cambia passo sui migranti per Fratelli d'Italia. Difesa delle frontiere esterne e contrasto all'immigrazione irregolare. Sempre più consenso la linea del governo Meloni, sottolineano dal partito della Premier, Lucio Malan.
10: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale.
9: Sanchez difende confini e limiti la strage ancora in corso nelle acque davanti a Ceuta, chiede dalla Lega Matteo Salvini, che accusa la Spagna per la regolarizzazione di 500.000 immigrati. Una politica errata anche per Maurizio Gasparri, Forza Italia. Le opposizioni tornano a chiedere un'informativa della Premier sulla sospensione di Schengen. Una buffonata per la segretaria PD Elish Line, all'attacco dell'esecutivo anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
11: A Ceuta è stato tutto organizzato a tavolino e questo lo sa anche Giorgia Meloni, che purtroppo continua con il suo sciacallaggio politico perché vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione.
9: Tiene ancora a banco nel centro-sinistra la questione ucraina. Smorza i toni fra Togliani, troveremo una sintesi, spiega, ma il leader 5 Stelle Giuseppe Conte insiste. La nostra posizione è la stessa da 4 anni, ma rispetto quella del PD. Quindi rivela di aver pranzato con Schlein e aggiunge: la dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco. Daniele Petraroli, GR1.
3: E nel giorno del vertice europeo, 17 migranti sono morti, erano su un barcone soccorso al largo dell'isola di Maiorca. Una seconda imbarcazione con 15 persone a bordo è stata recuperata al largo di Ibiza. Tragedia sfiorata invece nel canale della Manica. Dell'emergenza migranti torna ad occuparsi il leader della destra britannica Farage. Da Londra la corrispondente.
12: L'imbarcazione con cui cercavano di raggiungere le coste della Gran Bretagna durante la notte improvvisamente ha preso fuoco. A bordo 157 migranti che sono stati salvati dalle motovedette della prefettura francese e portati a Boulogne-sur-Mer. L'immigrazione clandestina attraverso il canale della Manica agita la politica inglese e dopo i fatti di Ceuta si riaccende il dibattito. Il leader di Reform UK, formazione di destra xenofoba, Farage, invoca l'uso della marina militare per bloccare le traversate e respingere i gommoni verso le coste francesi. I laburisti accusati di non aver mantenuto le promesse in fatto di lotta all'immigrazione illegale. Il premier Barnard sabato scorso dalle coste di Dover ha voluto verificare di persona la situazione e portare appoggio ai militari impegnati nel controllo appunto delle coste. La nostra azione sarà inflessibile, ha detto il premier. L'impegno del governo nella lotta ai trafficanti di esseri umani è stato raddoppiato e il numero di sbarchi nel 2026 è pressoché dimezzato. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le ultime smentite di Teheran, il segretario americano al tesoro Bessent dichiara che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Il segretario di Stato americano Rubio cita progressi nei colloqui con la controparte iraniana e con l'Oman. Per il mediatore del Qatar, le iniziative per risolvere il conflitto sono in una fase molto avanzata. Anche il portavoce del ministro degli esteri iraniano parla di negoziati con l'Oman positivi, sia sul piano tecnico che su quello politico. L'ipotesi di accordo ha fatto crollare le quotazioni del petrolio sotto gli $80. Tutti in rialzo gli indici europei. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni su nuovi record oltre 53.000 punti in scia all'andamento positivo di Wall Street. Ad Assisi già migliaia di giovani partecipano al grande incontro internazionale promosso nell'ambito dell'anno del centenario del transito di San Francesco. L'evento culminerà il prossimo 6 agosto con la celebrazione presieduta da Leone XIV e la consegna ai ragazzi della carta missionaria. Il documento raccoglierà riflessioni, proposte e impegni maturati sui grandi temi affrontati durante il meeting, dalla pace alla fraternità. A Rai Radio 1 le 19:09, l'indignazione della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria. Sotto al loro hotel cori antisemiti, saluti nazisti e minacce da parte di un gruppo di naziskin.
13: Le braccia tese e l'urlo Sigail, il saluto alla vittoria usato nei raduni di massa del periodo nazista, diventato uno degli slogan della galassia neonazi. L'intimidazione da parte di un manipolo di teste rasate e vestite di nero è avvenuta nella notte di domenica davanti all'hotel di Sofia in Bulgaria, che ospitava un gruppo di adolescenti italiani appartenenti a un movimento giovanile ebraico provenienti da Roma e Milano. In un primo momento la sicurezza dell'albergo era riuscita a far allontanare il piccolo gruppo gruppo di contestatori, ma poco dopo i nazischin sono tornati a provocare i giovani italiani, invitandoli a scendere in strada e minacciando i ragazzi che li stavano filmando dalle finestre, tentando prima di entrare nella struttura e poi di bloccarne l'accesso. Momenti di tensione denunciati dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.
14: Siamo indignati, i nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti. Chiediamo a tutti vigilanza e presa di coscienza di quello che sta accadendo.
13: Simone Zazzera, GR1.
3: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di andare direttamente al voto dell'Aula domani sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, respinta la richiesta di un'ulteriore istruttoria. Del Mastro non è indagato. I magistrati chiedono di acquisire le sue conversazioni con Mauro Caroccia. Valutiamo di rivolgerci alla Consulta, dice il presidente della giunta, il 5 Stelle, Davis Dori. Recuperato il corpo di Luigi Cavallari, l'84enne era scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico. Il ringraziamento della ministra Roccella dopo il ritrovamento.
15: Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi, la prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, guardia di finanza, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Questa è la nota della ministra della famiglia Eugenia Roccella dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari, scomparso il 27 giugno nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo durante una gita in barca. La ministra ringrazia per i messaggi di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Il corpo di Cavallari si trovava a circa 20 metri dalla riva, a 18 metri di profondità, distante un chilometro da dove era scomparso. Difficili le ricerche a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno tra i più pericolosi d'Italia. Nelle ricerche sono stati impiegati anche unità di sommozzatori di vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, oltre al soccorso acquatico di Viterbo, l'unità TAS specializzata in cartografia e poi droni, sonar e robot subacquei. Elena Paba, GR1.
3: Il terremoto ai Campi Flegrei, cresce il numero degli sfollati e monta la protesta. I residenti denunciano la mancanza d'acqua e occupano il porto di Pozzuoli.
16: Oggi l'abbiamo detto! Si ritrovano in tanti, un migliaio di persone, si riuniscono, formano un corteo e arrivano al porto di Pozzuoli, tra loro anche anziani e famiglie con bambini. Il caldo è opprimente, qualcuno accusa un malore. Occupano la banchina dello scalo marittimo senza però bloccarne le attività.
17: Siamo abbandonati, non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, non ce la facciamo più.
16: Da giorni, dicono, in una situazione di incertezza.
18: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
16: In tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali ora indaga anche la Procura di Napoli.
19: I costoni, le denunce sono state fatte, sono 2 anni che non sono stati ascoltati.
16: La protesta, annunciano, andrà avanti.
20: Bloccheremo il porto.
16: Intanto sale a 700 il numero degli sfollati. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
21: Sono stati dichiarati inagibili 57 immobili. La regione Campania ha anticipato già il fondo per il contributo di autonoma sistemazione.
16: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Dai Campi Flegrei alla Toscana, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare l'area tra Pisa e Lucca ed è stata avvertita fino a Massa Carrara. Molta paura, ma nessun danno di rilievo. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: situazione sotto controllo. Sulla stessa linea il presidente della regione, Eugenio Giani.
22: Abbiamo verificato lo stato degli immobili e devo dire che sono marginali i danni, però nessun danno al patrimonio monumentale artistico, nessun danno alle persone. Certo che è stata una mattinata di paura.
3: L'omicidio di Sommo Lombardo in provincia di Varese, attesa la decisione del giudice dopo l'interrogatorio di convalida di Mirko Bertellini, arrestato per aver investito e ucciso Federico Venco. Lo aveva scambiato per il nuovo compagno della sua ex e invece si era solo fermato per soccorrerla. Ed emerge che la donna lo aveva denunciato già a luglio e per il caso era stato attivato il codice rosso. C'è solo un capitano, così migliaia di tifosi hanno salutato Franco Baresi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori, bandiere rossonere e gli applausi degli ex compagni di squadra.
0: Rose bianche e rosse sul feretro, cori, applausi, bandiere e striscioni. Accanto alla famiglia e agli amici del capitano c'è tutto l'affetto di migliaia di persone nell'ultimo saluto a Franco Baresi. In una Milano in lutto cittadino, i funerali del campione rossonero della nazionale si celebrano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanti protagonisti del calcio di ieri e di oggi. Gli applausi più grandi sono per gli ex compagni del grande Milan, Paolo Maldini, e insieme ci sono Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis. Di un'intera vita in campo, l'ex portiere Giovanni Galli sceglie un istantanea la sera della finale dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona.
1: Io ero dietro di lui, l'ho sollevato, ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice.
0: Un capitano per tutti i colori dello sport, anche dopo il ritiro. Ci sono contestazioni, fischi per il patron cardinale e il presidente Scaroni, ma anche per il sindaco Sala. La curva sud non trattiene l'emozione.
20: Per tutta la vita rimarrà.
23: È stato il mio giocatore preferito dall'inizio.
24: È stato il più grande, sarà sempre il più grande, inimitabile. Inevitabile.
0: Da Milano, Francesca Giacco per il GR1.
25: E poco fa da Palazzo Chigi la nostra Federica Ionta ci ha confermato che il Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Il caldo non dà tregua, è la quarta ondata dell'estate, oggi sono 25 le città da bollino rosso, dopodomani diventeranno 27. Attese temperature oltre i 40 gradi con valori percepiti ancora più elevati.
26: Non è tanto il caldo quanto l'umidità. È certamente questa l'espressione più utilizzata per descrivere il disagio che proviamo durante le ondate di calore. L'osservazione è scientificamente corretta. 32 gradi, con un'umidità al 70%, possono essere percepiti come fossero 41. Il parametro che gli scienziati e la protezione civile prendono in considerazione per valutare i rischi del caldo non è infatti solo la tacca sul termometro, che in questi giorni può superare 40 gradi e in presenza di asfalto e cemento sale ancora di più, ma è l'indicatore Humidex, creato a Toronto nel 1965 dal servizio meteorologico canadese e applicato a temperature comprese tra i 20 e i 55 gradi. L'indice misura la temperatura percepita dal corpo umano con l'umidità. Quando è troppa il sudore non evapora, l'organismo non si rinfresca, aumentano i rischi per la salute. Francesca Perri, medico del 118.
27: Si ha sensazione di stanchezza, di annebbiamento con un abbassamento della pressione e spesso si sviene.
26: Che fare ai primi sintomi?
27: Trovare un luogo fresco, sdraiarsi, umettarsi, si beve a piccoli sorsi.
26: Francesca Fornario, GR1.
25: Con il caldo che non dà tregua, anche il presidente Mattarella si concede qualche giorno di pausa dove è più fresco. Da sabato il capo dello Stato sarà a Siusi, in Alto Adige, ospite di una struttura dell'esercito. Un soggiorno, come sempre, all'insegna del relax e della privacy, ma con i principali dossier sempre al seguito. Siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi. Per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km donne.
28: Non ama la Senna, sporca e piena di plastica, dice a fine gara, ma Parigi, a Ginevra, Taddeucci porta decisamente bene. Dopo il bronzo a 5 cerchi del 2024, l'oro europeo nella distanza olimpica. Doppietta azzurra perché sul podio, dietro alla campionessa uscente, l'ungherese Farkas, c'è Linda Caponi. Bronzo all'esordio europeo in una prova individuale. L'Italia torna sul podio continentale della 10 km femminile dopo 10 anni. Eccellente e lucida la condotta di gara di Ginevra Taddeucci, sempre nel gruppo di testa. Poi l'accelerazione nel penultimo giro, a conferma di una grande maturità nonché intelligenza tattica. Soddisfatta la 29enne toscana per un trionfo atteso, quello europeo ancora mi mancava, ammette. Alle donne riesce ciò che in mattinata non era riuscito agli uomini, il quarto posto di Gregorio Paltrinieri, il quinto e settimo rispettivamente di Marcello Guidi e Andrea Filadelli confermano per gli azzurri una gara da protagonisti, è mancato però l'affondo finale. Strategia sbagliata così Paltrinieri, che si rammarica per il calo avuto dal quinto al nono chilometro. Troppo tardivo il tentativo di rimonta. Manuela Collazzo, GR1.
25: Nuovi controlli medici per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, è stato visitato oggi da un fisioterapista in una clinica di Milano. La prossima settimana è atteso negli Stati Uniti, dove giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, prima di difendere il titolo agli US Open. Un razzo SpaceX alla deriva nello spazio da oltre un anno si schianterà sulla Luna domani alle 8:35 ora italiana. L'evento sarà visibile nelle zone orientali degli Stati Uniti e in Canada.
2: L'effetto visivo, per i più fortunati, sarà quello di una grande nube di detriti e polvere sul suolo lunare. Il secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, alla deriva nello spazio da più di un anno, colpirà del tutto casualmente il nostro satellite domattina, mercoledì 5 agosto, alle 8.35 ora italiana. Per gli esperti, lo schianto avverrà alla velocità di 8.700 km/h, 7 volte la velocità del suono. In Canada e negli Stati Uniti, dove l'osservazione sarà più favorevole, esperti e appassionati sono già pronti per seguire il momento dell'impatto. Albino Carbognani, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
4: Cadrà nei pressi del cratere Einstein, visto dalla Terra è sul bordo lunare dall'Italia, sarà molto difficile vedere qualcosa. La Luna non viene danneggiata se non l'escavazione di quel piccolo cratere da impatto.
2: Questi oggetti alla deriva nello spazio sono pericolosi?
4: Potenzialmente sì, così come c'è il rischio che gli astronauti vengano colpiti dai piccoli meteoroidi che colpiscono la superficie della Luna.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
25: Da simbolo dell'aperitivo italiano a fenomeno globale, lo spritz è sempre più conteso dalle aziende che rilanciano tra ricette storiche e nuovi mix per conquistare il mercato.
5: Non è un caso se chi sceglie di sorseggiarlo abbandonandosi a chiacchiere rilassate ed energici giri di polso lo faccia nell'ora in cui il sole si congeda e il cielo si tinge degli stessi colori che il bicchiere rimanda. Legame antico quello tra spritz e aperitivo che ha da tempo superato i confini italiani ed europei, erodendo terreno ai consumatori di vino e birra. Per questo sia al di qua che al di là dell'Oceano Atlantico le aziende studiano continuamente nuovi modi per dare vita ai clienti ad una bevanda che resta tra i 10 cocktail più bevuti al mondo, scelta da almeno il 60% di chi decide di bere qualcosa di alcolico. Tra le nuove miscele, quella ottenuta mescolando prosecco, soda, lime, menta fresca e un liquore a base di fiori alpini di Sambuco. Si chiama Yugo. La sua domanda, dice Nielsen, negli Stati Uniti è cresciuta del 40% in 3 mesi. Questione di gusti o forse di momenti della giornata. In Italia l'originale Spritz continua a farla da padrone con 395 milioni di bicchieri versati ogni anno, segno che il tramonto Monto, almeno per ora, ancora il rosso in bocca. Paola Guarnieri, GR1.
25: Prosegue a Locorotondo e altre località pugliesi Locus Festival. Tra i protagonisti della 22esima edizione Enzo Avitabile, Mannarino, Subsonica, Daniele Silvestri e Fulminacci.
6: Si riparte domani con Enzo Avitabile in piazza Aldo Moro a Locorotondo in provincia di Bari. Il Locus Festival ospiterà anche Alberto Ferrari dei Verdena alle grotte di Castellana, poi nella storica masseria Ferragnano dove sullo stesso palco il 12 agosto si esibiranno Vinicio Capossela, La Nigna e Davide Ambrogio. Attesi invece il 10 agosto Daniele Silvestri e Fulminacci nell'unica data estiva in cui i due cantautori condivideranno il palco, una collaborazione nata qualche anno fa e che Silvestri descriveva così.
7: Filippo Uttinacci in arte Fulminacci, lo comincio a considerare ormai da un bel po' di tempo una specie di figlio. È una storia allo specchio, mi specchio in qualcuno che mi assomiglia molto ma ha molti anni meno di me.
6: Fulminacci, che porta in tour le canzoni dell'album Calcinacci, ha definito Silvestri uno zio, un amico, un fratello maggiore.
8: È un simbolo di un modo di fare musica sano, divertente e di contenuto. Abbiamo scritto appunto un pezzo insieme, quindi mi ha incluso nel suo disco. Per me è stata una cosa indescrivibile.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
25: Ancora musica con un nuovo record in Gran Bretagna. Rein Me In di Sam Fender e Olivia Dean è diventata la canzone rimasta più a lungo al numero uno della classifica dei singoli, 19 settimane, superato il primato di I Believe che resisteva dal 1953. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Carlo Silvestri. Da Carmelo Lazzaro, buon proseguimento di serata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
13: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
14: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
15: Bella idea, dottor Scotti.
17: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Chi è?
19: La duchessa.
18: La duchessa?
20: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
18: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
20: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
18: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
29: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
30: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
31: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
30: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
31: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
32: Onda Verde. Viaggiare informati.
33: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A21 Torino-Brescia, dove ci sono code tra Casteggio e Voghera in direzione di Torino. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti, il traffico è intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al piazzale italiano. Al piazzale francese, scusate, la coda è verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è pure di 15 minuti, la coda è verso Chamonix. A7 Milano-Genova, coda e traffico intenso verso Genova, tra Genova-Bolzaneto e il bivio A7 A10 e Genova-Ventimiglia, e da qui sulla A13 Bologna-Padova. Tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 32 che ha visto coinvolti due camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla variante di 25 minuti i tempi di percorrenza stimati. Tra Bivio 1, variante di Valico, e località Aglio verso Firenze, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, coda per il traffico intenso a Corso Malta in entrata a Pozzuoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
32: In collaborazione con il CIS.
34: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sueño que estoy andando por un puente que la acera.
1: Mira, mira, mira,
0: cuanto
1: mira,
0: más quiero cruzarlo.
1: Va.
0: Más se mueve y tambalea. Malamente.
1: Así sí.
0: Malamente.
1: Mira.
2: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni. Qui è l'Olimpico.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su Pianura Padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: I proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni.
5: Qui è l'Olimpico, la partita è terminata 1-1 tra Roma e Ascoli. A te la linea.
6: Scusa Serretti e scusa anche a Mary, è finita anche a Como, finale Como e Lazio 2-2 a Siameri.
2: Bene, qui al Comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo. Ha mancato numerosissime occasioni. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto.
7: Tra i panchinari di quel Toro c'era un giovane di belle speranze, Giuseppe Pallavicini, ma siccome all'epoca in panchina potevano andare solo il portiere di riserva e due giocatori di movimento, Pallavicini quel giorno non era seduto lì.
8: No, in tribuna. Peccato che non l'abbiamo vinta, però.
9: E sull'autogol
8: poi
9: di Mozzini?
8: Non so cosa ti hanno detto sia Mozzini che
9: Mozzini,
8: Castellini.
9: Mozzini mi ha detto può succedere.
8: Sono d'accordo anch'io.
9: Avevate la radiolina voi in tribuna?
8: Sì, avevamo la radiolina, avevamo tutti quanti per sapere la Juventus e che cosa stava.
9: Ciò ti interruppe dicendo che il Perugia era passato in vantaggio con il povero Renato Curi.
10: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
2: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del Comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del Comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino.
8: Per noi è stato come se non una liberazione, no? Dopo che ha fatto gol Curi, noi abbiamo detto beh, ce l'abbiamo fatta, anche se poi in campo quando è finito Radice non era molto contento di quello che era successo, però poi dopo festa alla grande.
7: In panchina c'era il secondo di Castellini, Romano Cazzaniga, e allora una testimonianza diretta arriva proprio da lui, dal numero 12. C'era o no questa benedetta radiolina sulla panchina del Toro quella domenica?
11: No, Radice proibito, via, niente, sulla panchina no. Si avvertiva un po' la cosa perché dal pubblico così si sentiva, però in panchina niente, non c'erano radioline.
7: La radiolina per seguire cosa faceva la Juve a Perugia? La versione di Roberto Salvadori.
12: Ma io ricordo sì che Radice questa cosa l'aveva vietata, eccetera. Però ricordo che Castellini aveva qualcuno, un fotografo o qualcuno dietro la porta che aveva la radiolina e che lui era corrente e che dava informazioni della sua posizione. Ma soprattutto mi ricordo il boato del pubblico. Non c'era bisogno di avere la radiolina per capire che la Juve aveva preso gol. È stato soprattutto quello. Però è chiaro che fino alla fine, quando è fischiato la fine della partita, quando è entrato Fraiese col microfono a intervistare Radice, non avevi la sicurezza.
7: Di radioline comunque, racconta Roberto Bacchin, ce n'erano in quantità.
13: Ad essere sincero, io non ero neanche in panchina, quindi ero dietro la porta con altri compagni che erano quelli fuori dalla panchina in pratica, e noi eravamo collegati, noi avevamo la radiolina lì dietro, quindi sapevamo i risultati.
14: E i vostri compagni in campo vi chiedevano il risultato della Juve?
13: No, sinceramente no.
7: Quell'anno fece storia lo scudetto del Torino perché erano passati 27 anni dall'ultimo tricolore del grande Torino, poi scomparso nella tragedia di Superga. Ma voi avreste pensato che a 50 anni dal vostro di scudetto il Torino di tricolori non ne avrebbe più vinti?
13: Ma allora non era pronosticabile, sinceramente. Quel Torino è nato così, come delle volte si costruisce una squadra e poi ti scoppia in mano, perché in effetti non c'era niente che non funzionasse per i valori che erano di quel Torino. Sicuramente all'inizio non si poteva pensare a qualcosa di così grande.
7: E che dopo di voi non sarebbe arrivato più nulla neanche, suppongo.
13: Neanche la forza della Juve allora sotto il profilo economico era difficile poter togliere qualcosa. Il Torino è sempre stata una squadra che ha badato sempre anche al settore giovanile, soprattutto ha lavorato su quello, ha cresciuto tantissimi giocatori in quegli anni, però non era una superpotenza in Serie A.
7: C'è anche la versione di Renato Zaccarelli.
15: Ma io ricordo almeno per quello che mi ha detto anche Luciano Castellini, che dietro di lui c'era un fotografo che aveva la radiolina ed era in contatto, sentiva, ecco, e lo teneva aggiornato, ecco, e quindi Luciano aveva questo, però ci diceva sempre di continuare, tranquilli, non c'è niente di nuovo, e allora un po' di tranquillità ce la dava lui, perché non era neanche il momento di scherzare, quindi Luciano diceva la verità e poi alla fine abbiamo scoperto veramente che, insomma, anche in panchina qualcuno ai bordi della panchina, non vicino a Radice, c'aveva la radiolina.
7: Resta il fatto che con qualche minuto di ritardo sul triplice fischio di Paolo Casarin a Torino arrivò a suggellare il trionfo granata quello di Gianfranco Menegali a Perugia, e l'annuncio via radio di Sandro Ciotti spazzò via tutti i brutti pensieri che s'erano addensati sul cielo sopra il comunale.
2: Nota positiva della giornata: dobbiamo subito sottolineare è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
10: Scusa Mary, finale anche a Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
2: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comune di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te e Bortoluzzi.
7: Perfetta l'espressione usata da Pallavicini per definire la fine di quelle due partite e quindi del campionato. Una liberazione per tutti, per Mozzini in particolare.
16: Certo, è stata una gioia per tutti. Dopo, insomma, i sacrifici che abbiamo fatto, perché durante il giorno c'era l'allenamento, poi dopo non si andava da nessuna parte, si stava con degli amici lì nella città. Poi qualche volta invece c'era anche, se Torino faceva l'allenamento pomeriggio, c'era qualche campetto dove si abitava, qualche campetto, stavamo, io andavo qualche volta lì a giocare con dei ragazzini che c'erano, aiutare loro, e quindi ero sempre in movimento.
2: Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse, che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale.
7: Il pubblico rimasto sugli spalti e sul campo Paolo Fraiese e Cesare Castellotti a braccare i protagonisti per 90esimo minuto e la domenica sportiva. Gigi Radice un po' frastornato, infastidito dal pareggio, come abbiamo ascoltato al microfono di Fraiese subito dopo il fischio finale, sempre al microfono di Fraiese proprio Luciano Castellini e dopo il Giaguaro il presidente Orfeo Pianelli.
17: Castellini, ce la fai a parlare, Castellini? Allora dai, dopo 27 anni date questo scudetto a questi tifosi meravigliosi che stanno qui intorno.
18: Ci dispiace che non siamo riusciti a vincere.
17: Ma lascia perdere, l'ultima partita conta
18: comunque,
17: molto relativamente.
18: Non ho parole, non lo so, sono emozionato.
17: Sai che sei stato uno di quelli che ha lottato di più nel corso del campionato, anche quando non ci credeva più nessuno. Di quelli che hanno avuto più grinta.
18: Sono contento per questo pubblico io.
17: Ciao. Andiamo su Pulici, con Lotta. Su Pulici adesso, su Pulici. Dov'è Pianelli? Dov'è Pianelli? Allora si ricorda quando lei mi diceva che non credeva allo scudetto, adesso ci crede finalmente.
19: L'ho sempre detto che non ci credeva per scaramanzia.
17: Ma ci credeva invece?
19: L'ho sempre creduto.
17: Ma invece ci credeva?
19: Ci credevo, purtroppo non potevo sbilanciarmi dalle delusioni che abbiamo avuto in precedenza.
17: Grazie, complimenti.
7: Fraiese da una parte e Castellotti dall'altra.
20: Zaccarelli, avete voluto far soffrire il vostro pubblico fino all'ultimo istante?
21: Non è che abbiamo voluto, purtroppo sono quelle cose che accadono nel calcio. D'altronde un campionato tirato come questo poteva avere un finale così avvincente, questa era la sua fine, ecco. Non era che si potesse finire con tranquillità, bisognava proprio un po' di suspense.
20: Siete apparsi provati, sia voi sia quelli del Cesena.
21: Ma non lo so, forse
20: è caldo.
21: Ma non penso che sia il caldo, forse era l'importanza della partita, non lo so. E questa vittoria è stato tutto un insieme di cose che siamo un po' stonati, ecco.
20: Sì, certo, poi l'agitazione dell'ultimo momento,
21: poi
20: il dovere a tutti i costi vincere.
21: Era l'agitazione che volevamo vincere a tutti i costi. E un po' anche ha compromesso il nostro solito gioco, mi pare.
20: Senta, durante il campionato, quando dicevate ma noi miriamo al secondo posto, che cos'era? Una finzione o ci credevate veramente già allora?
21: No, guardi, noi siamo sempre partiti per fare il nostro campionato. L'unico che credeva veramente, anche quando c'erano 5 punti di distacchi, era il nostro mister. È stato sempre lui, vedendo lui che credeva, noi sulla sua scia. Siamo arrivati oggi a questa meta che è veramente una cosa eccezionale.
20: L'importante è non avere mai mollato anche quando avevate 5 punti di distacco dalla Juventus e tutti davano ormai questo, lo scudetto alla Juventus.
21: Questo senz'altro è stata una dote grandissima del mister che ci ha proprio veramente inculcato l'idea di non mollare. E i risultati sono venuti alla fine.
7: E ancora Fraiese, stavolta con uno dei due gemelli del gol, Ciccio Graziani.
22: È una domenica bellissima, ce la faccio appena perché proprio mi sembra di sentirmi male. Comunque abbiamo giocato così, non molto bene, anche perché eravamo molto, molto nervosi. Sapevamo che questa partita era una partita che ci condizionava da tutto un campionato, quindi non abbiamo giocato molto bene, però abbiamo vinto lo stesso.
20: Esatto.
22: Lo scudetto è arrivato lo stesso. Sì, adesso.
20: Senti,
22: sì.
20: Quando adesso dicevate sempre non ci crediamo mai, non ci pensiamo mai, quando avete cominciato a pensarci seriamente allo scudetto?
22: Ma quando siamo cominciati a passare in vantaggio dei primi in classifica, allora abbiamo avuto un po' questa convinzione, non tutti comunque, qualcuno di noi le aveva. Poi pian pianino ci siamo realizzati. Sì.
20: Se puoi dare un simbolo a questa vittoria, chi è? Chi di voi? Tra voi, Radice, chi è chi può essere il simbolo di questa vittoria?
22: Io la dedicherei soprattutto a tutti i tifosi, poi al presidente Pianelli e all'allenatore Radice.
7: E poi ancora Radice, stavolta più sereno e meno frastornato rispetto al primo placcaggio di Fraiese.
20: Ecco Luigi Radice portato in trionfo. Radice, l'avete sentito subito dopo la fine della partita, era molto arrabbiato per il risultato della partita e per la partita. Non si era ancora reso conto che con il pareggio, anche con il pareggio, il Torino era diventato campione d'Italia. Andiamo vicini, Gulotta, possiamo?
23: Sì, sono più tranquillo perché sai, così magari al momento vivi la partita, no? Come ti dicevo prima. Ed è una cosa che è inevitabile perché prepari la partita, a parte il fatto che si pensava appunto di poter anche dare la soddisfazione a questo pubblico meraviglioso.
20: 14 vittorie a casa e non 15, ma...
23: Sì, questo è vero, perché
20: ma bastano anche
23: poi si guarda tutto, non guardiamo tutto per i particolari, però c'è il fatto che magari così finire con una vittoria era un po' meglio, no?
20: Senti, quando hai cominciato a pensarci a questo scudetto?
23: Ma noi...
20: Nonostante quello che dicevate a noi, non ci pensiamo.
23: Sì, noi per la verità eravamo in un certo punto, non è che non pensavamo di vincere, perché dentro tra noi insomma non è che siamo troppo modesti per la verità, tutti volevamo una certa affermazione di prestigio e pian piano la squadra si è realizzata e quando siamo riusciti...
20: Ti stanno cucendo adesso lo scudetto.
7: Cippato, Radice a Fraiese, Castellotti con Patrizio Sala.
20: Lei è il più giovane della squadra forse?
0: Sì, sono il più giovane perché Pezzi è maggiore 2-3 mesi di me. Siamo della stessa età, comunque lui è maggiore una...
20: Che cosa prova un giovane come lei alla prima esperienza con lo scudetto sul petto?
0: Sono cose che non si possono spiegare, non lo so cosa prova. Troppo contento, non lo so cosa prova.
20: Lei poi è militare, sta anche ancora, ecco, e quindi ha il surplus degli allenamenti e degli impegni con la nazionale militare.
0: Anche quello, quest'anno avrò fatto una sessantina di partite. Tra nazionale, campionato e nazionale, così.
7: Eraldo Pecci, coetaneo di Patrizio Sala, entrambi campioni da neo arrivati, Pecci dal Bologna e Sala dal Monza. Pecci intervistato alla radio negli spogliatoi durante Domenica Sport.
1: Domenica Sport. A cura di Guglielmo Moretti, con la collaborazione di Enrico Ameri e Gilberto Evangelisti.
3: Ancora buon pomeriggio da Mario Giobbe. Quella che si annunciava come una splendida giornata di sport è stata funestata da due gravi lutti per il mondo del motociclismo mondiale e italiano in particolare. Al Mugello, nella terza prova del campionato mondiale, in due incidenti sono morti i piloti Paolo Tordi e Otello Buscherini. Vediamo il resto. Il Torino è campione d'Italia, pareggia con il Cesena in casa e gioisce alla sconfitta della Juventus a Perugia. Grande prova di serietà sportiva del pubblico torinese. Ora la linea alla redazione a Guglielmo Moretti.
4: Dunque, siamo qua. Allora adesso chiamo Enrico Ameri. Pronto, Ameri?
24: Aprimi. Pronto?
4: Ameri, mi senti?
24: Sì, pronto, sì. Guglielmo è stupendo. Stanno atterrando con una perfetta, con precisione perfetta, direi. Sono precisi al massimo su una grande T bianca che è stata messa al centro dello stadio comunale. La folla è rimasta, i 70.000 sono rimasti ancora tutti quanti qui allo stadio. Non c'è stata invasione di campo. Sono atterrati, ripetiamo, tutti i paragutisti che hanno portato giù uno scudetto tricolore. Prima si era innalzato, prima dell'inizio della partita, un grande scudetto tricolore portato su da un grappolo di palloncini granata verso il cielo. Un altro paragutista e un altro ancora stanno scendendo. Uno spettacolo veramente bellissimo. Bellissimo quello che ci si offre in questo momento al nostro sguardo. E allora ci colleghiamo subito con gli spogliatoi del comunale. Ma i giocatori sono ancora negli spogliatoi oppure sono sul campo? Boscione riuscirà a fare le interviste? Sentiamo subito cosa ci dice Boscione.
25: Pecci, uno, l'unico dei protagonisti che sono riuscito a catturare. Pecci, guarda, ti è caduto quello scudetto che ti eri già attaccato alla maglia. È stata all'inizio veramente un po' difficoltosa per voi, eravate un po' nervosi.
26: Senz'altro, noi sentiamo che stavamo per agguantare qualcosa di molto importante e proprio all'ultimo ci sfuggiva, quindi anche questo aumentava il nostro nervosismo. Fortunatamente è andato così, possiamo dire, della resa più su spesso questo campionato.
25: Sì, fino in fondo e veramente possiamo dire il gol del Caro Pulici è stato qualcosa di veramente bello.
26: È stato veramente molto bello, d'altronde Pupic ci ha abituato a queste cose, guai se è stato anche deluso.
25: Certo che vedere gol come quello che ha fatto Pulici oggi non capita molto di frequente.
26: Pupi è uno specialista, non si scopre certo. Comunque vorrei fare una precisazione. Sono molto contento che il Cesena sia andato in Coppa UEFA perché è la squadra della mia terra. E poi anche perché Cesena ha tolto il posto a una squadra il cui allenatore diceva fino alla vigilia che scommetteva sulla Juventus, e questo mi fa veramente molto piacere.
7: Per la cronaca, quella squadra estromessa dalla Coppa UEFA dal Cesena per differenza reti era proprio il Bologna, da cui era arrivato in granata Pecci. L'allenatore era Bruno Pesaula, detto il Petisso. Evidentemente Pecci aveva qualche sasso da togliersi dallo scarpino. Sempre negli spogliatoi, ma in quelli di Perugia, l'allenatore della Juventus, la leggenda Carlo Parola, l'uomo della rovesciata stampata sulle buste delle figurine Panini, al microfono di Sandro Ciotti.
27: Un saluto per il Torino, Parola.
28: Un saluto, dobbiamo veramente riconoscere che il Torino ha meritato questo scudetto, perché in fondo noi oggi abbiamo giocato, si poteva anche arrivare allo spareggio, però indubbiamente le probabilità erano molto ridotte. Comunque mi complimento con Radice, il presidente e tutti i giocatori dell'ottimo campionato.
27: Per concludere, qualche somiglianza tra Juve e Toro?
28: Qualche somiglianza, indubbiamente Torino è una squadra giovane, una squadra che ha lottato, e adesso non si può fare un paragone, una somiglianza fra le due. Comunque io da sportivo le dico bravi a tutti.
29: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I podcast di Radio 1.
4: Attenzione, questo podcast tratta di abusi su minori, uso di sostanze e pensieri suicidi. Sconsigliamo l'ascolto a un pubblico particolarmente sensibile.
5: Vladimir, il prefetto di disciplina, era il perno che teneva uniti i ragazzi. Una volta venuto meno lui, il gruppo si sfalda. Anche Luca lascia il seminario. Ma è come se una parte di lui non riuscisse ad andarsene, ferma a quanto vissuto all'interno della congregazione. Ma quell'universo sigillato, lo stesso che Luca appena abbandonato, viene presto scoperchiato. Solo un paio d'anni dopo la sua uscita, l'ordine e il suo braccio laico, il Regnum Christi, finiscono sotto l'esame diretto del Vaticano.
6: Il 10 marzo 2009 la Santa Sede annuncia una visita apostolica. Vengono incaricati 5 prelati, che per 9 mesi osservano la legione e raccolgono centinaia di testimonianze. Il 1 maggio 2010 la Santa Sede pubblica un comunicato conclusivo in cui si legge: «La visita apostolica ha potuto appurare che la condotta di padre Marcial Maciel de Goiado ha causato serie conseguenze nella vita e nella struttura della legione, tali da richiedere un cammino di profonda revisione».
5: Il mese successivo Papa Benedetto XVI avvia un processo di rinnovamento. Questo percorso, spesso definito commissariamento, è l'apice di un cambio di atteggiamento da parte del Vaticano. Una svolta iniziata in un momento preciso, l'elezione di Benedetto XVI. È lui, infatti, ad aprire l'indagine su Maciel.
6: Quanto sia stato Ratzinger a farsi carico personalmente della causa della congregazione ce lo ha raccontato anche l'ex legionario Patricio Serda Silva.
7: Io già mi trovavo fuori quando viene nominato il Benedetto XVI come papa, però 2 mesi prima diciamo che lui diventava papa, io ebbe un incontro con lui a Roma dove gli portai un sacco di testimonianze dei ragazzi che avevano sofferto abusi sessuali e tramite un cardinale cileno che lavorava in Vaticano, il Monsignor Medina Esteves, ok, cileno. Lui mi fece un incontro con Cardinal Ratzinger e niente, siamo stati a parlare. Io lo conoscevo a Ratzinger da quando ero legionario, ma un incontro tu a tu l'ho avuto con lui camminando, diciamo, lì in Piazza San Pietro, e le ho esposto tutte le cose, le ho lasciato tutto quello che io portavo e lui semplicemente mi disse che lasciasse queste cose nelle mani di Dio e della Chiesa e che lui se ne occuperebbe.
5: Durante il precedente pontificato, quello di Giovanni Paolo II, i legionari erano diventati uno degli ordini religiosi più ricchi e influenti della Chiesa Cattolica. Il legame tra Marcial Maciel e Papa Wojtyła è testimoniato anche da numerose immagini. Basta digitare il nome del fondatore su un motore di ricerca per trovarlo spesso ritratto accanto al pontefice polacco. Secondo alcune voci interne alla Legione, Giovanni Paolo II non era a conoscenza della doppia vita di Maciel. Al contrario, considerava il fondatore un grande promotore di vocazioni, capace di attrarre giovani e risorse in un momento in cui i seminari tradizionali si svuotavano.
7: Il rapporto tra i legionari e Giovanni Paolo II è stato una cosa incredibile, cioè è il grande protettore dei legionari, senza dubbio, è stato Giovanni Paolo II che fece crescere, diciamo, quest'opera. Giovanni Paolo II si lasciò un po' incandilare anche dai numeri, delle fotografie, dei centri che si costruivano. Lui fu molto vicino a Maciel.
6: Solo nel 2004 Ratzinger riuscì faticosamente a ottenere il via libera per l'indagine, quando Giovanni Paolo II era ormai gravemente malato. Wojtyła infatti non rinnegò mai la vicinanza con Maciel, tanto che ancora a fine novembre 2004, in una cerimonia per i suoi 60 anni di sacerdozio, Giovanni Paolo II affidò alla Legione di Cristo la gestione del Notre Dame of Jerusalem Center, una struttura strategica per il pellegrinaggio in Terra Santa. Secondo fonti investigative, i legionari godevano di grandi protettori all'interno del Vaticano. Vescovi, arcivescovi, cardinali, fino ad arrivare ad Angelo Sodano, vertice della segreteria di Stato Vaticana. Una vicinanza, quella con Sodano, confermata direttamente da ex membri della Legione. La cheerleader della Legione, così l'ha definito uno di loro, tanto che fu proprio la congregazione ad organizzare ed ospitare il pranzo per festeggiare la sua elezione a cardinale. Una festa per tutta la sua famiglia, con 200 invitati. Una scena poi ripetuta con la sua nomina a segretario di Stato Vaticano. Intanto, mentre il processo di rinnovamento si avvia alla conclusione, Luca vive da anni nel mondo di fuori. La sua vita quotidiana è tornata ad essere quella di sempre. Ma ciò che per gli altri è normale, per lui non lo è più.
8: Quando sono uscito dal seminario pensavo che sarebbe bastato tornare alla vita di tutti i giorni. Invece non era così. Mi sono trovato spiazzato, mi sentivo diverso e fuori posto. Gli altri ragazzi sembravano muoversi con naturalezza, scherzavano, si abbracciavano, vivevano senza pensarci troppo. Io invece ero rigido, bloccato. Per anni la mia vita era stata organizzata minuto per minuto, orari, regole, obbedienza. Una volta fuori non c'era più nessuno a dirmi cosa fare, e questo per me era spiazzante. Non sapevo più come muovermi nel mondo degli altri ragazzi. Volevo stare con loro, far parte di quel mondo, ma non sapevo bene da dove iniziare. Solo col tempo sono riuscito a integrarmi e a costruire delle amicizie.
5: Luca è irrequieto, è fragile, fa fatica a stringere rapporti con i suoi coetanei. I suoi genitori non riescono a capire la causa del suo malessere. Si trovano davanti a un muro di silenzio. Con il tempo, però, riescono a convincerlo a incontrare uno psicologo.
8: Per anni non ho detto a nessuno quello che era successo. Raccontarlo significava ammetterlo, renderlo reale. Pensavo che tenendomelo dentro potessi continuare a far finta che non fosse mai successo. E poi era un argomento troppo delicato, difficile da capire ed anche solo da spiegare. Con gli amici era un rischio. Non sapevo come avrebbero reagito. In famiglia invece era impensabile raccontarlo. Un po' per vergogna, un po' perché mi sentivo colpevole. Ma più provavo a soffocare quella voce, più tornava a gridare dentro di me, sempre più forte. A un certo punto non ce l'ho più fatta, sono esploso. Per anni il pensiero che tornava era sempre lo stesso. Forse è colpa mia. Colpa di non essermi opposto, di non aver detto niente, di non aver capito in tempo. Eppure eravamo solo dei ragazzini. Ci metti anni a capire che non eri tu il colpevole. E il percorso più difficile diventa proprio questo. Imparare a convivere con quella voce interiore che continua ad accusarti, anche quando la verità è che non hai colpe.
6: Questo è il punto di svolta, la fine del silenzio. Inizia da qui il racconto di Luca. Un racconto che parte da un seminario religioso e arriva a toccare giustizia, potere, soldi. Ed è il prezzo che si paga quando si cerca di rompere il silenzio.
5: Io sono Chiara Garbin.
6: E io sono Marco Castellini.
5: E questa è Mea Culpa, un'inchiesta realizzata grazie al premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
6: Luca riesce per la prima volta a trasporre in parole quello che finora è stato un segreto tra lui e l'uomo che, all'interno del seminario, doveva proteggerlo. Soltanto ora, a distanza di parecchio tempo e dopo un lungo percorso di psicoterapia, riesce a raccontare quanto ha vissuto quando era ancora un bambino.
8: Ogni settimana il prefetto ci chiamava uno per volta nel suo studio. Erano incontri in cui si parlava un po' di tutto, la vita quotidiana, il percorso spirituale, segnalazioni sul comportamento dei compagni, dubbi e richieste. A un certo punto però i colloqui hanno iniziato a toccare anche la sfera sessuale. Un giorno ha iniziato a parlarmi della masturbazione, che, beh, come sappiamo tutti, per la religione cattolica è un peccato, Non mi è sembrato strano, del resto il prefetto era anche il nostro confessore. Ecco, io l'ho interpretata così, come se mi chiedesse: tu commetti questo peccato?
5: Quella che all'inizio sembra una domanda spirituale diventa presto una richiesta esplicita. E siccome a farla è il prefetto, la persona a cui è più legato, Luca non riesce nemmeno a immaginare di poter dire di no. Con il tempo, l'uomo comincia ad avvicinarlo anche fuori dal suo studio, ogni volta che riesce a trovarlo da solo.
8: Ero in una spirale senza uscita perché noi avevamo l'obbligo di obbedienza e del rispetto delle regole dei superiori. Quando lui mi chiedeva di andare nelle aule vuote o nel ripostiglio nella parte vecchia del seminario, capivo che mi sarei ritrovato a subire i suoi atti. Ma non potevo disobbedirgli. Mi chiedeva di seguirlo davanti ai miei compagni, quindi era impensabile che mi rifiutassi. E poi mi minacciava: se non lo fai, vai all'inferno. E mi imponeva anche il silenzio. Se racconti qualcosa, per te è finita, mi diceva.
6: Solo anni dopo, parlando con i suoi ex compagni di seminario, Luca scopre di non essere stato l'unica vittima. L'uomo ha confessato di aver approfittato di altri ragazzi nello stesso istituto e di un altro dopo il suo trasferimento all'estero. È stato ridotto allo stato laicale ed è tornato nel suo paese d'origine, in Centro America. Quando emergono gli abusi su Luca, l'uomo non è più un sacerdote.
5: Prima che Luca riesca a riconoscere quello che ha vissuto come un abuso e a trovare le parole per dirlo, quel dolore lo sente. E per provare a zittirlo, si rifugia nelle droghe. Ma appena diventa nuovamente lucido, il suo pensiero torna sempre lì, più forte di prima. Entra in un loop da cui non riesce a uscire. E a volte crede che una via di scampo proprio non ci sia. Pensa di non essere in grado di andare avanti, di darla vinta alla sofferenza. Prova a farla finita, più volte, ma non ci riesce. Tuttavia, l'idea che quella sia l'unica soluzione continua a ripresentarsi nella sua testa. Vorrebbe solo dimenticare, ma a volte gli sembra di non essere in grado di andare avanti. Soltanto quando trova il coraggio di parlarne in terapia, la sua storia inizia davvero a cambiare.
8: Quando ne ho parlato per la prima volta con uno psicologo ero ancora minorenne. Questo ha fatto sì che la situazione non potesse più restare privata. Lui aveva il dovere di informare i miei genitori e coinvolgere le autorità.
6: Con la denuncia presentata dallo psicologo si apre un procedimento penale contro l'ex prefetto. I genitori di Luca informano subito la curia e la congregazione. Tra l'altro è un periodo delicato. Proprio in quel periodo si sta chiudendo il processo di revisione di cui Papa Benedetto XVI si era fatto carico.
5: Nei mesi successivi, come spesso accade in questi casi, si apre un dialogo tra i genitori di Luca e i legionari, che offrono una somma di denaro alla famiglia come, così lo definiscono loro, supporto economico. Da alcuni atti processuali si comprende che la congregazione e la curia iniziano a confrontarsi sulla cifra da offrire. Dallo scambio di mail emerge l'esistenza di un vero e proprio sistema che coinvolge non soltanto l'ordine, ma tutta la Chiesa. I legionari vogliono capire quanto viene proposto di solito dalla diocesi in casi simili per formulare un'offerta in linea con quello che si usa fare all'interno della Chiesa, come se ci fosse un tariffario standard.
6: Talvolta le vittime accettano il denaro e decidono di porre così fine alla vicenda, senza procedere per vie legali. In altri casi però queste offerte vengono rifiutate, specie se contengono clausole ritenute inopportune dalla famiglia della vittima. Clausole in cui viene imposto che, ad esempio, il ragazzo dichiari di non ricordare o escluda di essere stato destinatario o partecipe di comportamenti a sfondo sessuale, oppure che l'accordo deve ritenersi soggetto a vincolo di riservatezza e, in caso di violazione, la famiglia sarà obbligata a versare, a titolo di penale, una somma pari al doppio di quella ricevuta. In questi casi l'accordo non arriva. E così succede per Luca. La sua famiglia rifiuta ogni accordo e decide di procedere per vie legali, dando inizio a un lungo processo che si concluderà con una sentenza di condanna definitiva per l'ex prefetto.
5: Intanto, il centro vocazionale di Gozzano è stato chiuso. Mancanza di vocazioni, secondo la stampa. Riaprirà anni dopo, ma non più nelle mani dei legionari di Cristo. Diventerà un seminario diocesano. Nel frattempo, il processo intrapreso dalla famiglia di Luca contro l'ex prefetto, Vladimir Resendiz Gutierrez, è arrivato in Cassazione. La Suprema Corte lo condanna a 6 anni e mezzo di reclusione. Mai scontati perché, come abbiamo detto, era già stato trasferito all'estero prima che la vicenda venisse alla luce. Le ultime informazioni sul suo conto lo collocano in Messico, a Guadalajara, la sua città natale. Ed è proprio lì che hanno sede vari centri della congregazione. Ma c'è un dato ancor più inquietante. Dal materiale informatico sequestrato nel 2014 nella sede della congregazione emerge che l'istituzione era a conoscenza delle sue condotte sessuali anomale sin da quando era molto giovane. Già nel 1994, infatti, alcune valutazioni psicologiche avevano riscontrato in lui una fortissima polarizzazione sessuale e una bassissima capacità di controllare i propri impulsi. Tanto che, secondo gli atti processuali, l'ex sacerdote avrebbe intrapreso una terapia psicologica dopo aver ammesso gli abusi, in cui sarebbe emerso proprio che i suoi comportamenti erano determinati da una malattia dovuta alla sua storia di soggetto abusato nell'infanzia.
6: Quando viene pronunciata la sentenza di condanna definitiva contro l'ex prefetto Vladimir Resendiz Gutierrez, il cosiddetto commissariamento della congregazione è già chiuso da anni. Si è concluso, come previsto, a gennaio del 2014, con un comunicato del Capitolo Generale Straordinario, il massimo organo di governo della Legione. Dopo anni di silenzio, i vertici dell'ordine prendono una posizione sulla vicenda di Maciel e, pur riconoscendolo come fondatore, ne condannano i comportamenti, che definiscono gravissimi e oggettivamente immorali. Nel testo ufficiale si legge:
5: desideriamo esprimere il nostro profondo rammarico per gli abusi sui seminaristi minorenni, gli atti immorali con uomini e donne adulti, l'uso arbitrario della sua autorità e dei beni, il consumo smodato di farmaci che creano dipendenza e l'aver presentato come propri scritti pubblicati da terzi. Condanniamo fermamente tutto questo. Riconosciamo con tristezza l'iniziale incapacità di credere alle testimonianze delle vittime di padre Maciel, il lungo silenzio istituzionale, le esitazioni e gli errori di giudizi nel comunicare la notizia ai membri della congregazione e alle altre persone.
6: Il documento si chiude con delle scuse.
5: Vogliamo chiedere perdono e ribadire il nostro impegno di riconciliazione con tutti coloro che in un modo o nell'altro sono stati feriti dai tristi eventi di questi anni e dalle nostre mancanze.
6: Non si tratta dell'unico intervento adottato dai legionari nel cammino che loro stessi definiscono verso una cultura di abusi zero. Nel 2019 pubblicano una relazione sul fenomeno degli abusi sessuali sui minori nella congregazione. Quantificano che in tutta la storia dei legionari i sacerdoti responsabili sono stati 33 su 1300 membri e le vittime 175, di cui 60 attribuite al solo fondatore.
5: Da allora diffondono un rapporto annuale sui risarcimenti e aprono il sito seroabusos.org con dati aggiornati e canali di denuncia. Dichiarano inoltre di adottare politiche cosiddette di ambienti sicuri, secondo i più alti standard internazionali di prevenzione.
6: Ma un mese prima del rapporto 2025, in Spagna esplode un caso che ne mette in dubbio l'efficacia. A marzo, nel collegio femminile Highlands, alle porte di Madrid, il cappellano dell'istituto, padre Marcelino de Andrés, viene accusato di molestie a danno di studentesse minorenni.
5: Non è un sacerdote qualunque. È stato il segretario personale di Maciel e suo fedelissimo fino alla fine. Ci si potrebbe chiedere perché affidare proprio a lui la guida di bambine di 6-7 anni. Secondo parte della stampa spagnola, per motivi economici. L'ex direttore dell'istituto, Jesús María Delgado, dimessosi poco dopo lo scandalo, fino al 2014 era capo della società immobiliare Sarenbel S.A., che contava un capitale di circa 7 milioni. In quegli stessi anni, tra i consiglieri figurava anche Juan Ramón de Andrés, fratello di Marcelino, il cappellano accusato degli abusi nel collegio femminile.
6: Questa vicenda riapre un interrogativo che accompagna i legionari da decenni. Da dove proviene il denaro che negli anni li ha resi una delle congregazioni più ricche della Chiesa Cattolica? La risposta è sempre stata vaga, complice l'operatività della Legione in numerosi stati. Del resto, la questione abusi non è stata l'unica che negli anni ha scosso l'ordine e la sua gestione finanziaria è stata oggetto di studi e di inchieste.
5: Nel 2016 il giornalista investigativo messicano Raul Olmos pubblica il libro L'impero finanziario dei legionari di Cristo e riporta un episodio emblematico, vissuto in prima persona nel 1992 dall'assistente dell'amministratore generale. Sta raccogliendo dei documenti su una scrivania. Intanto Maciel si sta confrontando con alcuni collaboratori sulla gestione delle risorse della congregazione. Il fondatore suggerisce di investire soltanto in azioni AAA, quella a basso rischio per intenderci. I suoi interlocutori gli fanno notare che questi investimenti garantiscono sì un guadagno sicuro, ma molto basso. Tranne quelle legate ai settori di armi e pornografia, risponde Maciel. I due collaboratori si mettono a ridere. Ma non è una battuta.
6: Olmos racconta che negli anni la congregazione ha investito milioni in armi, pornografia, gioco d'azzardo e contraccettivi attraverso fondi formalmente indipendenti ma controllati da uomini della legione. Un esempio? Il Timothy J. Mee Charitable Trust, che l'ordine riceve in eredità da una donna americana, la vedova Mee. Poco prima di morire, la signora Mee decide di donare il fondo ai legionari ma a una condizione, purché non sostenga attività contrarie ai valori cattolici. Ma la promessa non è rispettata. Secondo quanto ricostruisce l'inchiesta di Olmos, il portafoglio di investimenti del Trust includerà imprese belliche, casinò e laboratori di contraccettivi.
5: I coniugi Mee sono soltanto una delle tante famiglie che negli anni hanno...
6: Prima di morire, la signora Mee decide di donare il fondo ai legionari ma a una condizione, purché non sostenga attività contrarie ai valori cattolici. Ma la promessa non è rispettata. Secondo quanto ricostruisce l'inchiesta di Olmos, il portafoglio di investimenti del Trust includerà imprese belliche, casinò

0: volentieri il proprio denaro, spesso ignari della doppia vita di Maciel e del reale utilizzo dei fondi.
1: Ma non è tutto. L'impero economico della Legione è ampio e diversificato. Scuole in 18 paesi, fondazioni, agenzie di viaggi, case editrici sono soltanto alcune delle attività imprenditoriali in cui opera la congregazione. Accanto a queste si affianca la proprietà immobiliare. Secondo Olmos, i legionari sarebbero indirettamente proprietari di centinaia di immobili in Messico, acquisiti attraverso società vicine per evitare interferenze governative o vaticane.
0: Un giro da milioni di dollari. Sempre secondo Olmos, ogni anno i legionari incasserebbero oltre 3 volte il budget di 300 milioni che Papa Francesco aveva a disposizione per sostenere la sede centrale della Chiesa Cattolica.
1: Secondo molti, questo risponderebbe anche alla domanda: perché la legione è stata riformata e non eliminata? Patrizio Serda, che nella legione ci ha vissuto, ha ben chiara la ragione.
2: Perché non viene cancellata? Perché io credo che il costo economico della cancellazione era molto grande e la Chiesa non voleva perdere questo pezzo della tarta, sinceramente.
0: E poi, dove finisce il denaro? Una risposta arriva abbastanza presto. Nel 2017 l'ICIJ, il Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, pubblica i Paradise Papers, oltre 13 milioni di file trapelati da uffici legali specializzati nell'offshore, ossia nella gestione di investimenti e in quelli che sono appunto definiti paradisi fiscali. Nell'elenco dei soggetti appartenenti a questa rete ci sono aziende come McDonald's e Nike e personaggi come la regina Elisabetta II. Insieme a loro spicca anche la congregazione dei legionari. L'ordine utilizza società nelle Bermuda come tesorerie anonime per gestire centinaia di milioni di dollari provenienti dalle rette scolastiche. La congregazione dichiara di non utilizzare più tali offshore create da Maciel, ma, a distanza di alcuni anni, nel 2021, i legionari compaiono nuovamente in un'altra enorme fuga di notizie finanziarie, i Pandora Papers.
1: Anche questa volta la congregazione reagisce con una nota ufficiale, prendendo le distanze dalle accuse. Ammette che quei fondi le hanno donato e prestato denaro, ma dichiarano di non controllarne né la gestione né i capitali. Non sono stati creati dall'ordine, ma da un sacerdote insieme ai suoi familiari. E rispetto alle accuse secondo cui un giorno questi trust passeranno alla congregazione, dicono di non avere informazioni al riguardo. Sostengono poi che non c'è stata alcuna evasione. I fondi si trovano in Nuova Zelanda, che non è considerata un paradiso fiscale dal Parlamento europeo. Riconoscono soltanto il Retirement and Medical Charitable Trust, attivo dal 2010 e utilizzato, dicono, solo per ricevere donazioni e redistribuirle a scopi caritativi, non per investire o nascondere capitali. Nel novembre 2023 dichiarano però di aver chiuso anche quest'ultimo trust. Abbiamo provato a contattare la Congregazione dei Legionari di Cristo per ottenere delle risposte delle domande aggiuntive su quanto dichiarato pubblicamente in merito al programma Zero Abusos, alla loro posizione rispetto alla figura del fondatore e alla loro gestione finanziaria. Hanno preferito chiudere la questione ribadendo che le loro posizioni erano già state chiarite attraverso i comunicati ufficiali, gli stessi di cui abbiamo parlato.
0: In tutto questo c'è però una storia che resta aperta, non dal punto di vista giudiziario, ma dal punto di vista umano, personale, relazionale. A Luca, che rappresenta tante vittime di abusi, nessuno della congregazione ha mai chiesto scusa. Intanto lui, come molti altri, è andato avanti. Ha cercato di costruirsi una vita alla ricerca di qualcosa che possa assomigliare il più possibile alla serenità.
3: Per molto tempo mi sono chiesto se sarei mai riuscito a lasciarmi tutto alle spalle. In realtà cancellare i ricordi è impossibile, ma si può imparare a conviverci. Per me è stato fondamentale guardarli in faccia e riconoscerli per quello che erano. È stato un percorso lungo e difficile. Alla Chiesa non sono più riuscito ad avvicinarmi, ma con il mio passato ora ho fatto pace. Solo così ho imparato a guardare avanti e sono riuscito a costruirmi un futuro.
0: Questa era la storia di Luca e, in fondo, di tanti altri che non hanno avuto voce. Abbiamo provato a raccontarla con rispetto, con rigore e con il desiderio che tutto questo serva a rompere silenzio.
1: Avete ascoltato Mea Culpa di Marco Castellini
0: e Chiara Garbin. Mea Culpa è stata realizzata grazie al supporto del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
1: Il coordinamento editoriale è di Gabriele Crociata. La supervisione RAI è stata curata da Michela Mancini. La registrazione in studio e il montaggio sono a cura di Leonardo Patanè.

0: l'editing degli insert delle interviste di Fabrizio Foti. La voce di Luca è di Andrea Carullo. La consulenza legale è dell'avvocato Giulio Vasaturo. La sigla e il tema principale sono di Rossella Pivanti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
8: Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Questo versetto ha fatto da guida al campo Juniores che si è tenuto a luglio nel centro giovanile Ecumene sulle colline di Velletri. Per una settimana ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni hanno esplorato il tema dello specchio. Il titolo era Attraverso lo specchio. Lo specchio che riflette il nostro volto è simbolo della ricerca di sé, ma anche esplorazione del mondo che ci circonda e che viene riflesso. Una ricerca non facile perché, hanno spiegato gli animatori e le animatrici, lo specchio può deformare e anche quando riporta l'immagine fedelmente la capovolge, confonde la destra con la sinistra, il sopra con il sotto, il sì con il no. E poi è importantissimo esplorare i punti di vista perché a seconda di dove ci si posiziona nello specchio si vedono porzioni diverse della realtà. Sono stato davvero arricchito dalla mattinata conclusiva del campo in cui ragazzi e ragazze hanno restituito i risultati della loro esplorazione con riferimenti letterari e biblici, fotografie, racconti, i giochi dei clown e molto altro. Se il testo biblico dice che oggi vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, un giorno vedremo chiaramente e conosceremo noi stessi come siamo conosciuti. Questa è una grande verità biblica. Nel mondo vale la pena cercare perché c'è qualcosa da trovare, far udire la nostra voce perché c'è qualcuno che ascolta, cercare la nostra identità perché c'è qualcuno che già ci conosce pienamente.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura il caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio via libera al nuovo taglio delle accise sul gasolio e non solo. La soddisfazione di Giorgia Meloni in un post: sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, scrive la Premier. Continueremo a seguire tutte queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario.
4: L'orizzonte è spostato dal 6 a martedì 25 agosto. Fino a quella data sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. La riunione di governo non doveva occuparsi del dossier, al centro invece di un pre-vertice di Giorgia Meloni con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lì si decide di prorogare la misura, sempre con particolare attenzione al diesel, perché la Premier lo ha sottolineato più volte. Quei costi incidono a cascata su quelli di beni primari e dunque sul bilancio delle famiglie. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera anche a 3 decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo:
5: una serie di misure che attengono sia alle imprese sia alla fiscalità internazionale, i tributi locali. Anche qui abbiamo un nuovo rapporto tra fisco e contribuente. Il terzo provvedimento riguarda i magistrati tributari.
4: Federica Ion, GR1.
3: Nel Consiglio dei Ministri, lo dicevamo, anche altri provvedimenti, per esempio per i campi flegrei, stanziati 100 milioni di euro per affrontare le prime conseguenze dell'attività sismica. Lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Musumeci. Le risorse serviranno a sostenere le famiglie colpite, a mettere in sicurezza gli edifici e a aiutare i comuni nella gestione dell'emergenza. Migranti, e ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella video call con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez chiede il ritiro della misura definita incomprensibile e il commissario europeo Brümmer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri nei paesi terzi restano però i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. A Ceuta intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto all'esclave spagnola per il prossimo 15 agosto. Nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, attaccata e affondata una nave commerciale battente bandiera indiana. Lo denuncia il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che precisa anche che tutto l'equipaggio, 14 in tutto i marinai a bordo, è stato tratto in salvo dalla guardia costiera yemenita. Minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. È successo domenica, quando un gruppo di nazischine ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano e che erano insieme ai loro educatori. Ferma condanna del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e ha chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. La morte di Federico Venco, investito e ucciso da Mirko Bertellini, che lo credeva un rivale in amore. Ai microfoni di Elena Scarrone, lo straziante racconto della donna alla quale Federico aveva prestato soccorso.
6: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa.
7: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
8: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto.
7: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
8: Noi avevamo appuntamento al bar, non andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì. E a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me
6: mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te.
7: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare. Mirko è accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
6: Beveva, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
7: Di cocaina?
6: Di crack.
7: L'aveva mai denunciato?
6: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri.
7: Per il GR1, Elena Scarrone.
3: Il caldo non darà ancora tregua, 25 oggi le città da bollino rosso, dopo domani diventeranno 27, attese temperature oltre i 40 gradi con valori percepiti ancora più elevati. Allerta gialla invece per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, una leggera diminuzione delle temperature prevista da venerdì. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Mi piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Radio 1 Musica.
11: 21:07 minuti, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica. Quindi vi accompagneremo anche questa sera in diretta per due ore fino alle 23, tra grandi riascolti del passato e anche novità fresche di giornata, tante sonorità interessanti. In redazione c'è Corinna De Laurentiis, la cura del programma è firmata da Andrea Cacciagrano, al microfono Gabriele Brocani. Scriveteci in qualsiasi momento anche i vostri pensieri, i vostri pareri sulla musica e al nostro numero WhatsApp, la linea è sempre aperta al 335-699-2949. Stasera vi proponiamo un argomento divertente, una chiave di lettura che potrebbe essere molto stimolante. Si parla di ironia, autoironia nella musica, ovvero tutti quei brani in cui gli artisti non si prendono troppo sul serio oppure usano proprio il sarcasmo per lanciare dei messaggi anche più profondi. Noi apriamo le danze con un brano che ha il titolo giusto per una serata d'agosto, a ritmo, leggerezza e anche quel sorriso un po' filosofico che lui, Francesco Gabbani, riesce a infilare anche dentro una canzone tipicamente da ballare. Infatti Summer Funk accompagna il suo tour del decennale e potete ascoltare il basso pulsare in primo piano e poi tutta una bella produzione costruita proprio per far muovere anche chi sostiene che non vuole mai ballare. Allora Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Summer Funk, l'ironia di Francesco Gabbani con questo brano molto molto estivo. E a proposito di ironia, di prendersi in giro, facciamo un salto nel 1991 per ascoltare proprio uno dei brani che rappresentò veramente un caso discografico, tra l'altro molto clamoroso in quegli anni. Sono i fratelli Fred e Richard Fairbrass, meglio noti come Right Said Fred, che erano anche, diciamo, dei bodybuilder, e scrissero questo pezzo quasi per scherzo mentre proprio si allenavano in palestra, e quindi anche un po' un brano irriverente, una presa in giro, un po' ridevano l'ossessione per il fitness e la vanità dei modelli sulle passerelle. E infatti vi leggo anche qualche passaggio della canzone che dice: sono troppo sexy per la mia camicia, sono troppo sexy per Milano, troppo sexy per New York e Giappone, sono troppo sexy per la tua festa. Questa praticamente è un po' la frase che gira in questo brano, che poi è diventato veramente virale. E tra l'altro si tolse la maglietta Fred, davanti allo specchio cominciò a ripetere queste frasi e che diventarono una canzone. La casa discografica all'inizio non voleva pubblicare questo brano, era un po' troppo strano, però comunque questo brano prende in giro l'ego usando l'arma più efficace, cioè l'ironia, ma soprattutto un basso che non si dimentica, ed esce fuori questa I'm Too Sexy con Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Un tormentone che è diventato poi un successo da primi posti in classifica, anche se era nato un po' come una parodia. I'm Too Sexy con Right Said Fred all'interno della programmazione di questa sera di Radio 1 Musica, e rimaniamo sul dance floor, ma facciamo un salto indietro nel 1984 con i giganti del funk e della disco. Parliamo della Kool & the Gang, la band capitanata dai fratelli Ronald e Robert Bell. Robert, detto Cool, era praticamente un po' il leader della band, però nella seconda parte degli anni 80 il cantante James J.T. Taylor prese un po' il sopravvento all'interno appunto della leadership della band, e le canzoni andavano un po' più sulla direzione del che il cantante aveva dettato. Insomma, era un momento in cui la band stava rivoluzionando il proprio suono, rendendolo molto più lucido, più pop e anche molto più radiofonico, tant'è che la parola fresh, che è il titolo della canzone, usata nel gergo giovanile all'epoca, voleva dire alla moda, voleva dire fantastico. Quando una cosa era fresh, era alla moda, e divenne poi il perno di un ritornello che ancora oggi ci fa ballare. Alzate il volume e ascoltateci, ascoltate anche voi il brano di Kool & the Gang dal titolo Fresh.

pezzi, quanti ricordi? Nel 1984 la Kool & The Gang era già una band veterana del funk, ma con la voce di James G.T. Taylor avevano trovato questa seconda giovinezza molto più pop, e Fresh fu uno dei grandi risultati proprio di quella trasformazione che li portò ancora ai vertici delle classifiche, proprio con un'eleganza da pista e questi fiati sempre molto ben dosati e questo ritornello che veramente ti ipnotizzava, sembrava appena uscito da una confezione. Fresh, fresh, fresca, fresca, il funk che non invecchia perché continua sempre a sembrare nuovo. Noi adesso invece da un classico del 1984 andiamo ancora indietro a un classico del 1979, però a una rilettura recente. Infatti Gianna Nannini riprende quello che fu il suo primo grande successo, America, uno dei brani che la impose al grande pubblico, anzi quella che proprio la fece amare da tutto il pubblico nazionale. Questo brano lo trasforma in America Incorporated e quindi non è più soltanto desiderio e provocazione del testo originale della canzone, ma diventa anche uno sguardo sul presente grazie anche alla collaborazione di Dardust, che produce il brano, e poi l'ingresso di Marracash, che crea questo dialogo tra due generazioni che comunque hanno qualcosa in comune, cioè non hanno paura di mandarle a dire. Quindi il primo capitolo di questo progetto, che è Gianna Gold, prevede proprio la collaborazione tra Gianna Nannini e Marracash con America Incorporated.

Gianna Nannini a Marrakesh con America Incorporated, una vecchia fotografia sviluppata di nuovo con colori e inquietudini molto contemporanee. Stanno per arrivare le notizie sul traffico, ma prima ci ascoltiamo un brano del 1967 scritto dal chitarrista Robbie Krieger, parliamo di Doors ovviamente, per l'album Strange Days. Dietro quel ritmo blueseggiante con la tastiera di Ray Manzarek in primo piano c'è l'urgenza di chi deve partire. Qualcuno pensava che questo brano era scritto ispirato ai ragazzi che partivano per la guerra in Vietnam. Si intitola Love Me Two Times, The Doors.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 14 Bologna-Taranto, iniziamo da qui, traffico rallentato per un incidente tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. Siamo in direzione di Bari e c'è un camper ribaltato al chilometro 568,8. A 30 Caserta Salerno, due auto coinvolte in un incidente al chilometro 43,9 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo: sulla statale via Aurelia, corsia chiusa per incidente 500 metri prima dell'incrocio Albisola Marina, e l'incidente, la corsia è chiusa in entrambe le direzioni. Sulla statale 148 Pontina, code per un veicolo in fiamme prima dell'incrocio via Decima Castel Porziano in direzione di Terracina. Sulla statale 7 via Appia, il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata Passo Serra in direzione Brindisi. Sulla statale 7 bis Terra di Lavoro, il traffico è rallentato per un veicolo fermo prima di incrocio Nola in direzione Piano d'Ardine. Infine, sulla statale Telesina, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Masseria-Olivola in direzione di Masseria-Olivola. Buon viaggio da Rai Mobilità, era l'ultima informazione.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

37 minuti, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, la voce di Patti Smith che un paio di giorni fa ha festeggiato i suoi 80 anni al Circo Massimo di Roma con un bellissimo concerto. In questo brano pubblicato nell'88 lei urlava al mondo che le persone hanno il potere. Non è un inno ingenuo, è proprio l'idea che l'immaginazione e la partecipazione devono diventare azione. Patti Smith è una poetessa prima ancora che rockstar, aveva iniziato proprio leggendo i suoi versi nei club di New York alla fine degli anni 60, incontrando anche grandi della Beat Generation, uno su tutti William Burroughs, con cui ebbe proprio un sodalizio veramente molto importante a livello artistico, insieme a lui ovviamente anche Allen Ginsberg, Gregory Corso e tanti altri scrittori. Io vi consiglio di leggere la biografia di Patti Smith che si chiama Just Kids, molto molto bella. In quel periodo lei era insieme a Fred Smith, detto Sonic, il chitarrista degli MC5, e realizzarono insieme questo album da cui il brano People Have the Power, quando proprio una canzone non si limita a raccontare il mondo ma prova proprio a rimetterlo in moto nel senso giusto. E da New York arriviamo a Torino, dove nel 1995-96 circa nasceva una delle formazioni che ha cambiato il vocabolario del rock italiano, perché ha fatto convivere le chitarre e soprattutto anche la club culture e l'elettronica. Sono Samuel Romano, Max Casacci, Busta, Ninja e Vicio, ovvero i Subsonica. E hanno sempre cercato di unire l'energia e la coscienza nel loro stesso mondo musicale, in un suono che è rimasto praticamente quello molto distintivo di questa band. Nella scaletta di questa sera la loro parola è un verbo ed è anche un invito: grida.

Subsonica, maestri incontestabili nel fondere i ritmi della notte, cassa dritta, la cultura dei club, ma i loro testi sempre molto interessanti, mai banali, capaci di fotografare proprio le tensioni e i desideri proprio delle nostre città. Questo è un brano tratto dal loro repertorio più recente, Grida. Tra l'altro i Subsonica sono nel pieno del loro tour estivo, segnaliamo i prossimi appuntamenti dal vivo a Melpignano il 13 di agosto e poi il 14 al Loco Rotondo nel Locus Festival, poi ancora Cabras il 16 Italia e via via altre date che potete tranquillamente controllare sui social ufficiali dei Subsonica. Adesso dai Subsonica vi portiamo direttamente nella New Wave britannica di metà degli anni 80 con una band veramente molto interessante, anche perché nella New Wave pochi usavano il sax come loro, e loro sono tra l'altro guidati da un personaggio veramente carismatico, forse una delle più belle voci della musica inglese di quel periodo. Le chitarre oscure, la voce appunto di Richard Butler molto rauca e molto inconfondibile, e in questo brano del 1986 ascoltiamo proprio la malinconia tipica del loro genere, ma si veste di arrangiamenti pop di grandissima classe. Tra l'altro loro amavano i contrasti, tant'è che Psychedelic First giocava proprio sul contrasto della psichedelia, quindi acida, e della morbidezza delle pellicce, quindi le pellicce psichedeliche, e noi ascoltiamo Angels Don't Cry.

Meravigliosi Psychedelic Furs con Angels Don't Cry, gli angeli non piangono, ma la New Wave sapeva benissimo come rendere elegante la malinconia, soprattutto loro, i Psychedelic Furs con la fantastica voce di Richard Butler. Tra l'altro vi consiglio di ascoltare questo disco, vale la pena di recuperarlo perché una perla del 1987 dal titolo Midnight to Midnight. Qualche anno prima, nel 1981, ci fu un artista in Italia che superò per la prima volta come rendere elegante la malinconia, soprattutto loro, i Psychedelic Furs con la fantastica voce di Richard Butler. Tra l'altro vi consiglio di ascoltare questo disco, vale la pena di recuperarlo perché una perla del 1987 dal titolo Midnight to Midnight. Qualche anno prima, nel 1981, ci fu un artista in Italia che superò per la prima volta la quota del milione di copie vendute.

c'erano tantissime canzoni che arrivarono al successo, ma una in modo particolare che tutti conoscono a memoria, che è la sintesi perfetta un po' del mondo di Battiato, che unisce la melodia pop, riferimenti molto colti e poi soprattutto l'ironia, che è, diciamo, il tema di questa serata. L'ironia molto surreale, quella del maestro Battiato. E questo centro, quello di Gravità Permanente, non è un luogo geografico, ma è proprio il desiderio di una stabilità interiore che non ci faccia mai cambiare idea. Desiderio comprensibile, impresa complicata, ma Franco Battiato c'è riuscito.

E se vi siete persi il docufilm Il coraggio di essere franco, mandato in onda su Rai 3 poco fa, potete recuperarlo. Ecco, sta andando ancora in onda, quindi fate ancora tempo a vedere qualche spezzone di questo docufilm realizzato da Angelo Bozzolini e trasmesso proprio la prima volta già da Rai 1 qualche anno fa. E un film che è molto interessante perché proprio sull'anno in cui c'è stata anche la sua biopic, questo racconto veramente sta seguendo tutte le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi nella musica sperimentale fino al pop e ai successi appunto degli anni Ottanta, fino alla fase più matura. C'è la voce di Alessandro Preziosi che racconta, e questo commentario raccoglie tante testimonianze di amici che hanno condiviso il percorso. C'è ovviamente

C'è Morgan, che tra l'altro interpreta anche il brano Battiato mi spezza il cuore, Luca Madonia, Willem Dafoe, insomma, e tantissimi altri contributi, ancora in onda su Rai 3 e subito dopo lo trovate anche disponibile sulla piattaforma Rai Play. E dopo Franco Battiato con questa canzone immortale, adesso andiamo oltre manica, perché c'è una bella collaborazione appunto tra una storica formazione indie pop britannico, che appunto è i Saint-Étienne, che si uniscono al vulcanico ed eclettico duo australiano Confidence Man. Risultato: traccia molto fresca, sofisticata ed estremamente ballabile, che si intitola Brand New Me.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.
2: Anche questo è un brano molto molto ironico, Brand New Me, una nuova versione di Me. Allora parliamo di un brano del 79 invece, con quattro sorelle di Filadelfia che incontrano gli Chic e diventa un grandissimo successo. Parliamo di We Are Family, con appunto queste quattro sorelle di Filadelfia che sono le Sister Sledge, un brano che prende in giro ovviamente il più bravo ballerino della pista. Is the Greatest Dancer, arrivano anche le notizie del GR1 e poi torniamo con la seconda parte di Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni di euro per i danni del sisma ai Campi Flegrei. Via libera anche alle assunzioni a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. Migranti, ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella videocall con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
4: E immediatamente se levanten esos controles porque...
3: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
2: Il governo di Ceuta ha lanciato l'allarme per un appello che circola sui social ad un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola per il prossimo 15 agosto. Allarme per ora non confermato. La guerra Stati Uniti-Iran, il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto, mentre il Qatar conferma i colloqui negoziali anche se non diretti. Le voci di un possibile accordo fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa. Nel Mar Rosso, a largo delle coste dello Yemen, intanto attaccata e affondata una nave commerciale battente bandiera indiana. Lo denuncia il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che precisa anche che tutto l'equipaggio è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera yemenita. La cronaca in Lombardia, indagati per non aver rispettato l'ordinanza anticaldo ai vertici della ditta per cui lavorava un carpentiere bresciano morto per un malore sotto il sole rovente.
5: C'erano più di 37 gradi venerdì scorso a Trenzano, nella Brassa Bresciana. Maurizio, 30, 40 anni, compiuti da poco, stava lavorando nel cantiere quando alle 15.30 ha accusato un malore, ha perso i sensi. È morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. L'ordinanza di Regione Lombardia lo vieta dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Per questo la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tra gli iscritti nel registro degli indagati, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano, il responsabile della sicurezza del cantiere di una ditta bresciana e il legale rappresentante. Fabio Mascia, segretario generale della filiale CGIL di Brescia.
6: Maurizio è morto facendo il suo dovere. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire.
5: Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire la causa della morte. Maurizio, 30, contratti a termine, rinnovati più volte, non aveva patologie, viveva con il fratello in una villetta a Trenzano, dove in molti lavorano nell'edilizia. Trenzano, Brescia, Alberto Ambrogi, GR1.
2: Un'altra morte, quella di un giovane in piscina in provincia di Vicenza, si indaga sulla dinamica dei fatti.
7: Una tragedia immortalata in un video già sequestrato dalla Procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo, attimi terribili analizzati per capire eventuali responsabilità di tutti i presenti. È quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 17 alla piscina Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Leonardo Cortese, 19enne trentino di Rovereto, era in Veneto per qualche giorno di vacanza con un amico, prima un tuffo poi una gara di apnea in acqua. Questo era il gioco dei due ragazzi freschi di maturità al liceo Galilei di Trento, ma l'esito è stato drammatico. Leonardo non è più riemerso. Dopo lunghi minuti l'amico ha capito che non si trattava di uno scherzo, lo ha riportato in superficie dal fondo della piscina, ha urlato per chiamare i soccorsi tempestivi ma inutili. Il 19enne sarebbe morto per annegamento, affogato. Non è ancora chiaro se per avere forzato l'apnea e la mancanza di ossigeno o se per un'embolia, un improvviso malore. Si stanno valutando eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. Il complesso natatorio è chiuso in solidarietà con la famiglia in lutto. Alessia Piovesan, GR1.
2: Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia con temperature intorno ai 40 gradi. Domani ancora bollino rosso in 25 città. Allerta gialla in 8 regioni del centro-sud invece per il maltempo. Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia. Una leggera diminuzione delle temperature è prevista da venerdì. Turandot compie 100 anni di palcoscenico. L'ultima opera di Giacomo Puccini infatti andò in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, diretta da un già leggendario e commosso Arturo Toscanini, che scelse di concludere l'opera proprio con la morte di Liu, punto esatto in cui si era interrotto il lavoro di Puccini, spentosi un anno e mezzo prima. Dal 7 agosto all'Arena di Verona andrà in scena la Turandot firmata Franco Zeffirelli. È tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
0: Radio 1 Musica.

22:10 minuti, Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, la voce di Tyla, veramente molto molto ipnotica, e il suo sound particolarissimo. Sapete, questo genere si chiama amapiano, nasce in Sudafrica una quindicina d'anni fa. Molti appassionati si sono già addentrati in questo fenomeno musicale molto nuovo, che appunto nasce in Sudafrica e unisce la house music, il jazz, il kwaito, che poi viene caratterizzato dall'uso di alcuni strumenti come ad esempio il log drum, che è questo strumento principale, in fondo è un basso percussivo molto profondo e rimbalzante. Poi il nome amapiano in lingua zulu è in realtà pianoforte, e appunto unisce questa serie di correnti che appunto vanno dalla deep house al jazz al lounge, e rimane sui 105 battiti al minuto, quindi sempre molto rilassato. Tra l'altro, se volete approfondire, vi consiglio di ascoltare alcune produzioni di Kebwa The Small, oppure del DJ Morfisa, che tra l'altro sono tra i più noti esponenti dell'amapiano. Dobbiamo dire che Tyla, questa cantante, ha portato l'amapiano nel pop, ha vinto anche un premio importante nei Grammy Awards, e quindi è colei che sta divulgando maggiormente la sua identità africana nel mondo del pop. E adesso, dopo aver ascoltato appunto l'amapiano di Johannesburg, questa corrente è arrivata ormai in tutto il mondo, andiamo a due voci italiane dalla forte identità che si incontrano in questo brano dal titolo Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, due biografie diverse, però un tratto comune: entrambi hanno usato il pop come spazio di trasformazione senza rimanere schiavi un po' dei loro, appunto, esordi. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, due timbri molto riconoscibili che invece di contendersi il centro della scena costruiscono questa unica conversazione molto interessante. Torniamo indietro al 1985, si scioglievano i politici. Sting cominciava la sua lunga carriera da solista e sceglieva musicisti che provenivano soprattutto dal mondo del jazz, tra cui il grande Branford Marsalis. Costruisce un pop molto più aperto, meno prevedibile. Uscì questo disco che si chiamava The Dream of the Blue Turtles, tra l'altro bellissimo titolo, e il brano trainante era una canzone che vede l'amore come libertà, come concetto magnifico e molto meno semplice da praticare che da cantare. Quindi If You Love Somebody, Set Them Free, Sting.

In arte Sting nella playlist di questa sera di Radio 1 Musica con la sua If You Love Somebody Set Them Free, brano che appunto faceva parte del suo esordio da solista nell'album Dream of the Blue Turtles. Siamo tornati dietro agli anni 80. Ora torniamo a argomenti più contemporanei con un bel dualismo che c'è sempre stato tra queste due figure che in realtà hanno scoperto di avere una chimica particolare che si attrae e si respinge. Parliamo di David Guetta e Sia. Lui costruisce dei grandi spazi elettronici, lei riesce a riempirli con questa sua voce che veramente sembra sempre sul punto di spezzarsi, invece poi rilancia incredibilmente. Una voce veramente tra le più belle del panorama della musica mondiale. Questo brano usciva ormai quasi una ventina d'anni fa e sceglieva un incoraggiamento diretto: continua a correre, continua a respirare, non lasciare spegnere il tuo fuoco. David Guetta e Sia con Flames.

Questa era Flames ed era già la quarta volta che David Guetta e Sia collaboravano insieme. Il fuoco qui questa volta però non bruciava, serviva a proprio illuminare la strada quando ricominciare sembra faticoso. Infatti questo brano proprio è un'esortazione a continuare, non fermarsi mai. Adesso tre lingue invece per dire la stessa parola, e forse nessuna formula davvero sufficiente, perché parliamo, a proposito di ironia, dei pinguini tattici nucleari che nascono nella provincia bergamasca, scelgono questo nome particolare che è ispirato a una birra scozzese, e già si capisce un po' il gusto, no? Per la loro passione per le storie laterali. Riccardo Zanotti è veramente molto bravo a trasformare i piccoli dettagli quotidiani in ritornelli collettivi anche molto contagiosi. Quindi ascoltiamoci, Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, le scuse diventano internazionali, dette in tre lingue, ma per essere credibili devono sempre avere un accento personale. I Pinguini Tattici Nucleari riescono a darlo con questo loro stile veramente sempre molto ironico e orecchiabile. Allora adesso torniamo invece al 2002, perché con questo brano entriamo proprio nel mondo di un'icona soprattutto della cultura pop televisiva dei primi anni 2000. Parliamo di un brano che poi fu scelto come sigla della celeberrima serie TV di O.C. e diventò proprio un inno generazionale per milioni di adolescenti in tutto il mondo, e vogliamo rispolverare questi ricordi con questa band, i Phantom Planet, una rock band californiana in cui la batteria suonava un giovanissimo Jason Schwartzman, poi diventato famoso attore di cinema e ha fatto almeno una sessantina di film di successo. Questo brano fu inciso e appunto fu scritto proprio per la sigla della celeberrima serie TV di O.C. e si intitola California.

E c'è da dire che Jason Schwartzman se la cavava benissimo anche alla batteria, oltre che a fare l'attore. Questa canzone di Phantom Planet California è veramente diventata un po' l'indirizzo, una cartolina, un po' la macchina del tempo per un'intera generazione. Dalla California torniamo a Trento, perché anche passando un po' per Manchester, perché parliamo di un cantautore che è un po' uscito dai radar, ma alla fine degli anni 90 si fece conoscere con una scrittura molto attraversata dal Britpop. Parliamo di Daniele Groff. Questo brano, pubblicato proprio nel 1999, confermava quella vocazione un po' internazionale, fatta di quei suoni che arrivavano da oltre manica, le chitarre, le melodie immediate appunto degli Oasis, ad esempio. E il titolo è il nome di un fiore, ma anche di una persona che poi alla fine resta al centro del ricordo. Quindi ascoltiamoci Daisy di Daniele Groff.

Era il 1998, Daniele Groff con questa canzone vinceva Sanremo Giovani, un Sanremo Giovani presentato da Alessia Merz e da Max Pezzali, e quindi portava una ventata di Britpop di ispirazione anglosassone cantato per in italiano, con tutte queste belle chitarre aperte, le melodie immediate, insomma un riascolto molto piacevole da riscoprire insieme. Daniele Groff, chissà che fine ha fatto. Adesso dall'Italia noi invece voliamo di nuovo oltreoceano, andiamo in Canada, vi facciamo ascoltare una delle voci femminili più interessanti e sofisticate di tutta la scena cantautorale ed elettronica internazionale. Parliamo di Charlotte Cardin con un brano dal titolo The Way We Touch.

La bellissima Charlotte Cardin, lei ha iniziato giovanissima come modella, poi ha scelto la musica scrivendo sia in inglese che in francese, ha suonato anche in Italia recentemente, ancora in tour in Europa, al momento si trova in Francia per alcuni concerti e poi continuerà il suo tour. Lei è diventata la prima artista del Quebec a vincere le Victoires de la Musique come interprete femminile dell'anno, e questa canzone The Way We Touch lavora molto sul contrasto che caratterizza proprio la sua bellezza e la sua eleganza, anche un po' della sua vulnerabilità. E The Way We Touch, il modo con cui ci tocchiamo, raccontato come una lingua parallela, spesso anche molto più sincera delle parole. E adesso andiamo invece a Dublino, perché c'è un trio fantastico, si chiamano The Script, li conoscete sicuramente. Questa canzone parte da un'immagine poco gloriosa e molto umana, cioè la telefonata a una persona dopo aver bevuto, sperando che dall'altra parte sia rimasto qualcosa. Questo trio, appunto, è quello degli Script, e costruisce il suo successo su storie sentimentali, però raccontate con precisione quasi cinematografica. Se ascoltate i loro testi, sono veramente delle storybook. Il brano è all'interno dell'album bellissimo Science and Faith del 2010, e noi ci ascoltiamo Nothing con The Script.

La voce di Danny O'Donoghue, che poi ovviamente è colui che scrive un po' tutte le canzoni degli Script, mancano da un po' dal mondo della discografia. Questo è un brano tratto dal loro secondo fortunatissimo album, pubblicato nel 2010, e raccontava proprio con ruvida onestà la malinconia delle telefonate un po' sfortunate, no? Dopo la fine di una storia d'amore, ed era Nothing. E adesso da Dublino torniamo a casa nostra con uno dei grandi maestri della melodia e del pop elegante e raffinato. Parliamo di Raffaele Rieffoli, in arte rara. Era l'anno 93 quando pubblicava l'album Cannibali, un album fondamentale che conteneva perle come ad esempio Il battito animale e questa splendida Via.

Via, una parola brevissima, tre lettere che però può rappresentare un viaggio lunghissimo, una fuga. Saluto Pier Giorgio da Torino che ci scrive: finalmente Raffa è tornato in tour, bellissimo sabato scorso al Forte di Bard. Bravo Pier Giorgio che sei andato, perché insomma Raffa continua a fare bellissimi concerti. Tra l'altro lo ricordiamo, prima di affrontare il repertorio italiano aveva già attraversato l'Europa con grandi successi in precedenza, Self Control, successo internazionale degli anni 80. Poi una carriera che rappresenta un continuo passaggio tra elettronica, canzone d'autore, pop e adesso ancora sulla cresta dell'onda. Ancora un'altra Margherita, dopo quella di Daniele Groff, Daisy, questa volta al plurale, Daisies, che viene dall'album Swag di Justin Bieber. Ovviamente Justin Bieber non è più quel ragazzino che ci ricordiamo di qualche anno fa, oggi è una superstar, ma è un artista molto maturo, propone un pop alternativo con delle produzioni veramente molto molto belle, essenziali, chitarre elettriche, anche lo-fi, questa progressione che ricorda un po' il doo-wop e questo gioco dei petali, praticamente mi ama, non mi ama, non mama, che diventa un po' ritratto di un amore attraversato dal dubbio. E quindi un brano che già ha avuto una candidatura ai Grammy 2026 è quello proprio di Justin Bieber dal titolo Daisies.

Bella l'immagine di questo artista che davanti a un sentimento può ritrovarsi a interrogare i petali di un fiore, Daisies di Justin Bieber. Adesso una sua, diciamo, concittadina, perché anche lei canadese però di famiglia portoghese. Parliamo di Nelly Furtado, che nel 2001, dentro il suo album d'esordio che si chiamava Woa, cantava una canzone sulla radio, passata proprio alla radio, un cortocircuito che ci piace parecchio. On the radio, Nelly Furtado.

La radio di Nelly Furtado. Per chiudere questa puntata abbiamo scelto una cartolina. La cartolina arriva dall'Inghilterra con James Blunt, anche lui è veramente un personaggio molto molto ironico, con la sua postcard. Chiudiamo qui questa puntata di Radio 1 Musica. Io tornerò anche domani, sempre a partire dalle 21:05. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Da Gabriele Brocani, in pace e bracci. Ciao.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Il governo proroga il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. La decisione nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, l'ultimo prima dello stop estivo. Nella riunione rafforzati anche gli interventi per i campi flegrei dopo il sisma, con nuove risorse a sostegno delle famiglie colpite e per la messa in sicurezza degli edifici. Delibera anche alle assunzioni nella scuola a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. Migranti, ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella video call con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez chiede il ritiro della misura definita incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri nei paesi terzi restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. E nell'exclave spagnola intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto per il 15 agosto. E prima del Consiglio dei Ministri a Pozzuoli c'era stata una manifestazione di protesta per chiedere l'intervento dello Stato.
4: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
5: Oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco.
4: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese. 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre. Napoli, Fabio Forlano, GR1.
3: Recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico.
6: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12-19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione. Vincenzo Nardelli, ispettore sommozzatore esperto dei vigili del fuoco.
7: L'operazione comunque è stata complessa, da poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo.
6: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni. Isabella Di Chio, GR1.
3: Ultime ore per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotte dalla legge di bilancio 2026. C'è tempo fino a domani, lo stesso termine vale anche per la tredicesima rata della rottamazione quater e per la quinta rata dei piani di riammissione. Chi non paga o lo fa in ritardo, versa solo una parte dell'importo, perde i benefici della definizione agevolata. Con il tempo dell'orologiaio, appena arrivato in libreria, Maurizio De Giovanni chiude la saga della primula rossa della lotta armata. Abbiamo intervistato l'autore.
0: Una vicenda che affonda le radici negli anni di piombo. Maurizio De Giovanni interroga il passato da scrittore con un noir che inizia come una storia d'amore per rivelare retroscena, tradimenti, segreti terribili.
2: Mi sono sempre posto un po' il problema dal punto di vista narrativo di che cosa sia successo ai ragazzi che allora avevano 30 anni, che cosa gli è successo dopo, cosa sono diventati adesso e come adesso vivono il mondo e il rapporto con i figli e con i nipoti.
0: La storia dell'orologiaio ha dentro gli anni di piombo trame politiche oscure, poteri occulti, ma anche l'ossessione del politically correct, la lotta senza quartiere del Me Too. Non è un romanzo un po' ambizioso?
2: Ci sono tutti gli argomenti che viviamo noi quotidianamente, noi che alziamo lo sguardo e ci guardiamo attorno. Volevo conservare questo senza avere l'ambizione di proporre teorie o schemi, immaginando tutta una serie di puntini a cui dare i numeri per tentare di unirli in un'unica figura.
0: È un noir con il ritmo di un thriller?
2: Ma il primo è sicuramente un romanzo nero. Questo forse è più le caratteristiche del thriller, nel senso che è una corsa contro il tempo, è un romanzo veloce, credo che sia. Questa è la principale caratteristica proprio della narrativa di genere ed è il motivo per cui ci fa tanta compagnia.
0: Paola D'Angelo, GR1.
3: E in chiusura lo sport con gli europei di nuoto di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri. Quarta l'altra finalista italiana, Elisa Pizzini per la Pellacani, si tratta della 10ª medaglia continentale della carriera. Prossimo GR Mezzanotte, buon ascolto.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nottata con condizioni meteo ancora stabili e nubi quasi totalmente assenti su tutto il paese. Qualche nube in più tra Sardegna, Sicilia e al sud peninsulare, ma senza possibilità di pioggia. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone pedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Prorogato il taglio delle accise 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, la Premier Meloni: continueremo a fare la nostra parte. Ceuta allarme per una possibile nuova invasione a Ferragosto, al vertice di Bruxelles scontro Roma-Madrid, piante dosi, accelerare sugli hub per i rimpatri. Slogan e saluti ai nazisti a Sofia contro un gruppo di giovani ebrei italiani. Il presidente della comunità ebraica: non siamo più liberi di viaggiare. Capi Flegrei: dopo il terremoto manca l'acqua, i cittadini protestano e bloccano il porto di Pozzuoli, dal governo 100 milioni di euro. Caldo record di bollini rossi, giovedì allerta in tutte 27 le città monitorate. Per contrastare l'afa c'è chi punta sugli alberi. Europei di nuoto, Chiara Pellacane nei tuffi fa la storia, quarto oro in quattro gare, vittoria anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Buonasera da Massimo Cecchini. Dagli agenti alle frontiere al riconoscimento facciale, molti provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri, particolare attenzione al contrasto al caro carburanti, su cui la Premier Meloni interviene anche con un post sui social.
3: Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, dice Giorgia Meloni annunciando la proroga al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel. 17 centesimi al litro, scandisce la Premier, che prima di riunire il Consiglio dei Ministri si confronta coi vice Salvini e Tajani. Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, precisa ancora Giorgia Meloni, che assicura: monitoriamo il complicato quadro internazionale. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera, fra gli altri, al provvedimento che rafforza gli interventi per i campi flegrei, dossier su cui la Premier presiede una riunione a Palazzo Chigi. E sul fronte sicurezza, all'assunzione straordinaria di 500 poliziotti per servizi di controllo alle frontiere. Al vertice di emergenza tra i ministri dell'interno dell'UE, in cui Madrid chiede a Roma di revocare i controlli in area Schengen, il ministro Piantedosi ribadisce la linea ferma sui migranti, chiedendo all'Unione Europea di usare qualsiasi strumento contro i paesi terzi non collaborativi e rilanciando il modello degli hub fuori dall'Unione, come quello in Albania. Federica Ionta, GR1.
2: Tra le misure più attese dunque la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Allora sentiamo cosa prevede il decreto e cosa accadrà alla scadenza.
4: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti, che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni. È quanto il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa di mezz'estate, ha deciso riguardo le accise sui carburanti. Una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro, per coprire i quali, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri, che non ne sono rimasti molto contenti, ma poi, ha aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo, secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR1.
2: E nel Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Sul testo, che ora sarà inviato alla Conferenza Unificata, alla Conferenza Stato-Regione e poi alle commissioni parlamentari, l'esecutivo si dice pronto a miglioramenti. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, però, con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura contabile. In apertura di giornale abbiamo accennato alle parole del ministro Piantedosi al vertice di Bruxelles sulla crisi migratoria dopo Ceuta, riunione in videoconferenza con qualche momento di tensione, come racconta l'inviato.
5: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente riuniti in videoconferenza per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. È stata una prova di resilienza per l'Europa, una prova ampiamente superata, scandisce il commissario agli affari interni, Brunner. Il vertice è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con gli stati terzi. Nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia.
0: E immediatamente se levanten esos controles porque
5: revochi subito i controlli, non servono, scandisce, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E su Ceuta un nuovo allarme. Alcuni media riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa all'enclave il 15 agosto. Nelle acque spagnole, al largo delle Baleari, ancora una tragedia. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva da circa 2 settimane. Solo 2, i superstiti. Ed è proprio su migranti e controllo delle frontiere che si concentra il confronto tra maggioranza e opposizioni.
6: Priorità rimpatri e difesa dei confini per Fratelli d'Italia, che con Augusta Montaruli rivendica il ruolo del governo nell'indicare la linea sull'immigrazione all'Europa, un tema che unisce l'intera maggioranza. Deborah Bergamini, Forza Italia.
7: Rimpatri più facili, cooperazione con i paesi di provenienza e un duro contrasto ai trafficanti di persone.
6: Il centrodestra sottolinea anche il nuovo taglio delle accise, fondamentale aiutare famiglie e imprese per Matteo Salvini. Solo provvedimenti temporanei, replicano dal PD. Niente per la benzina, ripropongono un decreto già fallito, attaccano i 5 Stelle. Progressisti uniti anche nel criticare la sospensione di Schengen decisa dal governo. Riccardo Maggi, Più Europa.
8: Anziché dire agli italiani come intendono ridurre il costo del carburante, il governo Meloni lancia la palla estiva della sospensione di Schengen e dell'invasione dei migranti.
6: Prove di disgelo intanto tra Conte e Schlein. I due leader si incontrano a pranzo, ma le distanze sull'Ucraina restano, con il presidente del movimento che prima spiega: la nostra posizione è la stessa da 4 anni. Poi in serata attacca l'Europa. Più che volentieri interosi servono coraggiosi, e nel PD si apre un altro fronte con i riformisti che non condividono la risoluzione unitaria con AVS e 5 Stelle sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Daniele Petraroli, GR1.
2: E sul fronte della politica estera, Roma ospita un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Obiettivo: ampliare le aree del sud affidate all'esercito di Beirut dopo il ritiro dello Stato ebraico. Netanyahu nel frattempo ribadisce: da Gaza nessun passo indietro senza il completo disarmo di Hamas. Nel Golfo Persico intanto, nonostante le smentite di Teheran, Washington punta ad un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz già nei prossimi giorni.
9: Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, a rompere gli indugi. L'atteso accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere imminente con la riapertura dello stretto di Hormuz. Non si spinge a evocare la fine delle ostilità, ma auspica una situazione più normalizzata in questo conflitto, escludendo le ipotesi di pedaggio per il transito delle imbarcazioni a Hormuz. Più cauto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono stati fatti dei progressi, ma non siamo ancora giunti ad una conclusione, sottolinea, ma aggiunge: confidiamo di arrivarci a breve. E Trump sente al telefono l'emiro del Qatar Al Thani. Dal sovrano arriva un appello al dialogo. Proprio il Qatar, uno dei paesi mediatori, conferma che gli sforzi per una soluzione diplomatica stanno proseguendo, pur senza colloqui diretti tra americani e iraniani. Mentre diversi media, tra i quali la CNN, avvertono: questa guerra sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, che hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi. Le forze armate americane avrebbero impiegato quasi tutti i missili intercettori e quelli terra-terra a lungo raggio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E proprio in questo momento la notizia della CNN relative alle scorte di missili statunitensi è stata contestata via social dal capo del Pentagono. Quel titolo non è vero, CNN vergognatevi, ha scritto Pete Hegseth sul social X. Altra notizia dell'ultima ora: è in corso un nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato missili balistici sulla capitale. Scattato l'allarme aereo, almeno 6 forti esplosioni sono state avvertite in città. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'economia, con le voci di un possibile accordo Stati Uniti-Iran, fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Il WTI cede il 5,81%, mentre il Brent perde il 5,35%. Sperano le borse europee, che hanno chiuso la seduta in netto rialzo. Milano, la migliore d'Europa, con un nuovo record storico assoluto sopra la soglia dei 53.000 punti. E oggi è l'ultimo giorno per mettersi in regola con il fisco per chi ha aderito alla rottamazione quinques, ma anche ad alcune altre definizioni agevolate.
10: Ultima chiamata per chi deve mettersi in regola con la rottamazione delle cartelle esattoriali. Scade oggi, 5 agosto, il termine per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026. La scadenza ordinaria era fissata al 31 luglio, ma la legge prevede 5 giorni di tolleranza. Lo stesso termine vale anche per la 13ª rata della rottamazione quater e per la 5ª rata dei piani di riammissione alla stessa agevolazione, lo ricorda l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Attenzione però, chi non paga, paga in ritardo o versa solo una parte dell'importo, decade dalla definizione agevolata. Il pagamento può essere effettuato in banca, alle poste, in tabaccheria, su PagoPA, sul sito dell'agenzia con l'app EquiClick o agli sportelli su appuntamento. Amalia Carosi, GR1.
2: Dai Radio 1 a mezzanotte, 11 minuti, la cronaca. Sdegno della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria.
11: Siamo indignati dall'attacco antisemita avvenuto in Bulgaria.
12: È il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, a commentare quanto avvenuto domenica, nell'ultimo giorno del campo estivo organizzato a Bansko in Bulgaria da un movimento giovanile ebraico. Tra i 400 adolescenti arrivati da tutta Europa c'erano anche una sessantina di italiani. Contro di loro i saluti romani di un manipolo di Naziskin, che si sono presentati davanti all'albergo al grido di Sigail, il saluto delle adunate naziste. Dopo essere stati allontanati dalla polizia, il gruppo sarebbe tornato tentando di fare irruzione nella struttura per poi bloccarne le entrate. L'ennesimo episodio di antisemitismo, denuncia Fadlun.
11: I nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti. È un odio, il loro, che non ha confini. Chiediamo a tutti vigilanza e presa di coscienza di quello che sta accadendo.
12: Simone Zazzera, GR1.
2: Le indagini sull'omicidio in provincia di Varese, in cui ha perso la vita Federico Venco, investito e ucciso da Mirko Bertellini, che lo aveva creduto un rivale in amore. Dopo l'interrogatorio di convalida si attende ora la decisione del giudice. Al microfono di Elena Scarrone, lo straziante racconto della donna alla quale Federico aveva prestato soccorso.
13: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non se lo meritavano.
14: Mi ha volato via il telefono, mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Hanno trovato poi subito il corpo, l'hanno rianimato in 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
2: È stato recuperato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. L'84enne era scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico.
15: Dopo quasi 40 giorni di ricerche senza sosta, ha recuperato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo dal quale non era più riemerso. Cavallari è stato ritrovato a 20 metri dalla riva, a 18 di profondità, distante un chilometro dal luogo dove era scomparso. Giorni di angoscia per la ministra, che ha mandato un messaggio. Si chiude, scrive in una nota, un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi, la prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le istituzioni e poi gli abitanti di Ronciglione, che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Difficili le ricerche a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, già a pochi metri di profondità. In campo unità di sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, utilizzati poi droni, sonar e robot subacquei, oltre al soccorso acquatico di Viterbo e all'unità TAS specializzata in cartografia. Elena Paba, GR1.
2: Come accennato in apertura di giornale, dal governo fondi per 100 milioni per fronteggiare i danni causati dal sisma ai Campi Flegrei, ma prima a Pozzuoli si era svolta una manifestazione di protesta.
16: Pozzuoli! Un migliaio di persone, la protesta che diventa corteo e arriva al porto di Pozzuoli.
17: Non si è visto nessuno quando è venuto la scossa. Ci stanno
16: occupano la banchina dello scalo marittimo.
17: Non ce la facciamo più.
16: Da giorni situazione di incertezza è la denuncia di tutti.
18: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
19: Bisogna dare un segnale di reazione forte di una comunità che ha una dignità.
16: E in tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali indaga la Procura di Napoli.
20: I costoni, le denunce sono state fatte. Sono 2 anni che non sono state ascoltate. Continueranno a cadere.
16: Una protesta, annunciano, che andrà avanti.
21: Bloccheremo il porto.
16: Intanto salgono a 700 gli sfollati, 395 gli edifici inagibili, tra cui 13 scuole. E tutto ciò mentre il ministro per la protezione civile Nello Musumeci annuncia un primo stanziamento di fondi.
22: 100 milioni per riparare i danni arrecati dal terremoto di giorno 31 luglio. È una risposta immediata, concreta e significativa.
16: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Malta un 15enne italiano, la cui famiglia da 5 anni vive sull'isola da 70 giorni, si trova in carcere in condizioni che i genitori definiscono allarmanti. Il ragazzo era stato arrestato per procurato allarme e bomba a scuola e si trova ora in isolamento. Detenzione illegale che viola i principi umanitari, dice la madre del ragazzo. Il caso viene seguito dalla nostra ambasciata alla Valletta in raccordo con il Ministero degli Esteri. E a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso a 66 anni dopo una lunga malattia. Gremita la Basilica di Sant'Ambrogio, sul sagrato gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Ascoltiamo le parole del ministro Abodi per l'indimenticabile capitano del Milan e della Nazionale.
23: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
2: E di un'intera vita in campo, il compagno di squadra, l'ex portiere Giovanni Galli, sceglie un ricordo speciale la sera della finale dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona.
24: Io ero dietro di lui, l'ho sollevato, ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice.
2: Adesso parliamo dell'ondata di calore che non si attenuerà almeno fino a venerdì. Le città da bollino rosso sono 25 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile. Giovedì saranno proprio 27. Allora le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
25: Temperature che resteranno elevate, che raggiungeranno picchi di 39 gradi su tutto il nostro paese. Precipitazioni che si presenteranno sempre sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde. Venerdì dovrebbe esserci un piccolo cambio di tendenza al nord, arriverà dell'aria un po' più umida dall'Atlantico, porterà sia ai temporali ma anche un calo delle temperature di qualche grado.
2: E per combattere il caldo africano in città si punta su parchi e alberi seguendo una formula matematica.
26: Quanti alberi sono abbastanza per mitigare gli effetti del caldo in città? L'OMS ha adottato la regola del Nature Based Solutions Institute di Malmo, la formula del 3-30-300. Poter vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra, abitare in un quartiere con il 30% di copertura arborea, vivere entro 300 metri da un parco alberato. Delle grandi città, l'unica che supera l'esame è Singapore, dove il 75% degli edifici risponde ai criteri. In Europa solo il 15% abita in una casa che soddisfa i requisiti, ma la regola è stata adottata formalmente per incrementare il verde da città come Göteborg, Nantes, Firenze. In Italia la città con più alberi in rapporto alla popolazione è Modena, che ne ha 117 ogni 100 abitanti. Seguono Trieste e Cremona, le uniche 3 con più alberi che abitanti. In fondo alla classifica Agrigento, Napoli e Siracusa. Il CNR sostiene che con più foreste urbane si possono ridurre del 36% le morti durante le ondate di calore e raccomanda il ripristino del verde. Marco Ciolfi, IRET CNR.
27: Questo contribuisce a diminuire l'isola di calore che si forma nelle città.
26: Francesca Fornario, GR1.
2: Sera d'estate aperitivi, i cocktail spopolano anche tra gli under 40, che siano alcolici o analcolici. Ci spiega perché il bar manager esperto di food and beverage, Giuliano Cava.
28: Il cocktail sta spopolando perché è una bevuta diversa, fresca.
26: Quali sono i cocktail più amati per l'estate?
28: Sono cocktail dove il gioco di acidità, freschezze e la dosatura giusta dello zucchero danno questo senso di leggerezza, gusto estivo.
0: E allora, Giuliano Cava, dall'aperitivo al dopo cena, nessuno rinuncia al cocktail. Quale esperienza di gusto consiglia a chi è in vacanza in montagna?
28: Puoi trovare dei cocktail con qualche erba che ricordi il frescore dei boschi.
0: Ci dà una ricetta.
28: È un cocktail che noi chiamiamo Stella Alpina. Abbiamo preso uno sfalcio d'erba, l'abbiamo fatto essiccare, quindi reso fieno, lo abbiamo distillato e lo andiamo a servire con un liquore di grappa, succo di limone, lime e lo serviamo.
0: E invece in riva al mare?
28: Cocktail che hanno quelle botaniche di macchia mediterranea, l'intramontabile gin tonic, cocktail con ananas, papaya, mango.
0: E sempre più giovani scelgono quello analcolico.
28: È quasi arrivato il 50% delle richieste rispetto al totale dei cocktail. Principalmente gli under 40 si lanciano in questo tipo di esperienza e stanno scoprendo che possono tranquillamente abbinarlo alla loro cena.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E siamo allo sport. Tuffi, nuova impresa di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi, è suo l'oro anche nel trampolino da 3 metri.
1: E sono 4. A Parigi Chiara Pellacani ha conquistato il 4° oro in 4 gare, vincendo anche la gara dal trampolino da 3 metri. Con una prestazione impeccabile, la 23enne romana diventa la prima azzurra a fare poker in una singola edizione degli Europei, detronizzando così Tania Cagnotto. Sfuma invece il bronzo per Elisa Pizzini, che deve accontentarsi del 4° posto. A regalare emozioni anche la coppia Simone Conte e Raffaele Pelligra. Al loro debutto in una grande competizione internazionale si aggiudicano la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma. Prima di loro ad impreziosire il medagliere italiano ci avevano pensato Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, rispettivamente oro e bronzo nella 10 km nelle acque libere, ma non propriamente cristalline, della Senna. Taddeucci, fiorentina, è la terza italiana nella storia a vincere in questa specialità gli europei. Per l'Italia, infine, anche il bronzo nella finale del team tecnico di nuoto artistico. Francesco Albanese, GR1.
2: A Dublino l'ultimo saluto a Glenn Hansard, morto il 29 luglio a 56 anni in un incidente stradale. Durante la cerimonia funebre alla cattedrale di St. Patrick, tanti artisti hanno reso omaggio al cantautore irlandese da Bono degli U2 a Eddie Vedder. Il leader dei Pearl Jam ha cantato Song of Good Hope insieme a Marqueta Irglová, la musicista che recitò con Hansard in Once, premio Oscar nel 2008 per la migliore canzone originale, Falling Slowly. E a Locarno, al Via, in Canton Ticino, dunque la 79esima edizione del Festival del Cinema, tra ospiti internazionali e anteprime anche il cinema italiano, come ci ha raccontato il direttore Giona Nazzaro.
3: Programma ricchissimo, pieno di ospiti, pieno di film, con una piazza grande appetitosissima. È un programma all'insegna della diversità, della pluralità e dell'inclusione e, soprattutto, lo sottolineo, del piacere e del divertimento.
4: Parola di Giona Nazzaro, direttore del Festival di Locarno, che stasera riaccende il proiettore sul magnifico schermo della piazza grande. Ci saranno i premi a James Gray e Darren Aronofsky o Isabella Rossellini, che domani incontra il pubblico, come farà Zoe Saldana. E poi l'Italia con Chetti Cedi, Tortorici ed Alberi Erranti di Salvatore Mereu in concorso. E in Piazza Grande
3: poi il nuovo film di Dario Albertini, Harmony, interpretato da un Valerio Mastandrea in stato di grazia.
4: E poi la coproduzione il cileno, ma anche in anteprima la nuova regia di Olivia Wilde.
5: Siamo venuti qui per invitarvi.
4: Tra pop e cinema d'autore.
3: Il cinema a Locarno ci sembra davvero più cinema.
4: Miriam Mauti, GR1.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. La linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde.
7: Viaggiare informati.
8: Mezzanotte, 23 minuti, 26 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per questo aggiornamento. Tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, coda in aumento a causa di un tratto chiuso. A 1 Milano-Napoli, tamponamento tra due camion, siamo tra Chiusi e Valdichiana e in direzione di Firenze, l'incidente a chilometro 402. Sulla viabilità ordinaria, sulla statale 1 via Aurelia, il traffico è rallentato per un incidente tra Orbetello Scalo e prima della stazione di Albinia in direzione Ponte San Luigi, allacciamento a 10 Genova Ventimiglia. Torniamo al nord per dare delle chiusure dovute alla presenza di lavori, ne diamo solo alcune. A 4 Milano-Brescia, chiusura nodo all'allacciamento tangenziale nord di Milano verso Milano fino alle 5 e poi a 7 Milano-Genova, entrata chiusa per lavori a Serravalle Scrivia, direzione Milano fino alle 6. Concludiamo con questo, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il governo proroga il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. La decisione del Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima dello stop estiva. Nella riunione rafforzate anche gli interventi per i campi Flegrei dopo il sisma, con 100 milioni a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i comuni. Via libera anche le assunzioni nella scuola a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire questa situazione, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario. E veniamo alla pagina degli esteri, la guerra Stati Uniti-Iran. Il segretario del tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto, mentre il Qatar conferma i colloqui negoziali anche se non diretti. Le voci di un possibile accordo fanno perdere terreno al petrolio, che scivola così sotto gli $80. Sperano le borse, Milano la migliore in Europa. Nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, è intanto attaccata e affondata una nave commerciale indiana, tratto in salvo l'equipaggio. È invece in corso un nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato missili balistici sulla capitale, scattato l'allarme aereo, almeno 6 forti esplosioni sono state avvertite in città. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E andiamo invece a Ceuta, dove c'è un nuovo allarme. Alcuni media infatti riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa all'enclave il 15 agosto. Nelle acque spagnole, al largo delle Baleari, ancora una tragedia. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva da circa 2 settimane, solo 2 i superstiti. Al vertice di Bruxelles, scontro Roma-Madrid, piante d'ossi, accelerare sugli hub per i rimpatri. La cronaca, minacce urla antisemite contro dei giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Un gruppo di nazisti ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Ed è stato invece recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, l'84enne era scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico. Il ringraziamento della ministra dopo il ritrovamento. Ed è un caldo da record di bollini rossi. Giovedì allerta in tutte le 27 città monitorate, una leggera diminuzione delle temperature è invece prevista da venerdì. E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto, Chiara Pellacani dei Tuffi fa la storia, quarto oro in 4 gare per la Pellacani, si tratta della 10ª medaglia continentale della carriera, vittoria anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi alle accise sul gasolio. Questa è la decisione principale presa dal Consiglio dei Ministri ieri, che ha stanziato anche 100 milioni per il terremoto dei Campi Flegrei e ha autorizzato 46.000 assunzioni nel settore scuola. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post Giorgia Meloni, ma continueremo a seguire queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario.
3: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti. Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti, che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni. È quanto il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa di mezz'estate, ha deciso riguardo le accise sui carburanti. Una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro. Per coprire i quali, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri, che non ne sono rimasti molto contenti, ma poi, ha aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo, secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR1.
2: E nel Consiglio dei Ministri è stato approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Il provvedimento ora sarà inviato alla Conferenza Unificata, alla Conferenza Stato-Regioni e poi alle commissioni parlamentari. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, con questa riforma il Governo attenta all'autonomia della magistratura contabile.